basta un insegnante che crede fermamente in questa follia della selezione naturale, della legge del più forte, che ci hanno messo in testa fin da bambini, per fare disastri nei bambini. Quindi il bambino che per vari motivi è meno competitivo o meno presente di altri, perché giustamente è chiuso nel proprio mondo, anziché essere aiutato, essere fatto partecipe della crescita degli altri suoi compagni, spesso viene deriso dall'insegnante stesso, viene bullizzato in maniera infantile dagli altri bambini, con l'insegnante che non interviene a redarguire il prepotente di turno, eccetera eccetera. Tutto questo perché ve lo sto sottolineando? Perché in realtà è quello che io ho visto che è cambiato in modo radicale nelle strutture educative, o meglio nelle strutture diseducative di questa società. E quindi cosa viene fuori? Viene fuori un bambino che diventa un adolescente che ha subito ingiustizie, che ha subito traumi, che non si fida e non può fidarsi di nessuno, e neanche del mondo degli adulti, perché ha un insegnante che si è comportato più di qualche volta, non generalizzo ovviamente con tutte le eccezioni di bravissimi insegnanti che ci sono, ma che rappresentano chiaramente una minoranza ormai. Non si fida più del mondo degli adulti perché ha subito dagli insegnanti spesso ingiustizie, e a casa non ha ricevuto nessuna compensazione di questo, perché a casa spesso ha trovato il vuoto dal punto di vista di sentimento. Il bambino non è stato quindi educato a uno sviluppo sano della componente di sentimento, e questo negli ultimi anni è peggiorato grazie ovviamente al digitale, ai telefonini, ai computer, dove il ragazzino dove il computer e il social diventa il babysitter permanente del ragazzino, il quale navigando senza controllo sostanziale, perché gli adulti non sono in grado di controllare una mazza salvo una percentuale ridottissima di essi, si trova in balia di stimoli molto spesso nefasti. Il risultato è un ragazzo, un adulto, un giovane che spesso non ha sensibilità, si difende con una sostanziale indifferenza verso il prossimo, che è una forma di che forse è l'ultima forma di autodifesa, tutto sommato, che un ragazzino può cercare. Perché? Perché deluso profondamente e anche traumatizzato a volte da comportamenti ingiusti del mondo adulto, ma non poco ingiusti, parecchio ingiusti, cresce con notevoli scompensi emotivi e soprattutto con ripeto, una scarsa sviluppo della componente di sentimento. Quindi verso l'altro, come vi dicevo, c'è questa sostanziale indifferenza, se non diffidenza, e se non addirittura potenziale aggressività, perché l'altro è visto come un concorrente pericoloso da cui guardarsi come reazione immediata. Poi, ecco, sto generalizzando ovviamente, non è mica sempre e solo così, per fortuna ovviamente, ma l'andazzo che stiamo vedendo porta poi a degli adulti che nell'ambito lavorativo, in ogni ambito lavorativo, non tengono in nessun conto delle esigenze dell'altro o del fatto che una certa azione che loro fanno possa danneggiare un altro, e quindi fare un po' di attenzione, autolimitarsi in determinati comportamenti, crearsi quella limitazione nei comportamenti egoistici che consente poi una vivibilità sociale decente. Questo non avviene più. E si arriva allo scontro. Ecco che allora le immagini di quello che sto dicendo vengono ormai pubblicizzate con ampio risalto in tutti i telegiornali di disinformazione del potere, dove ci viene continuamente propinato l'assassino di questo, l'assassino dell'altro, o le famose bande di ragazzini che imperversano in varie zone e che uccidono con estrema facilità, o comunque pestano a sangue altri personaggi
o coetanei o non, che sono stati rilevati come diversi o che hanno osato intromettersi in loro dinamiche sociali patologiche. Questo ovviamente è il risultato di un processo che dura da decenni, non è che... E perché si è arrivati a questo? Appunto perché siamo stati tutti profondamente cooptati verso una visione della vita totalmente di tipo materialistico ed egoistico, e siamo tutti convinti, profondamente convinti, che il senso di un'esistenza sia quello di accumulare denaro, perché il denaro è l'unica forma di potere che il ragazzino ha avuto davanti fin da quando era piccolino. Più denaro hai, più vivi meglio, secondo questa logica patologica e demenziale. Non è vero assolutamente, è facilmente dimostrabile che non è così, ma però quello che è prevalso è stato questo tipo di impostazione, e quindi di fatto io nella vita vivo esclusivamente nella ricerca della soddisfazione di miei desideri egoistici, e sono disposto a tutto per ottenerli. Quindi se poi capito in una zona, in un ambito lavorativo dove ho anche delle responsabilità e ho anche, diciamo, un certo potere tra virgolette, lo utilizzo essenzialmente senza alcuna moralità. Anche qui la moralità che cos'è? Perché qui si apre un altro argomento enorme, che io devo ringraziare sempre e comunque l'antroposofia, che nella mia vita è stato un elemento cardine per me e fondamentale nel mio percorso, che dopo io sia riuscito ad applicarla o meno, questo starà a me, e devo fare i conti poi mi con San Piero, ma e nessun altro. Dicevo, l'aspetto fondamentale è che nel frattempo io dove sto andando, cosa sto facendo del mio percorso esistenziale? Sto di fatto assecondando le mie componenti più egoistiche, le mie brame, le passioni, e quando ho un potere, qualunque esso sia, lo utilizzo in maniera immorale. La moralità che l'antroposofia mi ha insegnato, ci ho messo veramente molto tempo a comprenderla, perché avendo un'impostazione da ragazzino cattolica, no? Io ho sempre confuso, non so voi, ma io perlomeno, è morale una persona che si comporta secondo i dettami dei comportamenti che, non so, la religione ci ha dato, il maestro, l'educatore ci ha dato, la società ci ha trasmesso, e seguendo in maniera più o meno pedissequa le regole che mi vengono dall'esterno, se io le applico sono un bravo cittadino, se non le applico sono un cattivo cittadino. Quindi cosa accade? Accade che viene considerato morale una persona che, non so, per esempio, sto banalizzando, ma insomma, una persona che va in, non so, ha una fede cattolica, per esempio, va in chiesa, segue tutti i comandamenti religiosi possibili e immaginabili, e lo fa anche in maniera molto precisa, e questo viene considerato una brava persona e un bravo cittadino. Morale. Perché? Perché applica insegnamenti e precetti che una religione, una società, eccetera, ha elaborato nel corso di secoli evolutivi. È proprio così? L'antroposofia e Rudolf Steiner in modo particolare ci dice che esattamente non è così. Non è affatto così. Lui ci dice nel suo libro eccezionale, centrale nella sua percorso, nel suo libro Filosofia della Libertà, spiega che una persona è morale soltanto quando riesce a comportarsi in maniera libera. Ma anche qui va spiegato cosa significa. Significa che ad ognuno di noi, l'ho già detto più volte, lo ripeto, ad ognuno di noi capita di avere, per esempio, un'intuizione, un'idea, no? Che
scusate, cosa c'è di più spirituale e di più immateriale di un'idea, no? Un'idea, un'intuizione. Ce l'ho, mi piace, mi viene questa idea, sento che è una cosa bellissima. Non so, per esempio, l'idea di fare un'associazione in cui prevalgano la fraternità, la solidarietà, l'aiuto reciproco, quindi una che prevalga sull'egoismo personale una voglia di aiuto, una voglia di sostegno, no? Dici, cazzo, che bella sta idea, no? Bene, viene da un pensiero libero che mi è nato così naturalmente, e dici, cazzo, è veramente bello, io devo cercare di realizzarla, cioè bisogna tradurla in pratica. Se ci sforziamo di tradurla in pratica, di agire per realizzarla, quello è è una persona morale, è una persona che ha moralità. Mentre viceversa, una persona immorale è colui che dice, cavolo, è bella sta idea, veramente piace Paolo sta idea qua, però sai, io non posso farlo perché non ho tempo, ho da lavorare, non ho soldi da mettere in questo progetto perché ne ho pochi e quindi col mutuo eccetera, e inoltre non mi fido perché non è possibile adesso, ma vedremo nel futuro. Bene, questo è un comportamento da parte di questa persona immorale, perché l'idea la condivide, gli piace, ma non la mette in pratica. Questa persona è una persona immorale. Quindi la moralità da questo punto di vista è tutt'altro rispetto a quello che ci viene insegnato. Allora, una persona immorale è colui che ovviamente non dà esecuzione di una intuizione, di un pensiero libero. E nonostante ci siano limiti di leggi, difficoltà economiche, leggi che lo impediscono, non me ne frega un cazzo. Io ritengo quella cosa debba essere fatta, la voglio fare. Nel momento in cui la metto in pratica, è ovvio che stiamo parlando di una persona che abbia pensieri, abbia intuizioni, ovviamente di un certo tipo, cioè che abbia superato la fase del banditismo o di Felicetto Maniero. Cioè non è che se io voglio, vedo che uno ha una bella macchina e il pensiero che mi viene è quello di fregargliela, beh, ovvio che non è un'intuizione che debba essere assecondata, ovviamente è un'intuizione che parte dal massimo del mio egoismo materialista, e quindi non è questa, non va presa in considerazione. Ovviamente stiamo parlando di questo. Allora, in questo senso, però, le intuizioni che io ho in età adulta sono intuizioni che io posso avere soltanto se nei primi tre settenni della mia vita, 07, 7, 14 e 14, 21, sono stato stimolato ed educato in un determinato tipo di ambiente. Ma se io questo non l'ho avuto, sono un adulto profondamente immorale. E se diventerò dirigente aziendale o cosa farò? Farò senza alcun rimorso e con assoluta indifferenza, danneggerò spesso i miei dipendenti con tagli, licenziamenti, trasferimenti dell'azienda eccetera, perché l'unica cosa che a me interessa è aumentare il profitto dell'azienda, per cui io sono super strapagato, fregandomene assolutamente di tutte quelle persone che stanno collaborando e hanno un ruolo fondamentale nel mantenimento di quell'azienda. Quindi trasferimento all'estero, chiusura delle fabbriche, quello che adesso vedete con l'Electrolux, che è l'ultimo episodio di una storia che va avanti ormai in questo paese purtroppo da almeno 35-40 anni. E quindi il problema fondamentale qual è? Cazzo faccio io nella mia vita? La mia vita qual è la direzione che devo dare alla mia esistenza? Il senso di un'esistenza qual è? Cioè, assecondando, perché è sempre il solito discorso che vi ho fatto altre volte. Noi riflettiamo sulla nostra vita, insomma, dovremmo farlo quantomeno qualche volta, no? Insomma, la cosa che si riesce sempre, anche colloquiando con altre persone, quando si riesce sempre meno,
Si sente sempre che una persona che ha avuto un determinato evento più o meno luttuoso o difficile o altre, cosa accade? Accade che immediatamente questo ci narra le proprie vicissitudini più o meno dolorose, più o meno drammatiche, più o meno pesanti, e quasi sempre ci descrive il fatto che è stato vittima e che gli altri, i cattivi, l'hanno danneggiato, che lui sostanzialmente buono ha dovuto subire questa cosa e che adesso inevitabilmente si deve vendicarsi o deve in qualche modo trovare delle strade per danneggiare a sua volta quello che l'ha danneggiato e via di questo passo. Quasi nessuno si ferma per dire o per riflettere: e le mie responsabilità quali sono di quello che mi è accaduto? Tenendo conto, vabbè, qui si aprirebbe l'argomento del karma, del destino personale, non voglio neanche aprirlo, ma nessuno, o quasi nessuno, che abbia la lucidità di dire: beh, ragazzi, a me è successo questo, però devo dire che quello che mi è successo è anche conseguenza di tutta una serie di comportamenti egoistici che ho avuto io. Poi l'altro mi ha fregato con un egoismo maggiore, può essere, ma non è che io sia stato l'agnello sacrificale buono che ha subito la macellazione per la cattiveria esclusiva dell'altro. Io ho partecipato in maniera sostanziale a quello che mi sta accadendo, con errori, azioni sbagliate, eccetera, che hanno anche nel caso mio fatto prevalere la mia componente egoistica e che ha danneggiato e ha offeso, che ha provocato nell'altro una reazione che magari può essere smisuratamente più cattiva della mia, ma io non sono innocente in questo. E incominciare a fare una sforzarsi di mettersi davanti a uno specchio, come dico sempre io, no? Per modo di dire, e guardarsi negli occhi, essere in grado di dare un'analisi della propria azione, della propria vita in maniera il più obiettiva possibile, è la cosa più difficile che ci sia. In realtà è molto difficile, perché obiettivamente fa male e si cerca di evitare. Allora io mi porto dietro tutte le mie tare o i miei difetti più o meno accentuati e continuo a colpevolizzare il mondo cattivo, gli altri cattivi, la sfiga, eccetera, eccetera, eccetera. E per tutta la mia vita arrivo alla fine di una mia esistenza con sempre pronta e continuamente ripetuta la mia autoassoluzione. Spesso capita così, non è vero? Forse era il caso di cambiare e forse è il caso di cominciare a guardare in faccia la realtà e cominciare a dire: magari vediamo anche dove sono i miei limiti, dove sono i miei errori, e dopo aver fatto un'analisi corretta di questo, affrontare con gli altri il problema. E spesso si ha, grazie a questo, spesso si trova, si riesce ad avere un'apertura e una maggiore tolleranza che magari consente di trovare un compromesso tra le mie esigenze e quelle dell'altro, invece di considerare l'altro il nemico assoluto da combattere, magari da eliminare dalla mia vista, perché è il male assoluto. Non so se mi spiego. Questo naturalmente dovrebbe essere una fase precedente a qualunque iniziativa che si ha di tipo associativo. Bisognerebbe arrivare a creare un'associazione, un gruppo di persone che lavorano insieme, avendo già fatto un passaggio di questo tipo. Questo capita quasi mai, naturalmente, non ha importanza, l'importante è comunque in qualche modo arrivare lo stesso all'associazione, arrivare lo stesso a mettersi insieme, arrivare lo stesso a creare una rete di sostegno umana, di solidarietà. E poi si pagheranno ovviamente tutti i pedaggi degli errori, dell'immaturità, del mancato percorso evolutivo che ognuno ha, ma almeno provarci è già qualcosa, naturalmente. Ma riuscire a capire che i fallimenti sociali, l'isolamento che noi stiamo vivendo,
che è una vera e propria atomizzazione sociale. Siamo soli, non siamo mai stati così soli. Ognuno di noi lo è. Quando capita veramente un qualcosa di pesante, di drammatico nell'esistenza di uno, nel percorso di ognuno, qualunque esso sia, dalla salute alla lavorativa, che ne so, qualunque cosa, noi in realtà siamo spesso, non sempre ovviamente, ci mancherebbe, ma spesso siamo veramente soli. Perché? Perché noi non abbiamo mai realmente acceso una rete di solidarietà e di fraternità con gli altri. Perché mi è mancato un altro elemento. Era stato riportato molto bene lo stiamo studiando adesso nel gruppo di studio il martedì sera di antroposofia, stiamo facendo Esigenze sociali dei tempi nuovi. È una serie di conferenze che Rudolf Steiner tenne alla fine della Prima Guerra Mondiale, proprio le ultime settimane di novembre, era appena stata firmata la pace, l'armistizio, diciamo, e la pace della Prima Guerra Mondiale, tra novembre e dicembre del 1918. E lui lì, a parte l'analisi profondissima che fa della situazione sociale europea in quel momento, ma la cosa che colpisce in maniera incredibile e lo ripete in varie conferenze è inutile fare le prediche sull'amore, sul fatto che bisogna volersi bene, che bisogna avere solidarietà, perché diceva, fa l'esempio, dice come andare in una stanza e dire alla stufa che deve scaldare, ma la stufa può scaldare soltanto se la si riempie di legna e si accende il fuoco, perché altrimenti la stufa di per sé non può scaldare. Quindi è inutile dire a una persona bisogna volersi bene, bisogna amare, bisogna superare l'egoismo, ma se questo non ha gli strumenti per accendere dentro di sé la fiamma altruistica, quindi il superamento delle proprie esigenze egoistiche, perché neanche le riconosce, questo è il bello, perché lui è buono, è il mondo che è cattivo, lui è buono e non dobbiamo toccare il buono, lui è buono e quindi, ma se siamo a sto livello qua, come cazzo facciamo a dirgli bisogna amare? Allora facciamo la famosa predica domenicale, che adesso non ci va più nessuno, quasi nessuno in chiesa, ma la predica del volersi bene, leggere le parole del Vangelo, indiscutibilmente fantastiche, ma poi questo esce, dopo una breve entusiasmo emotivo, esce e fa esattamente le cose che faceva prima, cioè continua a comportarsi in maniera egoistica come faceva prima. Perché? Perché non si è dato nessuno strumento per accendere la stufa, cioè per stimolare in questa persona. Bisogna dare delle indicazioni precise, e queste indicazioni sono la prima cosa, un esame di coscienza, la prima cosa, e avere un reale interesse per l'altro, ma non un interesse di tipo economico o un interesse di tipo egoistico, un reale interesse. Se io ho una persona di fronte, pensate solo quando noi colloquiamo con gli altri, no? Parliamo, quant'è se siete in due o tre e partite con una descrizione di un qualunque cosa, l'attenzione per quanto ce l'avete? Parliamo di una discussione informale tra amici. Se ce l'avete per un minuto è già tanto, perché poi immediatamente interviene l'altro per interrompervi e dire la sua, deve dire la sua. Perché? Perché del tuo discorso sostanzialmente non gliene frega assolutamente un cazzo, non gli interessa più di tanto. Raramente trovi persone che stanno in silenzio attento e concentrato su quello che dici e poi solo dopo ti danno la loro risposta, che è una riflessione su quello che hai detto, e quindi magari un consiglio, magari un indirizzo, magari dire guarda, non sono d'accordo ma per questi motivi. No, tu vieni interrotto dopo neanche, non sei neanche riuscito a fare un'introduzione di quello che volevi dire, perché l'altro ti deve dire una cosa che spesso a volte non c'entra assolutamente con quello che stai dicendo, no? Allora capite che è difficile in questa fase storica superare migliorare la nostra qualità di vita, perché possiamo sforzarci con tutte le idee. Adesso la gente si trova è disperata perché la qualità di vita che si sta facendo è sempre peggiorativa, è una situazione pesante,
obiettivamente pesante. Ci sono persone che stanno facendo cose splendide, certo, sono minoranze, minoranze ristrette che lo stanno facendo, ma quello che la massa, la grande maggioranza delle persone stanno vivendo è una qualità di vita sempre più pesante dal punto di vista interiore, dal punto di vista emotivo. Ecco allora che si accendono tutte le varie corsi di ogni tipo per trovare soluzioni incredibili, e spesso queste soluzioni incredibili sono strutture tipo le sette, no? Dove c'è il capo con posizioni piramidali, no? Piramidali, dove io vi dico cosa dovete fare, e la maggioranza ancora una volta sceglie questa strada perché la piramide è tutto sommato la via più comoda, no? C'è qualcuno che mi dice cosa devo fare, perfetto. Allora io ero solo, sfigato, triste, pieno di dolore e sofferenze, e finalmente trovo uno che mi dice: non hai capito un cazzo, tu devi fare così, così e così, e io lo eseguo. Ah, che bello, ho trovato la soluzione al mio problema. No, non hai trovato nessuna soluzione, ti stai creando ulteriori problemi perché tu non stai crescendo, perché tu non stai stimolando, non vieni stimolato ad una libera crescita autonoma, e finché non riesci a far questo non riesci a creare un rapporto equilibrato con gli altri. Quindi la struttura di un'associazione o di qualunque gruppo non può essere la piramide con il capo carismatico. Ci deve essere una tavola rotonda, deve essere un posto dove ognuno porta il proprio punto di vista, naturalmente, confrontandosi con quello dell'altro, ma un punto di vista lo deve avere. Cioè, non è che può essere uno con sottovuoto spinto, non so se mi spiego, perché se no non si riesce a far nulla, ok? Leggo qualche messaggio prima della pausa, poi ho l'intervista che a cui tengo con il dottor Guido Grossi. Buongiorno caro Paolo, dunque quanto vere le cose che si sta dicendo, le ho testate tutte sulla mia stessa vita e sempre si presentano proprio perché tutto parte da noi. E finché aspettiamo quelli buoni e corretti, campa a cavallo che l'erba cresce, come si dice. Grazie dottore, un tuo ascolto sempre, Arianna. Sì, ciao Arianna. Sì, ma è quello che sperimentiamo tutti, solo che molto difficilmente siamo disposti a fare una riflessione su questo. Ripeto, troviamo molto più comodo aspettare, appunto, come dicevi tu, aspettare il buono che ci risolva i problemi. Ma anche questo è un atteggiamento egoistico totale. Noi dobbiamo cominciare noi a fare qualcosa, e questo qualcosa deve nascere da un nostro pensiero libero e autonomo, da un'intuizione, da un pensiero che nasce in noi e che sentiamo giusto e che vogliamo realizzare. Nel realizzare c'è bisogno di qualcun altro, perfetto, cerchiamo l'appoggio e cerchiamo una posizione in cui possiamo trovare un accordo con altri che ci danno una mano. Ciao Paolo, ti chiedo un'informazione: quale libro consiglieresti a una persona che volesse avvicinarsi all'antroposofia? Hai un titolo per caso? Guarda, adesso io non li ho a memoria così, ce ne sono vari. Diciamo che spesso sarebbe la cosa migliore sarebbe iniziare andando all'interno di un gruppo di studio come quello che noi abbiamo il martedì, perché per esempio noi adesso abbiamo fatto, facendo il testo che stiamo facendo, che è Esigenze sociali dei tempi nuovi, che è un testo, essenzialmente sono conferenze di tipo sociale, no? Magari lì con qualcuno che spiega meglio il meccanismo si riesce un po' a entrare più facilmente nell'antroposofia. Io nell'antroposofia sono riuscito a entrare grazie ad amici che hanno, con grande esperienza, che mi hanno cominciato a spiegare l'antroposofia nel vero senso della parola, quindi così sono riuscito a comprenderla facilmente e poi a elaborarla per conto mio. Nell'ABC non c'è un vero testo, ovvero ci sono dei testi propedeutici, ma adesso non ne ricordo proprio il titolo. Ne avevo detto uno che era in vendita anche al Natura, sì, però adesso non mi sfugge. Se vuoi posso dirti quello che spesso dico io, perché lo trovo il più semplice, è La saggezza dei Rosacroce di Rudolf Steiner, naturalmente. La saggezza dei Rosacroce
editrice antroposofica, ma ce ne sono anche di più semplici. Diciamo che la via migliore però è trovarsi in un gruppo di persone che iniziano un gruppo di studio, cioè si prende il libro e si fa una lettura insieme, dove ovviamente qualcuno magari un po' più esperto, che è dentro un po' l'antroposofia da un po' di tempo, riesce a spiegare meglio all'altro e spiega un po' il quadro. Iniziare da soli e leggere così spesso si molla dopo un po', ecco, questo volevo dirti. Buongiorno Paolo, analisi impeccabile, però dai farmaci mRNA

molto egoistica, ha ritenuto più facile farlo. E quindi adesso si paga il prezzo, ma mica tutti hanno fatto così. Dai. Stavo leggendo, ecco sì, bravo, grazie Luca, me l'hai... il grande libro di Steiner di Burckhardt, mi pare che consigliavi, esatto sì, Luca, era questo, il grande libro di Steiner, credo sia questo il titolo, sì, grazie, di Burckhardt, era uno, diciamo, è molto grosso, ma è scritto, l'ho letto un po' tutto e devo dire è scritto in maniera abbastanza semplice, ecco, quello può essere interessante. Allora, dice qui, perché si dice individualismo etico e non individualismo morale? Sì, vabbè, è un gioco di parole, Andrea, non è che... Quando sarai disposto o vorrai, sarebbe una precisazione dei termini sulla quale riflettere e da verificare anche nelle traduzioni, che ha un suo peso. Per quanto mi riguarda, l'etica ha a che fare direttamente con il vivente e la morale con le leggi... Aspetta un attimino che... Aspetta, per quanto riguarda l'etica ha a che fare direttamente con il vivente, la morale con le leggi degli uomini, possono sovrapporsi ma anche differenziarsi in base a quanto l'uomo o i gruppi umani siano etici ed aderenti al vivente o differiscano e devino creando leggi, usanze e azioni di conseguenza. Grazie, un saluto. Sì Andrea, l'individualismo etico è un individualismo morale, né più né meno. La parola etica e morale è tranquillamente sostituibile, coincidono in questo caso. Individualismo etico, che è il massimo della, come si dice, di quello che si può ottenere da parte di un uomo evoluto in questa epoca, e sottolineo in questa epoca, Steiner lo dice con estrema chiarezza, l'individualismo etico è esattamente quello che ti stavo dicendo, un essere umano che ha, ovviamente stiamo parlando di persone con un minimo di grado evolutivo, non stiamo parlando di Felicetto Maniero, questo è evidente, stiamo parlando di persone o di Totò Riina, stiamo parlando di persone che sono in grado di avere un'intuizione molto bella, la, molto bella, che ritengono giusta, la sentono giusta, bella e buona, e la traducono in azione, qualunque sia la limitazione sociale, economica, legislativa, difficoltà di ogni altro tipo che incontra, prova a tradurla in un'azione. Se questa idea e questa intuizione, è chiaro che deve essere un'idea, un'intuizione che supera l'egoismo personale, supera le basse brame e passioni individuali. È chiaro che è un'idea come quella che ho fatto come esempio, voglio fare un'associazione, voglio fare una rete di mutuo soccorso per darci una mano tutti quanti, non per prendere i soldi per me, ecco, questo è chiaro. Se questa è, questa è l'idea, quindi una persona che segue nella propria vita questo atteggiamento, quindi intuizione di livello altruistico, sente che questa intuizione è giusta e la agisce per farla in ogni caso e tradurla in un'azione concreta, questo è un individualismo etico e questa è una persona libera, veramente libera, tutte le altre sono cagate, non sono libere, questo è il punto. Grazie Andrea per questa tua osservazione. Ok, allora, che ora la dottoressa Balanzoni? Dovrebbe essere un po' dopo le due, dovrei fare. Se uno vive una fase sotto voto spinto, come dici tu, come fa a evolvere? Tiz, tesoro mio, questa fase sotto voto spinto non è un caso.

0: Eccoci qui tornati in diretta. Allora, cari amici, abbiamo con noi con grande piacere il dottor Guido Grossi. Dottore, mi sente?
1: Sì, sento. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a lei, piacere di averla a Radio Gamma 5, benvenuto a Radio Gamma 5. Il dottor Guido Grossi, innanzitutto lo presento un attimino, è laureato in giurisprudenza con una tesi incentrata sulla partecipazione popolare. Ha svolto un ruolo di spicco nel settore finanziario italiano per

0: Oltre tre decenni, combinando competenze legali con un profondo, con una profonda comprensione del mercato, e la sua partecipazione attiva in varie istituzioni e associazioni ha ulteriormente consolidato il suo ruolo come leader nel settore. La sua carriera pluriennale presso la Banca Nazionale del Lavoro e il suo impegno nel favorire la partecipazione popolare evidenzia il suo contributo alla crescita e alla stabilità del sistema finanziario italiano. Ci sarà, lo dico già subito, quindi il suo progetto Energia in Comune verrà descritto e ampiamente illustrato mercoledì 20 maggio alle ore 20 a Bassano del Grappa presso la sala parrocchiale di Marchesane in strada Rolandi 64, poi ne parleremo. Dottore, è con grande piacere che ho, perché vede, io nella mia ovviamente ignoranza ho sempre sostenuto in questa radio, che ha ormai 50 anni e che da sempre spinge alla creazione di associazioni di mutuo soccorso, solidarietà e fraternità. Sono parole che così non hanno, ovviamente sembrano solo generiche intenzioni, però mi sembra che la sua visione poi alla fine vada in una direzione simile, o sbaglio?
1: Assolutamente sì. Non molto tempo fa erano cose che davano quasi per scontate che fossero le più importanti nei rapporti, nelle relazioni sociali. Oggi sembra quasi che chi le menziona sia un po' fuori dal mondo.
0: Sì.
1: Penso che invece le dobbiamo rispolverare molto profondamente.
0: E la base, lei ha una visione molto precisa della realtà, perché insomma è stato dirigente comunque all'interno della Banca Nazionale del Lavoro, ha visto tante cose e conosce, mi ha mandato uno scritto che ho letto con molto interesse, io nella mia comunque ignoranza ero arrivato comunque a conclusioni molto simili e molto vicine alle sue. Se uno non è completamente stordito, certe cose le capisce. E oggi c'è una situazione, la gente sta vivendo, stiamo vivendo tutti una situazione in cui i governi nazionali democratici sono nei fatti stati esautorati da un reale potere sulla popolazione. Cioè noi ancora siamo lì a lamentarci col vario politico, il vario ministro o cose di questo genere, quando questi, mi corregga se sbaglio, ma di fatto hanno un limitatissimo potere decisionale, perché tutto oggi viene dettato da un programma che è extranazionale e che è essenzialmente di speculazione finanziaria, o sbaglio?
1: Sì, diciamo che la speculazione finanziaria è uno degli aspetti, è lo strumento che genera energia e potere per un insieme di soggetti che risultano legati fra loro da un vincolo di interesse comune.
0: Certo.
1: Ci possiamo mettere non solo il mondo della finanza, ma anche il mondo delle nazionali, il mondo dei grandi fondi di investimento. Il mondo sconfinato di una serie infinita di organismi sovranazionali, extranazionali, dove il confine fra ciò che è pubblico e ciò che è privato si è completamente perso, e dove decisamente gli interessi privati prevalgono sugli interessi delle popolazioni.
0: Chiaro.
1: Ecco, il potere si è sparso in questi ambiti, sostenuto anche da un sistema mediatico globale controllato da pochissimi soggetti, che vive di pubblicità e di finanziamenti di questo mondo della finanza e che non può permettersi il lusso di criticare questo sistema.
0: Esatto. Quindi al singolo cittadino, dottor Grossi, che subisce di fatto questa situazione, il fatto di avere la logica del piccolo conticino in banca, la casa di proprietà o il piccolo terreno da trasmettere al proprio figlio, magari una vita di sacrificio e di risparmio più o meno onesto, diciamo, che porta all'accumulo di denaro, come va a finire? L'erosione di questa ricchezza è continua e inevitabile, visto che i governi nazionali seguono una logica e una regia che ha lo scopo di depauperare in fondo le masse, perché il denaro vero viene prodotto dall'economia vera, dall'economia reale, non certo da quella finanziaria.
1: Assolutamente. Purtroppo il mondo della finanza, che ricordiamolo bene, dopo la crisi del 29 del secolo scorso, sì, è stata imbavagliata.
0: Il venerdì nero.
1: Esatto, venerdì nero è tutto quello che ne è conseguito fino alla Grande Depressione e fino alle guerre mondiali. La finanza era stata imbavagliata, erano state separate le banche commerciali dalle banche finanziarie.
0: Esatto.
1: E alla finanza era stato vietato di speculare, se non in ambiti molto molto ristretti,
0: limitati,
1: molto,
0: sì,
1: molto circoscritti. Poi a partire dagli anni 70 molto lentamente hanno rialzato la testa, hanno sciolto lacci e lacciuoli, hanno rimescolato il credito e la speculazione, e si sono presi un po' tutto.
0: Certo.
1: L'hanno fatto anche in un momento in cui sui mercati finanziari arrivavano i tanti soldi creati dal nulla, perché dal 1971 in poi i soldi si creano dal nulla senza
0: da Bretton Woods
1: convertirli in oro.
0: Dall'accordo di Bretton Woods, o sbaglio?
1: Dalla fine degli accordi di Bretton Woods,
0: sì.
1: Da quando Nixon nel 1971 dice: scusate, ma gli Stati Uniti non sono più disponibili a convertire in oro i loro dollari, e quindi tutto il sistema di Bretton Woods, che era invece collegato alla convertibilità in oro del dollaro e attraverso il dollaro a cambi fissi di tutte le monete, cade questo legame e i governi si trovano all'improvviso nella condizione di poter creare tanti soldi quanti ne vogliono.
0: Dal nulla.
1: Ma questa cosa sta in piedi solo perché il dollaro, che con quell'annuncio avrebbe dovuto essere fallito, in realtà ha stretto un legame molto forte con i paesi produttori di petrolio.
0: Già, OPEC, con l'OPEC.
1: Esatto, con l'OPEC. Si sostanzia in due parole: noi Stati Uniti abbiamo l'esercito più potente del mondo, noi li proteggiamo, nessuno vi tocca, voi vi impegnate a vendere il petrolio esclusivamente in cambio di dollari. E in questo modo tutto il mondo ha bisogno di quei dollari, anche se si creano dal nulla e non valgono nulla.
0: È chiaro.
1: Se vuoi commerciare sul mercato internazionale devi comprare dollari.
0: Chiaro.
1: Ecco, tutto questo sta finendo. Tutto questo sta finendo, oramai sono un paio di lustri che sta diventando chiaro, negli ultimi anni sempre più chiaro. Notizie, gli Emirati Arabi Uniti, che sono uno dei soggetti più importanti del cartello OPEC, ha dichiarato che escono. Ma la vera notizia è che Trump dice great, dice evviva.
0: Questo cosa significa secondo lei, dottore? Che significato ha? Mi sfugge.
1: Ecco, allora, apparentemente sembra una follia, no? Gli Stati Uniti d'America vivono di questo dollaro creato dal nulla, esportano dollari e in cambio di dollari ottengono merci da tutto il mondo.
0: Sì.
1: Ma quello che non si vede sono gli effetti collaterali devastanti che questo ha prodotto all'interno dell'economia reale americana. Perché per poter esportare dollari e comprare merci, gli Stati Uniti hanno dovuto smantellare la propria capacità produttiva. Hanno avuto necessità di comprare le merci non a casa propria ma all'estero.
0: Già.
1: E oggi si trovano nella condizione in cui hanno un debito pubblico enorme, finanziato dagli stati esteri, che sono sempre meno contenti di comprare dollari e sempre meno contenti di vendere merci agli americani.
0: Chiaro.
1: E nello stesso tempo si trovano nella condizione di non essere capaci di produrre le cose che consumano a ritmi esagerati.
0: Sì.
1: Dipendono dall'estero.
0: Certo.
1: Allora, se questa cosa ci diventa chiara, capiamo anche le mosse che apparentemente folli dell'amministrazione Trump, che non è Trump il folle. È un insieme di soggetti molto ragionevoli che fanno cose apparentemente folli, ma che mirano a ricostruire la capacità americana di produrre i beni di cui hanno bisogno e di rimettere l'intero commercio internazionale su binari un po' più sani.
0: Come lo fanno questo? Quale sarebbe il metodo attraverso il quale ottenere questo?
1: Allora, è tutt'altro che facile. Per adesso l'hanno buttata in caciara e hanno riportato sul tavolo dei negoziati i dazi. A noi i dazi sembrano una follia, perché 20 anni ci hanno detto che bisogna lasciare le merci e i capitali liberi di fare quello che vogliono.
0: Certo.
1: Però, se osserviamo i risultati di questa politica neoliberista, non possiamo non ammettere che ha prodotto danni in tutte le economie occidentali.
0: Chiaro.
1: E danni anche nelle economie di quelli che apparentemente erano i paesi del terzo mondo, perché è vero che lì è salito il PIL, ma a costo di devastazioni sociali enormi.
0: Enormi, certo.
1: Tanto che sono dovuti scappare dai loro paesi e sono venuti ad invadere l'Europa pensando di trovare il paese dei Bengodi, e qui invece troviamo un paese vecchio, depresso, che non fa più figli, che non ha più fiducia nel proprio futuro e che ha perso il contatto con i propri rappresentanti nelle istituzioni.
0: È chiaro.
1: Quindi ci stiamo rimettendo proprio tutti da questa situazione.
0: Certo.
1: Allora, non è facile rimettere le cose in piedi. Non è facile anche perché chi, grazie al sistema finanziario dei soldi creati dal nulla, è diventato miliardario, non è disposto a chiedere...
0: Vuole continuare così, chiaramente. Vuole continuare così.
1: Non necessariamente così, perché così comunque non è sostenibile, ma non vuole perdere il proprio potere, non vuole perdere i propri privilegi. E se sei miliardario... Se controlli le multinazionali, se controlli il sistema mediatico, hai strumenti per opporti a chi vuole cambiare e vuole riportare le cose su un terreno un po' più neutro, un po' più ragionevole, un po' più sano.
0: Chiaro.
1: Sicuramente non vuoi che il mondo delle piccole imprese, delle famiglie, delle nazioni riconquisti spazio. Perché quel mondo ha capito che tu, miliardario, tu che vivi di finanza, sei potenzialmente un nemico.
0: Certo.
1: E quindi assistiamo a questo scontro. Ma al di là di questo scontro, io dico, facciamo attenzione, non illudiamoci che i vari Trump, Putin, Xi Jinping ci possano salvare, perché sono potenti e miliardari anche loro.
0: Eh già.
1: E forse tutto quello che vediamo è una mera sceneggiata che serve a sdoganare leggi speciali. Noi abbiamo avuto la prova generale durante il Covid.
0: Lei intende le guerre che abbiamo in sequenza, queste?
1: Le emergenze sono di vario tipo.
0: Sì, dal Covid in poi. Emergenze...
1: Esatto, dal Covid in poi. Finito il Covid ci hanno detto che abbiamo una crisi climatica.
0: Sì.
1: Passato l'interesse sulla crisi climatica ci hanno detto che dobbiamo per forza fare la guerra. Adesso sta ritornando in auge uno spettro di una crisi climatica. Del debito abbiamo smesso di parlarne, ma intanto il debito cresce, quindi è una spada di Damocle che pesa sulla testa dei popoli.
0: Certo.
1: Tutte queste emergenze servono a sdoganare leggi speciali. C'è l'emergenza,
0: quindi
1: non puoi pensare di essere libero.
0: Chiaro.
1: C'è l'emergenza, statene chiuso in casa e non dare fastidio.
0: Quindi la riduzione degli spazi democratici in maniera sempre più per il nostro bene, ecco, diciamo così.
1: Esatto. E a cosa serve questa riduzione di spazi democratici? A farci ingoiare leggi sempre più a favore di pochi miliardari e sempre meno a favore delle famiglie, degli enti, delle piccole e medie imprese.
0: Sì, quindi scusi,
1: che però rappresentano il 90% del tessuto sociale italiano e non solo italiano.
0: Sì, quindi mantenendo questa situazione lei sta dicendo che la struttura finanziaria speculativa internazionale continuerà e vuole continuare a drenare denaro dall'economia vera, dall'economia reale, cioè da tutti noi sostanzialmente, per mantenere in piedi un gioco di questo genere e trasformare quindi il pianeta, perché alla fine non è più uno Stato nazionale ma il pianeta, in una grande dittatura. A tutti gli effetti, o sbaglio?
1: Eh sì, perché nei documenti che scrivono e nelle dichiarazioni che fanno, loro parlano apertamente di grande reset, ci dicono apertamente che non possederemo più nulla e saremo felici.
0: Già.
1: E l'essenza del grande reset è spiegata in due parole. Nel piccolo reset, grande depressione degli anni 30 del secolo scorso, sono state fatte fallire un centinaio di banche, qualche centinaio di banche. Chi aveva depositi in quelle banche li aveva semplicemente persi,
0: certo,
1: da un giorno all'altro.
0: Certo.
1: Ma quando il sistema ha riaperto, i debiti delle famiglie
0: sono rimasti.
1: Non sono spariti come i crediti delle famiglie, sono stati trasferiti a banche più grandi.
0: Chiaro.
1: Quindi se tu non hai più la tua ricchezza finanziaria e sei rimasto con un mutuo, non sei più in grado di pagarlo e ti tolgono la casa. È quello che è successo.
0: Chiarissimo.
1: È quello che è risuccesso in grande stile nella crisi del 2008.
0: Certo.
1: La finanza ha fatto follie, ma chi ci ha rimesso sono chi aveva comprato casa con l'illusione di poterla mantenere.
0: Mm-hmm. Chiaro.
1: Allora, il grande reset è studiato in questi termini. Da un giorno all'altro chiudono non qualche centinaio di banche, chiudono tutte le banche e tutto il risparmio di tutte le famiglie sparisce, compresi i titoli che, sebbene dovrebbero essere gestiti in conto terzi, quindi un curatore fallimentare dovrebbe dire questi comunque sono dei clienti privati, è stata modificata la legislazione in tutti i paesi europei e oggi alle banche è permesso di dare in garanzia ai soggetti che fanno custodia e intermediazione e netting sui titoli, è stato dato il potere alle banche di dare in garanzia i nostri titoli. Vuol dire che se la banca fallisce noi perdiamo i nostri titoli.
0: Titoli, certo.
1: Cosa che da un punto di vista del diritto è una aberrazione.
0: Chiaro.
1: Ma purtroppo la maggior parte delle leggi degli ultimi 20 anni sono aberranti. Ignorano i diritti delle persone e tutelano i diritti del sistema finanziario.
0: È chiaro.
1: Cosa succede in un caso del genere? Spariscono tutte le banche, ma ci sono le banche centrali. Ci stanno convincendo ad utilizzare per ora discrezionalmente e volontariamente le monete digitali delle banche centrali.
0: Sì.
1: Quando sono sparite tutte le banche non hai alternativa.
0: Dovrai usare solo quelli.
1: Ci stanno dicendo scegli di dare il tuo riconoscimento facciale. Scegli di accettare la tua identità digitale.
0: Sì.
1: Oggi te lo chiedono, domani se non hai altra alternativa cosa fai?
0: Certo. Chiarissimo. Quindi lei prevede, dottor Grossi, lei prevede chiaramente che ci sarà l'ulteriore botta, che tipo ovviamente quella del 29, ma questa volta molto più estesa e totale, per cui la gente perderà sostanzialmente tutto e si arriverà a un'unica banca centrale con denaro digitale. A quel punto lì, si perde tutto.
1: In realtà non prevedo questo. Questo è quello che succede se la popolazione continua a comportarsi in maniera incosciente,
0: a dormire,
1: se fa finta di niente,
0: certo,
1: se spera di essere salvata da Trump o da Putin o dalla Meloni o da
0: Schlein
1: o cose di questo genere.
0: Chiaro.
1: Ma io vedo e tocco con mano che molte persone hanno capito come va a finire e in qualche modo stanno contribuendo a costruire mondi alternativi.
0: Esatto.
1: In tutti i campi.
0: Ecco. Ed era proprio su questo che volevo incentrare adesso la domanda, perché giustamente lei parla di energie in comune. Qual è il progetto?
1: Il progetto è: costruiamo una cooperativa, cioè un soggetto giuridico riconosciuto, una società vera e propria, una cooperativa per azioni, quindi che entra nel mondo delle società di capitali. Ma lo strumento cooperativo è un soggetto molto particolare, perché sebbene sia una società di capitali mette i diritti delle persone al di sopra degli diritti e degli interessi dei capitali. In una cooperativa ogni socio ha un voto. In una cooperativa prevale l'interesse mutualistico e noi rafforziamo questo interesse mutualistico scrivendo nello statuto che questa cooperativa non può distribuire utili sotto forma di soldi agli azionisti.
0: Chiaro.
1: Serve a finanziare la costruzione dei servizi che oramai lo Stato sociale non è più in grado di darci, perché si è convinto che è fallito, che ha speso troppi soldi, che è indebitato. E quindi ci dice: rivolgetevi ai privati. Ma i privati che si organizzano oggi per gestire servizi pubblici che lo Stato non è più in grado di darci sono di grande dimensione, legati a quegli interessi
0: speculativi che lei diceva.
1: Esatto, sono quelli che fanno le cose per fare soldi.
0: Certo. Certo.
1: Allora, se io faccio una scuola per fare soldi, non ho interesse a insegnarti a diventare una persona in grado di capire
0: libera e autonoma
1: cosa succede.
0: È chiaro.
1: Io voglio che tu impari ad obbedire.
0: Certo, è evidente.
1: Se, se devo gestire il servizio degli ospedali, sono contento che tu diventi un malato cronico, così ti renderò medicine all'infinito.
0: È chiaro.
1: E così via su tutti i fronti.
0: Mm-hmm.
1: I servizi sono un costo.
0: Eh sì.
1: Se voglio finanziare un costo per dare un buon servizio ai cittadini, non possiamo far altro che mettere in comune le nostre energie e spendere una parte dei nostri risparmi per organizzare cose che ci fanno stare bene.
0: Chiaro.
1: Tanto i nostri risparmi spariscono se non facciamo niente. È certo che spariscono.
0: Quindi mi scusi, dottor Grossi, mi scusi. Allora, parla di cooperativa per azioni, no? Allora, se società quindi che entra in una società di capitali, quindi facciamo un esempio classico, io ho 10.000 euro in banca e decido di entrare in questa cooperativa e i miei 10.000 euro li tolgo dalla banca e li metto dentro la cooperativa, questo giusto?
1: Allora, in realtà un'azione della cooperativa costa solo 25 euro.
0: Ok.
1: E a noi, per un verso, farebbe piacere stabilire un principio che un socio può comprare una sola quota, cioè 25 euro e basta.
0: Ok.
1: Allora, secondo la legge, in una cooperativa, anche se io compro 1.000 azioni o 100.000 azioni, ho sempre diritto a un solo voto.
0: Perfetto.
1: Quindi potremmo permettere alle persone di comprare più azioni.
0: Sì.
1: Ma il messaggio potrebbe essere equivoco, e allora ci stiamo ragionando profondamente se fare una scelta o l'altra.
0: Okay.
1: Comunque sicuramente vogliamo accompagnare alla cooperativa un fondo di investimento che dice ai soci: i tuoi risparmi li puoi togliere dal sistema finanziario e metterli in un fondo che investe lì dove tu scegli di investire.
0: È chiaro. Cioè in investimenti di tipo etico e morale che hanno una ricaduta positiva per la gente, naturalmente.
1: Assolutamente.
0: Chiaro,
1: assolutamente.
0: Chiaro.
1: Ma non solo, questa cooperativa deve anche creare infrastrutture economiche.
0: Eh già.
1: Perché noi oggi abbiamo un'economia che è al servizio delle multinazionali e è precisamente organizzata per rendere la vita sempre più impossibile al mondo delle piccole e medie imprese, dei coltivatori diretti, degli artigiani.
0: Già.
1: Che invece sono quelli che fanno le cose con amore e che noi vogliamo assolutamente rimettere in carreggiata. Allora vogliamo creare un grande mercato che permette a soci consumatori e a soci produttori di conoscersi, di incontrarsi, di tagliare fuori dal discorso tutte quelle parti parassitarie che attraverso la finanza, il marketing, l'organizzazione della grande distribuzione si prendono fra il prezzo che incassa il produttore e il prezzo che paga il consumatore buona parte del margine.
0: Mi scusi, dottor Grossi, non so se ne rende conto, ma forse lei sta solo descrivendo la triarticolazione sociale di Steiner.
1: E certo.
0: Va bene, perché io sto cercando di fare lo stesso nella radio con una piccola associazione e stiamo cercando di... Va bene, ok.
1: Se parli di articolazione la gente ti guarda strano, non capisco.
0: Sì, ho capito benissimo. Va bene.
1: Sembra banalmente tornare a quella sensazione che qualche decennio fa era chiaro: l'economia deve essere governata dal principio di solidarietà, di fratellanza.
0: Direi. Certo.
1: Non dal principio di liberismo interpretato come ognuno ha il diritto di fare il porto comodo suo.
0: Bravo. Quindi scusi se faccio un passo ulteriore. Allora io entro nella cooperativa con 25 euro e mi compro un'azione. Sì. Insieme a me, a questo punto, se si decide che io non possa comprare 10.000 euro di azioni e me ne prendo solo una, è chiaro che io apro a una moltitudine di soci, giusto? Cioè tantissimi.
1: Assolutamente.
0: Ok.
1: Per raggiungere questa moltitudine, intanto abbiamo deciso che un'azione costa solo 25 euro, quindi
0: okay.
1: Può entrare con una spesa irrisoria.
0: Certo.
1: Ma in più facciamo accordi di partenariato con tutte le associazioni, le imprese del terzo settore, le reti di imprese normali, il mondo della produzione fatto di piccole e medie imprese italiano.
0: Sì.
1: Perché? Perché tanto noi non dobbiamo produrre utili e siccome abbiamo fatto un mercato dove per fare una transazione comunque c'è una commissione che va a remunerare il lavoro di chi gestisce questa cooperativa, questa commissione la possiamo ripartire con questo mondo delle associazioni. In questa maniera io faccio una proposta a ogni singola associazione o impresa o rete di impresa. Tu invita i tuoi contatti a diventare socio della cooperativa.
0: Sì.
1: Tanto non rischiano niente.
0: Sì, certo.
1: E avranno comunque dei vantaggi.
0: Chiaro.
1: Quando queste persone faranno un'operazione sul mercato, la commissione si ripartisce. Una parte resta alla cooperativa, una parte va all'associazione.
0: Chiaro.
1: Questo ci permette di avere un'enorme rete che lavora per far conoscere questo progetto. Non per fare marketing, per far conoscere il progetto. Se ti piace, entri con 25 euro e cominci a partecipare. Perché un altro aspetto fondamentale, non è che un gruppo di 10 o 20 persone costruisce un giocattolo e poi dice ai clienti venite a comprare il giocattolo. Un gruppo di 10-20 persone costruisce un progetto e dice venite a collaborare con noi a trasformare questo sogno in realtà.
0: È chiaro.
1: Per fare in modo che il mercato sia grande e sia popolato, voi che siete nei territori, volete darci una mano a selezionare le imprese che poi avete piacere di trovare qui dentro?
0: Chiarissimo.
1: Perché se vi siete presi questa responsabilità, il giorno in cui il mercato apre, voi sarete, non vedrete l'ora di fare operazioni in questo mercato. Se io invece vi ho banalmente convinto ad entrare perché tanto costa solo 25 euro ed è conveniente, perché magari ci ho aggiunto un buono sconto e un cashback, voi sicuramente aderite, ma poi non usate il mercato.
0: È chiaro.
1: Se non usate il mercato, noi falliamo dopo pochi mesi o pochi anni.
0: Allora,
1: raggiungiamo il nostro obiettivo.
0: Le faccio un'ulteriore domanda, dottor Grossi, tenendo conto che uno come me, che è di economia, non sa una mazza, ma io volevo capire i passi, mi scusi perché lei li dà magari per scontato, ma io entro, compro l'azione da 25 euro, faccio entrare anche tanti amici che fanno la stessa identica cosa, io entro di fatto in un potenziale mercato, di fatto, entra però anche aziende, per esempio, no? Cioè, non so,
1: assolutamente sì.
0: Per esempio chi, uno che lavora il ferro piuttosto che l'artigiano che fa cose in cuoio, scarpe o cose di questo genere. Bene, a quel punto lì si crea di fatto un mercato. Bene, l'artigiano che fa scarpe cosa fa? Vende le scarpe all'interno della cooperativa, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Ok.
1: E lo fa in due maniere.
0: In che modo?
1: Online,
0: sì.
1: Quindi su tutto il territorio nazionale,
0: sì.
1: Ma anche nei negozi di vicinato, perché la cooperativa si distribuisce in distretti territoriali.
0: Sì, quindi anche in gruppi di acquisto, per esempio.
1: Esatto, i distretti territoriali organizzano i mercati locali,
0: sì.
1: Ma lo fanno con procedure standard che scegliamo insieme, in modo che quando il soggetto va fisicamente in un negozio può comunque usare un aggeggio elettronico che riconduce l'operazione al mercato, fa scattare la commissione, fa scattare i vantaggi e sostiene il meccanismo nel suo intero. Fatto il mercato, se il mercato è popolato di persone che vogliono usarlo e quindi sviluppa molte transazioni, noi abbiamo la possibilità di innestare su questo mercato la finanza, i sistemi di pagamento, che oggi rappresentano un costo molto elevato per il mondo delle imprese e che domani possiamo trasformare da costo in fonte di ricavi. Noi possiamo costruire un istituto di pagamento su questa struttura. Chiaramente lo facciamo quando abbiamo sperimentato che siamo in grado di creare un mercato che ha dei numeri. Un istituto di pagamento può evolvere in un istituto di emissione di moneta elettronica. Allora abbiamo i nostri conti su un nostro circuito che ci rende molto solidi,
0: chiaro.
1: Molto indipendenti. E ci permette di utilizzare una moneta complementare che all'occorrenza è convertibile in euro e che è una cosa che ancora oggi non si riesce a fare.
0: Eh sì. Qui c'è stato, sì, abbiamo provato più volte qui in Veneto con la moneta complementare, ovviamente poi è fallita perché mancava la struttura di base probabilmente. Mi scusi la pedanteria, volevo chiederle però, proprio perché, allora io entro, sono entrato in una cooperativa con la mia quota di 25 euro, so che ci sono varie aziende e per esempio io ho bisogno di comprare un paio di scarpe e voglio andare dall'azienda che è entrata, ovviamente che fa parte della cooperativa e che mi produce scarpe di qualità, e vado di persona nel mercato rionale, nel mercato indicato, insomma, e compro la scarpa. Compro la scarpa con gli euro in questo caso, ovviamente. Cosa accade? Che il mio acquisto viene segnalato per via elettronica, come lei diceva, e quindi una parte di quel denaro va alla cooperativa e una parte va all'associazione di cui io faccio parte. Mi spieghi bene? Temo di non aver capito.
1: Esatto, supponiamo che queste scarpe costino 100 euro.
0: Sì.
1: Ok?
0: Sì.
1: Una percentuale che adesso ipotizziamo che può essere 4%,
0: sì,
1: va bene. Su 100 euro 4 euro,
0: sì.
1: 2 euro vanno alla cooperativa, 2 euro vanno all'associazione.
0: E il resto lo tiene ovviamente chi vende la scarpa, giustamente.
1: Esatto.
0: Ok, perfetto, ho capito.
1: A fronte dell'operazione di 100 euro,
0: sì,
1: il venditore di scarpe può riconoscere un cashback.
0: Mm.
1: Questo cashback si trasforma in un buon acquisto,
0: sì,
1: che lei che è andato personalmente nel,
0: sì,
1: negozio poi,
0: sì,
1: potrà spendere, mm-hmm, nel circuito.
0: Certo.
1: E il giorno in cui abbiamo l'istituto di pagamento e l'istituto di emissione di moneta elettronica, mm-hmm, questo ben acquisto può essere convertito in euro.
0: Perfetto, ho capito. Quindi uno riesce ad avere di fatto anche un premio in denaro di fatto per avere acquistato all'interno della cooperativa, tutto sommato.
1: Esatto.
0: È spendibile al di fuori anche, tra l'altro. Vabbè. Ok.
1: Esatto.
0: Perfetto, perfetto.
1: Perché
0: capito.
1: Far circolare i soldi all'interno di un circuito genera una cosa che molti economisti non vedono e non percepiscono.
0: Mm.
1: Genera un moltiplicatore.
0: Mm-hmm.
1: Perché la stessa banconota o gli stessi 1000 euro che stanno sul mio conto, se stanno fermi sul mio conto e li spendo una sola volta nell'anno, mm, generano 1000 euro di PIL.
0: Mm-hmm.
1: Ma se questi 1000 euro cambiano mano ogni giorno perché li spendiamo all'interno dello stesso circuito, in quel circuito si spendono 365 per 1000, 365.000 euro di PIL.
0: È già. È chiaro.
1: Sono gli stessi 1000 euro che passano di mano in mano nello stesso circuito. Se invece 1000 euro me li spendo nella grande distribuzione organizzata che mi vende il prodotto fatto in Cina piuttosto che in Bangladesh,
0: sì, sì,
1: i soldi prendono la via dell'estero e non li vediamo più.
0: E vanno in Cina.
1: Poveriamo.
0: Certo. È chiaro, è chiarissimo. È un sistema che tiene sostanzialmente il denaro, gli scambi e quindi la ricchezza prodotta resta all'interno dell'ambito cooperativo e può essere poi di nuovo reinvestita all'interno dello stesso circuito, evitando quindi l'impoverimento e il drenaggio di denaro dall'esterno, dal mondo esterno, insomma.
1: Perfetto, ma allo stesso momento si preoccupa di organizzare strutture che consentono la conversione di quei buoni acquisto in euro,
0: mm,
1: perché se il venditore di scarpe continua, mm, ad accumulare, mm, buoni acquisti, o i soggetti continuano ad accumulare buoni acquisti che poi possono spendere solo nel circuito e a un certo punto devono pagare tasse in euro allo Stato,
0: mm,
1: o devono comprare cose che non trovano nel circuito,
0: mm,
1: queste persone poi si scoraggiano, cominciano, mm, a parlare male del progetto e se ne vanno.
0: È chiaro.
1: Quindi è fondamentale arrivare al momento in cui questa conversione diventa non solo possibile, ma pienamente legale, inattaccabile dal punto di vista giuridico, normativo, finanziario, fiscale.
0: E questo è possibile?
1: Questo è possibile se facciamo l'istituto di pagamento e l'istituto di emissione di moneta elettronica.
0: È chiaro. E questo voglio dire.
1: Sono elementi fondamentali del progetto, però con grande onestà bisogna dire. Non sono cose molto facili da realizzare,
0: sì,
1: richiedono un grande impegno, un grande investimento e comunque sono soggette ad autorizzazione di Banca d'Italia, quindi dobbiamo andare con un progetto assolutamente trasparente, perfettamente professionale, totalmente credibile.
0: E non è, ovviamente non è scontato che questo possa essere fatto, ci saranno ovviamente delle difficoltà non secondarie, immagino, insomma. Ma perché
1: diciamo che
0: perché questi fanno parte dell'altra, perché Banca Italia ovviamente è già dall'altra parte in qualche modo, no?
1: Ma non diamo per scontato queste cose.
0: Ok. Mm-hmm.
1: Le istituzioni sono fatte di persone fisiche.
0: Certo, certo.
1: Le persone fisiche hanno una coscienza che in qualunque ambito partecipa a un processo di risveglio che è generalizzato.
0: Certo, certo, questo è vero.
1: Io sono certo che all'interno di Banca d'Italia, della Banca Centrale Europea, nei posti che ci sembrano più improbabili,
0: sì,
1: ci sono persone che si stanno ponendo domande molto serie.
0: Chiaro.
1: Se rimanere a far parte di quel mondo o se prendere atto che quel mondo rende infelici tutti. Compresi i miliardari.
0: Sono d'accordo con lei. Stia attento, dottor Grossi, c'è un ascoltatore che mi chiede di chiederle cosa ne pensa dei BRICS in questa situazione economica che stiamo vivendo, nati in concorrenza ufficialmente al cartello anglo-sionista economico. Lei come lo vede questo? Avrà un futuro?
1: Scrivevo un articolo sull'argomento proprio stamattina.
0: Quindi
1: ci sono due possibili modi di poter leggere quello che sta accadendo. Trump, Putin, Xi Jinping e i BRICS stanno dichiarando guerra al mondo della finanza sionista che fa perno sulla City di Londra, i paradisi fiscali e il mondo della finanza globalizzata.
0: Sì.
1: Molte cose di quelle che stanno succedendo possono essere lette in questa chiave. Però io continuo a dire che Trump, Putin, Xi Jinping, molti capi di Stato, molti dei soggetti che fanno parte della squadra che sostiene Putin, che sostiene Trump,
0: sì,
1: sono miliardari essi stessi.
0: Certo.
1: I risparmi personali dei capi di Stato sono comunque nei paradisi fiscali.
0: È chiaro.
1: Quindi fino a che punto sono veramente interessati a fare guerra a questo mondo, fino a che punto sono interessati a mantenere il proprio potere, non ci è dato sapere. Nelle culture orientali il senso dello Stato è rimasto molto più elevato per cultura, per tradizione, per modo di essere, quindi non è facile capire cosa avviene. Molte cose si intrecciano, molti interessi si intrecciano. È possibile anche pensare che sia tutto un teatrino.
0: Chiarissimo.
1: Fanno finta di farci la guerra.
0: Che poi in realtà non è.
1: Persino Trump, Putin e Xi Jinping fanno finta di fare la guerra al mondo della finanza anglosassone, ma stanno creando quel caos che al mondo
0: che
1: della
0: serve.
1: Finanza consente di sdoganare il grande reset.
0: È chiaro, questo potrebbe essere, infatti. È un sospetto che ho anch'io, devo dire. Anch'io ho questo sospetto. Un'altra cosa che le volevo chiedere, un'altra domanda. C'è differenza tra il progetto, tra il suo progetto, che differenza c'è, se c'è ovviamente, tra il progetto Energia Comune e un GST Virtual Bank, che non conosco cosa sia, ma è un ascoltatore che mi manda il messaggio, se non so se lei lo sa.
1: Sì, io conosco parzialmente il progetto GST. I meccanismi credo che siano un po' fragili, perché entrare nel mondo della moneta, dei sistemi di pagamento,
0: sì,
1: è una cosa estremamente delicata che non puoi fare se non utilizzando gli stessi strumenti del sistema, perché sennò il sistema ti espelle.
0: Chiaro.
1: Sennò il sistema ti dichiara guerra.
0: Chiaro.
1: Allora la sfida è: siamo capaci di usare gli strumenti del sistema senza lasciarci corrompere? Siamo capaci di far prevalere l'intento sociale, di fratellanza, pur usando strumenti che sono nati e concepiti per corrompere l'ego degli uomini? Questa è la vera sfida che abbiamo.
0: È chiarissimo.
1: Siamo capaci di farlo senza litigare? senza perderci nei conflitti.
0: Sì.
1: Questa è la sfida a cui andiamo incontro.
0: In conclusione, dottor Grossi, io la ringrazio anche di queste cose, sono argomenti veramente molto attuali e molto interessanti, anche per il mio percorso personale, per il percorso di Radio Gamma 5 e per le associazioni che in qualche modo gravitano attorno. Volevo dirle questo, visto che le avevo accennato al concetto della triarticolazione, di cui io sono un appassionato cultore ovviamente, ma quello che lei propone in questo Energie Comuni può avere punti in comune con il progetto che aveva Adriano Olivetti, che era la creazione di uno Stato iperfederale delle comunità, no? I 5-6 comuni che si organizzano in un sistema simile a quello che lei sta dicendo, e tutti gli introiti che venivano fatti venivano reimpiegati all'interno della comunità, cioè non dati all'estero, può avere dei punti in comune?
1: Sì, assolutamente sì, rispettando
0: certo.
1: Anche il principio della libertà, che ha necessariamente dei vincoli quando si esplica in ambito dell'economia, perché deve prevalere la solidarietà e la fratellanza.
0: È chiaro.
1: Ma nell'ambito della cultura non può assolutamente essere costretto. E noi oggi viviamo in un mondo che sta facendo esattamente il contrario. Ci dice: sei libero in economia di fare il porco comodo tuo, ma non sei più libero di dire apertamente quello che pensi.
0: È chiaro, chiarissimo.
1: Viviamo in un mondo che censura affacciatamente.
0: Allora, ricordo che il dottor Guido Grossi sarà presente per spiegare meglio, in maniera più approfondita, il suo progetto, il progetto Energie Comuni, sarà presente a Bassano del Grappa mercoledì 20 maggio alle ore 20 presso la sala parrocchiale di Marchesane in strada Rolandi 64, mercoledì 20 maggio alle ore 20. Perfetto. Dottor, vuole concludere? Ha qualcosa in conclusione da dire in questa cosa?
1: Ma intanto ringrazio della possibilità che mi avete offerto di parlare.
0: No, siamo noi che ringraziamo lei.
1: Approfitto per dire che il 18 sarò a Udine, il 19 a Pordenone, il 20 hai già detto a Bassano del Grappa, il 21 a Preganzol.
0: Okay.
1: Preganzol Treviso,
0: sì.
1: E il 22 un altro nome che per me è difficile pronunciare,
0: Albignasego di Padova. Albignasego. Allora, questa è la data dei suoi passaggi, dove li possiamo trovare allora? Le date, cioè andiamo su guidogrossi.it, non so.
1: Ci posso mandare le locandine?
0: Benissimo,
1: ok. Avete un sito?
0: Benissimo. Noi abbiamo il sito di radiogamma5.it, se no direttamente può mandare direttamente sul mio cellulare, che glielo lascio se ce l'ha da scrivere.
1: Sì, certo, al suo cellulare, te le mando sul cellulare.
0: Perfetto, e poi io le diffondo. 330.
1: Va bene. Grazie mille.
0: Va bene. Arrivederci intanto, grazie a lei davvero di cuore, e ci rivedremo sicuramente il 20 maggio, siamo lì a Bassano del Grappa ad ascoltarla, ben volentieri. Grazie ancora, dottore, ci sentiamo.
1: Vedersi di persona è fondamentale.
0: Ah sì, è fondamentale, certo, è sempre il primo passo, vedersi di persona, non certo su per via digitale. D'accordo, dottore, stia bene, buona giornata.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Arrivederci. E grazie anche al dottor Guido Grossi, molto interessante questa cosa. Ripeto, mercoledì 20 maggio alle ore 20 sarà presso la sala parrocchiale di Marchesane, strada Rolandi 64 a Bassano del Grappa. E poi avete sentito che sta girando, quindi il 18 a Udine, il 19 a Pordenone, il 21 a Preganzol, e quindi vabbè, insomma, darò gli aggiornamenti, perché il progetto è molto interessante, quindi ringrazio l'amico Carmelo che mi ha fatto avere questo contatto, e perché tra l'altro ho scoperto che persona quindi che ha lavorato in Banca Nazionale del Lavoro per una vita e che quindi ha esperienza diretta di economia, può essere una guida capace ovviamente per organizzare un qualcosa di solido che va ben oltre la componente associativa singola, ma che mette più associazioni all'interno di una rete, e questo può far la differenza di fronte a quello che sta per arrivare, perché che la botta arrivi, ragazzi, solo chi dorme non pensa che non arrivi, arriverà di sicuro, e prima di trovarsi in braghe di tela tutti sarebbe meglio darci una mossa. Piccola interruzione musicale, si fa per dire interruzione, va pensiero con Riccardo Muti che dirige Nabucco.

0: Allora, dovevo ricordare, torno in diretta, innanzitutto che c'è il pranzo per Gaza e sarà alla sala parrocchiale San Leopoldo a Bassano del Grappa in via K Baroncello 41 il 17 di maggio. Quindi vuol dire sostanzialmente che siamo a giovedì 14, 17 domenica, per cui domenica 17 maggio alle 12:30 presso la sala parrocchiale San Leopoldo la organizza Flaviano, che può rispondere per le prenotazioni al 334 386 0384. Siccome ha avuto poche adesioni, lo ricordo, è un menù. Il menù è un antipasto palestinese, couscous di manzo e verdura mista, su richiesta anche la versione vegetariana. Ci sono dolci, acqua, gazzacola e tè marocchino. Offerta minima 25 euro gli adulti, 10 i bambini. E fino a 5 anni gratis i bambini. Direi che è una bella occasione di dare un appoggio concreto, perché tutto ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. E magari Flaviano puoi anche spiegare in che senso è contatto diretto, perché sai che ovviamente tanti hanno paura di tutti i tramacci che ci sono stati e gli sputtanamenti circa finanziamenti più o meno illeciti, perché ovviamente gli organi di disinformazione ufficiale hanno fatto tutto il possibile per screditare questo tipo di aiuto. Noi crediamo che invece sia importante dare una testimonianza. A Bassano del Grappa, allora, domenica 17 maggio prossima, quindi domenica prossima alle 12:30, presso la sala parrocchiale San Leopoldo in via K Baroncello 41 a Bassano del Grappa, couscous per Gaza. E la prenotazione è obbligatoria e potete farlo tramite WhatsApp a Flaviano 334 386 0384. Ripeto, tramite WhatsApp si può prenotare presso Flaviano, che è al 334 386 0384. È una bella occasione sicuramente per dare un sostegno concreto a questo popolo martoriato vergognosamente dagli assassini sionisti, del governo sionista e assassino israeliano, che pagherà un prezzo enorme. Questa è l'unica cosa che mi può consolare, perché sono certo di questo: Netanyahu e amici, che sono veramente dei demoni, non sono persone, sono demoni incarnati. Quindi diamo una mano a questa gente che cerca in qualche modo di dare un aiuto a bambini che stanno morendo di fame e di freddo in una maniera indegna a Gaza. Quindi 17 maggio 12:30, sala parrocchiale San Leopoldo a Bassano del Grappa, menù di 25 euro gratis per i bambini a 5 anni, 10 euro per i bambini dai 6 ai 12. Chiamate con WhatsApp Flaviano per WhatsApp al 334 386 0384. Vai Flaviano, con assoluta mi ha fatto molto molto piacere poterti dare una mano. Buongiorno Girotto San Francesco, se può gentilmente girarmi il numero riguardo della cucciolata Maremmano. No, la cucciolata Maremmano li hanno venduti tutti, ti ringrazio, bisognerà anche toglierla via, spero che sia, la tolgo già via, perché li hanno già dati via tutti quanti i cuccioli di Maremmano, veramente. E mi ha ringraziato tanto il proprietario, perché era in difficoltà. È una cucciolata stupenda, alla prossima occasione te lo dirò sicuramente, dai, quando ce ne sarà un'altra. Ciao. Eccoci, siamo tornati in diretta. Allora, dovremmo avere con noi con grande piacere la dottoressa Barbara Balanzoni. Barbara, mi senti?
1: Sì, bene, forte e chiaro, ciao a tutti.
0: Ciao Barbara, grazie e benvenuta a Radio Gamma 5. Allora, con la dottoressa Balanzoni volevamo affrontare quello che è il nuovo panico che si sta diffondendo adesso con le ultime notizie dall'Argentina, eccetera, di questo antivirus che sembra avere ricalcare in parte, almeno in parte, le modalità con cui sono partiti col Covid-19, la famosa nave da crociera con i primi casi e poi la tranquillizzazione da parte della struttura dei grandi esperti televisivi che vengono sempre messi in mezzo, e poi speriamo non ci siano delle novità, intanto altri casi che si stanno diffondendo e compagnia bella. Ho sentito, siccome mi stavo un po' informando, Barbara, che di fatto nel mondo ci sono stati migliaia di casi di antivirus e di morti da antivirus negli anni scorsi, senza mai che qualcuno tirasse fuori l'argomento. Sembra che ci sia ovviamente una regia particolarmente pericolosa. Poi l'arrivo addirittura del presidente dell'OMS direttamente sul luogo, insomma, si stanno creando situazioni che abbastanza preoccupanti sotto un certo punto di vista. Ci puoi chiarire tu quello che, da quello che poi dal tuo punto di osservazione, certamente speciale.
1: Grazie. Allora, innanzitutto, guardando le cose per come si sono sviluppate negli ultimi giorni, si parte da un comunicato che è il numero 19 del Ministero della Salute, che in poche righe parla di una cosa che nessuno conosceva, e cioè con un comunicato del 30 aprile 2026, che è come farlo il 15 agosto praticamente, al posto del ponte del primo maggio, ci avvisa il Ministero della Salute, questo è il comunicato stampa, sanità via al piano pandemico 25-29, Schillaci, due punti, si fonda su un obiettivo chiaro, garantire la tutela dei cittadini. Ma in realtà questo non è, perché in queste poche righe Schillaci dice che la conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al nuovo piano pandemico e che serve a garantire sicurezza, trasparenza e coordinamento tra tutti i livelli istituzionali, parlando però della digitalizzazione dei sistemi di monitoraggio epidemiologico, l'utilizzo avanzato dei dati per la prevenzione, che vuol dire medicina predittiva con gli algoritmi, rafforzamento delle piattaforme di sorveglianza e sviluppo di protocolli flessibili e adattativi a qualsiasi emergenza. Quindi qui ci stanno dicendo il 30 aprile, quindi quando nessuno sa di questa cosa, che l'Italia una sola cosa ha fatto, la piattaforma di sorveglianza, questa all'insaputa di tutti, forse anche del Parlamento, che ha chiesto subito approfondimenti su questo, e qui siamo a bocce ferme al 30 di aprile. Io faccio un video e spiego di avere preso visione di questa cosa, i primissimi giorni di maggio, mi pare tra il 2 e il 3,
0: sì.
1: E su Quotidiano Sanità ci spiegano meglio,

0: di digitalizzazione e sorveglianza talmente flessibile che abbiamo già tutto, cioè la piattaforma c'è già, e quindi vengono stanziati 1,1 miliardi alle regioni, condizionatamente al fatto che le regioni facciano esattamente quello che dice lo Schillaci.
1: Chiaro.
0: E poi qui arriviamo alla distopia più totale, perché ci dice Quotidiano Sanità che intanto il comitato di coordinamento in questo caso è composto dal Ministero della Salute, Regioni, Istituto Superiore di Sanità e Agenas, non si capisce perché Agenas. Poi ci dice nessun lockdown generalizzato, quindi inizia così, nessun lockdown ma misure modulabili.
1: E cosa vuol dire?
0: Ce lo spiegano, proprio subito dopo ci dicono c'è una gradualità delle misure in base alla situazione epidemiologica e la, che prevede. Allora ci dicono no, non c'è nessun lockdown generalizzato, ok, dipende dal bollettino epidemiologico, quindi differente dal 2020 nessuna. E ci dicono ecco le misure non farmacologiche, siamo qua alla medicina proprio quella fantascientifica, il distanziamento fisico, la sospensione degli eventi di massa, quindi diverso dal 2020, si vede quanto è diverso.
1: Ma uguale.
0: Isolamento, qui è proprio la medicina che ha fatto i passi da gigante, quindi distanziamento fisico, sospensione degli eventi di massa, isolamento dei casi, quarantena dei contatti, queste sono le prime linee di difesa, però la loro applicazione deve essere, ci dice qua, rigorosa e calibrata in relazione alla situazione epidemiologica. Eh beh, ovvio, prima ci dai i dati e poi ci chiudi, che è quello che è stato fatto nel 2020.
1: È chiaro.
0: Giusto?
1: È chiaro. Sì.
0: Poi dice, sempre Quotidiano Sanità, e questo prima che scoppiasse il focolaio, c'è l'escalation e la de-escalation delle misure, con particolare attenzione alla protezione delle popolazioni non fragili, mi raccomando. Al posto di fragili, le popolazioni sono vulnerabili.
1: Cioè tutti.
0: Siamo sinonimo. Sì, certo che adesso tutti quelli che hanno fatto anche determinate cose di default sono vulnerabili.
1: Certo.
0: E ha le implicazioni socio-economiche. Poi c'è un altro elemento di grande novità, attenzione, che è lo smart working.
1: Che è esattamente quello che hanno fatto l'altra volta, scusami.
0: Esatto. E poi aspetta, perché c'è già anche la questione sui vaccini, perché ci dicono, leggo testualmente, che il piano pandemico, quindi pre-focolaio, prevede una articolata strategia vaccinale che in fase interpandemica, cioè tra le varie pandemie già evidentemente previste, l'Italia partecipa all'approvvigionamento comune di vaccini con la comunità europea, e c'è già un vaccino prepandemico influenzale e una spesa annua di poco, solamente 7,7 milioni di euro. E poi hanno già previsto l'acquisto di un vaccino zoonotico Seqirus per la viaria, per la popolazione esposta al rischio. Ok, questo è a bocce ferme, quindi prima del focolaio.
1: È già un disastro comunque, detta così.
0: Cioè, una dittatura, portami via.
1: Boia, cane, assolutamente, è pesantissimo questo quadro, effettivamente. Hai fatto bene a partire con questa cosa.
0: A cui era, cioè, ho letto sta cosa, ve la butto lì. Voi sapevate qualcosa, io no.
1: No.
0: E quindi io, 3 maggio... Aspetta, il 3 o il 4 maggio mando il primo FOIA e chiedo di avere quindi l'accesso generalizzato da allieva dell'avvocato Sandri, e metto in copia anche Mauro Sandri, e dico guardate, per cortesia mi fate avere gli atti parlamentari in cui avete discusso queste cose, perché se di nuovo impazziamo nei diritti dei cittadini che sono costituzionalmente garantiti, c'è cioè la riserva di legge, bla bla bla, e fatemi capire da dove avete preso queste
1: decisioni
0: così eloquenti.
1: Certo.
0: Ma non faccio in tempo a inviare la PEC, che mi arriva
1: la notizia.
0: Mi arriva proprio la prima comunicazione, la prima circolare dell'11 maggio del Ministero della Salute, cosiddetto della a firma di una ginecologa che è il capo dipartimento della prevenzione, tale Maria Rosaria Campitiello, specialista in ginecologia ostetrica, nonché moglie di un sottosegretario dall'agosto 25. A questo matrimonio hanno partecipato la Russa, Santa Anche, ci sono le foto sui giornali, questo ve lo dico perché
1: giusto per inquadrare la persona, voi.

0: dire, insomma, ok?
1: Insomma, si potrà commentare se il vestito era bello oppure no?
0: Sì, sì, sì, certo, certo.
1: Questa sposa eccellente, che adesso è ginecologa,
0: sì,
1: firma, noi ci lamentavamo della Coccoluto, ma
0: sì,
1: che non era laureata in giurisprudenza, ma questa è ok.
0: Siamo oltre.
1: E dopo... Sì, cioè, beh, no, ma sia Schillaci, lui è un professore universitario, un medico, ok? La Campitiello è un medico.
0: Mm-hmm.
1: Per cui da... in un ministero della salute ti aspetteresti dei discorsi tecnici,
0: mm-hmm,
1: no, per sbaglio, e quindi ci propongono tutta la questione dell'OMS, la panoramica della situazione, attenzione al 4 maggio 26, perché già il 4 maggio 26, cioè il riferimento alla panoramica della situazione del 4 maggio ci si scrive cosa è successo il 2 maggio,
0: mm-hmm,
1: quindi il piano pandemico di Schillaci è di 48 ore prima.
0: Boia cane, boia cane.
1: Ok, bene. Dopo che ci fanno lo spiegone, ci indicano, ci tengono a farci sapere che non c'è alcun farmaco che funzioni, nessun antivirale, la ribavirina non funziona, che il monitoraggio attivo dei sintomi è di solamente 45 giorni. Quindi un dettaglio da poco, solo 45 giorni, perché i sintomi, però ecco, in questi 45 giorni può andare tutto bene, però se poi va male, l'unica soluzione è, leggo, potrebbero rendersi necessari, e questa è una pagina 7 della circolare, la ventilazione meccanica, un rigoroso controllo del volume e l'uso di vasopressori, del volume intendendo fluidi, e l'uso di vasopressori. Ma in caso di grave insufficienza cardiopolmonare, l'ECMO, quindi la circolazione extracorporea, e nei casi più gravi, perché se l'ECMO non ti ha fatto capire che sei grave, ti aggiungono la dialisi. Ok?
0: Mamma mia.
1: Quindi dicono, attualmente non esiste alcun trattamento antivirale specifico approvato per la sindrome cardiopolmonare, che peraltro è una patologia gravissima con il 40% di mortalità, che ti dà una non ti ha spiegato ovviamente quali sono i recettori, il meccanismo, i due medici non ce l'hanno spiegato, allora l'ho fatta io questa spiegazione su Telegram da subito e ho detto guardate che qui la questione è molto più seria rispetto a un coronavirus, perché si tratta di uno stravaso di fluidi nell'interstizio dovuta a un'azione sulle integrine, per cui inizio a dare da subito delle indicazioni ai cittadini, dico allarmismo per allarmismo, sappiate che faccio l'elenco dei flavonoidi che possono saturare i recettori, e quindi sempre che il virus sia questo, perché poi noi non sappiamo perché ora non c'è il pangolino, ma c'è sono le feci dei topi. E
0: la pantegana, quella che chiamiamo noi la pantegana, sì, ho capito, sì, il Raptus norvegicus.
1: Sì, però qua voi sapete che il problema non è la narrazione, il problema è quello che si buttano fuori per a voler essere i soliti complottisti.
0: Mm-hmm.
1: Quindi, ti dicono per radio subito dopo, ci dicono già che il vaccino arriverà fra 10 mesi, ok?
0: Beh, è esattamente il percorso che hanno fatto per il Covid, questo.
1: No, perché poi è peggio, non è un vaccino mRNA,
0: mm-hmm,
1: questo è un vaccino a DNA plasmidico.
0: Me lo puoi spiegare?
1: Ti basti sapere che ha DNA,
0: mm-hmm,
1: legacy, si può integrare nel DNA umano? Ah, oh, cioè sì, in teoria sì, ma state pur tranquilli.
0: Mm-hmm, certo. E
1: plasmidico vuol dire che questa tecnologia serve a poter modificare oggi per domani, cioè hai una variante oggi, io domani ho già il vaccino plasmidico aggiornato. Peraltro la questione dei plasmidi è un problema enorme, perché già la questione dei plasmidi, che sono queste molecole circolari di DNA libero, che quindi essendo libero può andare a legarsi un po' dappertutto.
0: Certo, è chiaro.
1: Ma tanto loro ti diranno assolutamente che questo non è vero, basta prendere un libro del media, comunque per capire questo.
0: Per capire che invece è vero. Mm-hmm.
1: Sì, basta andare a vedere cosa fanno i batteri con i plasmidi nella vita reale, e già uno ha capito che cos'è il plasmide,
0: mm-hmm,
1: perché sono informazioni genetiche libere articolate in una struttura circolare. Benissimo, ma la tecnologia, la medicina va avanti, quindi da un lato fai il lockdown, il distanziamento dei contatti, e questo perché sei nella medicina medievale, però dopo arriva la scienza con l'H e ti fa il vaccino plasmidico a DNA.
0: Mm-hmm.
1: Quindi questa circolare ci dice, scusate, la circolare è del 5 maggio 26, ci illustra questa, questa evidenza. Per cui io da lì comincio una serie di richieste che sono in parte accessi civici generalizzati, quindi FOIA, mi vado a chiedere tutti i dati che ci devono dare che non, e non ci hanno dato, dall'altro inizio a configurarle anche come denuncia perché ci sono troppe cose che non tornano, ma riescono a superarsi perché praticamente mettiamo assieme le cose: piano pandemico più circolare. Il piano pandemico di 48 ore prima più la circolare ci dice questo: l'Italia ha una piattaforma dove tutto quello che avete visto con il Covid è perfettamente integrato, cioè partiamo da lì, la base d'asta è quella là, la base d'asta è il 2022. Dopodiché ci dicono che tutta la questione della, cioè ci danno le indicazioni ai laboratori, perché poi c'è il problema della diagnostica, abbiamo i contatti della hostess, del volo KLM, insomma tutta la questione che pure non si sa quanto è romanzo, quanto è vero, ma ad ogni modo ci dicono: guardate che noi non abbiamo i test, dicono dal ministero, e quindi usate quello che avete ed eventualmente anche quelli fatti all'uopo che però in realtà per la legislazione europea non sono validi, che è poi il problema della frode dei tamponi.
0: Sì, sì, sì.
1: Non c'era un solo tampone che fosse certificato all'epoca del Covid, come insegna Mauro Sandri, che su questo ha lavorato per anni arrivando a risultati meravigliosi.
0: Scusa Barbara, quindi tutto sommato si sta in questo senso, perlomeno con il sistema, non avendo noi degli esami specifici che ci possono dare la prova della presenza di quel virus lì, ma dobbiamo adottare tecniche similari che possono andare avvicinarsi, si sta ripetendo tutto sommato quello che abbiamo avuto appunto con i tamponi e con il Covid e tutto sommato.
1: No, perché poi è leggermente diverso, ma qui è la cosa fondamentale. Dicono anche che siccome se non ci sono abbastanza BLS 3 e 4,
0: quindi i laboratori super specializzati,
1: perché questo è un virus di quelli, c'è la mortalità del 40%, non stiamo parlando di un virus influenzale o un corona, ok? Quindi vanno utilizzati per forza nei BLS 3, ma chi là tasta e dice no vabbè andate pure con anche il 2, non importa, ma questo è in violazione di tutte le direttive sul tema. E in più c'è un divieto espresso di utilizzare tamponi, scusate, reagenti e test diagnostici non meglio specificati. Quindi che cosa succede? Che l'Italia non solo non ha i test diagnostici, ma addirittura declassa e dice ok, guarda, è come se fosse Ebola, però se non abbiamo, cioè come livello di gravità, dice, però se non abbiamo i BLS3 ci accontenteremo dei due. E da qui, approfondendo, faccio una richiesta alla Procura Europea in coppia a tutti gli uffici garante per i diritti, faccio un atto unico anche qua perché non c'avevo tempo di stare lì per andare troppo per il sottile, quindi ho fatto un atto unico che diceva: guardate, ma l'Italia con i soldi del PNRR missione 6, che era quella che doveva implementare la sanità nel senso della cura, ma non è che me li ha girati sulla storia della biosorveglianza algoritmica predittiva, perché quello che là ci dice nel piano pandemico è: noi siamo i migliori nella piattaforma di sorveglianza, perché se non abbiamo i BLS, non abbiamo i reagenti e da un punto di vista di misure tu mi dici che devo fare l'isolamento fiduciario per 42 giorni, 45, quel che è, a fronte di un virus che in realtà ne incuba anche 56 di giorni, di incubazione per 56. Tu mi stai dicendo che l'unica cosa che tu hai implementato è la sorveglianza digitale. Se fosse stato fatto questo,
0: e come, scusami Barbara, come si concretizza la sorveglianza digitale?
1: Con gli algoritmi, andando con i dati che attualmente, siccome non hanno neanche le mail criptate, perché l'hanno detto loro che non le hanno, i dati dei cittadini, a parte che probabilmente vanno dritti all'OMS, quindi noi anche se non abbiamo aderito alla roba pandemica, l'ha trattato quel che era, che ci sono tanto vantati, no? Il governo non si è piegato all'OMS, ma non ha bisogno di piegarsi all'OMS se poi c'è le piattaforme interconnesse con l'OMS. E quindi quello che praticamente è, se dobbiamo fare il Green Pass, così ci capiamo, abbiamo non solo tutto l'armamentario, perché abbiamo detto che si parte non da zero, ma si parte dal 2022. Cioè tutto quell'apparato là è normato, è ok, ma addirittura è implementato. Quindi 2022, 21-22, Green Pass, QR, cioè non sarà nulla rispetto a questo.
0: Ascolta Barbara, le tue previsioni quali sono? Adesso questa è l'analisi già gravissima del fatto che hanno già stabilito un percorso che si ricalca quello del 2022 e anzi l'hanno implementato, dici. Ok, detto questo, tu a questo punto così...
1: aspetta che ti faccio l'ultimo pezzo, Schillaci cosa fa? Va, io la mega denuncia, foglia, tutte queste cose le chiedo tutte assieme, le mando un dispatch contemporaneamente a tutti gli uffici da cui voglio le info, e il giorno dopo di questo mio atto si presenta Schillaci al question time, sostenendo esattamente quello che io avevo sostenuto, cioè solo che lui dice è giusto perché l'abbiamo fatto noi, e io dico no, l'avete fatto voi, ma che sia giusto lo dobbiamo verificare. Quindi lui conferma tutto quello che io ho segnalato, me lo conferma, addirittura c'è anche la questione, e qui ho anche tirato in ballo il Pippo Anelli e la Cnomceo, perché se i medici usano test che non sono validati, tutto quello che ne consegue, tra cui le decisioni, bla bla bla, sono tutte senza copertura assicurativa, perché per la legge Gialli Bianco tu non puoi lavorare in violazione dei regolamenti europei vincolanti e poi dire se capita qualcosa ho l'assicurazione, ok? E Schillaci cosa fa? Va in TV e dice no, ma tanto noi abbiamo tutte le persone che sono negative ai test, quindi bisogna stare tranquilli. Ma se i test non sono test, ma sono carta straccia, per la legge è carta straccia, tu se mi dici che i test sono positivi dici una cosa che non ha senso, ma allarmi. Se mi dici che i test sono negativi tranquillizzi, ma sempre non ha nessun supporto scientifico questa cosa.
0: Appunto, quindi detto questo, scusami, traducendoli in termini, tu, visto che ti sei addentrata bene in questa storia qua, tu come la vedi? Che previsione puoi fare? Non è che ti chiedo di vedere la sfera di cristallo, però secondo te la cosa la faranno partire esattamente come col Covid, oppure è una cosa che potremmo sgavagnarsela a sto giro? Resta la gravità del fatto che hanno preparato tutto per una eventuale prossima psicopandemia, ma questa volta qui con questo virus come la vedi?
1: La vedo così, che prima di dire psicopandemia, se loro il bago lo fanno uscire, E se vogliono lo fanno uscire, perché non è il pangolino di Wuhan.
0: Chiarissimo,
1: come non
0: è chiarissimo, è una roba seria, chiaro.
1: Questa ha un impatto, e poi bisognerebbe vedere se poi è quello lì o è uno con qualche aiutino, tipo qualche sito di clivaggio della furina, tipo l'altro. E voi capite benissimo che se loro fanno il SARS-CoV-3, nessuno se lo considera un SARS-CoV-3. Ok? E quindi non possono fare una cosa piccola. Se la fanno grande, la devono fare molto grande, perché diversamente nessuno se li fila, ma addirittura c'è una rivolta europea su questa cosa qua.
0: Quindi tu dici che devono se vogliono farlo, devono usare un virus veramente pericoloso stavolta, questo che dici?
1: E questo avrebbe le caratteristiche già di suo. E qui capire quanto questa cosa sia in questo momento, ammesso che l'abbiamo fatta partire, perché poi c'è anche una cosa da dire, hanno fatto uscire delle carte dal ministero ufficialmente, quando un ministero, un apparato statale ti fa uscire dei documenti di quella pesantezza, e oggi già anche alcuni giornalisti ne parlano e dicono Schillaci rassicura, ma la sua circolare assolutamente no. Mi viene da pensare che loro si siano già scudati con le carte per dire: noi avevamo già messo fuori la circolare sin da subito, e qui con questi documenti che sono usciti. A me viene da pensare, anche per l'esperienza forense che ho, che non è che si tratta esattamente di una esercitazione. Ora è vero che se l'Europa ha fatto finta di non vedere, che ammesso che la mia teoria sia poi verificabile, no? Cioè ha fatto finta di non vedere che l'Italia usava i soldi non per gli ospedali e i medici, ma per gli algoritmi con l'intelligenza artificiale, la medicina predittiva e tutto quell'apparato di sorveglianza, e gli ha detto: io ti do i soldi, tu intanto parti, fai il progetto pilota e poi noi tutti ti seguiremo come modello virtuoso. Nel momento in cui io gli spiazzo le carte alla Procura europea, o tu mi dici che l'Europa sapeva, oppure tu mi dici che l'Europa scende giù dal...
0: Pronto? Ovviamente è saltata la linea. Un attimo solo.

0: Eccoci qua. Barbara, ci sei?
1: Sì.
0: Eccomi qua.
1: Dicevo, sì. La Procura Europea comunque e i FOIA che ho fatto c'è un obbligo di risposta. Quindi a questo punto loro le carte, a meno che non mi facciano eccezioni di varie segretezze, ma a quel punto se tu hai fatto degli atti segreti, però vai in TV a dire che va tutto bene, ma mentre dice che va tutto bene hai 15 spasmi alle labbra, 15 spasmi agli occhi, perché ho messo ieri il video di Schillaci intervistato che ha tic, cioè non sono tic, quelli sono spasmi facciali di una persona che è sotto una pressione enorme, emotiva o comunque diciamo così mediatica, ma non è sereno lui quando lo dice. Quando dice siamo sicuri, in quel momento arriccia le labbra in un modo che non bisogna essere esperti di comunicazione non verbale per capire che c'è qualcosa che non va. Cioè io l'ho messo su Telegram, per chi vuole lo vado a vedere. C'è proprio una serie di spasmi e di ammiccamento delle ciglia e di retrazione delle labbra e di arricciamento del naso che sono gesti involontari. E lui sta tranquillizzando tu. Allora, se tu sei tranquillo, mi dai gli atti che ti ho chiesto, diventi trasparente e io so che tu stai tranquillizzando, perché effettivamente c'è da star tranquilli. Oggi al telegiornale nessuno ha detto mezza parola. E allora o ritirano la circolare e dicono scusate, abbiamo sbagliato, non c'è nessun pericolo, oppure se mi mantengono la circolare mi dicono le cose come stanno veramente, tipo che noi non abbiamo nulla, che non siamo pronti. Schillaci ha anche detto questo virus lo conosciamo e sappiamo come trattarlo, ma nella circolare tu mi dici che non esiste farmaco e non esiste soluzione tranne l'ECMO, la dialisi e la ventilazione meccanica. Come fai tu a saperlo se mi scrivi nella circolare che non c'è terapia?
0: È chiaro.
1: E dice questo mica il COVID, che come dire, se fosse il COVID saremmo preoccupati. Un virus che si tratta con tre farmaci in croce e sono morte le persone perché non le hanno curate. E certo che non è il coronavirus, infatti è un antivirus questo qui, Schillaci. Peccato che tu quello che dici lo neghi negli atti ministeriali ufficiali, e già secondo me ci sarebbe abbastanza per chiedere le dimissioni di Schillaci, perché tu non puoi andare in TV a dire, cioè non c'è lo stato di necessità per cui tu ministro menti, o menti negli atti o menti nella circolare o menti ai cittadini, perché le due cose non possono andare assieme. E oggi ho visto che sulla Verità qualcuno già solleva questa distanza. Perché se tu ti immagini che addirittura hanno detto ma il virus non è mutato, questo è l'unico virus che dal 2018 non è mai mutato, cioè il virus dell'influenza cambia ogni 3 mesi, ma questo qua non è mai mutato e quindi lo danno come un elemento di sollievo. Bene, se domani tu mi dici stanotte il virus è mutato, allora tu mi dici andava tutto bene finché il virus era sempre quello del 18, che c'era stato un focolaio in Argentina e giù di lì. Però adesso il virus è mutato e quindi cambia l'aspetto epidemiologico e quindi il mio piano pandemico permette di adeguare le misure ai bollettini epidemiologici, vi ricordo i bollettini delle 18 del 2020, e allora a quel punto basta che nottetempo, ma anche da un minuto all'altro, qualcosa cambi, perché l'Italia in modo automatico ha già la piattaforma, intanto per tracciare tutti, e con un virus che incuba fino a 50 giorni, voi capite che direbbero, ma qua è impossibile capire tu se sei andato dal parrucchiere, dall'estetista in piscina, quindi non si possono tracciare i contatti e quindi sapete che c'è, usiamo la soluzione più forte, quella più cauta, quella più...
0: Cioè l'isolamento.
1: No, lockdown totale.
0: Sì, è lockdown totale, va bene, isolamento intendo dire il lockdown, va bene, chiamalo come vuoi.
1: Quindi lo scenario è, è stata una prova, signori, siamo già con veramente la pelle d'oca, perché vuol dire che se non è questa è la prossima, che può essere domani, tra un mese, tra una settimana, questo non dipende da noi, ma vuol dire che hanno fatto un tentativo di capire come gira, e abbiamo già capito com'è il piano pandemico di Schillaci, ok? Se invece questo va di pari passo con un nuovo E quindi PSYOP abbiamo già visto che comunque si mette male, perché in realtà hanno tutta la possibilità di fare ciò che vogliono, perché la circolare ministeriale poi è molto chiara, ok? Poi nessuno la legge, ma questo è un altro discorso, ma quel documento c'è. Non è che c'è, se tu non lo leggi non c'è, anche se tu non lo leggi quella circolare c'è. Se invece hanno già, è già, diciamo così, è già in circolo, se lo hanno già immesso, se lo spillover che ci sono, che hanno dichiarato, in realtà è già una realtà, lì, ecco, io l'unica cosa che non farei, che invece è quella che stanno facendo tutti, è quella di dire io mai più farò un lockdown, io mai più farò il vaccino, perché probabilmente loro hanno bisogno che adesso ci sia tutta una manifestazione di io non lo faccio questo, io non lo faccio quello, no, io non ci ricasco, di modo che poi diranno noi volevamo lasciarvi liberi, ma siccome ci sono troppi negazionisti in giro che diventano pericolosi, per evitare che ci sia un contagio di gente che non vuole fare questo e non vuole fare quello, allora noi per la vostra sicurezza vi chiudiamo, di modo che capite qua chi sta comandando.
0: Quindi in un modo o nell'altro, Barbara, la situazione è molto pesante, mi par di capire.
1: Sì, sì, perché in uno ti hanno mostrato di cosa sarebbero capaci, nell'altra o te l'hanno mostrato per la prossima o te lo stanno già mostrando in questa. Cioè noi abbiamo un piano pandemico di cui nessuno ha saputo nulla, di cui Schillaci ha parlato per la prima volta ieri mentre rispondeva al Question Time, oltretutto dicendo che quello che io avevo scritto nella mia denuncia era esattamente così, solo che io dicevo è così e non va bene, mentre lui dice è così e va benissimo. Ci ha parlato di un panel di esperti internazionali, ma sei tu un medico? Cioè scusa, ma chi sono questi? E quindi dopo la sua audizione, il Question Time, io ho mandato un altro foglia e ho detto bene, ma hai detto che ci sono 8 teste pensanti, adesso mi dici chi sono e cosa hanno scritto? Voglio gli atti perché ho diritto ad averli e loro me li devono dare adesso.
0: Quando è che, quindi, e quanto tempo hanno per risponderti, Barbara?
1: Io gli ho dato, io mi pare in quell'atto lì, perché ne ho fatti già 4-5, gli ho dato 5 giorni, ma fai conto che si prendano un mese, siamo larghi, non più di un mese. Però
0: e se non ti rispondono, Barbara?
1: Si fa ricorso al TAR, no, dopo lì io già ho nominato, mentre facevo queste cose io da sola, ho nominato Mauro Sandri. Dico io da sola perché se c'è qualcosa di giuridicamente non preciso, la colpa è mia, non è certo dell'avvocato Sandri, per questo sto precisando.
0: Chiaro,
1: ma
0: chiaro.
1: In tutti questi atti ho nominato Mauro Sandri che si sta studiando tutto.
0: Certo.
1: E se loro non rispondono oppure oppongono o rispondono parzialmente, io gliel'ho già anche scritto, si procede per il TAR per la parte amministrativa e poi con la formalizzazione delle denunce. Io comunque ho già messo ho già informato la Procura Europea per i tramiti istituzionali, le PEC istituzionali che ci sono, la Corte dei Conti, ma questo l'avevo fatto perché già il piano pandemico che incide su diritti inviolabili, se poi era stato costruito con delle modalità inidonee, la Corte dei Conti l'avevo già avvisata, perché se c'erano dei passaggi illegittimi io configuravo già il danno erariale, perché poi devi smontare un apparato che hai costruito in modo illecito.
0: Quindi la tua azione, la tua strategia sarebbe quella di, con i chiarimenti che hai chiesto eccetera eccetera, se questi non vengono dati in un certo modo, e fai i ricorsi opportuni per di fatto bloccare un programma e un piano pandemico che è assolutamente illegale e anticostituzionale. Questo è il senso.
1: Il blocco, in realtà io ho chiesto anche al garante della privacy di intervenire immediatamente col blocco immediato della trasmissione dei dati, perché dice Schillaci che l'ha detto lui,
0: sì.
1: Che la prema, la piattaforma ancora non è operativa, ma qui si parla di dati che già non dovrebbero viaggiare.
0: Chiaro.
1: Ma che viaggiano non su mail criptate, ma su una mail ordinaria. Quindi ci può, allora, se voi vedete che oggi Gratteri è lì che dice hanno fatto degli accessi abusivi, hanno preso i dati di Alex Britti, delle VIP, delle showgirl, ed è un casino. E stiamo parlando comunque di persone dello spettacolo, ma di calciatori, ma e qua si scatena l'inferno. Non ho capito perché se invece di essere quei dati lì viaggiano i dati sanitari di milioni di italiani, questa cosa possa essere fatta passare sotto traccia. Sotto,
0: è chiaro, chiarissimo. Barbara, io intanto ti ringrazio veramente tanto e se mi puoi dare ovviamente la possibilità di risentirci per le evoluzioni, anche per dirmi come va questa iniziativa che tu hai preso, giustamente molto importante, e ci tieni informati sull'evoluzione della cosa, perché non c'è da scherzare, mi pare, proprio per niente, quindi...
1: No, questa è una cosa serissima, innanzitutto per i metodi, perché questi sono dannati, dittatura sanitaria spietata, spietata, perché ripeto, è come ripartire dal febbraio 22.
0: Lo immaginavo, comunque, loro hanno provato, hanno affondato il coltello nel burro nel 22 e quindi ci riprovano tranquillamente in maniera molto più organizzata, è chiaro, perché non c'è stata alcuna reazione. Va bene Barbara, io intanto ti ringrazio veramente e ci aggiorniamo e ci fai sapere soprattutto agli ascoltatori di Gamma 5 come possiamo prepararci e come eventualmente possiamo anche sostenerti in un'iniziativa di questo tipo, ok?
1: Ascolta, l'ultima cosa, ti giro a te, poi tu mettilo magari sulla radio, sì? C'è la possibilità, lo spezzone del video dove con tutti gli spasmi da stress schillati mette tra quelli italiani, perché quello va visto.
0: Sì, va benissimo.
1: Quello di mille circolari.
0: Una gioia, cazzo, veramente una gioia, un ministro così, va bene. Grazie mille Barbara, un abbraccio grande.
1: A voi.
0: Ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Allora, io adesso devo, a parte tu, devo andare a sentire un altro medico e, per concludere, un attimino solo.

0: Ed ecco subito dopo Barbara Balanzoni abbiamo un altro medico che è il dottor Ennio Caggiano. Ciao Ennio.
1: Ciao.
0: Allora, hai sentito insomma in grosso modo come Barbara ci ha un attimo descritta la situazione.
1: Ho sentito che il futuro è roseo, ottime notizie.
0: Cazzo.
1: Dobbiamo stare tranquilli, il piano è pronto,
0: ecco.
1: I vaccini anche.
0: Bene, quindi diciamo finché ci sono dei voli, finché ci sono dei voli aerei.
1: Che abbiamo accumulato col Covid ci permetterà di vincere questa nuova epidemia in maniera molto più semplice.
0: Vedrai. Vabbè, tu come la vedi Ennio, a parte tutto insomma?
1: Ma io la vedo molto male, La vedo molto male, perché è vero che nel tempo purtroppo per le morti e le malattie che ci sono state molte più persone hanno aperto gli occhi, ma non è l'apertura degli occhi di qualche persona in più che farà cambiare le cose. Bisognerebbe, cioè finché le televisioni dice quello che vuole, i politici fanno... le aziende farmaceutiche producono farmaci, fanno regole che ti obbligano in qualche modo a seguirle, la vedo dura. Mi aspettavo davvero che quello che è successo dopo avesse creato un ripensamento, sarebbe stata la cosa più elegante, più naturale, ma almeno un cambiamento di rotta definitivo proprio.
0: Certo,
1: cioè,
0: certo.
1: Ma non succede nella salute, non succede nella politica, non succede nella finanza, non succede nell'alimentazione, non succede nella religione, non succede in nessun aspetto della nostra vita purtroppo.
0: Ascoltami Ennio, vabbè, adesso lì vedremo intanto se le iniziative anche legali e i ricorsi che ha fatto dal punto di vista legale per dire che è tutto quello che hanno fatto, il piano pandemico, come l'hanno ristrutturato,
1: per
0: è illegale.
1: Che ci sono persone come la Balanzoni, come te, come altri medici, come alcuni avvocati, come alcuni politici, per fortuna, ma è apprezzo il loro sforzo, la loro insistenza, perché davvero c'è da essere demotivati e dire ma andate a fare il culo tutti quanti. No?
0: Prendiamo il primo aereo per un lido lontano, ok.
1: Sì,
0: ascolta, a parte questo, so che tu domenica fai una cosina interessante, no?
1: Sì, sai che abbiamo dedicato le attività culturali di quest'anno a Villa Bembo ai cinque sensi.
0: Sì.
1: Ai cinque sensi aristotelici, quelli classici,
0: sì.
1: O i sensi sarebbero molti di più, c'è cioè, per esempio il senso della rottura dei coglioni, che è quello che prevale.
0: Questo è un senso molto diffuso, devo dire. Sì,
1: senso molto diffuso, però non vogliamo lasciarci prendere, parleremo del senso del tatto questa volta, che è il più antico e anche il più importante, anche se è il più sottovalutato.
0: Sì, sì.
1: E nel periodo Covid proprio si è visto l'importanza del tatto sia nel fare che nel favorirlo che nel vietarlo.
0: E direi
1: loro hanno favorito il distanziamento, invece bisognava favorire l'avvicinamento. L'avvicinamento che creava semmai il contagio tra le persone, non solo di tipo virale batterico ma anche di tipo emotivo.
0: Chiaro.
1: Però queste cose loro non le capiranno mai.
0: No, ovviamente. Comunque tu ci sei.
1: L'unico contatto che conoscono è il contatto col contante, con i soldi.
0: E quello notevole.
1: Un altro tipo di contatto.
0: Ovvio.
1: Che ha una notevole importanza non solo sulla nostra vita sociale, sulla nostra vita sentimentale, ma sulla nostra vita in generale. Basti pensare agli anziani, come sono stati lasciati a morire nelle case di riposo senza nessuno. Qualcuno ha avuto anche l'idea, non so se vi ricordate, di creare la stanza degli abbracci, dove attraverso un nylon infilavi le mani su due tubi e attraverso questi due tubi abbracciavi tua mamma o tua nonna.
0: Sì,
1: no?
0: sì.
1: Allucinanti.
0: Lo so, meglio neanche ricordarlo. Allora Ennio, se persone vogliono venire domenica pomeriggio possono venire a ascoltare?
1: Sì, ci troviamo alle 4:30 per gli associati, perché proveremo il bilancio della situazione.
0: Okay.
1: E alle 5 più o meno inizieremo il nostro discorso. L'argomento molto difficile, è stato difficile per me e la Paola prepararlo, perché diamo per scontato il tatto, cos'è il tatto.
0: Invece è un argomento complesso.
1: È un argomento dove ti perdi, quindi saranno apprezzati anche tutti gli interventi.
0: Certo.
1: E cercheremo di affrontarlo in maniera appunto comprensibile, utile per tutti, e dopo ci fermiamo là a mangiare quello che ognuno ha voluto portare, o se andiamo a prendere delle pizze, insomma stiamo assieme.
0: Okay.
1: E speriamo che il tempo sia
0: sarà
1: parte.
0: Quindi alle ore 17 lì a Villa Bembo, che è l'indirizzo preciso, cos'è?
1: Alle ore 17 in Villa Bembo, Riviera Martiri Libertà 56.
0: Riviera Martiri Libertà 56, comune è?
1: di Dolo.
0: Dolo, comune di Dolo, via Marti Libertà 56, Villa Bembo, sì, perfetto.
1: La strada che da Dolo porta a Mira più o meno.
0: Benissimo. E ci sarò anch'io, che dirò anch'io la mia, quindi siamo a posto, va bene.
1: Sì, no, perché appunto parleremo del tatto, sì, del tatto per quello che lo conosciamo, ma anche l'importanza del tatto, non solo del massaggio, ma per esempio del tatto nella medicina antroposofica.
0: Ce n'è molto da dire, sì, c'è molto da dire.
1: Anche Raja, che si parlerà del tatto dal punto di vista omeopatico, ci sarà la Paola che parlerà del tatto dal punto di vista così erboristico, e ci sarò io che romperò i coglioni come al solito, appunto.
0: Col famoso senso dell'Arturo di coglioni, che è molto importante.
1: Parleremo come topparci le palle in modo che per scaramanzia le cose cominciano ad andare un po' meglio.
0: Ok, va bene. Dai. Un abbraccio, stavi bene, Ennio. Buona vita.
1: Grazie
0: ciao.
1: A tutti.
0: Ciao, arrivederci.
1: Ciao.
0: Allora, grazie, Ennio. Allora, un attimino solo. Dunque, ecco qua. Sì, pronto? Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Sì.
2: Ciao Paolo.
0: Ciao, dimmi.
2: Ciao. Devo dire, il dottor Caggiano, sempre molto efficiente, che la stanza degli abbracci, sono due per la precisione, stanze degli abbracci, ci sono ancora in casa di riposo a Castelfranco Veneto.
0: Dio caro, Dio.
2: Non vengono, attenzione, non vengono utilizzate.
0: Adesso no?
2: No, non vengono utilizzate, ma non sono mai state smantellate.
0: E questo è importante. Qualcuno che ho gradito deve non smantellarle, eh? Mi pare chiaro?
2: No, ma se uno vuole andare a vederle, può andare a vederle.
0: Andiamo a visitarle, sì, che tanto fra poco abbiamo capito come che va a finire. Va bene. Grazie Paolo, stammi bene.
2: Ciao.
0: Allora, volevo concludere con una cosa, tra le altre, vi ricordo che io sarò insieme a Paola Fulgini, che è esperta di relazione uomo-animale, sarò insieme a lei qui in sede radio il 29 maggio alle 20:45. Parleremo del senso profondo della relazione che unisce naturalmente gli animali a noi, alla nostra vita, e naturalmente quali sono le conseguenze di questo grande avvicinamento che c'è tra l'uomo e l'animale, cosa implica in termini positivi, quali possono anche essere i rischi sia per noi sia per loro, e ne parleremo da un punto di vista ovviamente animico, spirituale, e non solo, e anche dal punto di vista emotivo e psicologico. Quindi il 29 maggio alle 20:45 qui in sede radio ci sarà la dottoressa Paola Fulgini, che poi è presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e che conduce una trasmissione qui in radio, e poi ci sarò io naturalmente, e se volete avere maggiori informazioni potete anche chiamare il 366 181 6496, e se no molto semplicemente venite alle 20:45 in sede radio e stiamo insieme e parleremo di un po' di cosine interessanti. Ecco, questo è quello che volevo dirvi. Poi vediamo un secondo. Dunque, ricordavo anche che c'era la cosa di l'interessante presenza di Puzzer, perché veramente ne vale la pena. Puzzer è una grandissima persona e quindi sarà con noi, perché allora un secondo solo che ve lo dico, un secondo solo. Sarà il sabato, che quindi voglio dire dopo domani, sabato pomeriggio alle ore 17, c'è Stefano Puzzer, il leader dei portuali di Trieste, ci sarà insieme Loris Mazzorato e Alberto Medici, si farà un brindisi finale alle ore 17 in sede dell'associazione meravigliosamente in via Mazzini 91 a Rosà, e per prenotarsi basta telefonare al 333 623 1696, Franco, 333 623 1696, e ci racconterà la sua vita, perché non è una cosa di poco conto quella che Stefano Puzzer ha fatto, ed è stato leader di uno dei grossi movimenti, uno dei più grandi movimenti di protesta che si sono formati proprio contro la follia Green Pass e tutto il resto, e che ha avuto una grande capacità di gestire con animo corretto una manifestazione che poteva degenerare e far diventare un'altra Genova, e quindi racconterà tutti gli episodi, il prezzo che ha pagato anche lui è stato licenziato dal lavoro naturalmente, adesso è stato forse reintegrato a differenza mia, ma insomma si paga sempre un prezzo quando si vuole parlare in un certo modo, ok? E quindi ricordatevi, sabato pomeriggio alle 17 a Rosà, in via Mazzini 91, ci sarà alla sede di Meravigliosamente Stefano Puzzer con Mazzorato e con Medici. Nilla dice: ho appena ascoltato l'intervista con Guido Grossi, è possibile riascoltarla da qualche parte? Sì, certo, la puoi riascoltare andando sul sito della radio fra 5-6 giorni nella zona di nuovi podcast. Link nuovo podcast, e vai sul nome mio Paolo Girotto e lo trovi mettendo la data della trasmissione. Allora, è possibile che, come la chiama? È possibile che, come la chiama Travaglio, sta armata Branca Meloni abbia ai margini un personaggio con la schiena diritta come buttafuoco, un gigante? Beh, cosa vuol dire? Cioè, capita, non è che tutti debbano essere sul libro paga. Buttafuoco ha dimostrato di avere una grandissima onestà intellettuale e un grande spirito e un grande carattere per mantenere ancora validi i principi di democrazia e di partecipazione globale a un evento artistico come il Biennale, senza razzismi, senza chiusure e senza cose di questo genere. Lui è un grande, ma guarda caso, non è per dire, ma appartiene a mica Buttafuoco, non ha 30 anni, neanche 40. Appartiene alla generazione che ha ancora presente determinati valori, che sono i valori di democrazia e di rispetto dell'altro, delle opinioni diverse, e che non si può discriminare per nessun motivo una persona che la pensa diversamente. Poi dice: con la sedia, diciamo sempre di metterci fuori con la sedia per fermare tutti, ma tanto lo vogliono fare loro. Fabio Della, sì, ma questa era una invocazione che faceva sempre Franco Carraro. Sì, è facile pensarlo, nella pratica sai benissimo che non è attuabile, purtroppo. Il nostro Paul dice: Ennio, un abbraccio forte, sono stato lì lunedì, sono Paolo da Vicenza, mi mangio aglio e limoni, ma l'antivirus è Ebola? Irrorato con le scie chimiche. Oh, guarda Paola, sarà quel che sarà, in ogni caso noi manteniamo la nostra linea e mai paura, vivere la vita per quello che deve essere. Ciao a tutti, another day in paradise di Phil Collins. Ciao a tutti.

una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

Buona giornata a tutti amici, buona giornata da Paolo, dai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo al 14 maggio 2026, sono in diretta con voi fino alle ore 15 e avremo delle interviste interessanti oggi da portarvi incontro, sempre cosine che riguardano la vita di tutti noi e che in qualche modo dovrebbero riuscire a stimolarci nel fare nella nostra vita cambiamenti evolutivi che possano essere utili naturalmente a noi ma poi alla società nel proprio complesso. Ve l'ho detto tante volte e mi pare che non stia rispondo a Filippo, questo è Francesco De Gregori. Filippo, cioè, capisco che ormai mi so vecchio rincoglionio, ma Francesco De Gregori è stato insieme a Guccini, insieme a una marea di altri cantautori, ha fatto l'epoca del cantautorato italiano con De André e tutto il resto. Ovviamente non a caso faccio ascoltare queste canzoni che sono le canzoni della mia gioventù ma che ritengo possano avere ancora un valore e un'importanza. E devo iniziare con, me l'ha ricordato Mariella, con Viva la Vita, perché oggi da quello che mi dice Mariella, perché non lo ricordavo ovviamente, il nostro dottor Rossaro compie gli anni e si prepara a morire anche lui come tutti quanti, insomma. buon compleanno Paolo, che non è più un medico irradiato, mi ha lasciato solo perché è tornato a esercitare in maniera normale grazie al ricorso che ha fatto in Cassazione. La Cassazione in qualche modo gli ha aperto, giustamente, vuol dire che c'è un, come si dice, una giustizia in qualche modo c'è. Quindi viva Paolo e viva la vita con Paolo Rossaro. Buon compleanno Paolo. Detto questo, quello che vi volevo dire era questo, visto anche in preparazione dell'intervista che farò a Luna col dottor Guido Grossi, il senso della nostra esistenza, che poi è il, come si può dire, è quello che Franco Carraro dalla fondazione della radio ha sempre cercato di portare avanti, ed era semplicemente: noi della nostra vita cosa vogliamo fare? Qual è la direzione che tutto sommato noi stiamo dando alla nostra esistenza? Lo sappiamo, tutti siamo immersi

da bambini in una società che riteniamo normale, no? Cioè, cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo quello che si viene passato, soprattutto in questi ultimi anni, diciamo dagli anni 80 in poi, ancora peggio. Noi stiamo passando ai nostri figli una società estremamente competitiva, dove c'è pochissimo spazio per la tolleranza, l'amorevolezza, la comprensione, la giustificazione di debolezze o altro, e dove il bambino fin dall'inizio viene posto spesso, non sempre ovviamente, non sto la generalizzazione è sempre pericolosa da fare, però in linea generale negli ultimi 40 anni in questo paese io posso dire che l'ho visto in maniera chiara. Siamo sempre più spinti a una competizione di tipo egoistico, sempre più elevata. I nostri figli devono arrivare prima degli altri per avere una posizione migliore di quella degli altri. Questo è in estrema sintesi quello che in realtà capita molto spesso nella vita di ognuno di noi e all'interno delle nostre famiglie, per quelle che ancora resistono e si chiamano ancora famiglie. E quindi i nostri figli spesso si trovano, sono stati nei fatti abbandonati dai genitori, sto esagerando nei termini, ma nella sostanza la cosa è esattamente così, perché il genitore, e quindi la mia generazione per esempio, si è buttata a capofitto dagli anni, fine anni 80 in poi, nella ricerca della propria sistemazione economica, la più ovviamente la migliore possibile, la più vantaggiosa per sé e tra virgolette per la propria famiglia, per carità, ma con una competizione molto elevata che richiedeva sempre più un impegno non più di 8 ore ma di 10, di 12, di 14 ore al giorno, con anche, e questo è stato il grande salto di qualità spacciato come equiparazione di diritti e compagnia bella, coinvolgendo anche in questo la moglie e quindi la componente femminile, che non ha più ovviamente sentito ovviamente come salto di qualità migliorativo, per carità, ma che non è più stata un elemento di riferimento per la famiglia, non ha più potuto restare a casa se non per brevissimi periodi ad educare i propri figli e quindi i ragazzi sono stati abbandonati, di fatto i bambini sono stati abbandonati o dati ai nonni quando questi c'erano, e se no ovviamente gli asili nido, che sono partiti a diffondersi in maniera incredibile. Quindi dai 3 anni, se non addirittura prima, in poi il bambino viene lasciato anche 7-8 ore in compagnia di altri, chiamiamoli insegnanti o che ne so, o babysitter, che trasmettono al bambino quello che vogliono loro. Poi noi arriviamo, i genitori arrivano a casa stanchi e devastati dall'attività lavorativa, il tempo di forse cenare insieme o poco più, qualche piccola digressione o magari anche qualche piccola incazzatura, perché si arriva stanchi e saturi, il bambino va a letto e si ricomincia domani mattina presto, il bambino all'asilo nido, noi al lavoro e avanti così. Cosa accade? Si accade che poi questi ragazzi spesso, al di là delle intenzioni, ma spesso non ricevono quelle attenzioni amorevoli da un lato, ma anche di educazione, di limitazione del proprio di educazione nel vero senso della parola. Ci sono cose che si possono fare, cose che non si possono fare, cose che possono essere soddisfatte, cose che devono essere conquistate con una fatica, con uno sforzo. Tutto questo richiede una presenza, una vicinanza prolungata nella giornata, non di qualche minuto o di un'oretta, richiede la vicinanza dei genitori, che il padre spesso diciamo storicamente è sempre stato meno presente, ma diciamo la madre fino alla generazione certamente dei miei genitori, poi anche un po' nella nostra, la madre è stata un grande elemento di riferimento. Oggi sempre meno, perché oggi le ragazze, come le femmine come i maschietti, sono stati cooptati verso una direzione educativa che è quella, ripeto, della competizione e dell'autoaffermazione egoistica di se stessi,
Fin da bambini, con gli input che gli vengono dati, che non sono input di fraternità, di solidarietà, eccetera, ma ripeto, di spinta competizione, con insegnanti che spesso fanno i disastri, perché basta un insegnante che crede fermamente in questa follia della selezione naturale, della legge del più forte, che ci hanno messo in testa fin da bambini, per fare disastri nei bambini. Quindi il bambino che per vari motivi è meno competitivo o meno presente di altri, perché giustamente è chiuso nel proprio mondo, anziché essere aiutato, essere fatto partecipe della crescita degli altri suoi compagni, spesso viene deriso dall'insegnante stesso, viene bullizzato in maniera infantile dagli altri bambini, con l'insegnante che non interviene a redarguire il prepotente di turno, eccetera eccetera. Tutto questo perché ve lo sto sottolineando? Perché in realtà è quello che io ho visto che è cambiato in modo radicale nelle strutture educative, o meglio nelle strutture diseducative di questa società. E quindi cosa viene fuori? Viene fuori un bambino che diventa un adolescente che ha subito ingiustizie, che ha subito traumi, che non si fida e non può fidarsi di nessuno e neanche del mondo degli adulti, perché ha un insegnante che si è comportato più di qualche volta, non generalizzo ovviamente con tutte le eccezioni di bravissimi insegnanti che ci sono, ma che rappresentano chiaramente una minoranza ormai. Non si fida più del mondo degli adulti perché ha subito dagli insegnanti spesso ingiustizie, e a casa non ha ricevuto nessuna compensazione di questo, perché a casa spesso ha trovato il vuoto dal punto di vista di sentimento. Il bambino non è stato quindi educato a uno sviluppo sano della componente di sentimento, e questo negli ultimi anni è peggiorato grazie ovviamente al digitale, ai telefonini, ai computer, dove il ragazzino dove il computer e il social diventa il babysitter permanente del ragazzino, il quale navigando senza controllo sostanziale, perché gli adulti non sono in grado di controllare una mazza, salvo una percentuale ridottissima di essi, si trova in balia di stimoli molto spesso nefasti. Il risultato è un ragazzo, un adulto, un giovane che spesso non ha sensibilità, si difende con una sostanziale indifferenza verso il prossimo, che è una forma di che forse è l'ultima forma di autodifesa, tutto sommato, che un ragazzino può cercare. Perché? Perché deluso profondamente e anche traumatizzato a volte da comportamenti ingiusti del mondo adulto, ma non poco ingiusti, parecchio ingiusti, cresce con notevoli scompensi emotivi e soprattutto con, ripeto, una scarsa sviluppo della componente di sentimento. Quindi verso l'altro, come vi dicevo, c'è questa sostanziale indifferenza, se non diffidenza, e se non addirittura potenziale aggressività, perché l'altro è visto come un concorrente pericoloso da cui guardarsi come reazione immediata. Poi, ecco, sto generalizzando ovviamente, non è mica sempre e solo così, per fortuna ovviamente, ma l'andazzo che stiamo vedendo porta poi a degli adulti che nell'ambito lavorativo, in ogni ambito lavorativo, non tengono in nessun conto delle esigenze dell'altro o del fatto che una certa azione che loro fanno possa danneggiare un altro, e quindi fare un po' di attenzione, autolimitarsi in determinati comportamenti, crearsi quella limitazione nei comportamenti egoistici che consente poi una vivibilità sociale decente. Questo non avviene più.
e si arriva allo scontro. Ecco che allora le immagini di quello che sto dicendo vengono ormai pubblicizzate con ampio risalto in tutti i telegiornali di disinformazione del potere, dove si viene continuamente propinato l'assassinio di questo, l'assassinio dell'altro, o le famose bande di ragazzini che imperversano in varie zone e che uccidono con estrema facilità, o comunque pestano a sangue altri personaggi o coetanei o non, che sono stati rilevati come diversi o che hanno osato intromettersi in loro dinamiche sociali patologiche. Questo ovviamente è il risultato di un processo che dura da decenni, non è che... E perché si è arrivati a questo? Appunto perché siamo stati tutti profondamente cooptati verso una visione della vita totalmente di tipo materialistico ed egoistico, e siamo tutti convinti, profondamente convinti, che il senso di un'esistenza sia quello di accumulare denaro, perché il denaro è l'unica forma di potere che il ragazzino ha avuto davanti fin da quando era piccolino. Più denaro hai, più vivi meglio, secondo questa logica patologica e demenziale. Non è vero assolutamente, è facilmente dimostrabile che non è così, ma però quello che è prevalso è stato questo tipo di impostazione, e quindi di fatto io nella vita vivo esclusivamente nella ricerca della soddisfazione di miei desideri egoistici, e sono disposto a tutto per ottenerli. Quindi se poi capito in una zona, in un ambito lavorativo dove ho anche delle responsabilità e ho anche, diciamo, un certo potere tra virgolette, lo utilizzo essenzialmente senza alcuna moralità. Anche qui la moralità che cos'è? Perché qui si apre un altro argomento enorme, che io devo ringraziare sempre e comunque l'antroposofia, che nella mia vita è stato un elemento cardine per me e fondamentale nel mio percorso, che dopo io sia riuscito ad applicarla o meno, questo starà a me, e devo fare i conti poi mi con San Piero, ma e nessun altro. Dicevo, l'aspetto fondamentale è che nel frattempo io dove sto andando, cosa sto facendo del mio percorso esistenziale? Sto di fatto assecondando le mie componenti più egoistiche, le mie brame, le passioni, e quando ho un potere, qualunque esso sia, lo utilizzo in maniera immorale. La moralità che l'antroposofia mi ha insegnato, ci ho messo veramente molto tempo a comprenderla, perché avendo un'impostazione da ragazzino cattolica, no? Io ho sempre confuso, non so voi, ma io perlomeno, è morale una persona che si comporta secondo i dettami dei comportamenti che, non so, la religione ci ha dato, il maestro, l'educatore ci ha dato, la società ci ha trasmesso, e seguendo in maniera più o meno pedissequa le regole che mi vengono dall'esterno, se io le applico sono un bravo cittadino, se non le applico sono un cattivo cittadino. Quindi cosa accade? Accade che viene considerato morale una persona che, non so, per esempio, sto banalizzando, ma insomma, una persona che va in, non so, ha una fede cattolica, per esempio, va in chiesa, segue tutti i comandamenti religiosi possibili e immaginabili, e lo fa anche in maniera molto precisa, e questo viene considerato una brava persona e un bravo cittadino. Morale. Perché? Perché applica insegnamenti e precetti che una religione, una società, eccetera, ha elaborato nel corso di secoli evolutivi. È proprio così? L'antroposofia e Rudolf Steiner in modo particolare ci dice che esattamente non è così. Non è affatto così. Lui ci dice nel suo libro eccezionale, centrale nella sua percorso, nel suo libro Filosofia della Libertà, spiega che
una persona è morale soltanto quando riesce a comportarsi in maniera libera. Ma anche qui va spiegato cosa significa. Significa che ad ognuno di noi, l'ho già detto più volte, lo ripeto, ad ognuno di noi capita di avere, per esempio, un'intuizione, un'idea, no? Che, scusate, cosa c'è di più spirituale e di più immateriale di un'idea, no? Un'idea, un'intuizione. Ce l'ho, mi piace, mi viene questa idea, sento che è una cosa bellissima, non so, per esempio, l'idea di fare un'associazione in cui prevalgano la fraternità, la solidarietà, l'aiuto reciproco, quindi una che prevalga sull'egoismo personale una voglia di aiuto, una voglia di sostegno, no? Dici, cazzo, che bella sta idea, no? Bene, viene da un pensiero libero, che mi è nato così naturalmente, e dici, cazzo, è veramente bello, io devo cercare di realizzarla, cioè bisogna tradurla in pratica. Se ci sforziamo di tradurla in pratica, di agire per realizzarla, quello è è una persona morale, è una persona che ha moralità. Mentre viceversa, una persona immorale è colui che dice, cavolo, è bella sta idea, veramente piace Paolo sta idea qua, però sai, io non posso farlo perché non ho tempo, vado a lavorare, non ho soldi da mettere in questo progetto perché ne ho pochi e quindi col mutuo eccetera, e inoltre non mi fido perché non è possibile adesso, ma vedremo nel futuro. Bene, questo è un comportamento da parte di questa persona immorale, perché l'idea la condivide, gli piace, ma non la mette in pratica. Questa persona è una persona immorale. Quindi la moralità, da questo punto di vista, è tutt'altro rispetto a quello che ci viene insegnato. Allora, una persona immorale è colui che ovviamente non dà esecuzione di una intuizione, di un pensiero libero. E nonostante ci siano limiti di leggi, difficoltà economiche, leggi che lo impediscono, non me ne frega un cazzo. Io ritengo quella cosa debba essere fatta, la voglio fare. Nel momento in cui la metto in pratica, è ovvio che stiamo parlando di una persona che abbia pensieri, abbia intuizioni, ovviamente di un certo tipo, cioè che abbia superato la fase del banditismo o di Felicetto Maniero. Cioè non è che se io voglio, vedo che uno ha una bella macchina e il pensiero che mi viene è quello di fregargliela, beh, ovvio che non è un'intuizione che debba essere assecondata, ovviamente è un'intuizione che parte dal massimo del mio egoismo materialista, e quindi non è questa, non va presa in considerazione. Ovviamente stiamo parlando di questo. Allora, in questo senso, però, le intuizioni che io ho in età adulta sono intuizioni che io posso avere soltanto se nei primi tre settenni della mia vita, 07, 7, 14 e 14, 21, sono stato stimolato ed educato in un determinato tipo di ambiente. Ma se io questo non l'ho avuto, sono un adulto profondamente immorale. E se diventerò dirigente aziendale o cosa farò? Farò senza alcun rimorso e con assoluta indifferenza, danneggerò spesso i miei dipendenti con tagli, licenziamenti, trasferimenti dell'azienda eccetera, perché l'unica cosa che a me interessa è aumentare il profitto dell'azienda, per cui io sono super strapagato, fregandomene assolutamente di tutte quelle persone che stanno collaborando e hanno un ruolo fondamentale nel mantenimento di quell'azienda. Quindi trasferimento all'estero, chiusura delle fabbriche, quello che adesso vedete con l'Electrolux, che è l'ultimo episodio di una storia che va avanti ormai in questo paese purtroppo da almeno 35-40 anni. E quindi il problema fondamentale qual è? Cazzo faccio io nella mia vita? La mia vita qual è la direzione che devo dare alla mia esistenza? Il senso di un'esistenza qual è? Cioè, assecondando, perché è sempre il solito discorso che vi ho fatto altre volte. Noi quando
riflettiamo sulla nostra vita, insomma, dovremmo farlo quantomeno qualche volta, no? Insomma, la cosa che si riesce sempre, anche colloquiando con altre persone, quando si riesce sempre meno, si sente sempre che una persona che ha avuto un determinato evento più o meno luttuoso o difficile o altre, cosa accade? Accade che immediatamente questo ci narra le proprie vicissitudini più o meno dolorose, più o meno drammatiche, più o meno pesanti, e quasi sempre ci descrive il fatto che è stato vittima e che gli altri, i cattivi, l'hanno danneggiato, che lui sostanzialmente buono ha dovuto subire questa cosa e che adesso inevitabilmente si deve vendicarsi o deve in qualche modo trovare delle strade per danneggiare a sua volta quello che l'ha danneggiato e via di questo passo. Quasi nessuno si ferma per dire o per riflettere: e le mie responsabilità quali sono di quello che mi è accaduto? Tenendo conto, vabbè, qui si aprirebbe l'argomento del karma, del destino personale, non voglio neanche aprirlo, ma nessuno, o quasi nessuno, che abbia la lucidità di dire: beh, ragazzi, a me è successo questo, però devo dire che quello che mi è successo è anche conseguenza di tutta una serie di comportamenti egoistici che ho avuto io. Poi l'altro mi ha fregato con un egoismo maggiore, può essere, ma non è che io sia stato l'agnello sacrificale buono che ha subito la macellazione per la cattiveria esclusiva dell'altro. Io ho partecipato in maniera sostanziale a quello che mi sta accadendo, con errori, azioni sbagliate, eccetera, che hanno anche nel caso mio fatto prevalere la mia componente egoistica e che ha danneggiato e ha offeso, che ha provocato nell'altro una reazione che magari può essere smisuratamente più cattiva della mia, ma io non sono innocente in questo. E incominciare a fare una sforzarsi di mettersi davanti a uno specchio, come dico sempre io, no? Per modo di dire, e guardarsi negli occhi, essere in grado di dare un'analisi della propria azione, della propria vita in maniera il più obiettiva possibile, è la cosa più difficile che ci sia. In realtà è molto difficile, perché obiettivamente fa male e si cerca di evitare. Allora io mi porto dietro tutte le mie tare o i miei difetti più o meno accentuati e continuo a colpevolizzare il mondo cattivo, gli altri cattivi, la sfiga, eccetera, eccetera, eccetera. E per tutta la mia vita arrivo alla fine di una mia esistenza con sempre pronta e continuamente ripetuta la mia autoassoluzione. Spesso capita così, non è vero? Forse era il caso di cambiare e forse è il caso di cominciare a guardare in faccia la realtà e cominciare a dire: magari vediamo anche dove sono i miei limiti, dove sono i miei errori, e dopo aver fatto un'analisi corretta di questo, affrontare con gli altri il problema. E spesso si ha, grazie a questo, spesso si trova, si riesce ad avere un'apertura e una maggiore tolleranza che magari consente di trovare un compromesso tra le mie esigenze e quelle dell'altro, invece di considerare l'altro il nemico assoluto da combattere, magari da eliminare dalla mia vista, perché è il male assoluto. Non so se mi spiego. Questo naturalmente dovrebbe essere una fase precedente a qualunque iniziativa che si ha di tipo associativo. Bisognerebbe arrivare a creare un'associazione, un gruppo di persone che lavorano insieme, avendo già fatto un passaggio di questo tipo. Questo capita quasi mai, naturalmente, non ha importanza, l'importante è comunque in qualche modo arrivare lo stesso all'associazione, arrivare lo stesso a mettersi insieme, arrivare lo stesso a creare una rete di sostegno umana, di solidarietà,
E poi si pagheranno ovviamente tutti i pedaggi degli errori, dell'immaturità, del mancato percorso evolutivo che ognuno ha, ma almeno provarci è già qualcosa, naturalmente. Ma riuscire a capire che i fallimenti sociali, l'isolamento in che noi stiamo vivendo, che è una vera e propria atomizzazione sociale, siamo soli, non siamo mai stati così soli. Ognuno di noi lo è. Quando capita veramente un qualcosa di pesante, di drammatico nell'esistenza di uno, nel percorso di ognuno, qualunque esso sia, dalla salute alla lavorativa, che ne so, qualunque cosa, noi in realtà siamo spesso, non sempre ovviamente ci mancherebbe, ma spesso siamo veramente soli. Perché? Perché non abbiamo mai realmente acceso una rete di solidarietà e di fraternità con gli altri. Perché mi è mancato un altro elemento. Era stato riportato molto bene lo stiamo studiando adesso nel gruppo di studio il martedì sera di antroposofia, e stiamo facendo Esigenze sociali dei tempi nuovi. È una serie di conferenze che Rudolf Steiner tenne alla fine della Prima Guerra Mondiale, proprio le ultime settimane di novembre. Era appena stata firmata la pace, l'armistizio, diciamo, e la pace della Prima Guerra Mondiale, tra novembre e dicembre del 1918. E lui lì, a parte l'analisi profondissima che fa della situazione sociale europea in quel momento, ma la cosa che colpisce in maniera incredibile, e lo ripete in varie conferenze, è inutile fare le prediche sull'amore, sul fatto che bisogna volersi bene, che bisogna avere solidarietà, perché diceva, fa l'esempio, dice come andare in una stanza e dire alla stufa che deve scaldare, ma la stufa può scaldare soltanto se la si riempie di legna e si accende il fuoco, perché altrimenti la stufa di per sé non può scaldare. Quindi è inutile dire a una persona bisogna volersi bene, bisogna amare, bisogna superare l'egoismo, ma se questo non ha gli strumenti per accendere dentro di sé la fiamma altruistica, quindi superamento delle proprie esigenze egoistiche, perché neanche le riconosce, questo è il bello, perché lui è buono, è il mondo che è cattivo, lui è buono e non dobbiamo toccare il buono, lui è buono, e quindi, ma se siamo a sto livello qua, come cazzo facciamo a dirgli bisogna amare? Allora facciamo la famosa predica domenicale, che adesso non ci va più nessuno, quasi nessuno in chiesa, ma la predica del volersi bene, leggere le parole del Vangelo, indiscutibilmente fantastiche, ma poi questo esce, dopo una breve entusiasmo emotivo, esce e fa esattamente le cose che faceva prima, cioè continua a comportarsi in maniera egoistica come faceva prima. Perché? Perché non si è dato nessuno strumento per accendere la stufa, cioè per stimolare in questa persona. Bisogna dare delle indicazioni precise, e queste indicazioni sono la prima cosa un esame di coscienza, la prima cosa, e avere un reale interesse per l'altro, ma non un interesse di tipo economico o un interesse di tipo egoistico, un reale interesse. Se io ho una persona di fronte, pensate solo quando noi colloquiamo con gli altri, no? Parliamo, quant'è se siete in due o tre e partite con una descrizione di un qualunque cosa, l'attenzione per quanto ce l'avete, parliamo di una discussione informale tra amici. Se ce l'avete per un minuto è già tanto, perché poi immediatamente interviene l'altro per interrompervi e dire la sua, deve dire la sua. Perché? Perché del tuo discorso sostanzialmente non gliene frega assolutamente un cazzo, non gli interessa più di tanto. Raramente trovi persone che stanno in silenzio attento e concentrato su quello che dici, e poi solo dopo ti danno la loro risposta, che è una riflessione su quello che hai detto, e quindi magari un consiglio, magari un indirizzo, magari dire guarda, non sono d'accordo, ma per questi motivi. No, tu vieni interrotto dopo neanche, non sei neanche riuscito a fare un'introduzione di quello che volevi dire, perché l'altro ti deve dire una cosa che spesso a volte non c'entra assolutamente con quello che stai dicendo, no? Allora capite che è difficile in questa fase storica superare
migliorare la nostra qualità di vita, perché possiamo sforzarci con tutte le idee. Adesso la gente si trova è disperata perché la qualità di vita che si sta facendo è sempre peggio, è sempre peggiorativa, è una situazione pesante, obiettivamente pesante. Ci sono persone che stanno facendo cose splendide, certo, sono minoranze ristrette che lo stanno facendo, ma quello che la massa, la grande maggioranza delle persone stanno vivendo è una qualità di vita sempre più pesante dal punto di vista interiore, dal punto di vista emotivo. Ecco allora che si accendono tutte le varie corsi di ogni tipo per trovare soluzioni incredibili, e spesso queste soluzioni incredibili sono strutture tipo le sette, no? Dove c'è il capo con posizioni piramidali, no? Piramidali, dove io vi dico cosa dovete fare, e la maggioranza ancora una volta sceglie questa strada perché la piramide è tutto sommato la via più comoda, no? C'è qualcuno che mi dice cosa devo fare, perfetto. Allora io ero solo, sfigato, triste, pieno di dolore e sofferenze, e finalmente trovo uno che mi dice: non hai capito un cazzo, tu devi fare così, così e così, e io lo eseguo. Ah, che bello, ho trovato la soluzione al mio problema. No, non hai trovato nessuna soluzione, ti stai creando ulteriori problemi perché tu non stai crescendo, perché tu non stai stimolando, non vieni stimolato ad una libera crescita autonoma, e finché non riesci a far questo non riesci a creare un rapporto equilibrato con gli altri. Quindi la struttura di un'associazione o di qualunque gruppo non può essere la piramide con il capo carismatico. Ci deve essere una tavola rotonda, deve essere un posto dove ognuno porta il proprio punto di vista, naturalmente, confrontandosi con quello dell'altro, ma un punto di vista lo deve avere. Cioè, non è che può essere uno con sottovuoto spinto, non so se mi spiego, perché se no non si riesce a far nulla, ok? Leggo qualche messaggio prima della pausa, poi ho l'intervista che a cui tengo con il dottor Guido Grossi. Buongiorno caro Paolo, dunque quanto vere le cose che si sta dicendo, le ho testate tutte sulla mia stessa vita e sempre si presentano proprio perché tutto parte da noi. E finché aspettiamo quelli buoni e corretti, campa a cavallo che l'erba cresce, come si dice. Grazie dottore, un tuo ascolto sempre, Arianna. Sì, ciao Arianna. Sì, ma è quello che sperimentiamo tutti, solo che molto difficilmente siamo disposti a fare una riflessione su questo. Ripeto, troviamo molto più comodo aspettare, appunto, come dicevi tu, aspettare il buono che ci risolva i problemi. Ma anche questo è un atteggiamento egoistico totale. Noi dobbiamo cominciare noi a fare qualcosa, e questo qualcosa deve nascere da un nostro pensiero libero e autonomo, da un'intuizione, da un pensiero che nasce in noi e che sentiamo giusto e che vogliamo realizzare. Nel realizzare c'è bisogno di qualcun altro, perfetto, cerchiamo l'appoggio e cerchiamo una posizione in cui possiamo trovare un accordo con altri che ci danno una mano. Ciao Paolo, ti chiedo un'informazione: quale libro consiglieresti a una persona che volesse avvicinarsi all'antroposofia? Hai un titolo per caso? Guarda, adesso io non li ho a memoria, così, ce ne sono vari. Spesso sarebbe la cosa migliore sarebbe iniziare andando all'interno di un gruppo di studio come quello che noi abbiamo il martedì, perché per esempio noi adesso abbiamo fatto, facendo il testo che stiamo facendo, che è Esigenze sociali dei tempi nuovi, che è un testo, essenzialmente sono conferenze di tipo sociale, no? Magari lì con qualcuno che spiega meglio il meccanismo si riesce un po' a entrare più facilmente nell'antroposofia. Io nell'antroposofia sono riuscito a entrare grazie ad amici che hanno, con grande esperienza, che mi hanno cominciato a spiegare l'antroposofia nel vero senso della parola. Quindi
E così sono riuscito a comprenderla facilmente e poi a elaborarla per conto mio. Nell'ABC non c'è un vero testo, ovvero ci sono dei testi propedeutici, ma adesso non ne ricordo proprio il titolo. Ne avevo detto uno che era in vendita anche al Natura, sì, però adesso non mi sfugge. C'è, se vuoi posso dirti quello che spesso dico io, perché lo trovo il più semplice, è La saggezza dei Rosacroce, di Rudolf Steiner, naturalmente, La saggezza dei Rosacroce, editrice antroposofica, ma ce ne sono anche di più semplici. Diciamo che la via migliore però è trovarsi in un gruppo di persone che iniziano un gruppo di studio, cioè si prende il libro e si fa una lettura insieme, dove ovviamente qualcuno magari un po' più esperto, che è dentro un po' l'antroposofia da un po' di tempo, riesce a spiegare meglio all'altro e spiega un po' il quadro. Iniziare da soli a leggere così spesso si molla dopo un po', ecco, questo volevo dirti. Buongiorno Paolo, analisi impeccabile, però dai farmaci mRNA sparso a piene mani ora si manifestano risultati devastanti. Maria, sì Maria, anche qui ne parleremo più tardi con la dottoressa Balanzoni di questo. Sì, è vero, naturalmente ci sono state persone che sono state colpite, mica tutti sono stati colpiti da questo comunque, e non si può neanche enfatizzare troppo questa cosa, perché uno che si è vaccinato per karma, non perché, cioè si è vaccinato e è andato a vaccinarsi, si è andato a punturare perché la sua visione del mondo molto limitata e molto egoistica ha ritenuto più facile farlo, e quindi adesso si paga il prezzo, ma mica tutti hanno fatto così, dai. Stavo leggendo, ecco, sì, bravo, grazie Luca, me l'hai, il grande libro di Steiner di Burckhardt, mi pare che consigliavi, esatto, sì, Luca, era questo, il grande libro di Steiner, credo sia questo il titolo, sì, grazie, di Burckhardt. Era uno, diciamo, è molto grosso, ma è scritto, l'ho letto un po' tutto e devo dire è scritto in maniera abbastanza semplice, ecco, quello può essere interessante. Allora, dice qui, perché si dice individualismo etico e non individualismo morale? Sì, vabbè, è un gioco di parole, Andrea, non è che... Quando sarai disposto o vorrai, sarebbe una precisazione dei termini sulla quale riflettere, da verificare anche nelle traduzioni, che ha un suo peso. Per quanto mi riguarda, l'etica ha a che fare direttamente con il vivente e la morale con le leggi... Aspetta un attimino che... Per quanto riguarda l'etica ha a che fare direttamente con il vivente, la morale con le leggi degli uomini, possono sovrapporsi ma anche differenziarsi in base a quanto l'uomo o i gruppi umani siano etici ed aderenti al vivente o differiscano e devino, creando leggi, usanze e azioni di conseguenza. Grazie, un saluto. Sì Andrea, l'individualismo etico è un individualismo morale, né più né meno. La parola etica e morale è tranquillamente sostituibile, coincidono in questo caso. Individualismo etico, che è il massimo come si dice, di quello che si può ottenere da parte di un uomo evoluto in questa epoca, e sottolineo in questa epoca, Steiner lo dice con estrema chiarezza, l'individualismo etico è esattamente quello che ti stavo dicendo, un essere umano che ha, ovviamente stiamo parlando di persone con un minimo di grado evolutivo, non stiamo parlando di Felicetto Maniero, questo è evidente, stiamo parlando di persone o di Totò Riina, stiamo parlando di persone che sono in grado di avere un'intuizione molto bella, che ritengono giusta, la sentono giusta, bella e buona, e la traducono in azione, qualunque sia la limitazione sociale, economica, legislativa, difficoltà di ogni altro tipo che incontra, prova a tradurla in un'azione. Se questa idea e questa intuizione, è chiaro che deve essere un'idea, un'intuizione che supera l'egoismo personale, supera le basse brame e passioni individuali. È chiaro che è un'idea
come quella che ho fatto come esempio, voglio fare un'associazione, voglio fare una rete di mutuo soccorso per darci una mano tutti quanti, non per prendere i soldi per me, ecco, questo è chiaro. Se questa è, questa è l'idea, quindi una persona che segue nella propria vita questo atteggiamento, quindi intuizione di livello altruistico, sente che questa intuizione è giusta e la agisce per farla in ogni caso e tradurla in un'azione concreta, questo è un individualismo etico e questa è una persona libera, veramente libera. Tutte le altre sono cagate, non sono libere, questo è il punto. Grazie Andrea per questa tua osservazione. Ok, allora, che ora la dottoressa Balanzoni? Dovrebbe essere un po' dopo le due, dovrei fare. Se uno vive una fase sotto voto spinto, come dici tu, come fa a evolvere? Tiz, tesoro mio, questa fase sotto voto spinto non è un caso.

0: Eccoci qui tornati in diretta. Allora, cari amici, abbiamo con noi con grande piacere il dottor Guido Grossi. Dottore, mi sente?
1: Sì, sento. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a lei, piacere di averla a Radio Gamma 5 e benvenuto a Radio Gamma 5. Il dottor Guido Grossi, innanzitutto lo presento un attimino, è laureato in giurisprudenza con una tesi incentrata sulla partecipazione popolare. Ha svolto un ruolo di spicco nel settore finanziario italiano per oltre 3 decenni, combinando competenze legali con un profondo, con una profonda comprensione del mercato, e la sua partecipazione attiva in varie istituzioni e associazioni ha ulteriormente consolidato il suo ruolo come leader nel settore. La sua carriera pluriennale presso la Banca Nazionale del Lavoro e il suo impegno nel favorire la partecipazione popolare evidenzia il suo contributo alla crescita e alla stabilità del sistema finanziario italiano. Ci sarà, lo dico già subito, quindi il suo progetto Energia in Comune verrà descritto e ampiamente illustrato mercoledì 20 maggio alle ore 20 a Bassano del Grappa presso la sala parrocchiale di Marchesane in strada Rolandi 64, poi ne parleremo. Dottore, è con grande piacere che ho, perché vede, io nella mia ovviamente ignoranza ho sempre sostenuto in questa radio, che ha ormai 50 anni e che da sempre spinge alla creazione di associazioni di mutuo soccorso, solidarietà e fraternità. Sono parole che così non hanno, ovviamente sembrano solo generiche intenzioni. Però mi sembra che la sua visione poi alla fine vada in una direzione simile, o sbaglio?
1: Assolutamente sì. Non molto tempo fa erano cose che davano quasi per scontate che fossero le più importanti nei rapporti, nelle relazioni sociali. Oggi sembra quasi che chi le menziona sia un po' fuori dal mondo.
0: Sì.
1: Penso che invece le dobbiamo rispolverare molto profondamente.
0: E la base, lei ha una visione molto precisa della realtà, perché insomma è stato dirigente comunque all'interno della Banca Nazionale del Lavoro, ha visto tante cose e conosce, mi ha mandato uno scritto che ho letto con molto interesse, e io nella mia comunque ignoranza ero arrivato comunque a conclusioni molto simili e molto vicine alle sue. Se uno non è completamente stordito, certe cose le capisce. E oggi c'è una situazione, la gente sta vivendo, stiamo vivendo tutti una situazione in cui i governi nazionali democratici sono nei fatti stati esautorati da un reale potere sulla popolazione. Cioè, noi ancora siamo lì a lamentarci col vario politico, il vario ministro o cose di questo genere, quando questi, mi corregga se sbaglio, ma di fatto hanno un limitatissimo potere decisionale, perché tutto oggi viene dettato da un programma che è extranazionale e che è essenzialmente di speculazione finanziaria, o sbaglio?
1: Sì, diciamo che la speculazione finanziaria è uno degli aspetti. È lo strumento che genera energia e potere per un insieme di soggetti che risultano legati fra loro da un vincolo di interesse comune.
0: Certo.
1: Ci possiamo mettere non solo il mondo della finanza, ma anche il mondo delle nazionali, il mondo dei grandi fondi di investimento, il mondo sconfinato di una serie infinita di organismi sovranazionali, extranazionali, dove il confine fra ciò che è pubblico e ciò che è privato si è completamente perso, e dove decisamente gli interessi privati prevalgono sugli interessi delle popolazioni.
0: Chiaro.
1: Ecco, il potere si è sparso in questi ambiti, sostenuto anche da un sistema mediatico globale controllato da pochissimi soggetti, che vive di pubblicità e di finanziamenti di questo mondo della finanza e che non può permettersi il lusso di criticare questo sistema.
0: Esatto. Quindi al singolo cittadino, dottor Grossi, che subisce di fatto questa situazione, il fatto di avere la logica del piccolo conticino in banca, la casa di proprietà o il piccolo terreno da trasmettere al proprio figlio, magari una vita di sacrificio e di risparmio più o meno onesto, diciamo, che porta all'accumulo di denaro, come va a finire? L'erosione di questa ricchezza è continua e inevitabile, visto che i governi nazionali seguono una logica e una regia che ha lo scopo di depauperare in fondo le masse, perché il denaro vero viene prodotto dall'economia vera, dall'economia reale, non certo da quella finanziaria.
1: Assolutamente. Purtroppo il mondo della finanza, che ricordiamolo bene, dopo la crisi del 29 del secolo scorso, sì, è stata imbavagliata.
0: Il venerdì nero.
1: Esatto, venerdì nero è tutto quello che ne è conseguito fino alla Grande Depressione e fino alle guerre mondiali. La finanza era stata imbavagliata, erano state separate le banche commerciali dalle banche finanziarie.
0: Esatto.
1: E alla finanza era stato vietato di speculare, se non in ambiti molto molto ristretti,
0: limitati,
1: molto,
0: sì,
1: molto circoscritti. Poi a partire dagli anni 70 molto lentamente hanno rialzato la testa, hanno sciolto lacci e lacciuoli, hanno rimescolato il credito e la speculazione, e si sono presi un po' tutto.
0: Certo.
1: L'hanno fatto anche in un momento in cui sui mercati finanziari arrivavano i tanti soldi creati dal nulla, perché dal 1971 in poi i soldi si creano dal nulla senza
0: da Bretton Woods
1: convertirli in oro,
0: dall'accordo di Bretton Woods, o sbaglio?
1: Dalla fine degli accordi di Bretton Woods,
0: sì.
1: Da quando Nixon nel 1971 dice: scusate, ma gli Stati Uniti non sono più disponibili a convertire in oro i loro dollari, e quindi tutto il sistema di Bretton Woods, che era invece collegato alla convertibilità in oro del dollaro e attraverso il dollaro a cambi fissi di tutte le monete, cade questo legame e i governi si trovano all'improvviso nella condizione di poter creare tanti soldi quanti ne vogliono
0: dal nulla.
1: Ma questa cosa sta in piedi solo perché il dollaro, che con quell'annuncio avrebbe dovuto essere fallito, in realtà ha stretto un legame molto forte con i paesi produttori di petrolio.
0: Già, OPEC, con l'OPEC.
1: Esatto, con l'OPEC. Si sostanzia in due parole: noi Stati Uniti abbiamo l'esercito più potente del mondo, noi li proteggiamo, nessuno vi tocca, voi li impegnate a vendere il petrolio esclusivamente in cambio di dollari. In questo modo tutto il mondo ha bisogno di quei dollari, anche se si creano dal nulla e non valgono nulla.
0: È chiaro.
1: Se vuoi commerciare sul mercato internazionale devi comprare dollari.
0: Chiaro.
1: Ecco, tutto questo sta finendo. Tutto questo sta finendo, oramai sono un paio di lustri che sta diventando chiaro, negli ultimi anni sempre più chiaro. Gli Emirati Arabi Uniti, che sono uno dei soggetti più importanti del cartello OPEC, ha dichiarato che escono. Ma la vera notizia è che Trump dice great, dice evviva.
0: Questo cosa significa secondo lei, dottore? Che significato ha? Mi sfugge.
1: Ecco, allora, apparentemente sembra una follia, no? Gli Stati Uniti d'America vivono di questo dollaro creato dal nulla, esportano dollari e in cambio di dollari ottengono merci da tutto il mondo.
0: Sì.
1: Ma quello che non si vede sono gli effetti collaterali devastanti che questo ha prodotto all'interno dell'economia reale americana. Perché per poter esportare dollari e comprare merci, gli Stati Uniti hanno dovuto smantellare la propria capacità produttiva. Hanno avuto necessità di comprare le merci non a casa propria ma all'estero.
0: Già.
1: E oggi si trovano nella condizione in cui hanno un debito pubblico enorme, finanziato dagli stati esteri, che sono sempre meno contenti di comprare dollari e sempre meno contenti di vendere merci agli americani.
0: Chiaro.
1: E nello stesso tempo si trovano nella condizione di non essere capaci di produrre le cose che consumano a ritmi esagerati.
0: Sì.
1: Dipendono dall'estero.
0: Certo.
1: Allora, se questa cosa ci diventa chiara, capiamo anche le mosse che apparentemente folli dell'amministrazione Trump, che non è Trump il folle, è un insieme di soggetti molto ragionevoli che fanno cose apparentemente folli, ma che mirano a ricostruire la capacità americana di produrre i beni di cui hanno bisogno e di rimettere l'intero commercio internazionale su binari un po' più sani.
0: Come lo fanno questo? Quale sarebbe il metodo attraverso il quale ottenere questo?
1: Allora, è tutt'altro che facile. Per adesso l'hanno buttata in caciara e hanno riportato sul tavolo dei negoziati i dazi. A noi i dazi sembrano una follia, perché 20 anni ci hanno detto che bisogna lasciare le merci e i capitali liberi di fare quello che vogliono.
0: Certo.
1: Però se osserviamo i risultati di questa politica neoliberista, non possiamo non ammettere che ha prodotto danni in tutte le economie occidentali.
0: Chiaro.
1: E danni anche nelle economie di quelli che apparentemente erano i paesi del terzo mondo, perché è vero che lì è salito il PIL, ma a costo di devastazioni sociali enormi,
0: certo.
1: Tanto che sono dovuti scappare dai loro paesi e sono venuti ad invadere l'Europa pensando di trovare il paese dei Bengodi, e qui invece troviamo un paese vecchio, depresso, che non fa più figli, che non ha più fiducia nel proprio futuro e che ha perso il contatto con i propri rappresentanti nelle istituzioni.
0: È chiaro.
1: Quindi ci stiamo rimettendo proprio tutti da questa situazione.
0: Certo.
1: Allora, non è facile rimettere le cose in piedi. Non è facile anche perché chi, grazie al sistema finanziario dei soldi creati dal nulla, è diventato miliardario, non è disposto a chiedere...
0: Vuole continuare così, chiaramente. Vuole continuare così.
1: Non necessariamente così, perché così comunque non è sostenibile, ma non vuole perdere il proprio potere, non vuole perdere i propri privilegi. E se sei miliardario... Se controlli le multinazionali, se controlli il sistema mediatico, hai strumenti per opporti a chi vuole cambiare e vuole riportare le cose su un terreno un po' più neutro, un po' più ragionevole, un po' più sano.
0: Chiaro.
1: Sicuramente non vuoi che il mondo delle piccole imprese, delle famiglie, delle nazioni riconquisti spazio. Perché quel mondo ha capito che tu, miliardario, tu che vivi di finanza, sei potenzialmente un nemico.
0: Certo.
1: E quindi assistiamo a questo scontro. Ma al di là di questo scontro, io dico, facciamo attenzione, non illudiamoci che i vari Trump, Putin, Xi Jinping ci possano salvare, perché sono potenti e miliardari anche loro.
0: Eh già.
1: E forse tutto quello che vediamo è una mera sceneggiata che serve a sdoganare leggi speciali. Noi abbiamo avuto la prova generale durante il Covid.
0: Lei intende le guerre che abbiamo in sequenza, queste?
1: Le emergenze sono di vario tipo.
0: Sì, dal Covid in poi. Emergenze,
1: esatto, dal Covid in poi. Finito il Covid ci hanno detto che abbiamo una crisi climatica.
0: Sì.
1: Passato l'interesse sulla crisi climatica ci hanno detto che dobbiamo per forza fare la guerra. Adesso sta ritornando in auge uno spezzo di una crisi climatica. Del debito abbiamo smesso di parlarne, ma intanto il debito cresce, quindi è una spada di Damocle che pesa sulla testa dei popoli.
0: Certo.
1: Tutte queste emergenze servono a sdoganare leggi speciali. C'è l'emergenza,
0: quindi
1: non puoi pensare di essere libero.
0: Chiaro.
1: C'è l'emergenza, statene chiuso in casa e non dare fastidio.
0: Quindi la riduzione degli spazi democratici in maniera sempre più per il nostro bene, ecco, diciamo così.
1: Esatto. E a cosa serve questa riduzione di spazi democratici? A farci ingoiare leggi sempre più a favore di pochi miliardari e sempre meno a favore delle famiglie, degli enti, delle piccole e medie imprese.
0: Sì, quindi scusi,
1: le... rappresentano il 90% del tessuto sociale italiano e non solo italiano.
0: Sì, quindi mantenendo questa situazione lei sta dicendo che la struttura finanziaria speculativa internazionale continuerà e vuole continuare a drenare denaro dall'economia vera, dall'economia reale, cioè da tutti noi sostanzialmente, per mantenere in piedi un gioco di questo genere e trasformare quindi il pianeta, perché alla fine non è più uno stato nazionale ma il pianeta, in una grande dittatura. A tutti gli effetti, o sbaglio?
1: Eh sì, perché nei documenti che scrivono e nelle dichiarazioni che fanno, loro parlano apertamente di grande reset, ci dicono apertamente che non possederemo più nulla e saremo felici.
0: Già.
1: E l'essenza del grande reset è spiegata in due parole. Nel piccolo reset, grande depressione degli anni 30 del secolo scorso, sono state fatte fallire un centinaio di banche, qualche centinaio di banche.

0: Chiaro.
1: Allora, il grande reset è studiato in questi termini. Da un giorno all'altro chiudono non qualche centinaio di banche, chiudono tutte le banche. E tutto il risparmio di tutte le famiglie sparisce, compresi i titoli, che sebbene dovrebbero essere gestiti in conto terzi, quindi un curatore fallimentare dovrebbe dire questi comunque sono dei clienti privati, è stata modificata la legislazione in tutti i paesi europei e oggi alle banche è permesso di dare in garanzia ai soggetti che fanno custodia e intermediazione e netting sui titoli, è stato dato il potere alle banche di dare in garanzia i nostri titoli. Vuol dire che se la banca fallisce, noi perdiamo i nostri titoli.
0: Titoli, certo.
1: Cosa che da un punto di vista del diritto è una aberrazione.
0: Chiaro.
1: Ma purtroppo la maggior parte delle leggi degli ultimi 20 anni sono aberranti. Ignorano i diritti delle persone e tutelano i diritti del sistema finanziario.
0: È chiaro.
1: Cosa succede in un caso del genere? Spariscono tutte le banche, ma ci sono le banche centrali. Ci stanno convincendo ad utilizzare per ora discrezionalmente e volontariamente le monete digitali delle banche centrali.
0: Sì.
1: Quando sono sparite tutte le banche non hai alternativa.
0: Dovrai usare solo quelli.
1: Ci stanno dicendo: scegli di dare il tuo riconoscimento facciale, scegli di accettare la tua identità digitale.
0: Sì.
1: Oggi te lo chiedono, domani se non hai altra alternativa cosa fai?
0: Certo, chiarissimo. Quindi, quindi lei prevede, dottor Grossi, lei prevede chiaramente che ci sarà l'ulteriore botta, che tipo ovviamente quella del 29, ma questa volta molto più estesa e totale, per cui la gente perderà sostanzialmente tutto e si arriverà a un'unica banca centrale con denaro digitale. A quel punto lì,
1: si
0: perde tutto.
1: In realtà non prevedo questo. Questo è quello che succede se la popolazione continua a comportarsi in maniera incosciente,
0: a dormire,
1: se fa finta di niente,
0: certo,
1: se spera di essere salvata da Trump o da Putin o dalla Meloni o dalla Schlein o cose di questo genere.
0: Chiaro.
1: Ma io vedo e tocco con mano che molte persone hanno capito come va a finire e in qualche modo stanno contribuendo a costruire mondi alternativi.
0: Esatto.
1: In tutti i campi.
0: Ecco. Ed era proprio su questo che volevo incentrare adesso la domanda, perché giustamente lei parla di energie in comune. Qual è il progetto?
1: Il progetto è: costruiamo una cooperativa, cioè un soggetto giuridico riconosciuto, una società vera e propria, una cooperativa per azioni, quindi che entra nel mondo delle società di capitali. Ma lo strumento cooperativo è un soggetto molto particolare, perché sebbene sia una società di capitali mette i diritti delle persone al di sopra degli diritti e degli interessi dei capitali. In una cooperativa ogni socio ha un voto, in una cooperativa prevale l'interesse mutualistico, e noi rafforziamo questo interesse mutualistico scrivendo nello statuto che questa cooperativa non può distribuire utili sotto forma di soldi agli azionisti.
0: Chiaro.
1: Serve a finanziare la costruzione dei servizi che oramai lo Stato sociale non è più in grado di darci, perché si è convinto che è fallito, che ha speso troppi soldi, che è indebitato. E quindi ci dice: rivolgetevi ai privati. Ma i privati che si organizzano oggi per gestire servizi pubblici che lo Stato non è più in grado di darci sono di grande dimensione, legati a quegli interessi
0: speculativi che lei diceva.
1: Esatto, sono quelli che fanno le cose per fare soldi.
0: Certo. Certo.
1: Allora, se io faccio una scuola per fare soldi, non ho interesse a insegnarti a diventare una persona in grado di capire
0: libera e autonoma
1: cosa succede.
0: È chiaro.
1: Io voglio che tu impari ad obbedire.
0: Certo, è evidente.
1: Se devo gestire il servizio degli ospedali, sono contento che tu diventi un malato cronico, così ti venderò medicine all'infinito.
0: È chiaro.
1: E così via su tutti i fronti. I servizi sono un costo.
0: Sì.
1: Se voglio finanziare un costo per dare un buon servizio ai cittadini, non possiamo far altro che mettere in comune le nostre energie e spendere una parte dei nostri risparmi per organizzare cose.

0: che ci fanno stare bene.
1: Chiaro.
0: Tanto i nostri risparmi spariscono se non facciamo niente. È certo che spariscono.
1: Quindi mi scusi, dottor Grossi, mi scusi. Allora, sì. Parla di cooperativa per azioni, no? Allora, se società quindi che entra nella società di capitali, quindi facciamo un esempio classico, io ho 10.000 euro in banca e decido di entrare in questa cooperativa e i miei 10.000 euro li tolgo dalla banca e li metto dentro la cooperativa, questo giusto?
0: Allora, in realtà un'azione della cooperativa costa solo 25 euro.
1: Ok.
0: E a noi, per un verso, farebbe piacere stabilire un principio che un socio può comprare una sola quota, cioè 25 euro e basta.
1: Ok.
0: Allora, secondo la legge, in una cooperativa, anche se io compro 1.000 azioni o 100.000 azioni, ho sempre diritto a un solo voto.
1: Perfetto.
0: Quindi potremmo permettere alle persone di comprare più azioni,
1: sì.
0: Ma il messaggio potrebbe essere equivoco, allora ci stiamo ragionando profondamente se fare una scelta o l'altra.
1: Okay.
0: Comunque sicuramente vogliamo accompagnare alla cooperativa un fondo di investimento che dice ai soci: i tuoi risparmi li puoi togliere dal sistema finanziario e metterli in un fondo che investe lì dove tu scegli di investire.
1: È chiaro. Cioè in investimenti di tipo etico e morale che hanno una ricaduta positiva per la gente, naturalmente.
0: Assolutamente.
1: Chiaro,
0: assolutamente.
1: Chiaro.
0: Ma non solo, questa cooperativa deve anche creare infrastrutture economiche.
1: Eh già.
0: Perché noi oggi abbiamo un'economia che è al servizio delle multinazionali e è precisamente organizzata per rendere la vita sempre più impossibile al mondo delle piccole e medie imprese, dei coltivatori diretti, degli artigiani,
1: già,
0: che invece sono quelli che fanno le cose con amore e che noi vogliamo assolutamente rimettere in carreggiata. Allora vogliamo creare un grande mercato che permette a soci consumatori e a soci produttori di conoscersi, di incontrarsi, di tagliare fuori dal discorso tutte quelle parti parassitarie che attraverso la finanza, il marketing, l'organizzazione della grande distribuzione si prendono fra il prezzo che incassa il produttore e il prezzo che paga il consumatore buona parte del margine.
1: Mi scusi, dottor Grossi, non so se ne rende conto, ma forse se ne renderà conto, ma lei sta solo descrivendo la triarticolazione sociale di Steiner.
0: E certo.
1: Va bene, perché io sto cercando di fare lo stesso nella radio con una piccola associazione e stiamo cercando di... Va bene, ok.
0: Se parli di articolazione la gente ti guarda strano, non
1: capisco. Sì, ho capito benissimo. Va bene.
0: Sembra banalmente tornare a quella sensazione che qualche decennio fa era chiaro: l'economia deve essere governata dal principio di solidarietà, di fratellanza.
1: Direi. Certo.
0: Non dal principio di liberismo interpretato come ognuno ha il diritto di fare il porto comodo suo.
1: Bravo. Quindi scusi se faccio un passo ulteriore. Allora io entro nella cooperativa con 25 euro e mi compro un'azione. Sì. Insieme a me, a questo punto, se si decide che io non possa comprare 10.000 euro di azioni e me ne prendo solo una, è chiaro che io apro a una moltitudine di soci, giusto? Cioè tantissimi.
0: Assolutamente.
1: Ok.
0: E per raggiungere questa moltitudine, intanto abbiamo deciso che un'azione costa solo 25 euro, quindi
1: okay.
0: Può entrare con una spesa irrisoria.
1: Certo.
0: Ma in più facciamo accordi di partenariato con tutte le associazioni, le imprese del terzo settore, le reti di imprese normali,
1: sì.
0: Il mondo della produzione fatto di piccole e medie imprese italiano.
1: Sì.
0: Perché? Perché tanto noi non dobbiamo produrre utili e siccome abbiamo fatto un mercato dove per fare una transazione comunque c'è una commissione che va a remunerare il lavoro di chi gestisce questa cooperativa, questa commissione la possiamo ripartire con questo mondo delle associazioni. In questa maniera io faccio una proposta a ogni singola associazione o impresa o rete di impresa. Tu invita i tuoi contatti a diventare socio della cooperativa.
1: Sì.
0: Tanto non rischiano niente.
1: Sì, certo.
0: E avranno comunque dei vantaggi.
1: Chiaro.
0: Quando queste persone faranno un'operazione sul mercato, la commissione si ripartisce. Una parte resta alla cooperativa, una parte va all'associazione.
1: Chiaro.
0: questo ci permette di avere un'enorme rete che lavora per far conoscere questo progetto, non per fare marketing, per far conoscere il progetto. Se ti piace entri con 25 euro e cominci a partecipare. Perché un altro aspetto fondamentale non è che un gruppo di 10 o 20 persone costruisce un giocattolo e poi dice ai clienti venite a comprare il giocattolo. Un gruppo di 10-20 persone costruisce un progetto e dice venite a collaborare con noi a trasformare questo sogno in realtà.
1: È chiaro.
0: Per fare in modo che il mercato sia grande e sia popolato, voi che siete nei territori, volete darci una mano a selezionare le imprese che poi avete piacere di trovare qui dentro?
1: Chiarissimo.
0: Perché se vi siete presi questa responsabilità, il giorno in cui il mercato apre, voi sarete, non vedrete l'ora di fare operazioni in questo mercato. Se io invece vi ho banalmente convinto ad entrare perché tanto costa solo 25 euro ed è conveniente, perché magari ci ho aggiunto un buono sconto e un cashback, voi sicuramente aderite, ma poi non usate il mercato.
1: È chiaro.
0: Se non usate il mercato, noi falliamo dopo pochi mesi o pochi anni.
1: Allora,
0: raggiungiamo il nostro obiettivo.
1: Le faccio un'ulteriore domanda, dottor Grossi. Tenendo conto che uno come me, che è di economia, non sa una mazza, ma io volevo capire i passi, mi scusi perché lei li dà magari per scontato, ma io entro, compro l'azione da 25 euro, faccio entrare anche tanti amici che fanno la stessa identica cosa. Io entro di fatto in un potenziale mercato, entra però anche aziende, per esempio, no? Cioè, non so,
0: assolutamente
1: sì. Per esempio chi, uno che lavora il ferro piuttosto che l'artigiano che fa cose in cuoio, scarpe o cose di questo genere. Bene, a quel punto lì si crea di fatto un mercato. Bene, l'artigiano che fa scarpe cosa fa? Vende le scarpe all'interno della cooperativa, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Oh, okay.
0: E lo fa in due maniere.
1: In che modo?
0: Online,
1: sì.
0: Su tutto il territorio nazionale,
1: sì.
0: Ma anche nei negozi di vicinato, perché la cooperativa si distribuisce in distretti territoriali.
1: Sì, quindi anche in gruppi di acquisto, per esempio.
0: Esatto, i distretti territoriali organizzano i mercati locali,
1: sì.
0: Ma lo fanno con procedure standard che scegliamo insieme. In modo che quando il soggetto va fisicamente in un negozio può comunque usare un aggeggio elettronico che riconduce l'operazione al mercato, fa scattare la commissione, fa scattare i vantaggi e sostiene il meccanismo nel suo intero. Fatto il mercato, se il mercato è popolato di persone che vogliono usarlo e quindi sviluppa molte transazioni, noi abbiamo la possibilità di innestare su questo mercato la finanza, i sistemi di pagamento, che oggi rappresentano un costo molto elevato per il mondo delle imprese e che domani possiamo trasformare da costo in fonte di ricavi. Noi possiamo costruire un istituto di pagamento su questa struttura. Chiaramente lo facciamo quando abbiamo sperimentato che siamo in grado di creare un mercato che ha dei numeri. Un istituto di pagamento può evolvere in un istituto di emissione di moneta elettronica. Allora abbiamo i nostri conti su un nostro circuito che ci rende molto solidi,
1: chiaro.
0: Molto indipendenti. E ci permette di utilizzare una moneta complementare che all'occorrenza è convertibile in euro e che è una cosa che ancora oggi non si riesce a fare.
1: Sì. Qui c'è stato, sì, abbiamo provato più volte qui in Veneto con la moneta complementare e ovviamente poi è fallita perché mancava la struttura di base probabilmente. Mi scusi la pedanteria, volevo chiederle però, proprio perché, allora io entro, sono entrato in una cooperativa con la mia quota di 25 euro, so che ci sono varie aziende e per esempio io ho bisogno di comprare un paio di scarpe e voglio andare dall'azienda che è entrata, ovviamente che fa parte della cooperativa e che mi produce scarpe di qualità e vado di persona nel mercato rionale, nel mercato indicato, insomma, e compro la scarpa. Compro la scarpa con gli euro in questo caso, ovviamente. Cosa accade? Che il mio acquisto viene segnalato per via elettronica, come lei diceva, e quindi una parte di quel denaro va alla cooperativa e una parte va all'associazione di cui io faccio parte. Mi spieghi bene? Temo di non aver capito.
0: Esatto, supponiamo che queste scarpe costino 100 euro.
1: Sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: Una percentuale che adesso ipotizziamo che può essere 4%,
1: sì, va bene.
0: Su 100 euro 4 euro,
1: sì.
0: 2 euro vanno alla cooperativa, 2 euro vanno all'associazione.
1: E il resto lo tiene ovviamente chi vende la scarpa, giustamente.
0: Esatto.
1: Ok, perfetto, ho capito.
0: A fronte dell'operazione di 100 euro,
1: sì,
0: il venditore di scarpe può riconoscere un cashback. Mm. Questo cashback si trasforma in un buon acquisto,
1: sì,
0: che lei che è andato personalmente nel,
1: sì,
0: negozio poi,
1: sì,
0: potrà spendere, mm-hmm, nel circuito.
1: Certo.
0: E il giorno in cui abbiamo l'istituto di pagamento e l'istituto di emissione di moneta elettronica, mm-hmm, questo ben acquisto può essere convertito in euro.
1: Perfetto, ho capito. Quindi uno riesce ad avere di fatto anche un premio in denaro di fatto per avere acquistato all'interno della cooperativa, tutto sommato.
0: Esatto.
1: È spendibile al di fuori anche, tra l'altro. Vabbè. Okay.
0: Esatto.
1: Perfetto, perfetto.
0: Perché far circolare i soldi all'interno di un circuito genera una cosa che molti economisti non vedono e non percepiscono.
1: Mm.
0: Genera un moltiplicatore.
1: Mm-hmm.
0: Perché la stessa banconota o gli stessi 1000 euro che stanno sul mio conto, se stanno fermi sul mio conto e li spendo una sola volta nell'anno, mm, generano 1000 euro di PIL.
1: Mm-hmm.
0: Ma se questi 1000 euro cambiano mano ogni giorno perché li spendiamo all'interno dello stesso circuito, in quel circuito si spendono 365 per 1000, 365 mila euro di PIL.
1: È già. È chiaro.
0: Sono gli stessi 1000 euro che passano di mano in mano nello stesso circuito. Se invece 1000 euro me li spendo nella grande distribuzione organizzata che mi vende il prodotto fatto in Cina piuttosto che in Bangladesh,
1: sì, sì,
0: i soldi prendono la via dell'estero e non li vediamo più
1: e vanno in Cina.
0: Poveriamo.
1: Certo, è chiaro, è chiarissimo. È un sistema che tiene sostanzialmente il denaro, gli scambi e quindi la ricchezza prodotta resta all'interno dell'ambito cooperativo e può essere poi di nuovo reinvestita all'interno dello stesso circuito, evitando quindi l'impoverimento e il drenaggio di denaro dall'esterno, dal mondo esterno, insomma.
0: Perfetto, ma allo stesso momento si preoccupa di organizzare strutture che consentono la conversione di quei buoni acquisto in euro, perché se il venditore di scarpe continua ad accumulare buoni acquisti o i soggetti continuano ad accumulare buoni acquisti che poi possono spendere solo nel circuito e a un certo punto devono pagare tasse in euro allo Stato o devono comprare cose che non trovano nel circuito, queste persone poi si scoraggiano, cominciano a parlare male del progetto e se ne vanno.
1: È chiaro.
0: Quindi è fondamentale arrivare al momento in cui questa conversione diventa non solo possibile, ma pienamente legale, inattaccabile dal punto di vista giuridico, normativo, finanziario, fiscale.
1: E questo è possibile?
0: Questo è possibile se facciamo l'istituto di pagamento e l'istituto di emissione di moneta elettronica.
1: È chiaro. E questo voglio dire.
0: Sono elementi fondamentali del progetto, però con grande onestà bisogna dire. Non sono cose molto facili da realizzare,
1: sì,
0: chiedono un grande impegno, un grande investimento e comunque sono soggette ad autorizzazione di Banca d'Italia, quindi dobbiamo andare con un progetto assolutamente trasparente, perfettamente professionale, totalmente credibile.
1: E non è, ovviamente non è scontato che questo possa essere fatto, ci saranno ovviamente delle difficoltà non secondarie, immagino, insomma, perché
0: diciamo che
1: perché questi fanno parte dell'altra, perché Banca Italia ovviamente è già dall'altra parte in qualche modo, no?
0: Ma non diamo per scontato queste cose.
1: Ok. Mm-hmm.
0: Le istituzioni sono fatte di persone fisiche.
1: Certo, certo.
0: Le persone fisiche hanno una coscienza che in qualunque ambito partecipa a un processo di risveglio che è generalizzato.
1: Certo, certo, questo è vero.
0: Io sono certo che all'interno di Banca d'Italia, della Banca Centrale Europea, nei posti che ci sembrano più improbabili,
1: sì,
0: ci sono persone che si stanno ponendo domande molto serie.
1: Chiaro.
0: Se rimanere a far parte di quel mondo o se prendere atto che quel mondo rende infelici tutti. Compresi i miliardari.
1: Sono d'accordo con lei. Sentite, dottor Grossi, c'è un ascoltatore che mi chiede di chiederle cosa ne pensa dei BRICS e in questa situazione economica che stiamo vivendo, nati in concorrenza ufficialmente al cartello anglo-sionista economico. Lei come lo vede questo? Avrà un futuro?
0: Scrivevo un articolo sull'argomento proprio stamattina.
1: Quindi.
0: Ci sono due possibili modi di poter leggere quello che sta accadendo. Trump, Putin, Xi Jinping e i BRICS stanno dichiarando guerra al mondo della finanza sionista che fa perno sulla City di Londra, i paradisi fiscali e il mondo della finanza globalizzata.
1: Sì.
0: Molte cose di quelle che stanno succedendo possono essere lette in questa chiave. Però io continuo a dire che Trump, Putin, Xi Jinping, molti capi di Stato, molti dei soggetti che fanno parte della squadra che sostiene Putin, che sostiene Trump,
1: sì,
0: sono miliardari essi stessi.
1: Certo.
0: I risparmi personali dei capi di Stato sono comunque nei paradisi fiscali.
1: È chiaro.
0: Quindi fino a che punto sono veramente interessati a fare guerra a questo mondo, fino a che punto sono interessati a mantenere il proprio potere, non c'è dato sapere. Nelle culture orientali il senso dello Stato è rimasto molto più elevato per cultura, per tradizione, per modo di essere, quindi non è facile capire cosa avviene. Molte cose si intrecciano, molti interessi si intrecciano. È possibile anche pensare che sia tutto un teatrino.
1: Chiarissimo.
0: Fanno finta di farci la guerra.
1: Che poi in realtà non è.
0: Persino Trump, Putin e Xi Jinping fanno finta di fare la guerra al mondo della finanza anglosassone, ma stanno creando quel caos che al mondo
1: che
0: della
1: serve.
0: Finanza consente di sdoganare il grande reset.
1: È chiaro, questo potrebbe essere, infatti. È un sospetto che ho anch'io, devo dire. Anch'io ho questo sospetto. Un'altra cosa che le volevo chiedere, un'altra domanda. C'è differenza tra il progetto, tra il suo progetto, che differenza c'è, se c'è ovviamente, tra il progetto Energia Comune e un GST Virtual Bank, che non conosco cosa sia, ma è un ascoltatore che mi manda il messaggio. Se, non so se lei lo sa.
0: Sì, io conosco parzialmente il progetto GST. I meccanismi credo che siano un po' fragili, perché entrare nel mondo della moneta, dei sistemi di pagamento, è una cosa estremamente delicata, che non puoi fare se non utilizzando gli stessi strumenti del sistema, perché sennò il sistema ti espelle.
1: Chiaro.
0: Sennò il sistema ti dichiara guerra. Allora la sfida è: siamo capaci di usare gli strumenti del sistema senza lasciarci corrompere? Siamo capaci di far prevalere l'intento sociale di fratellanza pur usando strumenti che sono nati e concepiti per corrompere l'ego degli uomini? Questa è la vera sfida che abbiamo.
1: È chiarissimo.
0: Siamo capaci di farlo senza litigare, senza perderci nei conflitti.
1: Sì.
0: Questa è la sfida a cui andiamo incontro.
1: In conclusione, dottor Grossi, io la ringrazio anche di queste cose, sono argomenti veramente molto attuali e molto interessanti, anche per il mio percorso personale, per il percorso di Radio Gamma 5 e per le associazioni che in qualche modo gravitano attorno. Volevo dirle questo: visto che le avevo accennato al concetto della triarticolazione, di cui io sono un appassionato cultore ovviamente, ma quello che lei propone in questo Energie Comuni può avere punti in comune con il progetto che aveva Adriano Olivetti, che era la creazione di uno Stato iperfederale delle comunità, no? I 5-6 comuni che si organizzano in un sistema simile a quello che lei sta dicendo, e tutti gli introiti che venivano fatti venivano reimpiegati all'interno della comunità, cioè non dati all'estero, può avere dei punti in comune?
0: Sì, assolutamente sì, rispettando
1: certo.
0: anche il principio della libertà che ha necessariamente dei vincoli quando si esplica in ambito dell'economia, perché deve prevalere la solidarietà e la fratellanza.
1: È chiaro.
0: Ma nell'ambito della cultura non può assolutamente essere costretto. E noi oggi viviamo in un mondo che sta facendo esattamente il contrario. Ci dice: sei libero in economia di fare il porco comodo tuo, ma non sei più libero di dire apertamente quello che pensi.
1: È chiaro, chiarissimo.
0: Viviamo in un mondo che censura affacciatamente.
1: Allora, ricordo che il dottor Guido Grossi sarà presente per spiegare meglio, in maniera più approfondita, il suo progetto, il progetto Energie Comuni. Sarà presente a Bassano del Grappa mercoledì 20 maggio alle ore 20 presso la sala parrocchiale di Marchesane in strada Rolandi 64, mercoledì 20 maggio alle ore 20. Perfetto. Dottor, vuole concludere, ha qualcosa da, in conclusione da dire in questo, in questa cosa?
0: Ma intanto ringrazio della possibilità che mi avete offerto di parlare.
1: No, siamo noi che ringraziamo lei.
0: Approfitto per dire che il 18 sarò a Udine, il 19 a Pordenone, il 20 è già detto a Bassano del Grappa, il 21 a Preganzol. Preganzol, Treviso.
1: Sì.
0: E il 22, un altro nome che per me è difficile pronunciare,
1: Albignasego di Padova. Albignasego. Beh. Allora, questa è la data dei suoi passaggi, dove li possiamo trovare allora? Le date, cioè andiamo su guidogrossi.it, non so.
0: Ci posso mandare le locandine?
1: Benissimo.
0: Avete un sito?
1: Benissimo.
0: Voi avete un sito?
1: Noi abbiamo il sito di Radio Gamma 5. .it, se no direttamente può mandare direttamente sul mio cellulare, che glielo lascio se ce l'ha da scrivere.
0: Sì, certo, sul cellulare, te le mando sul cellulare.
1: Perfetto, e poi io le diffondo. 330.
0: Va bene. Grazie mille.
1: Va bene, arrivederci intanto, grazie a lei davvero di cuore. E ci rivedremo sicuramente il 20 maggio, siamo lì a Bassano del Grappa ad ascoltarla, ben volentieri. Grazie ancora, dottore, ci sentiamo.
0: Vedersi di persona è fondamentale.
1: Ah sì, è fondamentale, certo, è sempre il primo passo, vedersi di persona, non certo su per via digitale. D'accordo, dottore, stia bene, buona giornata.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Arrivederci. E grazie anche al dottor Guido Grossi, molto interessante questa cosa. Ripeto, mercoledì 20 maggio alle ore 20 sarà presso la sala parrocchiale di Marchesane, strada Rolandi 64 a Bassano del Grappa. E poi avete sentito che sta girando, quindi il 18 a Udine, il 19 a Pordenone, il 21 a Preganzol, e quindi vabbè, insomma, darò gli aggiornamenti, perché il progetto è molto interessante. Quindi ringrazio l'amico Carmelo che mi ha fatto avere questo contatto, e perché tra l'altro ho scoperto che persona quindi che ha lavorato in Banca Nazionale del Lavoro per una vita e che quindi ha esperienza diretta di economia può essere una guida capace ovviamente per organizzare un qualcosa di solido che va ben oltre la componente associativa singola, ma che mette più associazioni all'interno di una rete, e questo può far la differenza di fronte a quello che sta per arrivare, perché che la botta arrivi, ragazzi, solo chi dorme non pensa che non arrivi, arriverà di sicuro, e prima di trovarsi in braghe di tela tutti sarebbe meglio darci una mossa. Piccola interruzione musicale, si fa per dire interruzione, va pensiero con Riccardo Muti che dirige Nabucco.

0: Allora, dovevo ricordare, torno in diretta, innanzitutto che c'è il pranzo per Gaza e sarà alla sala parrocchiale San Leopoldo a Bassano del Grappa in via Ca Baroncello 41 il 17 di maggio. Quindi vuol dire sostanzialmente che siamo a giovedì 14, 17 domenica, per cui domenica 17 maggio alle 12:30 presso la sala parrocchiale San Leopoldo la organizza Flaviano, che può rispondere per le prenotazioni al 334 386 0384. Siccome ha avuto poche adesioni, lo ricordo, è un menù. Il menù è un antipasto palestinese, couscous di manzo e verdura mista, su richiesta anche la versione vegetariana. Ci sono dolci, acqua, gazzacola e tè marocchino. Offerta minima 25 euro gli adulti, 10 i bambini. E fino a 5 anni gratis i bambini. Direi che è una bella occasione di dare un appoggio concreto, perché tutto ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. E magari Flaviano puoi anche spiegare in che senso il contatto diretto, perché sai che ovviamente tanti hanno paura di tutti i tramacci che ci sono stati e gli sputtanamenti circa finanziamenti più o meno illeciti, perché ovviamente gli organi di disinformazione ufficiale hanno fatto tutto il possibile per screditare questo tipo di aiuto. Noi crediamo che invece sia importante dare una testimonianza. A Bassano del Grappa, allora, domenica 17 maggio prossima, quindi domenica prossima alle 12:30, presso la sala parrocchiale San Leopoldo in via Ca Baroncello 41 a Bassano del Grappa, couscous per Gaza. E la prenotazione è obbligatoria e potete farlo tramite WhatsApp a Flaviano 334 386 0384. Ripeto, tramite WhatsApp si può prenotare presso Flaviano, che è al 334 386 0384. È una bella occasione sicuramente per dare un sostegno concreto a questo popolo martoriato vergognosamente dagli assassini sionisti, del governo sionista e assassino israeliano, che pagherà un prezzo enorme. Questa è l'unica cosa che mi può consolare, perché sono certo di questo: Netanyahu e amici, che sono veramente dei demoni, non sono persone, sono demoni, demoni incarnati. Quindi diamo una mano a questa gente che cerca in qualche modo di dare un aiuto a bambini che stanno morendo di fame e di freddo in una maniera indegna a Gaza. Quindi 17 maggio 12:30, sala parrocchiale San Leopoldo a Bassano del Grappa, menù di 25 euro gratis per i bambini a 5 anni, 10 euro per i bambini dai 6 ai 12. Chiamate con WhatsApp Flaviano per WhatsApp al 334 386 0384. Vai Flaviano, con assoluta mi ha fatto molto molto piacere poterti dare una mano. Buongiorno Girotto, San Francesco, se può gentilmente girarmi il numero riguardo della cucciolata Maremmano. No, la cucciolata Maremmano li hanno venduti tutti, ti ringrazio. Bisognerà anche toglierla via, spero che sia, la tolgo già via, perché li hanno già dati via tutti quanti i cuccioli di Maremmano. È veramente, e mi ha ringraziato tanto il proprietario perché era in difficoltà. È una cucciolata stupenda, alla prossima occasione te lo dirò sicuramente, dai, quando ce ne sarà un'altra. Ciao. Eccoci, siamo tornati in diretta. Allora, dovremmo avere con noi con grande piacere la dottoressa Barbara Balanzoni. Barbara, mi senti?
1: Bene, forte e chiaro, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao Barbara, grazie e benvenuta a Radio Gamma 5. Allora, con la dottoressa Balanzoni volevamo affrontare quello che è il nuovo panico che si sta diffondendo adesso con le ultime notizie dall'Argentina, eccetera, di questo antivirus che sembra avere ricalcare in parte, almeno in parte, le modalità con cui sono partiti col Covid-19, la famosa nave da crociera con i primi casi e poi la tranquillizzazione da parte della struttura dei grandi esperti televisivi che vengono sempre messi in mezzo, e poi speriamo non ci siano delle novità, intanto altri casi che si stanno diffondendo e compagnia bella. Ho sentito, siccome mi stavo un po' informando, Barbara, che di fatto nel mondo ci sono stati migliaia di casi di antivirus e di morti da antivirus negli anni scorsi, senza mai che qualcuno tirasse fuori l'argomento. Sembra che ci sia ovviamente una regia particolarmente pericolosa. Poi l'arrivo addirittura del presidente dell'OMS direttamente sul luogo, insomma, si stanno creando situazioni che abbastanza preoccupanti sotto un certo punto di vista. Ci puoi chiarire tu quello che, da quello che poi dal tuo punto di osservazione, certamente speciale?
1: Grazie. Allora, innanzitutto, guardando le cose per come si sono sviluppate negli ultimi giorni, si parte da un comunicato che è il numero 19 del Ministero della Salute, che in poche righe parla di una cosa che nessuno conosceva, e cioè con un comunicato del 30 aprile 2026, che è come farlo il 15 agosto praticamente, a ridosso del ponte del primo maggio, ci avvisa il Ministero della Salute, questo è il comunicato stampa, sanità via al piano pandemico 25-29, Schillaci, due punti, si fonda su un obiettivo chiaro, garantire la tutela dei cittadini. Ma in realtà questo non è, perché in queste poche righe Schillaci dice che la conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al nuovo piano pandemico e che serve a garantire sicurezza, trasparenza e coordinamento tra tutti i livelli istituzionali, parlando però della digitalizzazione dei sistemi di monitoraggio epidemiologico, l'utilizzo dei dati per la prevenzione, che vuol dire medicina predittiva con gli algoritmi, rafforzamento delle piattaforme di sorveglianza e sviluppo di protocolli flessibili e adattativi a qualsiasi emergenza. Quindi qui ci stanno dicendo il 30 aprile, quindi quando nessuno sa di questa cosa, che l'Italia una sola cosa ha fatto, la piattaforma di sorveglianza, questa all'insaputa di tutti, forse anche del Parlamento, che ha chiesto subito approfondimenti su questo, e qui siamo a bocce ferme al 30 di aprile. Io faccio un video e spiego di avere preso visione di questa cosa i primissimi giorni di maggio, mi pare tra il 2 e il 3, e su Quotidiano Sanità ci spiegano meglio perché ci dicono che questo piano pandemico non è più un approccio, e qui sto leggendo da Quotidiano Sanità, non più un approccio centrato su singole malattie, ma una strategia, sottolineo strategia, costruita attorno ai patogeni respiratori a maggior impatto potenziale pandemico, tra cui anche Ebola, Marburg, per non farci mancare nulla, con l'obiettivo di rendere, e qui prestate attenzione, il sistema sanitario più flessibile e capace di adattarsi a scenari diversi. Quindi ci dicono, qualsiasi cosa capiti, noi abbiamo un sistema talmente di digitalizzazione e sorveglianza, talmente flessibile, che abbiamo già tutto, cioè la piattaforma c'è già, e quindi vengono stanziati 1,1 miliardi alle regioni, condizionatamente al fatto che le regioni facciano esattamente quello che dice lo Schillaci.
0: Chiaro.
1: E poi qui arriviamo alla distopia più totale, perché ci dice Quotidiano Sanità che il comitato di coordinamento in questo caso è composto da Ministero della Salute, Regioni, Istituto Superiore di Sanità e Agenas. Non si capisce perché Agenas. Poi ci dice nessun lockdown generalizzato, quindi inizia così, nessun lockdown, ma misure modulabili.
0: E cosa vuol dire?
1: Ce lo spiegano, proprio dopo ci dicono c'è una gradualità delle misure in base alla situazione epidemiologica che prevede. Allora ci dicono non c'è nessun lockdown generalizzato, ok, dipende dal bollettino epidemiologico, quindi differente dal 2020 nessuna, e ci dicono ecco le misure non farmacologiche, siamo qua alla medicina proprio quella fantascientifica, il distanziamento fisico, la sospensione degli eventi di massa, quindi diverso dal 2020, si vede quanto è diverso.
0: Ma
1: è
0: uguale.
1: Isolamento, qui è proprio la medicina che ha fatto i passi da gigante, quindi distanziamento fisico, sospensione degli eventi di massa, isolamento dei casi, quarantena dei contatti, queste sono le prime linee di difesa. Però la loro applicazione deve essere, ci dice qua, rigorosa e calibrata in relazione alla situazione epidemiologica. Ovvio, prima ci dai i dati e poi ci chiudi, che è quello che è stato fatto nel 2020.
0: È chiaro.
1: Giusto?
0: È chiaro. Sì.
1: Poi dice, sempre Quotidiano Sanità, e questo prima che scoppiasse il focolaio, c'è l'escalation e la de-escalation delle misure, con particolare attenzione alla protezione delle popolazioni non fragili, mi raccomando. Al posto di fragili, le popolazioni sono vulnerabili.
0: Cioè tutti.
1: Siamo sinonimi. Sì, certo che adesso tutti quelli che hanno fatto anche determinate cose di default sono vulnerabili.
0: Certo.
1: e ha le implicazioni socio-economiche. Poi c'è un altro elemento di grande novità, attenzione, che è lo smart working.
0: Che è esattamente quello che hanno fatto l'altra volta, scusami.
1: Esatto. E poi aspetta, perché c'è già anche la questione sui vaccini, perché ci dicono, leggo testualmente, che il piano pandemico, quindi pre-focolaio, prevede una articolata strategia vaccinale che in fase interpandemica, cioè tra le varie pandemie già evidentemente previste, l'Italia partecipa all'approvvigionamento comune di vaccini con la comunità europea, e c'è già un vaccino prepandemico influenzale e una spesa annua di poco, solamente 7,7 milioni di euro. E poi hanno già previsto l'acquisto di un vaccino zoonotico Seqirus per la viaria, per la popolazione esposta al rischio. Ok, questo è a bocce ferme, quindi prima del focolaio.
0: È già un disastro comunque, detta così.
1: Cioè, una dittatura, portami via.
0: Boia, cane, assolutamente, è pesantissimo questo quadro, effettivamente. Hai fatto bene a partire con questa cosa.
1: A cui era, cioè, ho letto questa cosa, ve la butto lì. Voi sapevate qualcosa, io no.
0: No.
1: E quindi il 3 maggio, aspetta, il 3 o il 4 maggio, mando il primo FOIA e chiedo di avere, quindi l'accesso generalizzato da allieva dell'avvocato Sandri, e metti proprio anche Mauro Sandri, e dico guardate, per cortesia mi fate avere gli atti parlamentari in cui avete discusso queste cose, perché se di nuovo impazziamo nei diritti dei cittadini che sono costituzionalmente garantiti, cioè la riserva di legge, bla bla bla, e fatemi capire da dove avete preso queste
0: decisioni
1: così potenti.
0: Certo.
1: E? Ma non faccio in tempo a inviare la PEC, che mi arriva
0: la notizia,
1: mi arriva proprio la prima comunicazione, la prima circolare dell'11 maggio del Ministero della Salute, cosiddetto, della parte a firma di una ginecologa che è il capo dipartimento della prevenzione, tale Maria Rosaria Campitiello, specialista in ginecologia ostetrica, nonché moglie di un sottosegretario. Dall'agosto 25 a questo matrimonio hanno partecipato la Russa, Sant'Anchè, ci sono le foto sui giornali, questo ve lo dico perché...
0: Giusto per inquadrare fatto. Per inquadrare la persona, vuoi dire, insomma, ok?
1: Insomma, si potrà commentare se il vestito era bello oppure no?
0: Sì, certo.
1: Questa sposa eccellente, che adesso è ginecologa, firma, noi ci lamentavamo della Coccoluto, ma che era laureata. Ma questa è ok.
0: Siamo oltre.
1: E dopo, sia Schillaci, lui è un professore universitario, un medico, ok? La Campitiello è un medico. Mm-hmm. Per cui, in un ministero della salute ti aspetteresti dei discorsi tecnici. Mm-hmm. No, per sbaglio. E quindi ci propongono tutta la questione dell'OMS, la panoramica della situazione, attenzione al 4 maggio 26, perché già il 4 maggio 26. Cioè, il riferimento alla panoramica della situazione del 4 maggio ci si scrive cosa è successo il 2 maggio. Quindi il piano pandemico di Schillaci è di 48 ore prima.
0: Boia cane.
1: Ok, bene. Dopo che ci fanno lo spiegone, ci indicano, ci tengono a farci sapere che non c'è alcun farmaco che funzioni, nessun antivirale, la ribavirina non funziona, che il monitoraggio attivo dei sintomi è di solamente 45 giorni, quindi un dettaglio da poco, solo 45 giorni, perché i sintomi, però ecco, in questi 45 giorni può andare tutto bene, però se poi va male, l'unica soluzione è, leggo, potrebbero rendersi necessari, e questa è una pagina 7 della circolare, la ventilazione meccanica, un rigoroso controllo del volume e l'uso di vasopressori, del volume intendono fluidi, e l'uso di vasopressori, ma in caso di grave insufficienza cardiopolmonare, l'ECMO, quindi la circolazione extracorporea, e nei casi più gravi, perché se l'ECMO non ti ha fatto capire che sei grave, ti aggiungono la dialisi. Ok?
0: Mamma mia.
1: Quindi dicono, attualmente non esiste alcun trattamento antivirale specifico approvato per la sindrome cardiopolmonare, che peraltro è una patologia gravissima con il 40% di mortalità, che ti dà una, non ci hanno spiegato ovviamente quali sono i recettori, il meccanismo, i due medici non ce l'hanno spiegato, allora l'ho fatta io questa spiegazione su Telegram da subito e ho detto guardate che qui la questione è molto più seria rispetto a un coronavirus, perché si tratta di uno stravaso di fluidi nell'interstizio dovuta a un'azione sulle integrine, per cui inizio a dare da subito delle indicazioni ai cittadini, dico allarmismo per allarmismo, sappiate che faccio l'elenco dei flavonoidi che possono saturare i recettori e quindi sempre che il virus sia questo, perché poi noi non sappiamo perché ora non c'è il pangolino, ma c'è sono le feci dei topi. E
0: la pantegana, quella che chiamiamo noi la pantegana, sì, ho capito, il Raptus norvegicus.
1: Sì, però qua voi sapete che il problema non è la narrazione, il problema è quello che si buttano fuori per a voler essere i soliti complottisti. Mm-hmm. Quindi, ti dicono per radio subito dopo, ci dicono già che il vaccino arriverà fra 10 mesi, ok?
0: Beh, è esattamente il percorso che hanno fatto per il Covid questo.
1: Aspetta, no, perché qui è peggio, non è un vaccino mRNA, questo è un vaccino a DNA plasmidico.
0: Me lo puoi spiegare?
1: Ti basti sapere che ha DNA, legacy. Si può integrare nel DNA umano? Ah, cioè sì, in teoria sì, ma state pur tranquilli.
0: Certo.
1: E plasmidico vuol dire che questa tecnologia serve a poter modificare oggi per domani, cioè hai una variante oggi, io domani ho già il vaccino plasmidico aggiornato. Peraltro la questione dei plasmidi è un problema enorme, perché già la questione dei plasmidi, che sono queste molecole circolari di DNA libero, che quindi essendo libero può andare a legarsi un po' dappertutto.
0: Certo, è chiaro.
1: Ma tanto loro ti diranno assolutamente che questo non è vero, basta prendere un libro del media, comunque per capire questo.
0: Per capire che invece è vero. Mm-hmm.
1: Sì, basta andare a vedere cosa fanno i batteri con i plasmidi nella vita reale e già uno ha capito che cos'è il plasmide, perché sono informazioni genetiche libere articolate in una struttura circolare. Benissimo, ma la tecnologia, la medicina va avanti, quindi da un lato fai il lockdown, il distanziamento dei contatti, e questo perché sei nella medicina medievale, però dopo arriva la scienza con l'H e ti fa il vaccino plasmidico a DNA. Quindi questa circolare ci dice, scusate, la circolare è del 5 maggio 26, ci illustra questa evidenza. Per cui io da lì comincio una serie di richieste che sono in parte accessi civici generalizzati, quindi FOIA, mi vado a chiedere tutti i dati che ci devono dare e non ci hanno dato, dall'altro inizio a configurarle anche come denuncia, perché ci sono troppe cose che non tornano, ma riescono a superarsi. Perché praticamente mettiamo assieme le cose, piano pandemico più circolare. Il piano pandemico di 48 ore prima più la circolare ci dice questo: l'Italia ha una piattaforma dove tutto quello che avete visto con il Covid è perfettamente integrato, cioè partiamo da lì, la base d'asta è quella là, la base d'asta è il 2022. Dopodiché ci dicono che tutta la questione della, ci danno le indicazioni ai laboratori, perché poi c'è il problema della diagnostica. Abbiamo i contatti della hostess, del volo KLM, insomma tutta la questione, che pure non si sa quanto è romanzo, quanto è vero, ma ad ogni modo ci dicono guardate che noi non abbiamo i test, dicono dal ministero, e quindi usate quello che avete ed eventualmente anche quelli fatti all'uopo, che però in realtà per la legislazione europea non sono validi, che è poi il problema della frode dei tamponi,
0: sì, sì,
1: in cui non c'era un solo tampone che fosse certificato all'epoca del Covid, come insegna Mauro Sandri, che su questo ha lavorato per anni arrivando a risultati meravigliosi.
0: Scusa Barbara, quindi tutto sommato si sta in questo senso, perlomeno con il sistema, non avendo noi degli esami specifici che ci possono dare la prova della presenza di quel virus lì, ma dobbiamo adottare tecniche similari che possono andare avvicinarsi, si sta ripetendo tutto sommato quello che abbiamo avuto appunto con i tamponi e con il Covid e tutto sommato.
1: No, perché qua è leggermente diverso, ma qui è la cosa fondamentale. Dicono anche che siccome se non ci sono abbastanza BLS 3 e 4,
0: quindi i laboratori super specializzati,
1: perché questo è un virus di quelli, c'è la mortalità del 40%, non stiamo parlando di un virus influenzale o un corona, ok? Quindi vanno utilizzati per forza nei BLS 3, ma chi lascia dice no vabbè, andate pure con anche il 2, non importa, ma questo è in violazione di tutte le direttive sul tema. E in più c'è un divieto espresso di utilizzare tamponi, reagenti e test diagnostici non meglio specificati. Quindi che cosa succede? Che l'Italia non solo non ha i test diagnostici, ma addirittura declassa e dice ok, guarda, è come se fosse Ebola, però se non abbiamo, cioè come livello di gravità, dice, però se non abbiamo i BLS3 ci accontenteremo dei due. E da qui, approfondendo, faccio una richiesta alla Procura Europea in coppia a tutti gli uffici garante per i diritti, faccio un atto unico anche qua perché non c'avevo tempo di stare lì per andare troppo per il sottile, quindi ho fatto un atto unico che diceva state, ma l'Italia con i soldi del PNRR missione 6, che era quella che doveva implementare la sanità nel senso della cura, ma non è che me li ha girati sulla storia della biosorveglianza algoritmica predittiva, perché quello che là ci dice nel piano pandemico è noi siamo i migliori nella piattaforma di sorveglianza, perché se non abbiamo i BLS, non abbiamo i reagenti e da un punto di vista di misure tu mi dici che devo fare l'isolamento fiduciario per 42 giorni, 45, quel che è, a fronte di un virus che in realtà ne incuba anche 56 di giorni, l'incubazione per 56. Tu mi stai dicendo che l'unica cosa che tu hai implementato è la sorveglianza digitale. Se fosse stato fatto questo,
0: e come, scusami Barbara, come si concretizza la sorveglianza digitale?
1: Andando con i dati che attualmente, siccome non hanno neanche le mail criptate, perché l'hanno detto loro che non le hanno, i dati dei cittadini, a parte che probabilmente vanno dritti all'OMS, quindi noi anche se non abbiamo aderito alla roba pandemica, l'ha trattato quel che era, che si sono tanto vantati, no? Il governo non si è piegato all'OMS, ma non ha bisogno di piegarsi all'OMS se poi c'è le piattaforme interconnesse con l'OMS. E quindi quello che praticamente è, se dobbiamo fare il Green Pass, così ci capiamo, abbiamo non solo tutto l'armamentario, perché abbiamo detto che si parte non da zero, ma si parte dal 2022. Cioè tutto quell'apparato là è normato, è ok, ma addirittura è implementato. Quindi 2022, 21-22, Green Pass, QR, cioè non sarà nulla rispetto a questo.
0: Ascolta Barbara, le tue previsioni quali sono? Adesso questa è l'analisi già gravissima del fatto che hanno già stabilito un percorso che si ricalca quello del 2022 e anzi l'hanno implementato, dici. Ok, detto questo, tu a questo punto così...
1: Aspetta che ti faccio l'ultimo pezzo, Schillaci cosa fa? Io faccio la mega denuncia a Foglia, tutte queste cose le chiedo tutte assieme, le mando un dispatch contemporaneamente a tutti gli uffici da cui voglio le info, e il giorno dopo di questo mio atto si presenta Schillaci al question time, sostenendo esattamente quello che io avevo sostenuto, cioè solo che lui dice è giusto perché l'abbiamo fatto noi, e io dico no, l'avete fatto voi, ma che sia giusto lo dobbiamo verificare. Quindi lui conferma tutto quello che io ho segnalato, me lo conferma, addirittura c'è anche la questione E qui ho anche tirato in ballo il Pippo Anelli e la Flomceo, perché se i medici usano test che non sono validati, tutto quello che ne consegue, tra cui le decisioni, bla bla bla, sono tutte senza copertura assicurativa, perché per la legge Gelli Bianco tu non puoi lavorare in violazione dei regolamenti europei vincolanti e poi dire se capita qualcosa ho l'assicurazione, ok? E Schillaci cosa fa? Va in TV e dice: no, ma tanto noi abbiamo tutte le persone che sono negative ai test, quindi bisogna stare tranquilli. Ma se i test non sono test, ma sono carta straccia, per la legge è carta straccia, tu se mi dici che i test sono positivi dici una cosa che non ha senso, ma allarmi. Se mi dici che i test sono negativi, tranquillizzi, ma sempre non ha nessun supporto scientifico questa cosa.
0: Appunto, quindi detto questo, scusami, traducendolo in termini, tu, visto che ti sei addentrata bene in questa storia qua, tu come la vedi? Che previsione puoi fare? Non è che ti chiedo di vedere la sfera di cristallo, però secondo te la cosa la faranno partire esattamente come col Covid, oppure è una cosa che potremmo sgavagnarsela sto giro? Resta la gravità del fatto che hanno preparato tutto per una eventuale prossima psicopandemia, ma questa volta qui con questo virus come la vedi?
1: La vedo così, che prima di dire psicopandemia, se loro il bago lo fanno uscire e se vogliono lo fanno uscire, perché non è il pangolino di Wuhan,
0: chiarissimo,
1: come non è il...
0: chiarissimo, è una roba seria, chiaro.
1: Questa ha un impatto, e poi bisognerebbe vedere se poi è quello lì o è uno con qualche aiutino, tipo qualche sito di clivaggio della furina tipo l'altro. Voi capite benissimo che se loro fanno il SARS-CoV-3 nessuno se lo considera un SARS-CoV-3, ok? E quindi non possono fare una cosa piccola. Se la fanno grande, la devono fare molto grande, perché diversamente nessuno, non solo nessuno se li fila, ma addirittura c'è una rivolta europea su questa cosa qua.
0: Quindi tu dici che devono se vogliono farlo, devono usare un virus veramente pericoloso stavolta, questo che dici?
1: E questo avrebbe le caratteristiche già di suo. E

0: con questi documenti che sono usciti, a me viene da pensare, anche per l'esperienza forense che ho, che non è che si tratta esattamente di una esercitazione. Ora è vero che se l'Europa ha fatto finta di non vedere, che ammesso che la mia teoria sia poi verificabile, no? Cioè ha fatto finta di non vedere che l'Italia usava i soldi non per gli ospedali e i medici, ma per gli algoritmi con l'intelligenza artificiale, la medicina predittiva e tutto quell'apparato di sorveglianza, e gli ha detto: io ti do i soldi, tu intanto parti, fai il progetto pilota e poi noi tutti ti seguiremo come modello virtuoso. Nel momento in cui io gli spiazzo le carte alla Procura Europea, o tu mi dici che l'Europa sapeva, oppure tu mi dici che l'Europa scende giù dal...
1: Pronto? Ovviamente è saltata la linea. Un attimo solo.

0: Eccoci qua. Barbara, ci sei?
1: Sì,
0: eccomi qua.
1: Dicevo, sì. La Procura europea comunque e i FOIA cofatto c'è un obbligo di risposta. Quindi a questo punto loro le carte, a meno che non mi facciano eccezioni di varie segretezze, ma a quel punto se tu hai fatto degli atti segreti, però vai in TV a dire che va tutto bene, ma mentre dici che va tutto bene hai 15 spasmi alle labbra, 15 spasmi agli occhi, perché ho messo ieri il video di Schillaci intervistato, che ha tic, cioè non sono tic, quelli sono spasmi facciali di una persona che è sotto una pressione enorme, emotiva o comunque diciamo così mediatica, ma non è sereno lui quando lo dice. Quando dice siamo sicuri, in quel momento arriccia le labbra in un modo che non bisogna essere esperti di comunicazione non verbale per capire che c'è qualcosa che non va. Cioè io l'ho messo su Telegram, per chi vuole lo vado a vedere. C'è proprio una serie di spasmi e di ammiccamento delle ciglia e di retrazione delle labbra e di arricciamento del naso, che sono gesti involontari. E lui sta tranquillizzando tu. Allora, se tu sei tranquillo, mi dai gli atti che ti ho chiesto, diventi trasparente e io so che tu stai tranquillizzando, perché effettivamente c'è da stare tranquilli. Oggi al telegiornale nessuno ha detto mezza parola. E allora o ritirano la circolare e dicono scusate, abbiamo sbagliato, non c'è nessun pericolo, oppure se mi mantengono la circolare mi dicono le cose come stanno veramente, tipo che noi non abbiamo nulla, che non siamo pronti. Schillaci ha anche detto questo virus lo conosciamo e sappiamo come trattarlo, ma nella circolare tu mi dici che non esiste farmaco e non esiste soluzione tranne l'ECMO, la dialisi e la ventilazione meccanica. Come fai tu a saperlo se mi scrivi nella circolare che non c'è terapia?
0: È chiaro.
1: E dice questo mica il COVID, che come dire, se fosse il COVID saremmo preoccupati. Un virus che si tratta con tre farmaci in croce e sono morte le persone perché non le hanno curate. E certo che non è il coronavirus, infatti è un antivirus questo qui, Schillaci. Peccato che tu quello che dici lo neghi negli atti ministeriali ufficiali, e già secondo me ci sarebbe abbastanza per chiedere le dimissioni di Schillaci, perché tu non puoi andare in TV a dire, cioè non c'è lo stato di necessità per cui tu ministro menti, o menti negli atti o menti nella circolare o menti ai cittadini, perché le due cose non possono andare assieme. E oggi ho visto che sulla Verità qualcuno già solleva questa distanza. Perché se tu ti immagini che addirittura hanno detto ma il virus non è mutato, questo è l'unico virus che dal 2018 non è mai mutato, cioè il virus dell'influenza cambia ogni 3 mesi, ma questo qua non è mai mutato e quindi lo danno come un elemento di sollievo. Bene, se domani tu mi dici, oh, stanotte il virus è mutato,

0: Allora tu mi dici, andava tutto bene finché il virus era sempre quello del 18, che c'era stato un focolaio in Argentina e giù di lì. Però adesso il virus è mutato e quindi cambia l'aspetto epidemiologico e quindi il mio piano pandemico permette di adeguare le misure ai bollettini epidemiologici, vi ricordo i bollettini delle 18 del 2020, e allora a quel punto basta che nottetempo, ma anche da un minuto all'altro, qualcosa cambi, perché l'Italia in modo automatico ha già la piattaforma, intanto per tracciare tutti, e con un virus che incuba fino a 50 giorni, voi capite che direbbero, ah ma qua è impossibile capire tu se sei andato dal parrucchiere, dall'estetista in piscina, quindi non si possono tracciare i contatti e quindi sapete che c'è, usiamo la soluzione più forte, quella più cauta, quella più...
1: Cioè l'isolamento.
0: No, lockdown totale.
1: Sì, lockdown totale, va bene, isolamento intendo dire il lockdown, va bene, chiamalo come vuoi.
0: Quindi lo scenario è, è stata una prova, signori, siamo già con veramente la pelle d'oca, perché vuol dire che se non è questa, è la prossima, che può essere domani, tra un mese, tra una settimana, questo non dipende da noi, ma vuol dire che hanno fatto un tentativo di capire come gira. E abbiamo già capito com'è il piano pandemico di Schillaci, ok? Se invece questo va di pari passo con un nuovo, quindi PSYOP, abbiamo già visto che comunque si mette male, perché in realtà hanno tutta la possibilità di fare ciò che vogliono, perché la circolare ministeriale poi è molto chiara, ok? Poi nessuno la legge, ma questo è un altro discorso, ma quel documento c'è, non è che c'è, se tu non lo leggi non c'è, anche se tu non lo leggi quella circolare c'è. Se invece hanno già è già in circolo, se lo hanno già immesso, se lo spillover che hanno dichiarato in realtà è già una realtà, lì ecco, io l'unica cosa che non farei, che invece è quella che stanno facendo tutti, è quella di dire io mai più farò un lockdown, io mai più farò il vaccino, perché probabilmente loro hanno bisogno che adesso ci sia tutta una manifestazione di io non lo faccio questo, io non lo faccio quello, no, io non ci ricasco, di modo che poi diranno noi volevamo lasciarvi liberi, ma siccome ci sono troppi negazionisti in giro che diventano pericolosi, per evitare che ci sia un contagio di gente che non vuole fare questo e non vuole fare quello, allora noi per la vostra sicurezza vi chiudiamo, di modo che capite qua chi sta comandando.
1: Quindi in un modo o nell'altro, Barbara, la situazione è molto pesante, mi par di capire.
0: Sì, perché in uno ti hanno mostrato di cosa sarebbero capaci, nell'altra o te l'hanno mostrato per la prossima o te lo stanno già mostrando in questa. Cioè noi abbiamo un piano pandemico di cui nessuno ha saputo nulla, di cui Schillaci ha parlato per la prima volta ieri mentre rispondeva al Question Time, oltretutto dicendo che quello che io avevo scritto nella mia denuncia era esattamente così, solo che io dicevo è così e non va bene, mentre lui dice è così e va benissimo. Ci ha parlato di un panel di esperti internazionali, ma sei tu un medico? Cioè scusa, ma chi sono questi? E quindi dopo la sua audizione, il Question Time, io ho mandato un altro foglia e ho detto bene, ma hai detto che ci sono 8 teste pensanti, adesso mi dici chi sono e cosa hanno scritto? Voglio gli atti perché ho diritto ad averli e loro me li devono dare adesso.
1: Quindi, e quanto tempo hanno per risponderti, Barbara?
0: Io gli ho dato, mi pare in quell'atto lì, perché ne ho fatti già 4-5, gli ho dato 5 giorni, ma fai conto che si prendano un mese. Siamo larghi, non più di un mese. Però.
1: E se non ti rispondono, Barbara?
0: Si fa ricorso al TAR, no, dopo lì io già ho nominato, mentre facevo queste cose io da sola, ho nominato Mauro Sandri. Dico io da sola perché se c'è qualcosa di giuridicamente non preciso, la colpa è mia, non è certo dell'avvocato Sandri, per questo sto precisando.
1: Chiaro.
0: Ma in tutti questi atti ho nominato Mauro Sandri, che si sta studiando tutto.
1: Certo.
0: E se loro non rispondono oppure oppongono o rispondono parzialmente, io gliel'ho già anche scritto, si procede per il TAR per la parte amministrativa e poi con la formalizzazione delle denunce. Io comunque ho già informato la Procura Europea per i tramiti istituzionali, le PEC istituzionali che ci sono, la Corte dei Conti, ma questo l'avevo fatto perché già il piano pandemico che incide su diritti inviolabili, se poi era stato costruito con delle modalità inidonee, la Corte dei Conti l'avevo già avvisata, perché se c'erano dei passaggi illegittimi io configuravo già il danno erariale, perché poi devi smontare un apparato che hai costruito in modo illecito.
1: Quindi la tua azione, la tua strategia sarebbe quella di, con le chiarimenti che hai chiesto eccetera eccetera, se questi non vengono dati in un certo modo, e fai i ricorsi opportuni per di fatto bloccare un programma e un piano pandemico che è assolutamente illegale e anticostituzionale. Questo è il senso.
0: Il blocco, in realtà io ho chiesto anche al garante della privacy di intervenire immediatamente col blocco immediato della trasmissione dei dati, perché dice Schillaci che l'ha detto lui,
1: sì.
0: Che la Premal, la piattaforma ancora non è operativa, ma qui si parla di dati che già non dovrebbero viaggiare.
1: Chiaro.
0: Ma che viaggiano su, non su mail criptate, ma su una mail ordinaria. Quindi ci può, allora, se voi vedete che oggi Gratteri è lì che dice hanno fatto degli accessi abusivi, hanno preso i dati di Alex Britti, delle VIP, delle showgirl, ed è un casino, e stiamo parlando comunque di persone dello spettacolo, ma di calciatori, ma e qua si scatena l'inferno. Non ho capito perché, se invece di essere quei dati lì viaggiano i dati sanitari di milioni di italiani, questa cosa possa essere fatta passare sotto traccia.
1: È chiaro, chiarissimo. Barbara, io intanto ti ringrazio veramente tanto, e se mi puoi dare ovviamente la possibilità di risentirci per le evoluzioni, anche per dirmi come va questa iniziativa che tu hai preso, giustamente molto importante, e ci tieni informati sull'evoluzione della cosa, perché non c'è da scherzare, mi pare, proprio per niente. Quindi
0: No, questa è una cosa serissima, innanzitutto per i metodi, perché questi sono dannati di dittatura sanitaria spietata, spietata, perché ripeto, è come ripartire dal febbraio 22.
1: Lo immaginavo. Comunque, allora hanno affondato il coltello nel burro nel 22, e quindi ci riprovano tranquillamente in maniera molto più organizzata, è chiaro, perché non c'è stata alcuna reazione. Va bene Barbara, io intanto ti ringrazio veramente, e ci aggiorniamo, e ci fai sapere soprattutto agli ascoltatori di Gamma 5 come possiamo prepararci, e come eventualmente possiamo anche sostenerti in un'iniziativa di questo tipo, ok?
0: Ascolta, l'ultima cosa, ti giro a te, poi tu mettilo magari sulla radio,
1: sì?
0: C'è la possibilità, lo spezzone del video dove, con tutti gli spasmi da stress, si lascia mette tra quelli italiani, perché quello va visto.
1: Sì, va benissimo.
0: Quello di mille circolari.
1: Una gioia, cazzo, veramente una gioia, un ministro così, va bene. Grazie mille Barbara, un abbraccio grande.
0: A voi.
1: Ciao.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Allora, io adesso devo, a parte tu non lo devo andare a sentire un altro medico, e per concludere, un attimino solo.

0: Ed ecco subito dopo Barbara Balanzoni abbiamo un altro medico che è il dottor Ennio Caggiano. Ciao Ennio.
1: Ciao.
0: Allora, hai sentito insomma in grosso modo come Barbara ci ha un attimo descritta la situazione.
1: Ho sentito che il futuro è roseo, ottime notizie.
0: Cazzo.
1: Possiamo stare tranquilli, il piano è pronto.
0: Ecco.
1: I vaccini anche.
0: Bene, quindi diciamo finché ci sono dei voli aerei.
1: Abbiamo accumulato col Covid ci permetterà di vincere questa nuova epidemia in maniera molto più semplice.
0: Vedrai, va bene. Tu come la vedi Ennio, a parte tutto insomma?
1: Ma io la vedo molto male, La vedo molto male, perché è vero che nel tempo purtroppo per le morti e le malattie che ci sono state molte più persone hanno aperto gli occhi, ma non è l'apertura degli occhi di qualche persona in più che farà cambiare le cose. Bisognerebbe, cioè finché le televisioni dice quello che vuole, i politici fanno, le aziende farmaceutiche producono farmaci, no, fanno regole che ti obbligano in qualche modo a seguirle, la vedo dura. Mi aspettavo davvero che quello che è successo dopo avesse creato un ripensamento, sarebbe stata la cosa più elegante e più naturale, ma almeno un cambiamento di rotta definitivo proprio.
0: Certo, cioè, certo.
1: Ma non succede nella salute, non succede nella politica, non succede nella finanza, non succede nell'alimentazione, non succede nella religione, non succede in nessun aspetto della nostra vita purtroppo.
0: Ascoltami Ennio, adesso lì vedremo intanto se le iniziative anche legali e i ricorsi che ha fatto dal punto di vista legale per dire che tutto quello che hanno fatto il piano pandemico come l'hanno ristrutturato
1: per
0: è illegale.
1: Sì, che ci sono persone come la Balanzoni, come te, come altri medici, come alcuni avvocati, come alcuni politici, per fortuna, ma e apprezzo il loro sforzo, la loro insistenza, perché davvero c'è da essere demotivati e dire ma andate a fare il culo tutti quanti.
0: Prendiamo il primo aereo per un lido lontano, ok?
1: Sì,
0: ascolta, a parte questo, so che tu domenica fai una cosina interessante, no?
1: Sì, sai che abbiamo dedicato le attività culturali di quest'anno a Villa Bembo ai cinque sensi.
0: Sì.
1: Ai cinque sensi aristotelici, quelli classici,
0: sì.
1: Poi i sensi sarebbero molti di più, cioè per esempio il senso della rottura dei coglioni, che è quello che prevale.
0: Questo è un senso molto diffuso, devo dire, sì.
1: Molto diffuso, però non vogliamo lasciarci prendere, parleremo del senso del tatto questa volta, che è il più antico e anche il più importante, anche se è il più sottovalutato.
0: Sì, sì.
1: E nel periodo Covid proprio si è visto l'importanza del tatto, sia nel fare, cioè nel favorirlo, che nel vietarlo.
0: E direi?
1: Loro hanno favorito il distanziamento, invece bisognava favorire l'avvicinamento. L'avvicinamento che creava semmai il contagio tra le persone, non solo di tipo virale, batterico, ma anche di tipo emotivo.
0: Chiaro.
1: Però queste cose loro non le capiranno mai.
0: No, ovviamente. Comunque tu ci sei.
1: L'unico contatto che conoscono è il contatto col contante, con i soldi.
0: E quello notevole.
1: Un altro tipo di contatto,
0: ovvio,
1: che ha una notevole importanza non solo sulla nostra vita sociale, sulla nostra vita sentimentale, ma sulla nostra vita in generale. Basti pensare agli anziani, come sono stati lasciati a morire nelle case di riposo senza nessuno. Qualcuno ha avuto anche l'idea, non so se vi ricordate, di creare la stanza degli abbracci, dove attraverso un nylon infilavi le mani su due tubi e attraverso questi due tubi abbracciavi tua mamma o tua nonna.
0: Sì,
1: no?
0: Sì,
1: cose,
0: sì.
1: Allucinanti.
0: Lo so, meglio anche ricordarlo. Allora Ennio, se persone vogliono venire domenica pomeriggio possono venire a ascoltare?
1: Sì, ci troviamo alle 4:30 per gli associati, perché proveremo il bilancio della situazione.
0: Okay.
1: E alle 5 più o meno inizieremo il nostro discorso. L'argomento è molto difficile, è stato difficile per me e la Paola prepararlo, perché vediamo per scontato il tatto, cos'è il tatto.
0: Invece è un argomento complesso.
1: È un argomento dove ti perdi, quindi saranno apprezzati anche tutti gli interventi.
0: Certo.
1: E cercheremo di affrontarlo in maniera appunto comprensibile, è utile per tutti, e dopo ci fermiamo là a mangiare quello che ognuno ha avuto portare, o se andiamo a prendere delle pizze, insomma stiamo assieme.
0: Okay.
1: E speriamo che il tempo sia
0: sarà
1: parte.
0: Quindi alle ore 17 lì a Villa Bembo, che è l'indirizzo preciso, cos'è?
1: Alle ore 17 in Villa Bembo, Riviera Martiri Libertà 56.
0: Riviera Martiri Libertà 56, comune è?
1: di Dolo.
0: Dolo, comune di Dolo, via Marti Libertà 56, Villa Bembo. Sì, perfetto.
1: La strada che da Dolo porta a Mira più o meno.
0: Benissimo. E ci sarò anch'io, che dirò anch'io la mia, quindi siamo a posto, va bene.
1: Sì, no, perché appunto parleremo del tatto, sì, del tatto per quello che lo conosciamo, ma anche l'importanza del tatto, non solo del massaggio, ma per esempio del tatto della medicina antroposofica.
0: Ce n'è molto da dire, sì, c'è molto da dire.
1: Anche Raja, che si parlerà del tatto dal punto di vista omeopatico, ci sarà la Paola che parlerà del tatto dal punto di vista così erboristico, e ci sarò io che romperò i coglioni come al solito, appunto,
0: col famoso senso dell'Arturo di coglioni, che è molto importante.
1: Parleremo come topparci le palle in modo che per scaramanzia le cose cominciano ad andare un po' meglio.
0: Ok, va bene. Dai. Un abbraccio, stammi bene, Ennio. Buona vita.
1: Grazie
0: ciao.
1: A tutti.
0: Ciao, arrivederci.
1: Ciao.
0: Allora, grazie, Ennio. Allora, un attimino solo. Dunque, ecco qua. Sì, pronto? Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Sì.
2: Ciao Paolo.
0: Ciao, dimmi.
2: Ciao. Il dottor Caggiano, sempre molto efficiente, che la stanza degli abbracci, sono due per la precisione, stanze degli abbracci, ci sono ancora in casa di riposo a Castelfranco Veneto.
0: Dio caro,
2: beh,
0: Dio.
2: Non vengono, attenzione, non vengono utilizzate.
0: Adesso no?
2: No, non vengono utilizzate, ma non sono mai state smantellate.
0: E questo è importante. Qualcuno che ho gradito di non smantellarle, mi pare chiaro?
2: No, ma se uno vuole andare a vederle, può andare a vederle.
0: Andiamo a visitarle, sì, che tanto fra poco abbiamo capito come che va a finire. Va bene. Grazie Paolo, stammi bene.
2: Ciao.
0: Allora, volevo concludere con una cosa, tra le altre, vi ricordo che io sarò insieme a Paola Fulgini, che è esperta di relazione uomo-animale, sarò insieme a lei qui in sede radio il 29 maggio alle 20:45. Parleremo del senso profondo della relazione che unisce naturalmente gli animali a noi, alla nostra vita, e naturalmente quali sono le conseguenze di questo grande avvicinamento che c'è tra l'uomo e l'animale, cosa implica in termini positivi, quali possono anche essere i rischi sia per noi sia per loro, e ne parleremo dal punto di vista ovviamente animico, spirituale, e non solo, e anche dal punto di vista emotivo e psicologico. Quindi il 29 maggio alle 20:45 qui in sede radio ci sarà la dottoressa Paola Fulgini, che poi è presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e che conduce una trasmissione qui in radio, e poi ci sarò io naturalmente. E se volete avere maggiori informazioni potete anche chiamare il 366 181 6496, e se no molto semplicemente venite alle 20:45 in sede radio e stiamo insieme e parleremo di un po' di cosine interessanti. Ecco, questo è quello che volevo dirvi. Poi vediamo un secondo. Dunque, ricordavo anche che c'era la cosa di l'interessante presenza di Puzzer, perché veramente ne vale la pena. Puzzer è una grandissima persona, e quindi sarà con noi, perché allora un secondo solo che ve lo dico, un secondo solo. Sarà il sabato, che quindi voglio dire dopo domani, sabato pomeriggio alle ore 17, c'è Stefano Puzzer, il leader dei portuali di Trieste. Ci sarà insieme Loris Mazzorato e Alberto Medici. Si farà un brindisi finale alle ore 17 in sede dell'associazione meravigliosamente in via Mazzini 91 a Rosà, e per prenotarsi basta telefonare al 333 623 1696, Franco, 333 623 1696, e ci racconterà la sua vita, perché non è una cosa di poco conto quella che Stefano Puzzer ha fatto, ed è stato leader di uno dei grossi movimenti, uno dei più grandi movimenti di protesta che si sono formati proprio contro la follia Green Pass e tutto il resto, e che ha avuto una grande capacità di gestire con animo corretto una manifestazione che poteva degenerare e far diventare un'altra Genova. Quindi racconterà tutti gli episodi, il prezzo che ha pagato anche lui è stato licenziato dal lavoro naturalmente, adesso è stato forse reintegrato a differenza mia, ma insomma si paga sempre un prezzo quando si vuole parlare in un certo modo, ok? E quindi ricordatevi, sabato pomeriggio alle 17 a Rosà, in via Mazzini 91, ci sarà alla sede di Meravigliosamente Stefano Puzzer con Mazzorato e con Medici. Nilla dice: ho appena ascoltato l'intervista con Guido Grossi, è possibile riascoltarla da qualche parte? Sì, certo, la puoi riascoltare andando sul sito della radio fra 5-6 giorni nella zona di nuovi podcast. Link nuovo podcast, e vai sul nome mio Paolo Girotto e lo trovi mettendo la data della trasmissione. Allora, è possibile che, come la chiama? È possibile che, come la chiama Travaglio, sta armata Branca Meloni abbia ai margini un personaggio con la schiena diritta come buttafuoco? Un gigante. Beh, cosa vuol dire? Cioè, capita, non è che tutti devono essere sul libro paga. Buttafuoco ha dimostrato di avere una grandissima onestà intellettuale e un grande spirito e un grande carattere per mantenere ancora validi i principi di democrazia e di partecipazione globale a un evento artistico come il Biennale, senza razzismi, senza chiusure e senza cose di questo genere. Lui è un grande, ma guarda caso, non è per dire, ma appartiene a mica Buttafuoco, non ha 30 anni, neanche 40. Appartiene alla generazione che ha ancora presente determinati valori, che sono i valori di democrazia e di rispetto dell'altro, delle opinioni diverse, e che non si può discriminare per nessun motivo una persona che la pensa diversamente. Poi dice con la sedia, diciamo sempre di metterci fuori con la sedia per fermare tutti, ma tanto lo vogliono fare loro. Fabio De Lessi, questa era una invocazione che faceva sempre Franco Carraro. Sì, è facile pensarlo, nella pratica sai benissimo che non è attuabile, purtroppo. Il nostro Paul dice: Ennio, un abbraccio forte, sono stato lì lunedì, son Paolo da Vicenza, mi mangio aglio e limoni, ma l'antivirus è Ebola? Irrorato con le scie chimiche. Oh, guarda Paola, sarà quel che sarà, in ogni caso noi manteniamo la nostra linea e mai paura, vivere la vita per quello che deve essere. Ciao a tutti, Another Day in Paradise di Phil Collins. Ciao a tutti.

una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cerca sul fondo del Saint Creek.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

Buona giornata a tutti amici, buona giornata da Paolo, dai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo al 14 maggio 2026, sono in diretta con voi fino alle ore 15 e avremo delle interviste interessanti oggi da portarvi incontro, sempre cosine che riguardano la vita di tutti noi e che in qualche modo dovrebbero riuscire a stimolarci nel fare nella nostra vita cambiamenti evolutivi che possano essere utili naturalmente a noi, ma poi alla società nel proprio complesso. Ve l'ho detto tante volte e mi pare che non stia rispondo a Filippo, questo è Francesco De Gregori. Filippo, cioè, capisco che ormai mi so vecchio rincoglione io, ma Francesco De Gregori è stato insieme a Guccini, insieme a una marea di altri cantautori, ha fatto l'epoca del cantautorato italiano con De André e tutto il resto. Ovviamente non a caso faccio ascoltare queste canzoni, che sono le canzoni della mia gioventù, ma che ritengo possano avere ancora un valore e un'importanza. E devo iniziare con, me l'ha ricordato Mariella, con Viva la Vita, perché oggi, da quello che mi dice Mariella, perché non lo ricordavo ovviamente, il nostro dottor Rossaro compie gli anni e si prepara a morire anche lui, come tutti quanti, insomma. Buon compleanno Paolo. Buon compleanno a Paolo, che non è più un medico irradiato, mi ha lasciato solo perché è tornato a esercitare in maniera normale, grazie al ricorso che ha fatto in Cassazione. La Cassazione in qualche modo gli ha aperto, giustamente, vuol dire che c'è un, come si dice, una giustizia in qualche modo c'è. Quindi viva Paolo e viva la vita con Paolo Rossaro. Buon compleanno Paolo. Detto questo, quello che vi volevo dire era questo, visto anche in preparazione dell'intervista che farò a Luna col dottor Guido Grossi, il senso della nostra esistenza, che poi è il, come si può dire, è quello che Franco Carraro dalla fondazione della radio ha sempre cercato di portare avanti, ed era semplicemente: noi della nostra vita cosa vogliamo fare? Qual è la direzione che tutto sommato noi stiamo dando alla nostra esistenza? Lo sappiamo, tutti siamo immersi da bambini in una società che riteniamo normale, no? Cioè, cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo, quello che ci viene passato soprattutto in questi ultimi anni, diciamo dagli anni 80 in poi ancora peggio, noi stiamo passando ai nostri figli una società estremamente competitiva, dove c'è pochissimo spazio per la tolleranza, l'amorevolezza, la comprensione, la giustificazione di debolezze o altro, e dove il bambino fin dall'inizio viene posto, spesso, non sempre ovviamente, la generalizzazione è sempre pericolosa da fare, però in linea generale negli ultimi 40 anni in questo paese io posso dire che l'ho visto in maniera chiara. Siamo sempre più spinti a una competizione di tipo egoistico, sempre più elevata. I nostri figli devono arrivare prima degli altri per avere una posizione migliore di quella degli altri. Questo è in estrema sintesi quello che in realtà capita molto spesso nella vita di ognuno di noi e all'interno delle nostre famiglie, per quelle che ancora resistono e si chiamano ancora famiglie. E quindi i nostri figli spesso si trovano, sono stati nei fatti abbandonati dai genitori, sto esagerando nei termini, ma nella sostanza la cosa è esattamente così, perché il genitore, e quindi la mia generazione per esempio, si è buttata a capofitto dagli anni, fine anni 80 in poi, nella ricerca della propria sistemazione economica, la più ovviamente la migliore possibile, la più vantaggiosa per sé e tra virgolette per la propria famiglia, per carità, ma con una competizione molto elevata che richiedeva sempre più un impegno non più di 8 ore ma di 10, di 12, di 14 ore al giorno, con anche, e questo è stato il grande salto di qualità spacciato come equiparazione di diritti e compagnia bella,
coinvolgendo anche in questo la moglie e quindi la componente femminile, che non ha più ovviamente sentito ovviamente come salto di qualità migliorativo, per carità, ma che non è più stata un elemento di riferimento per la famiglia, non ha più potuto restare a casa se non per brevissimi periodi ad educare i propri figli e quindi i ragazzi sono stati abbandonati, difatti i bambini sono stati abbandonati o dati ai nonni quando questi c'erano, e se no ovviamente gli asili nido, che sono partiti a diffondersi in maniera incredibile. Quindi dai 3 anni, se non addirittura prima, in poi il bambino viene lasciato anche 7-8 ore in compagnia di altri, chiamiamoli insegnanti o che ne so, o babysitter, che trasmettono al bambino quello che vogliono loro. Poi noi arriviamo, i genitori arrivano a casa stanchi e devastati dall'attività lavorativa, il tempo di forse cenare insieme o poco più, qualche piccola digressione o magari anche qualche piccola incazzatura, perché si arriva stanchi e saturi, il bambino va a letto e si ricomincia domani mattina presto, il bambino all'asilo nido, noi al lavoro e avanti così. Cosa accade? Si accade che poi questi ragazzi spesso, al di là delle intenzioni, ma spesso non ricevono quelle attenzioni amorevoli da un lato, ma anche di educazione, di limitazione del proprio di educazione nel vero senso della parola. Ci sono cose che si possono fare, cose che non si possono fare, cose che possono essere soddisfatte, cose che devono essere conquistate con una fatica, con uno sforzo. Tutto questo richiede una presenza, una vicinanza prolungata nella giornata, non di qualche minuto o di un'oretta, richiede la vicinanza dei genitori, che il padre spesso, diciamo storicamente, è sempre stato meno presente, ma diciamo la madre fino alla generazione certamente dei miei genitori, poi anche un po' nella nostra, la madre è stata un grande elemento di riferimento. Oggi sempre meno, perché oggi le ragazze, come le femmine, come i maschietti, si sono stati cooptati verso una direzione educativa che è quella, ripeto, della competizione e dell'autoaffermazione egoistica di se stessi, con fin da bambini, con gli input che gli vengono dati, che non sono input di fraternità, di solidarietà, eccetera, ma ripeto, di spinta competizione, con insegnanti che spesso fanno i disastri, perché basta un insegnante che crede fermamente in questa follia della selezione naturale, della legge del più forte, che ci hanno messo in testa fin da bambini, per fare disastri nei bambini. Quindi il bambino che per vari motivi è meno competitivo o meno presente di altri, perché giustamente è chiuso nel proprio mondo, anziché essere aiutato, essere fatto partecipe della crescita degli altri suoi compagni, spesso viene deriso dall'insegnante stesso, viene bullizzato in maniera infantile dagli altri bambini, con l'insegnante che non interviene a redarguire il prepotente di turno, eccetera eccetera. Tutto questo perché ve lo sto sottolineando? Perché in realtà è quello che io ho visto che è cambiato in modo radicale nelle strutture educative, o meglio nelle strutture diseducative di questa società. E quindi cosa viene fuori? Viene fuori un bambino che diventa un adolescente che ha subito ingiustizie, che ha subito traumi, che non si fida e non può fidarsi di nessuno e neanche del mondo degli adulti, perché ha un insegnante che si è comportato più di qualche volta, non generalizzo ovviamente con tutte le eccezioni di bravissimi insegnanti che ci sono, ma che rappresentano chiaramente una minoranza ormai. Non si fida più del mondo degli adulti perché ha subito dagli insegnanti spesso ingiustizie, e a casa non ha ricevuto nessuna compensazione di questo, perché a casa spesso ha trovato il vuoto dal punto di vista di sentimento. Il bambino non è stato quindi educato a uno sviluppo sano della componente di sentimento,
e questo negli ultimi anni è peggiorato grazie ovviamente al digitale, ai telefonini, ai computer, dove il ragazzino viene, diventa, dove il computer e il social diventa il babysitter permanente del ragazzino, il quale navigando senza controllo sostanziale, perché gli adulti non sono in grado di controllare una mazza salvo una percentuale ridottissima di essi, si trova in balia di stimoli molto spesso nefasti. Il risultato è un ragazzo, un adulto, un giovane che spesso non ha sensibilità, si difende con una sostanziale indifferenza, verso il prossimo, che è una forma di auto, che forse è l'ultima forma di autodifesa, tutto sommato, che un ragazzino può cercare. Perché? Perché deluso profondamente e anche traumatizzato a volte da comportamenti ingiusti del mondo adulto, ma non poco ingiusti, parecchio ingiusti, cresce con notevoli scompensi emotivi e soprattutto con, ripeto, una scarsa sviluppo della componente di sentimento. Quindi verso l'altro, come vi dicevo, c'è questa sostanziale indifferenza, se non diffidenza, e se non addirittura potenziale aggressività, perché l'altro è visto come un concorrente pericoloso da cui guardarsi come, come reazione immediata. Poi, ecco, sto generalizzando ovviamente, non è mica sempre e solo così, per fortuna ovviamente, ma l'andazzo che stiamo vedendo porta poi a degli adulti che nell'ambito lavorativo, in ogni ambito lavorativo, non tengono in nessun conto delle esigenze dell'altro o del fatto che una certa azione che loro fanno possa danneggiare un altro, e quindi fare un po' di attenzione, autolimitarsi in determinati comportamenti, crearsi quelle, come si dice, quella limitazione nei comportamenti egoistici che consente poi una vivibilità sociale decente, questo non avviene più. E si arriva allo scontro, ecco che allora le immagini di quello che sto dicendo vengono ormai pubblicizzate con ampio risalto in tutti i telegiornali di disinformazione del potere, dove ci viene continuamente propinato l'assassino di questo, l'assassino dell'altro, o le famose bande di ragazzini che imperversano in varie zone e che uccidono con estrema facilità, o comunque pestano a sangue altri personaggi o coetanei o non, che sono stati rilevati come diversi o che hanno osato intromettersi in loro dinamiche sociali patologiche. Questo ovviamente è il risultato di un processo che dura da decenni, non è che... E perché si è arrivati a questo? Appunto perché siamo stati tutti profondamente cooptati verso una visione della vita totalmente di tipo materialistico ed egoistico, e siamo tutti convinti, profondamente convinti, che il senso di un'esistenza sia quello di accumulare denaro, perché il denaro è l'unica forma di potere che il ragazzino ha avuto davanti fin da quando era piccolino. Più denaro hai, più vivi meglio, secondo questa logica patologica e demenziale. Non è vero assolutamente, è facilmente dimostrabile che non è così, ma però quello che è prevalso è stato questo tipo di impostazione, e quindi di fatto io nella vita vivo esclusivamente nella ricerca della soddisfazione di miei desideri egoistici, e sono disposto a tutto per ottenerli. Quindi se poi capito in una zona, in un ambito lavorativo dove ho anche delle responsabilità e ho anche, diciamo, un certo potere tra virgolette, lo utilizzo essenzialmente senza alcuna moralità. Anche qui la moralità che cos'è?
perché qui si apre un altro argomento enorme che io devo ringraziare sempre e comunque l'antroposofia, che nella mia vita è stato un elemento cardine per me e fondamentale nel mio percorso, che dopo io sia riuscito ad applicarla o meno, questo starà a me e devo fare i conti poi mi con San Piero, ma e nessun altro. Dicevo, l'aspetto fondamentale è che nel frattempo io dove sto andando, cosa sto facendo della mia, del mio percorso esistenziale. Sto di fatto assecondando le mie componenti più, più egoistiche, le mie brame, le passioni, e quando ho un potere, qualunque esso sia, lo utilizzo in maniera immorale. La moralità che l'antroposofia mi ha insegnato, ci ho messo veramente molto tempo a comprenderla, perché avendo un'impostazione da ragazzino cattolica, no? Io ho sempre confuso, non so voi, ma io perlomeno, è morale una persona che si comporta secondo i dettami della, dei comportamenti che, non so, la religione ci ha dato, il maestro, l'educatore ci ha dato, la società ci ha trasmesso, e seguendo in maniera più o meno pedissequa le regole che mi vengono dall'esterno, se io le applico sono un bravo cittadino, se non le applico sono un cattivo cittadino. E quindi cosa accade? Accade che viene considerato morale una persona che, non so, per esempio, sto banalizzando, ma insomma, una persona che va in, non so, ha una fede cattolica, per esempio, va in chiesa, segue tutti i comandamenti religiosi possibili e immaginabili, e lo fa anche in maniera molto precisa, e questo viene considerato una brava persona e un bravo cittadino. Morale. Perché? Perché applica insegnamenti e precetti che una religione, una società, eccetera, ha elaborato nel corso di secoli evolutivi. È proprio così? L'antroposofia e Rudolf Steiner in modo particolare ci dice che esattamente non è così. Non è affatto così. Lui ci dice nel suo libro eccezionale di una centinaia

spirituale e di più immateriale di un'idea, no? Un'idea, un'intuizione. Ce l'ho, mi piace, mi viene questa idea, sento che è una cosa bellissima. Non so, per esempio, l'idea di fare un'associazione in cui prevalgano la fraternità, la solidarietà, l'aiuto reciproco, questo, quindi una che prevalga sull'egoismo personale, una voglia di aiuto, una voglia di sostegno, no? Dici, cazzo, che bella sta idea, no? Bene, viene da un pensiero libero, che mi è nato così naturalmente, e dici, cazzo, è veramente bello, io devo cercare di realizzarla, cioè bisogna tradurla in pratica. Se ci sforziamo di tradurla in pratica, di agire per realizzarla, quello è è una persona morale, è una persona che ha moralità. Mentre viceversa, una persona immorale è colui che dice, cavolo, è bella sta idea, veramente piace Paolo sta idea qua, però sai, io non posso farlo perché non ho tempo, vado da lavorare, non ho soldi da mettere in questo progetto perché ne ho pochi e quindi col mutuo eccetera, e inoltre non mi fido perché non è possibile adesso, ma vedremo nel futuro. Bene, questo è un comportamento da parte di questa persona immorale, perché l'idea la condivide, gli piace, ma non la mette in pratica. Questa persona è una persona immorale. Quindi la moralità da questo punto di vista è tutt'altro rispetto a quello che ci viene insegnato. Allora, una persona immorale è colui che ovviamente non dà esecuzione di una intuizione, di un pensiero libero. E nonostante ci siano limiti di leggi, difficoltà economiche, leggi che lo impediscono, non me ne frega un cazzo. Io ritengo quella cosa debba essere fatta, la voglio fare. Nel momento in cui la metto in pratica, è ovvio che stiamo parlando di una persona che abbia pensieri, abbia intuizioni, ovviamente di un certo tipo, cioè che abbia superato la fase del banditismo o di Felicetto Maniero. Cioè non è che se io voglio, vedo che uno ha una bella macchina e il pensiero che mi viene è quello di fregargliela, beh, ovvio che non è un'intuizione che debba essere assecondata, ovviamente è un'intuizione che parte dal massimo del mio egoismo materialista, e quindi non è questa, non va presa in considerazione. Ovviamente stiamo parlando di questo. Allora, in questo senso, però, le intuizioni che io ho in età adulta sono intuizioni che io posso avere soltanto se nei primi tre settenni della mia vita, 07, 7, 14 e 14, 21, sono stato stimolato ed educato in un determinato tipo di ambiente. Ma se io questo non l'ho avuto, sono un adulto profondamente immorale. E se diventerò dirigente aziendale o cosa farò? Farò senza alcun rimorso e con assoluta indifferenza, danneggerò spesso i miei dipendenti con tagli, licenziamenti, trasferimenti dell'azienda eccetera, perché l'unica cosa che a me interessa è aumentare il profitto dell'azienda, per cui io sono super strapagato, fregandomene assolutamente di tutte quelle persone che stanno collaborando e hanno un ruolo fondamentale nel mantenimento di quell'azienda. Quindi trasferimento all'estero, chiusura delle fabbriche, quello che adesso vedete con l'Electrolux, che è l'ultimo episodio di una storia che va avanti ormai in questo paese purtroppo da almeno 35-40 anni. E quindi il problema fondamentale qual è? Cazzo faccio io nella mia vita? La mia vita qual è la direzione che devo dare alla mia esistenza? Il senso di un'esistenza qual è? Cioè, assecondando, perché è sempre il solito discorso che vi ho fatto altre volte. Noi riflettiamo sulla nostra vita, insomma, dovremmo farlo quantomeno qualche volta, no? Insomma, la cosa che si riesce sempre, anche colloquiando con altre persone, quando si riesce sempre meno, si sente sempre che una persona che ha avuto un determinato evento più o meno luttuoso o difficile o altre, cosa accade? Accade che immediatamente questo ci narra le proprie vicissitudini più o meno dolorose, più o meno drammatiche, più o meno

0: pesanti, e quasi sempre si descrive il fatto che è stato vittima e che gli altri, i cattivi, l'hanno danneggiato, che lui sostanzialmente buono ha dovuto subire questa cosa e che adesso inevitabilmente si deve vendicarsi o deve in qualche modo trovare delle strade per danneggiare a sua volta quello che l'ha danneggiato e via di questo passo. Quasi nessuno si ferma per dire o per riflettere: e le mie responsabilità quali sono di quello che mi è accaduto? Tenendo conto, vabbè, qui si aprirebbe l'argomento del karma, del destino personale, non voglio neanche aprirlo, ma nessuno o quasi nessuno che abbia la lucidità di dire: beh ragazzi, a me è successo questo, però devo dire che quello che mi è successo è anche conseguenza di tutta una serie di comportamenti egoistici che ho avuto io. Poi l'altro mi ha fregato con un egoismo maggiore, può essere, ma non è che io sia stato l'agnello sacrificale buono che ha subito la macellazione per la cattiveria esclusiva dell'altro. Io ho partecipato in maniera sostanziale a quello che mi sta accadendo, con errori, azioni sbagliate, eccetera, che hanno anche nel caso mio fatto prevalere la mia componente egoistica, e che ha danneggiato e ha offeso, che ha provocato nell'altro una reazione che magari può essere smisuratamente più cattiva della mia, ma io non sono innocente in questo. E incominciare a fare una sforzarsi di mettersi davanti a uno specchio, come dico sempre io, no? Per modo di dire, e guardarsi negli occhi, essere in grado di dare un'analisi della propria azione, della propria vita, in maniera il più obiettiva possibile, è la cosa più difficile che ci sia. In realtà è molto difficile, perché obiettivamente fa male e si cerca di evitare. Allora io mi porto dietro tutte le mie tare o i miei difetti più o meno accentuati e continuo a colpevolizzare il mondo cattivo, gli altri cattivi, la sfiga, eccetera, eccetera, eccetera. E per tutta la mia vita arrivo alla fine di una mia esistenza con sempre pronta e continuamente ripetuta la mia autoassoluzione. Spesso capita così, non è vero? Forse era il caso di cambiare, e forse è il caso di cominciare a guardare in faccia la realtà e cominciare a dire: magari vediamo anche dove sono i miei limiti, dove sono i miei errori, e dopo aver fatto un'analisi corretta di questo, affrontare con gli altri il problema. E spesso si ha, grazie a questo, spesso si trova, si riesce ad avere un'apertura e una maggiore tolleranza che magari consente di trovare un compromesso tra le mie esigenze e quelle dell'altro, invece di considerare l'altro il nemico assoluto da combattere, magari da eliminare dalla mia vista, perché è il male assoluto. Non so se mi spiego. Questo naturalmente dovrebbe essere una fase precedente a qualunque iniziativa che si ha di tipo associativo. Bisognerebbe arrivare a creare un'associazione, un gruppo di persone che lavorano insieme, avendo già fatto un passaggio di questo tipo. Questo capita quasi mai, naturalmente, non ha importanza, l'importante è comunque in qualche modo arrivare lo stesso all'associazione, arrivare lo stesso a mettersi insieme, arrivare lo stesso a creare una rete di sostegno umana, di solidarietà, e poi si pagheranno ovviamente tutti i pedaggi degli errori, dell'immaturità, del mancato percorso evolutivo che ognuno ha, ma almeno provarci è già qualcosa, naturalmente. Ma riuscire a capire che i fallimenti sociali, l'isolamento che noi stiamo vivendo, che è una vera e propria atomizzazione sociale, siamo soli, non siamo mai stati così soli, ognuno di noi lo è, quando capita veramente un qualcosa di pesante, di drammatico nell'esistenza di uno, nel percorso di ognuno, qualunque esso sia, dalla salute alla lavorativa, a che ne so, qualunque cosa, noi in realtà siamo spesso, non sempre ovviamente, ci mancherebbe, ma spesso siamo veramente soli. Perché? Perché noi non abbiamo mai realmente acceso una rete di solidarietà e di fraternità con gli altri. Perché mi è mancato un altro elemento. Era stato riportato molto bene lo stiamo studiando adesso nel gruppo di studio il martedì sera di antroposofia, e stiamo facendo Esigenze sociali dei tempi nuovi. È una serie di conferenze che Rudolf Steiner tenne alla fine della prima guerra mondiale, proprio le ultime settimane di novembre. Era appena stata firmata la pace, l'armistizio, diciamo, e la pace della prima guerra mondiale, tra novembre e dicembre del 1918. E lui lì, a parte l'analisi profondissima che fa della situazione sociale europea in quel momento, ma la cosa che colpisce in maniera incredibile, lo ripete in varie conferenze, è inutile fare le prediche sull'amore, sul fatto che bisogna volersi bene, che bisogna avere solidarietà. Perché diceva, fa l'esempio, dice: come andare in una stanza e dire alla stufa che deve scaldare, ma la stufa può scaldare soltanto se la si riempie di legna e si accende il fuoco, perché altrimenti la stufa di per sé non può scaldare. Quindi è inutile dire a una persona: bisogna volersi bene, bisogna amare, bisogna superare l'egoismo, ma se questo non ha gli strumenti per accendere dentro di sé la fiamma altruistica, quindi il superamento delle proprie esigenze egoistiche, perché neanche le riconosce. Questo è il bello, perché lui è buono, è il mondo che è cattivo. Lui è buono e non dobbiamo toccare il buono. Lui è buono, e quindi, ma se siamo a sto livello qua, come cazzo facciamo a dirgli bisogna amare? Allora facciamo la famosa predica domenicale, adesso non ci va più nessuno, quasi nessuno in chiesa, ma la predica del volersi bene, leggere le parole del Vangelo, indiscutibilmente fantastiche, ma poi questo esce, dopo una breve entusiasmo emotivo, esce e fa esattamente le cose che faceva prima, cioè continua a comportarsi in maniera egoistica come faceva prima. Perché? Perché non si è dato nessuno strumento per accendere la stufa, cioè per stimolare in questa persona. Bisogna dare delle indicazioni precise, e queste indicazioni sono, la prima cosa, un esame di coscienza, la prima cosa, e avere un reale interesse per l'altro, ma non un interesse di tipo economico o un interesse di tipo egoistico, un reale interesse. Se io ho una persona di fronte, pensate solo quando noi colloquiamo con gli altri, no? Parliamo, quant'è se siete in due o tre e partite con una descrizione di un qualunque cosa, l'attenzione per quanto ce l'avete? Parliamo di una discussione informale tra amici. Se ce l'avete per un minuto è già tanto, perché poi immediatamente interviene l'altro per interrompervi e dire la sua, deve dire la sua. Perché? Perché del tuo discorso sostanzialmente non gliene frega assolutamente un cazzo, non gli interessa più di tanto. Raramente trovi persone che stanno in silenzio attento e concentrato su quello che dici, e poi solo dopo ti danno la loro risposta, che è una riflessione su quello che hai detto, e quindi magari un consiglio, magari un indirizzo, magari dire: guarda, non sono d'accordo, ma per questi motivi. No, tu vieni interrotto dopo, neanche non sei neanche riuscito a fare un'introduzione di quello che volevi dire, perché l'altro ti deve dire una cosa che spesso a volte non c'entra assolutamente con quello che stai dicendo, no? Allora capite che è difficile in questa fase storica superare migliorare la nostra qualità di vita, perché possiamo sforzarci con tutte le idee. Adesso la gente si trova è disperata perché la qualità di vita che si sta facendo è sempre peggio, è sempre peggiorativa, è una situazione pesante, obiettivamente pesante. Ci sono persone che stanno facendo cose splendide, certo, sono minoranze ristrette che lo stanno facendo, ma quello che la grande maggioranza delle persone stanno vivendo è una qualità di vita sempre più pesante dal punto di vista interiore, dal punto di vista emotivo. Ecco allora che si accendono tutte le varie corsi di ogni tipo per trovare soluzioni incredibili, e spesso queste soluzioni incredibili sono strutture tipo le sette, no? Dove c'è il capo con posizioni piramidali, no? Piramidali, dove io vi dico cosa dovete fare, e la maggioranza ancora una volta sceglie questa strada perché la piramide è tutto sommato la via più comoda, no? C'è qualcuno che mi dice cosa devo fare, perfetto, allora io ero solo, sfigato, triste, pieno di dolore e sofferenze, e finalmente trovo uno che mi dice: non hai capito un cazzo, tu devi fare così, così e così, e io lo eseguo. Ah, che bello, ho trovato la soluzione al mio problema. No, non hai trovato nessuna soluzione, ti stai creando ulteriori problemi perché tu non stai crescendo, perché tu non stai stimolando, non vieni stimolato ad una libera crescita autonoma, e finché non riesci a far questo non riesci a creare un rapporto equilibrato con gli altri. Quindi la struttura di un'associazione o di qualunque gruppo non può essere la piramide con il capo carismatico, ci deve essere una tavola rotonda, deve essere un posto dove ognuno porta il proprio punto di vista, naturalmente, confrontandosi con quello dell'altro, ma un punto di vista lo deve avere. Cioè, non è che può essere uno con sottovuoto spinto, non so se mi spiego, perché se no non si riesce a fare nulla, ok? Leggo qualche messaggio prima della pausa, poi ho l'intervista che a cui tengo con il dottor Guido Grossi. Buongiorno caro Paolo, dunque quanto vere le cose che si sta dicendo, le ho testate tutte sulla mia stessa vita e sempre si presentano proprio perché tutto parte da noi e finché aspettiamo quelli buoni e corretti, campa a cavallo che l'erba cresce, come si dice. Grazie dottore, un tuo ascolto sempre, Arianna. Sì, ciao Arianna. Sì, ma è quello che sperimentiamo tutti, solo che molto difficilmente siamo disposti a fare una riflessione su questo. Ripeto, troviamo molto più comodo aspettare, appunto, come dicevi tu, aspettare il buono che ci risolva i problemi. Ma anche questo è un atteggiamento egoistico totale. Noi dobbiamo cominciare noi a fare qualcosa, e questo qualcosa deve nascere da un nostro pensiero libero e autonomo, da un'intuizione, da un pensiero che nasce in noi e che sentiamo giusto e che vogliamo realizzare. Nel realizzare c'è bisogno di qualcun altro, perfetto, cerchiamo l'appoggio e cerchiamo una posizione in cui possiamo trovare un accordo con altri che ci danno una mano. Ciao Paolo, ti chiedo un'informazione: quale libro consiglieresti a una persona che volesse avvicinarsi all'antroposofia? Hai un titolo per caso? Guarda, adesso io non li ho a memoria così, ce ne sono vari. Diciamo che spesso la cosa migliore sarebbe iniziare andando all'interno di un gruppo di studio come quello che noi abbiamo il martedì, perché per esempio noi adesso abbiamo fatto, facendo il testo che stiamo facendo, che è Esigenze sociali dei tempi nuovi, che è un testo, essenzialmente sono conferenze di tipo sociale, no? Magari lì con qualcuno che spiega meglio il meccanismo si riesce un po' a entrare più facilmente nell'antroposofia. Io nell'antroposofia sono riuscito a entrare grazie ad amici che hanno, con grande esperienza, che mi hanno cominciato a spiegare l'antroposofia nel vero senso della parola, quindi così sono riuscito a comprenderla facilmente e poi a elaborarla per conto mio. Nell'ABC non c'è un vero testo, ovvero ci sono dei testi propedeutici, ma adesso non ne ricordo proprio il titolo. Ne avevo detto uno che era in vendita anche al Natura, sì, però adesso non mi sfugge. C'è, se vuoi posso dirti quello che spesso dico io perché lo trovo il più semplice, è La saggezza dei Rosacroce di Rudolf Steiner, naturalmente, La saggezza dei Rosacroce, editrice antroposofica, ma ce ne sono anche di più semplici. Diciamo che la via migliore però è trovarsi in un gruppo di persone che iniziano un gruppo di studio, cioè si prende il libro e si fa una lettura insieme, dove ovviamente qualcuno magari un po' più esperto, che è dentro un po' l'antroposofia da un po' di tempo, riesce a spiegare meglio all'altro e spiega un po' il quadro. Iniziare da soli e leggere così spesso si molla dopo un po', ecco, questo volevo dirti. Buongiorno Paolo, analisi impeccabile, però dai farmaci mRNA sparso a piene mani ora si manifestano risultati devastanti. Maria, sì Maria, anche qui ne parleremo più tardi con la dottoressa Balanzoni di questo. Sì, è vero, naturalmente ci sono state persone che sono state colpite, mica tutti sono stati colpiti da questo comunque, e non si può neanche enfatizzare troppo questa cosa, perché uno che si è vaccinato per karma, non perché, cioè si è vaccinato e è andato a vaccinarsi, si è andato a punturare perché la sua visione del mondo molto limitata e molto egoistica ha ritenuto più facile farlo, e quindi adesso si paga il prezzo, ma mica tutti hanno fatto così, dai. Stavo leggendo, ecco, sì, bravo, grazie Luca, me l'hai, il grande libro di Steiner di Burkhardt, mi pare che consigliavi, esatto, sì, Luca, era questo, il grande libro di Steiner, credo sia questo il titolo, sì, grazie, di Burkhardt, era uno, diciamo, è molto grosso, ma è scritto, l'ho letto un po' tutto e devo dire è scritto in maniera abbastanza semplice, ecco, quello può essere interessante. Allora, dice qui, perché si dice individualismo etico e non individualismo morale? Sì, vabbè, è un gioco di parole, Andrea, non è che quando sarai disposto o vorrai, sarebbe una precisazione dei termini sulla quale riflettere, da verificare anche nelle traduzioni, che ha un suo peso. Per quanto mi riguarda, l'etica ha a che fare direttamente con il vivente e la morale con le leggi. Aspetta un attimino che aspetta, per quanto riguarda l'etica ha a che fare direttamente con il vivente, la morale con le leggi degli uomini, possono sovrapporsi ma anche differenziarsi in base a quanto l'uomo o i gruppi umani siano etici ed aderenti al vivente o differiscano e devino creando leggi, usanze e azioni di conseguenza. Grazie, un saluto. Sì Andrea, l'individualismo etico è un individualismo morale, né più né meno. La parola etica e morale è tranquillamente sostituibile, coincidono in questo caso. Individualismo etico, che è il massimo come si dice, di quello che si può ottenere da parte di un uomo evoluto in questa epoca, e sottolineo in questa epoca, Steiner lo dice con estrema chiarezza, l'individualismo etico è esattamente quello che ti stavo dicendo, un essere umano che ha, ovviamente stiamo parlando di persone con un minimo di grado evolutivo, non stiamo parlando di Felicetto Maniero, questo è evidente, stiamo parlando di persone o di Totò Riina, stiamo parlando di persone che sono in grado di avere un'intuizione molto bella, molto bella, che ritengono giusta, la sentono giusta, bella e buona, e la traducono in azione, qualunque sia la limitazione sociale, economica, legislativa, difficoltà di ogni altro tipo.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-256-3058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zagia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
8: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
9: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
8: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
9: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
8: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
9: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
8: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
9: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
12: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi cari radioascoltatori. Qui che vi parla è... un attimo, partita una canzone. Qui che vi parla è Federico. Abbiamo ripreso dopo quasi un mese di assenza la trasmissione Canimavera. Trasmissione che va in onda il venerdì mattina ogni due venerdì. Siccome due venerdì fa era il primo maggio, ci siamo presi una piccola pausa anche in assenza di ospiti disponibili da invitare qui in trasmissione, e quindi abbiamo saltato due settimane in più e ci siamo ritrovati qui al 17 di maggio. No, scusate, al 15 maggio, per una nuova puntata di questa trasmissione che tratta di fondamentalmente educazione cinofila e benessere animale. In testa ho una programmazione un po' particolare per questa trasmissione, una programmazione che si estenderà magari, se possibile, che è ancora tutto work in progress, per dirla con un anglicismo, lavori in corso per i profani. È una programmazione che mi piacerebbe estendere anche al mondo di altri animali, magari da compagnia, che sia comunemente a casa, e quindi avere maggiori informazioni per quanto riguarda per quello che può essere un miglior rapporto con i nostri animali. E cosa volevo dire? Oggi avremo l'ospite qui in studio, in presenza, poi ve la presenterò. E vi annuncio già che sarà il tema che tratteremo oggi sarà ripreso anche venerdì prossimo, perché si tratterà di un tema diviso in due puntate. E per non perdersi troppo per strada, ho deciso di, insieme al CDA ovviamente, di spostare il venerdì della trasmissione. Invece di aspettare due settimane, anticiperemo e la prossima trasmissione di questa la prossima puntata, insomma, andrà in onda venerdì prossimo, il 22 maggio. Comunque, se volete restare aggiornati per tutto quanto, potete iscrivervi al canale Telegram Canimavera. Lì troverete, ovviamente, oltre alle registrazioni, troverete l'anticipazione di quello che si tratterà nelle puntate, dell'ospite che verrà invitato e il tema che tratterà, insomma. Questo è quanto. Poi volevo un attimo ricordarvi che se volete interagire con noi, se avete domande, curiosità o quant'altro, potete sempre scrivere un messaggino al numero 334 7102 672. E adesso, prima di presentare l'ospite e iniziare con i nostri discorsi inerenti al mondo canino, vi leggo un attimo le iniziative, prossime venture che ci saranno qui in radio e che saranno molto ma molto interessanti. Allora, si parte con il Couscous per Gaza questa domenica 17 maggio alle ore 12:30, quindi un pranzo collettivo solidale nella sala parrocchiale San Leopoldo a Bassano del Grappa, in via Cabaroncello 41.
Il menù prevede un antipasto palestinese, un couscous di manzo e verdura mista, su richiesta c'è anche la versione vegetariana, poi dolci e acqua, gazzacola e tè marocchino. L'offerta minima per questo pranzo è di 25 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, mentre i bambini fino ai 5 anni è tutto gratis. Il programma prevede videochiamate in diretta con le famiglie di Gaza e la videochiamata con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. E tutto il ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. I posti sono limitati, per cui chi vuole, ha intenzione di partecipare, chiami subito, prenotazione obbligatoria, quindi non fatevi trovare lì senza prenotazione. Chiamate Flaviano al 334 3860 384. E poi vi ricordo inoltre che domani qui in radio ci sarà il Gas Primavera Resistente, speriamo nel tempo, perché anche domani probabilmente ci sarà un po' di ci saranno un po' di precipitazioni, speriamo ben. Domani quindi il Gas Associazione Franco Carraro 76 in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Alle ore 13, per chi vuol fermarsi, si pranza a tutto menù delle nostre spose. E sarà presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. È presente il libro ovviamente di Radio Gamma 5 La frequenza della libertà e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra liste, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5. Comunque per rimanere aggiornati su tutto quanto anche qui potete unirvi al canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76 e inoltre potrete trovare al banchetto di Luca datteri palestinesi, spezie palestinesi, la kefia palestinese, la gazzacola e materiale informativo sul disastro che sta succedendo in Palestina, purtroppo. Poi vi ricordo che invece Radio Gamma 5 e le Vibrazioni del Sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio, quindi venerdì prossimo, alle ore 20:45 in sede radio qui in via Antoniana 66 a Campodarsego, Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole, e ce n'è veramente bisogno, aggiungerei io. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per tutte le info scrivete o chiamate Valentino al 349 77 80 167, mentre al Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova giovedì 28 maggio alle ore 17:45, mi raccomando, quindi non alla sera ma nel tardo pomeriggio, Alfredo Belluco, Milena Zaggia e Patrizio Miatello organizzano una conferenza stampa sul DDL 978 che tratta i pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice.
l'ingresso è libero ovviamente. E qui se volete avere informazioni in merito chiamate il 346 3614 469. Continuiamo con le iniziative e vi ricordo inoltre che Radio Gamma 5 organizza per domenica 7 giugno tutti in motonave sbarco a Pellestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte, chiamate Luca al 329 003 8988. Poi c'è un annuncio di un nostro ascoltatore che dice: buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici dell'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. È disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 4088 260. E questo è Riccardo Rossi. Bene, con le iniziative abbiamo finito, possiamo quindi procedere con l'inizio della puntata. E intanto, finché sistemo l'ospite e prepariamo i microfoni e tutto quanto e facciamo un check, una prova, e vi metto su un'altra canzoncina e poi riprenderemo, così vi leggo anche il suo curriculum, ve la presento e poi inizierà a spiegarci quale tema ha portato per noi quest'oggi e che riprenderemo, vi ricordo, anche venerdì prossimo. Intanto sentite questa.

Allora, eccoci qui. Allora c'è una piccola novità dell'ultima ora. L'ospite è un attimino in ritardo, ha avuto un contrattempo e quindi vi dovrò intrattenere fino alle 9 con qualcos'altro. Allora, io pensavo, visto che mi piace molto anche la musica, di intrattenervi con delle canzoncine italiane della mia generazione. Intanto, finché aspettiamo l'ospite, facciamo una carrellata di belle canzoni italiane un po' più recenti di quelle che si ascoltano di solito qui in questa radio. Va bene? A fra poco.

Senza tregua e via con l'ultima bombetta prima della pausa pubblicitaria e poi riprenderemo con la solita trasmissione.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
12: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
13: 5 per 1000!
14: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione di redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 2 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
16: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostocongliasinelli.it. Ti aspettiamo!
17: Eh.
12: Sabato 16 maggio alle 17 il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
17: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
18: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
19: Bene, eccoci tornati in diretta. La seconda ora, la prima è andata un po' così, però insomma spero vi siate divertiti o vi sia piaciuta la scelta musicale che vi ho proposto. Allora, qui con me quest'oggi c'è la dottoressa Cinzia Barillaro. Buongiorno Cinzia. Buongiorno. E benvenuta.
20: Buongiorno Federico, chiedo un momento scusa.
19: Va bene, non importa, dai, tanto abbiamo ancora una bella... Vai tranquilla, abbiamo una bella oretta per fare una chiacchierata e in più ho già avvisato tutti i nostri radioascoltatori che ci tornerai a trovare anche venerdì prossimo, sì, per riprendere il discorso e continuare e integrarlo con altre nozioni.
20: Sì, arriverò in anticipo.
19: Esatto, un'ora prima la prossima volta, così facciamo pari. E, allora, intanto vi leggo il curriculum della dottoressa di Cinzia, che è laureata in scienze naturali, si è laureata a Padova nel 92 con una tesi di etologia curata dal professor Alessandro Minelli prima e poi promossa dal professor Giorgio Celli.
20: Sì, è vero.
19: Addirittura.
20: Sì.
19: Benissimo, bello. E si dedica da allora alla zoantropologia didattica e all'etologia degli animali domestici. Dal 93 si occupa di educazione naturalistica, artistica e pedagogia assistita degli animali con gli interventi assistiti e è stata formatrice per insegnanti presso il Centro Incontri con la Natura Chiavacci di Crespano del Grappa qui a Treviso e presso il Museo Civico di Storia Naturale di Montebelluna come curatore scientifico sostituto e poi come esperta di didattica ambientale, formatrice per insegnanti e guide. Canta fiabe,
20: sì, è vero.
19: Con l'ausilio delle attività artistiche degli animali di storie di propria creazione e di fiabe antiche, tiene corsi di fiaba e pittura dell'anima. Infatti mi dicevi che sei anche scrittrice, appunto.
20: Sì, scrivo anche, sì.
19: Bello. Cosmai, se avremo tempo, ci indicherai anche qualcosa che fai in ambito di scrittura?
20: Sì.
19: Magari.
20: Quello che ho pubblicato è stato più negli anni 2000, dal 2000 al 2004.
19: Ah, ok, quindi è una cosa un po' datata.
20: Adesso sto scrivendo, ma magari qualche articolo dipende su qualche rivista. Devo stare più vicino.
19: Sì, stai un po' più vicino al microfono, che magari non so.
20: Sì, ho scritto anche in quegli anni là per il Messaggero dei ragazzi e sempre articoli sia di etologia sia un romanzo per ragazzi a puntate e anche per una casa editrice di Firenze su un'enciclopedia sugli animali come giornalino.
19: Certo.
20: Animali. Ma poi diciamo di pubblicazione non ho più fatto niente, scrivo su Facebook.
19: Hai accantonato un po' questa, questa tua passione.
20: Sì.
19: Poi riprendendo con le tue esperienze, hai collaborato con una serie di articoli di etologia, appunto penso sia questo che ci stavi spiegando, e hai ideato e creato il giornalino annuale Scricciolo, un ponte tra museo e la scuola, per il Museo Civico di Scienze Naturali sempre di Montebelluna. Hai collaborato fino ad oggi, dal 2022, con scuole, istituti e associazioni a scopo sociale del territorio della Riviera del Brenta, dove abiti anche, no?
20: Dal 2005?
19: Dal 2005 come anche insegnante di scienze naturali, cantafiabe, pet operator, con laboratori di didattica ambientale e di interventi assistiti degli animali e alle attività artistiche. Sei educatrice cinofila a IECI, che è un'associazione professionale nella quale militi da più di 10 anni negli organi del direttivo, educhi e riabiliti cani con approccio etologico relazionale dal 2000 e tieni stage, seminari, conferenze per centri cinofili in Italia e all'estero. E inoltre collabori come docente al Master CZ Zoantropologia Cinofila dell'Università di Parma e con lezioni di zoantropologia didattica con la scuola SIWA.
20: Sì.
19: La famosa SIWA, da dove, diciamo, delle scuole da dove è partito l'approccio zoantropologico con Roberto Marchesini.
20: Esatto, fondatore in Italia.
19: Esatto.
20: Zoantropologia, sì.
19: Bene, dopo tutto questo popò di esperienze che ci porti incontro, ne hai scelta una, hai scelto il tema... per oggi, per la trasmissione, per la puntata di oggi e per la prossima, dal titolo 5 passi insieme nella relazione con il cane.
20: Sì, oggi è la prima puntata, no? Poi proseguiamo nella seconda.
19: Esatto,
20: giusto?
19: Esatto, vuol dire che è un argomento bello intenso e bello ricco di notizie, di nozioni.
20: Sì, 5 passi verso la relazione è un modo in cui io chiamo il mio personale approccio basato sulla mia esperienza personale. E va bene così.
19: Sì, sì, puoi anche tenerli in mano come vuoi.
20: Ok. Sulla mia esperienza personale, perché ho visto che l'ho divisa in 5 parti, diciamo, questo modo di approcciarsi alla relazione. Ultimamente, avendo scoperto e conosciuto, insomma, anche la teoria polivagale, ho capito che il mio approccio in parte è la teoria polivagale applicata. Ora spieghiamo meglio perché è un po' difficile così.
19: Quindi c'era già questa teoria polivagale, quella che hai ideato tu. Hai notato che si avvicinava molto insomma, hai potuto...
20: C'erano degli aspetti cosiddetti fanerici, cioè io guardavo la parte del comportamento, ma anche dell'espressione emotiva, psicologica del cane, e in relazione fra cani con gli altri animali, ma anche chiaramente anche con noi esseri umani. E poi ho capito che ha un corrispettivo nelle neuroscienze, ecco,
19: certo,
20: come dire, avallata anche dal punto di vista delle neuroscienze. Però in cosa consiste? Allora, il valore psicologico della scelta per mm-hmm. imparare a decidere, questo è il primo passo. Naturalmente io adesso elencherò i 5 passi, però sono compresenti, mm-hmm. nel senso non è che agisce uno o l'altro. Per comodità espositiva li elenco.
19: Okay.
20: Quindi il valore psicologico della scelta per il cane, per riappropriarsi di se stesso, quindi di riattivare la funzione cenestesica, quindi imparare a orientarsi verso ciò che fa star bene e allontanarsi da ciò che fa star male, cosa banale a dirla così, è semplice, ma purtroppo spesso difficile. Allora, in particolare, questo primo passo riguarda il valore psicologico del cibo. Poi lo approfondiamo, intanto li elenco. Poi il dialogo tattile, secondo passo. Il dialogo tattile, un modo di dialogare non verbale, in cui il cane... il cui il cane ha la possibilità di chiedere il modo di essere contattato fisicamente, di non essere quindi soverchiato da noi umani, ma da essere ascoltato in maniera non verbale. Quindi il tono muscolare, la sensibilità della pelle, tenendo conto che i cani hanno anche le vibrisse, quindi percepiscono anche i microvortici dell'aria, certo, lungo tutto il corpo. Ecco, il dialogo tattile. Poi, qui li sto elencando velocemente, il terzo passo è la prosodia.
19: Oh, che parolona. Adesso ce la spieghi bene.
20: Sì, la prosodia vuol dire semplicemente pros, andare verso, okay, ode, il canto. Sono parole antiche greche e infatti le prime poesie venivano chiamate ode. Lode è un canto e il canto poi rimane come poesia. E noi, ecco, adesso voi sentirete che la mia voce magari diventa più una cantilena e vado verso il canto. Non è che sto cantando, ma sto prosodiando. Adesso sono un po' emozionata, quindi non riesco a prosodiare bene.
19: hai avuto un ambientamento un po' frettoloso.
20: Grazie, vero. E quindi la prosodia, il canto e la filastrocca, la fiaba antica, quella che è ricca di immagini e contenuti simbolici, che sono un po', diciamo, una guida per l'anima. Quarto passo verso la relazione, il ponte della relazione, cioè un individuo che si fa ponte fra le specie o fra individui della stessa specie. Diciamola velocissimamente, se io sono tua amica, ti posso presentare un mio amico, una mia amica. Allora, così anche con i cani. Se un cane ha difficoltà con un gatto, con una gallina, di solito sì, o con un altro cane, o con gli esseri umani, o con altre persone umane, io posso diventare il ponte della relazione, creando prima un rapporto di profonda fiducia reciproca fra me e il cane. Dopodiché, quando c'è fiducia, c'è affidamento, c'è la possibilità che il cane prenda ispirazione. E se io sono amica di un altro essere umano o degli altri esseri umani, dei cani o dei gatti, e li presento sotto forma di al di là delle sue paure o dei suoi impulsi predatori, li può superare, ma vedremo poi la prossima volta questo come. Il quinto punto è l'ultimo, è evolvere per aiutare anche il cane ad evolvere, quindi prendersi cura anche di se stessi e della propria relazione con gli altri esseri umani, okay, per scovare tutti quelle trappole mentali, quelle,
19: certo,
20: un lavoro psicologico, si può dire, che uno può affrontare in psicoterapia. Ci sono i professionisti in theta healing, in, con le costellazioni familiari, insomma ognuno lo fa come meglio crede, anche attraverso, chiaro, lo sport, ecco, e l'antroposofia, vero?
19: L'antroposofia, l'antroposofia è, diciamo che è un buon punto di partenza, o comunque anche di, che si può trovare nel cammin di nostra vita per fare una bella svolta evolutiva, sì.
20: Decisamente sì.
19: Quindi diciamo che alla fine il quinto punto è un po' il sunto di tutti quanti, perché sì, è quello a cui si tende, quindi l'evolvere, l'evoluzione personale o anche l'evoluzione dei nostri amici a quattro zampe, pelosi, e, è quello che si tende a fare con gli altri quattro punti, cioè gli altri quattro punti sono propedeutici per il punto finale, che è quello dell'evoluzione, si, sì, può dire così?
20: Sì, sì, hai colto bene, Federico, perché il quinto punto sarebbe anche il più importante per smascherare quelle trappole in cui chiudiamo il cane nella relazione, a volte una relazione d'amore che soffoca anziché aprire nuovi orizzonti.
19: Perché in fin dei conti è una relazione egoistica.
20: A volte sì, non di rado sì, anche se assolutamente in buona fede.
19: Sì, ma certo.
20: Assolutamente in buona fede, anzi grazie a Dio che comunque c'è una base di volontà d'amore, però rischia, e tenete conto che sottolineo mille volte rischia, non vuol dire ma rischia di diventare una relazione quasi narcisistica, quindi è importante capire cosa stiamo mettendo in campo con una creatura come il cane che non ha la possibilità di autodeterminarsi. I cani selvatici si autodeterminano,
19: esatto,
20: i cani randagi da generazioni di generazioni si autodeterminano in tutto, anche nell'allevamento della prole, nella procacciarsi il cibo.
19: Chiaro.
20: I cani che vivono con noi, come tutti gli altri animali che vivono proprio negli appartamenti, non hanno questa possibilità. Io vorrei creare una restituzione arricchita però da una relazione nuova e meravigliosa con noi umani, che il cane selvatico comunque non ha,
19: esatto,
20: e da un lato si gode la sua vita libera,
19: sì,
20: e noi ci ispiriamo ai cani selvatici per restituire i cani, sì, domestici. Però ecco, vorrei sperare che anche per il cane domestico, tolte le ombre, tolta l'iperprotezione, tolte tante cose che lo soffocano e lo, sì, fanno sbarellare, anche noi umani possiamo
19: resti un margine di libertà anche per loro di fare i cani, di sentirsi, sì, cani, di sentirsi, sì, di sentirsi un'altra specie diversa da noi, perché, sì, a volte c'è anche questo problema che noi li ma anche magari dal bene che gli vogliamo, li vogliamo far sembrare come noi o trattarli come noi, come un nostro amico, come il nostro amico più caro, però dobbiamo sempre ricordarci che hanno attitudini che fanno parte di un'altra specie, e quindi bisogna un po' meditare su questo e cercare di entrare anche per quanto possibile, ovviamente, nell'ottica che appunto sì, possono fare varie attività, si possono svolgere varie attività insieme che siano compatibili tra uomo e animale, però alcune attività restano relegate esclusivamente alla sfera animale, come altre attività restano relegate esclusivamente alla sfera dell'uomo. Quindi
20: sì, sì,
19: non
20: tutto, bisogna riconoscere le caratteristiche specie specifiche, cioè è chiaro che i cani che vivono insieme a me sono i miei carissimi amici, darei la vita per ciascuno di loro, e già la sto dando in realtà, e ogni cosa. È importantissimo che loro siano nostri cari amici. Questa è una base molto buona, è una scoperta recente che possiamo essere così tanto amici dei cani. In realtà anche nella preistoria evidentemente questa cosa già era nata, però era anche utilitaristica.
19: Esatto.
20: Oggi possiamo anche essere liberi da questa idea di utilità. Però il cane può entrare nella nostra vita appunto come migliore amico, no, migliore, carissimissimo amico, membro della famiglia, figlio, padre, madre. Riconoscere che può svolgere però più ruoli all'interno della nostra famiglia, in modo da non classificarne ogni un ruolo, incominciare a non pensare più che esiste il capo branco, e ne parliamo, perché il capo branco, io dico, è morto, cioè è morto il concetto di capobranco in etologia, è veramente obsoleto. Esiste nei gruppi selvatici il padre e la madre, eventualmente persino i nonni, sì, i fratelli più grandi, certo, che aiutano e collaborano all'andamento della famiglia. I comportamenti di collaborazione e di cooperazione, quindi quelli prosociali, sono sempre in bilanciamento con quelli di antitesi, di conflitto, ma sono preponderanti, assai preponderanti i prosociali, la collaborazione. I conflitti ci sono comunque, ci sono, io li ho visti avvenire anche tra le farfalle sociali del Centro America, i conflitti per dormire sulle rametti, però...
19: Sì, non piace neanche a loro arrivare al punto di entrare in conflitto l'uno, esatto, con l'altro. Si vede che si innescano questi meccanismi quando c'è una necessità,
20: sì,
19: ma tendono sempre comunque alla prosocialità, insomma.
20: Esattamente. Gli animali sociali, e quindi in particolare parliamo dei cani selvatici che possiamo osservare in centro sud Italia, ma anche in tante altre parti del mondo, noi sembrano pochi così a sensazione, ma sono il 75% minimo della caninità. I cani domestici, cani diciamo urbanizzati, quelli che vengono purtroppo chiamati pet, gli accarezzabili, no? Sono i cani che vivono insomma nelle nostre famiglie, sono veramente la minoranza dei cani esistenti, e i cani selvatici hanno un'organizzazione sociale nella loro famiglia e anche fra famiglie, perché comunque coesistono più di quanto non facciano le famiglie di lupi. Le famiglie di lupi non coesistono di solito, anzi, discorso lungo e complesso. E i comportamenti prosociali di collaborazione sono veramente preponderanti, cioè sono molto più manifestati gli affetti, i comportamenti di cura reciproca, di rispetto reciproco degli spazi. Perché? Allora, dal punto di vista tecnico-etologico, cioè un po' scremato dagli affetti e dalle emozioni, ma le emozioni fanno parte di tutto questo, e anche i sentimenti, i conflitti comportano anche gravi conseguenze. Cioè se due cani della stessa famiglia litigano a sangue, il rischio è che entrambi muoiano di infezione. Non è che il vincitore, sì, poi ha comunque...
19: ne venga fuori illeso.
20: Sì, non hanno l'ospedale, l'ambulanza, sì, quelle cose. Devono sopravvivere a possibili infezioni. Quindi è chiaro che i conflitti sono minimi e di solito ritualizzati. Quindi possono esserci, ma ritualizzati. E comunque il progetto è quello di collaborare alla crescita dei piccolini, dei cuccioletti. E perché invece i nostri cani che vivono con noi ci danno l'idea che sono molto conflittuali, che per strada si rognano l'uno con l'altro al guinzaglio? Ma perché non hanno più una famiglia canina in cui sono cresciuti, perché trovano sempre degli estranei per strada, non sono cani che sono loro.
19: Esatto.
20: Amici con cui sono cresciuti, sono tutti degli estranei, e sono estranei minacciosi perché ognuno ha paura dell'altro. Mm-hmm. E anche cani che sembrano buonini, buonini, può darsi che stiano facendo, passatemi il termine, sì, proprio sì, non tecnico, gli sberleffi al tuo cane. Mm-hmm. E il tuo cane incassa gli sberleffi degli altri. Gli sberleffi sarebbero gli sguardi duri, il sguardi di minaccia, atteggiamenti anche di aggressività passiva, per cui io non ti vedo, non ti conosco, non so chi sei, quindi mandano dei messaggi ambigui. Mm-hmm. Perché magari quel cane che è aggressivo, passivo, è stato educato a non considerare
19: le espressioni,
20: grazie, degli altri, e quindi magari il tuo cane sta incamerando e invece di buttar giù il rospo, come fanno anche tanti altri cani, esterna il malessere. Mm-hmm. E lo esterna magari anche o manifestando paura, oppure aggressività che sottende però paura.
19: Mm-hmm. Eh sì.
20: Ecco.
19: Eh sì, infatti quando c'è di mezzo la paura, sì, poi si innescano reazioni non molto piacevoli di sicuro, perché si è in uno stato d'animo per niente piacevole, che può sfociare nell'aggressività o comunque in atteggiamenti che non collaborano al quieto vivere.
20: Sì, infatti. E questo, quando Federico prima diceva teniamo conto che sono un'altra specie, non sono umani, anche qui questo è uno dei motivi, no? I cani non ha il tipo di socialità che abbiamo noi esseri umani o altri animali che sono che creano colonie molto estese, molto, riescono a coesistere con migliaia e anche milioni di individui, no? I cani creano in natura piccole società,
19: piccoli gruppi.
20: Se sono in 20 sono tanti,
19: sì,
20: una famiglia di 20 cani sono tanti, di solito stanno sui 10, mm-hmm, non di più, anche meno, se possono stare loro in equilibrio. Possono coesistere anche con tantissimi altri, ci sono situazioni di cani del villaggio che sono anche tantissimi, ma sono coesistenze comunque impegnative per i cani quando, mm-hmm, sono tanti. In città siamo tantissimi, sono 9 milioni di cani in tutta Italia, nelle case,
19: però,
20: nelle case,
19: sì,
20: tanta roba.
19: Eh sì, tantissimi, tantissimi.
20: Sì.
19: Insomma, c'è anche, e questo sta a significare che c'è anche una volontà comunque di entrare a contatto con una, con un animale, con una specie diversa da noi, e quindi di mettersi in gioco in una relazione diversa da quella che è fatta da, tra uomo e uomo. Però appunto sarebbe sempre giusto, quando si ha a che fare con un'altra creatura, secondo me fare le cose fatte bene e con rispetto prima di tutto, assolutamente, quello indispensabile, ma anche informandosi e prendendo nota del tipo di creatura con cui si va a convivere e che si vuole di cui si vuole prendersi cura, perché non deve essere solo una moda. Deve essere anche proprio uno sviluppo, cioè deve essere un'opportunità per crescere insieme.
20: Esattamente.
19: E tanto vale informarsi un attimino quali sono le peculiarità dell'animale che si è voluto adottare e andargli incontro e gestirlo al meglio.
20: Esatto. E per esempio questo fatto che la socialità dei cani è molto diversa da quella umana, ma anche da quella delle formiche, ci fa già capire che il nostro cane, il cane che vive con noi, non deve andare d'accordo con tutti, non deve amare tutti, farsi toccare da tutti. È importante riconoscere il suo bisogno di decidere con chi vuole stare e con chi non vuole stare, gli spazi di cui ha bisogno. Ed ecco che arriviamo al primo passo verso la relazione.
19: Oh, bene, bene, siamo arrivati a passettini, siamo arrivati al primo grande passo.
20: Sì, mi dai tu i tempi perché...
19: Beh, guarda, sì. Lì abbiamo il monitor con l'orario.
20: Ecco, ecco.
19: Alle 10 sai che finiamo la trasmissione, magari ci fermiamo un po' prima per fare gli ultimi saluti e...
20: Certo.
19: Quindi vai a ruota libera.
20: Ok. Il primo passo verso la relazione è quello che dice che mette in risalto il valore psicologico della scelta, cioè scegliere, consentire al cane di scegliere per poter imparare a decidere, quello che tutti gli animali allo stato selvatico, e così anche noi umani, imparano spontaneamente a fare. Cosa vuol dire? Scegliere vuol dire che io metto tre cose. Facciamo l'esempio del supermercato. Io entro nel supermercato e lì posso scegliere fra cose che già ci sono dentro. Non posso prendere qualcosa che non c'è, ok? Non mi posso mettere a costruire cose nuove all'interno del supermercato. Quello che semmai posso fare è decidere di entrare in quel supermercato oppure andarmene dicendo no, non c'è niente lì. Decidere di decidere che la mia dieta me la... Non vado nei supermercati, vado nei...
19: Dai piccoli produttori.
20: Piccoli produttori. Posso fare delle decisioni altre, ma non posso fare altro nel supermercato che scegliere.
19: Certo.
20: L'unica decisione è andarmene e decidere di fare altro. Allora, il cane, qui mettiamo la scelta, per esempio, quando tu vai in giro col guinzaglio magari molto molto lungo, nei luoghi dove ovviamente questa cosa viene consentita, su zone, paesi tranquilli o vicino alle, o insomma in campagna, vai con la longhina e aiuti il cane seguendo le sue decisioni. Se il cane si ferma ad annusare, ti fermi, fai anche un passo indietro in modo che il cane senta che tu hai rispetto del suo momento olfattivo analitico, lì sta analizzando e sta elaborando, poi elabora col cervello, e quindi hai rispetto del suo momento cognitivo, quindi olfattivo, e poi si trasforma

0: Se frequenti un campo recintato dove non ci sono altri cani, usi il campo recintato, io uso il mio boschetto. Oppure vai proprio nel bosco, però in orari, momenti, o in campagna, quando non c'è proprio nessuno. E cosa fai? Puoi fare 10 ciottoline e, compatibilmente con la salute del tuo cane, quindi col veterinario della nutrizione, permettendo, il veterinario clinico e veterinario della nutrizione permettendo, offri una rosa di cibi compatibili con la sua salute. Invece di dargliele uno alla volta, glieli metti tutti in 10 ciottoline. 10 è un esempio, non mi prendete, potrebbero essere 20, 15, 5, 3, insomma non 2 per favore, è troppo poco. Ma uno dice, ma il mio cane ha l'IBD, può mangiare una cosa sola. Ok, allora parla col veterinario della nutrizione e prova a vedere se c'è per esempio il corrispettivo almeno umido, cioè crocchette e il corrispettivo umido. Dopodiché il cane inizia a decidere. E cani, per esempio i miei cani, posso dire per i miei cani, metto magari in una ciotola un tipo di carne cruda, cotta, lo stesso tipo di carne cotta, macinata a pezzettoni, la ricotta, un pezzetto di crosta di formaggio grana, quindi anche la hit parade dei formaggi, la hit parade delle carni, dei pesci, i cereali, quelli consentiti per la salute, quindi tipo riso, miglio, le verdure. Metto anche cose che so che non mangeranno, come per esempio la mela, i miei proprio la frutta no. Ci sono cani che la amano, ma a loro metti un gambo di sedano, in modo che il cane possa dire con orgoglio a se stesso, e naturalmente prendetemi con le pinze quando dico dire a se stesso, e dire questa cosa no. Quindi, in modo che possa decidere cosa mangiare, cosa non mangiare, lì sceglie. Ma il cane può imparare a decidere. Se tu gli dai anche pezzettoni tipo ossa, tipo, e questo senso dell'abbondanza lo sperimentano, la carestia, il senso della carestia che fa mangiare magari anche un po' troppo voracemente alcuni cani, va appianandosi, va molto sfumando, e si crea il senso dell'abbondanza, al punto che i cani a cui viene fatta questa proposta nel tempo, non il primo giorno, vero, ma riproponendola il più possibile, incominciano a fare questo. E tutti i miei cani da decenni fanno questo, ma molti dei miei clienti fanno questo, no? Partecipanti agli stage, poi me lo scrivono, mi mandano i video, prendono il pezzo di carne e invece di mangiarlo nel momento in cui glielo offri, se lo vanno a seppellire in giardino, o lo mettono sotto il cuscino della poltrona del salotto.
1: Si innesca la motivazione sillegica del cane, no?
0: Sì, e il cane raccoglie, nasconde, ma non nasconde perché ha paura che tu ma perché in quel momento non ha fame, mette la carne a frollare sotto terra e dopo, quando avrà fame, magari a mezzanotte, scopre il suo ritmo circadiano, non il tuo a cui tu gli dai da mangiare, scopre il suo personale ritmo circadiano, mangia il giusto, avanza il cibo. Soprattutto se fai anche questa cosa qui, quella che io chiamo la matriosca degli scatoloni.
1: Ah, ok.
0: Sapete, le matriosche sono quelle, le bamboline. Una
1: le bamboline russe, esatto, che si incastrano una dentro l'altra.
0: Ci giocavo. Si incastra, sono carine, colorate e sono vuote, e una piccola dentro l'altra. Allora, non con le bamboline, ma con le scatoloni, quelli che i supermercati buttano via, quindi gratis. E vai in cetta di scatole, invece di buttare via tutte le scatoline dei cibi, del tè, dei medicinali, li conservi le scatole, poi prendi anche vecchie magliette di cotone, scarpe vecchie, se il cane non inghiotte

0: tessuti, puoi usare anche i calzini vecchi, e fai in ogni scatola e in ogni involto metti dentro del cibo, magari anche dei masticativi, quindi cibo più duro, cibo più morbido, e poi glielo fa, se hai la possibilità, glielo vai a nascondere. Se hai solo l'appartamento di casa, glielo prepari in cucina e glielo nascondi magari in un'altra stanza. Se hai la possibilità del giardino, glielo prepari in cucina e glielo lasci il cane in casa e glielo nascondi in giardino
1: Certo che non
0: sotto
1: ti
0: la
1: veda,
0: siepe,
1: ovviamente.
0: esatto, dove non ti vede. E se invece hai addirittura la possibilità della campagna, però con grandissima attenzione che non arrivino altri cani, perché sennò può essere un disastro, una rissa, cose. Quindi fuori in campagna solo se il campo è recintato, oppure se sei sicuro che è un orario in cui proprio non viene nessuno. Okay. E allora a quel punto glielo nascondi sotto un cespuglio, anche sotto terra, insomma. Naturalmente con gradualità, perché ci sono cani che hanno un po' paura degli scatoloni. Ecco, poi vi spiego perché anche molto quali sono le ricadute positive. Intanto la tecnica è questa. Come comincia? Comincia che tu stai preparando e inizi con la prosodia. Sì, Tato, sì, lo guardi. Sì, hai capito bene. Hai capito bene, sì, è tutto per te, è tuo, tuo, e poi gli dai dei pezzetti di, come si dice, di assaggio iniziale. Lo coinvolgi fin dall'inizio. Il valore psicologico del cibo non è un esercizio. Il cane non può sbagliare e tu non puoi sbagliare. L'importante è la relazione, il modo in cui ti poni, l'apertura d'animo che hai in quel momento verso il tuo cane, sapendo che gli stai facendo un lavoro di restituzione della gestione di ciò che è suo, il cibo.
1: Chiaro, eh sì,
0: Ecco.
1: e che si merita.
0: E che si merita, che si merita, che è nostro anche dovere dare, ma sapendo che gli stai offrendo l'opportunità di scegliere. Allora poi gli dici: aspettami qua, chiudi tutto, scatole, scatoloni, tutto prendi, esci di casa se puoi o vai in un'altra stanza, nascondi e poi quando torni da lui gli fa: eh sì, hai capito bene, cerca, cerca, basta. Non dici altro e aspetti di vedere cosa fa. E lo aspetti e lo lasci fare, sorridente, con le ginocchia morbide, il corpo rilassato. Puoi anche fare il gioco acqua, acqua, fochino,
1: Ah, sì.
0: fochino, fuoco, quello dei bambini, in modo da non tanto per instradare il cane, ma da monitorare il tuo stato d'animo. Lo dico perché moltissime persone all'inizio sono tesissime perché devono vedere il cane che ce la fa, che
1: Esatto, esatto.
0: va,
1: Che raggiunge uno scopo, un
0: raggiunge.
1: obiettivo
0: Sì.
1: che magari siamo noi che ce l'avamo prefissati, non il cane. Quindi non
0: Esatto.
1: è una gara, cioè per noi magari per
0: Sì.
1: l'umano magari
0: Sì.
1: può esserlo in testa, può avere questa sorta di competizione in testa o questa smania di raggiungere l'obiettivo, ma il cane non
0: No.
1: ci pensa minimamente, lui annusa, fa le sue scelte appunto,
0: Esatto.
1: ma molto
0: Esatto.
1: tranquillamente, quindi
0: Sì,
1: sì,
0: sì.
1: capisco quello che vuoi dire quando dici che magari il tono di voce è un po' sì, ansioso, un po' troppo duro, anche
0: Sì,
1: severo.
0: Sì, il tono di voce infatti da essere, ma anche l'espressione, il tono muscolare, non severi appunto, ma proprio come chissà che ha preparato un bellissimo regalo, sorpresa, sorpresa. Sono qui a restituirti qualcosa che ti apparteneva ancestralmente, ai tuoi antenati, e ora tu hai magnificato, perché in effetti ti sto dando un'abbondanza che forse i tuoi antenati non hanno mai conosciuto. E dunque la relazione, se vissuta così durante questa messa in atto della scelta dei tempi. I tempi li decide il cane, quanto tempo ci mette a raggiungere gli scatoloni, se raggiungere gli scatoloni o prendere, se sei in giardino o addirittura in campagna, può darsi che senta molto più interessante la pista di una lepre, di un qualcos'altro, certo. E poi alla fine, dopo un'ora, decide di andare agli scatoloni. Tu lo puoi solo aiutare mano a mano che lui trova la pista. Vedi che segue la pista di cosa? Del tuo odore. Non segue la pista del cibo, perché il cibo non è dentro lo scatolone, è tutto è in fondo, per carità, dipende quanto vicino è sto scatolone, ma se glielo metti a mezzo chilometro, segue la pista del tuo odore, e quando l'avrà raggiunto saprà con assoluta certezza che sei stato tu a offrire con tanta bellezza. E non solo, quando ci arriva ti tieni a 3 metri di distanza da lui e ti avvicini solo e soltanto se vedi che è molto in difficoltà con gli scatoloni, che non li sa aprire. Allora, senza soverchiarlo, con assoluta rispetto per il fatto che quella roba è sua, ti metti a sgrattare, no? Un po'.
1: Sì, sì.
0: Non so se si sente, ma fai sgrattassi gli scatoloni,
1: certo.
0: Fai un po' come se tu fossi lì a caccia. E infatti questa è una caccia simulata, un'esplorazione, che poi va a buon fine, come se il cane trovasse una carogna, non so, di un cervo morto nel bosco.
1: Certo.
0: Morto di fresco, ancora tutto buono, no?
1: Mm-hmm.
0: Però il cane lo sa che è una simulazione, non è che...
1: Non è così
0: non
1: tonto.
0: Non è stupido, esatto. Lo sa che è una simulazione, ma vede quanto ti impegni per lui, mm-hmm, a suo favore. E questo, credetemi, porta nel tempo, se lo fai tutti i giorni in un mese, una svolta importante nel rapporto fra voi, anche in altri ambiti dove tu dici: ma io vorrei lavorare sul guinzaglio, ma io vorrei lavorare sul fatto che mi ringhia, quando lo spazio
1: salta addosso.
0: Assolutamente, questo per il cane, che è una cosa così che noi potremmo dire: ma Cinzia, ma è banale sta roba che mi proponi, ma che è? Sì. Dopo
1: lavora per sotto,
0: esatto.
1: Lavora nel profondo.
0: Sì, le cose semplici sono, San Francesco lo diceva, no?
1: Mm-hmm.
0: Le cose semplici sono le più belle, sono quelle che alla fine sono le più grandi. Per i cani è così, mm-hmm, per gli animali è così. Tu dipanale le cose troppo complicate, troppo piegate, contorte, e mettile nella forma più semplice. All'inizio a te non sarà facile, perché abbiamo tante sovrastrutture,
1: un po' troppe,
0: tante, vedo tante difficoltà anche, ma cosa gli metto, ma quante ciotole, ma posso mettere anche una scatola o qui o lì. Tranquillo, fai le tue esperienze come se tu fossi un etologo, uno scienziato. Chiedi al cane, nel dubbio chiedi al cane, prima al veterinario per capire quali cibi sì e quali no, ma per il resto prova a vedere il tuo cane come reagisce, cosa dice, cosa fa, aggiusti il tiro in corso d'opera.
1: Quindi ci vuole anche comunque uno spirito di osservazione notevole.
0: Bravissimo.
1: Perché non cioè il cane ovviamente non ti manifesterà in maniera palese le sue decisioni, i suoi stati d'animo, ma ti manderà dei segnali quasi impercettibili, che però ad un occhio attento e magari esperto, un po' con facendolo più volte diventa anche un occhio esperto, si acquista esperienza e questi atteggiamenti di svolta li si può notare, insomma.
0: Certo, come si notano molto. Adesso io la sto facendo lunga, nel senso che dico un mese, tre mesi, però nella mia esperienza le persone me lo dicono subito, è cambiato. Dopo lo stage, il giorno dopo, mi dicono: guarda, prima non dormiva, adesso dorme, faceva gli incubi, chiaramente non solo col valore psicologico del cibo, anche col dialogo tattile, la prosodia, ma
1: sì, sì.
0: Voi sentite già che io ho parlato del valore psicologico del cibo e ho cominciato a dire, digli sì, certo.
1: Hai tirato in ballo già anche un altro punto dei cinque passi. Sì, quindi sono cinque passi che vanno integrati l'uno con l'altro, insomma, non vanno presi singolarmente.
0: No, infatti.
1: Noi li stiamo adesso spiegando singolarmente, sì. Ma poi quando avremo il quadro generale andranno integrati un po' alla volta con le proprie possibilità e con tutto quello che siamo in grado di fare da principianti, magari da chi parte da zero, però se ci si dedica con cura e amorevolezza a queste cose, un po' alla volta dopo i risultati sicuramente arrivano, sicuramente, sì. Se si fanno le cose con criterio.
0: E questo adesso ha un risvolto scientifico nelle neuroscienze, perché ecco, adesso non c'è più tempo, però la prossima volta magari ne parlo un pochino di più. Abbiamo, grazie a Stephen Porges, questo scienziato che nel 92 scoprì appunto la teoria, quella che poi lui chiamò la teoria polivagale. Allora, adesso proprio in un minuto, cosa voglio dire? Che questi cinque passi verso la relazione, e oggi abbiamo visto il primo, mirano al risveglio del freno vagale, cioè del riattivare il nervo vago ventrale, di cui parleremo meglio la prossima volta, e vago ventrale, che è quello che porta alla prosocialità, ma anche un senso di serenità, che regola il battito del cuore, il respiro, i polmoni, e governa, quindi poi può, se ha la primato, quindi il freno, può regolare le funzioni del sistema nervoso autonomo, calmare anche un po' l'amigdala, diciamo. Insomma, però è tutto un processo. Io non sono una neuroscienziata, quindi non parlerò nei dettagliissimi, però possiamo accennarlo, ecco. E questo che accade a livello neurologico, noi però aiutiamo il cane a ricreare questo equilibrio nel sistema nervoso autonomo, e in modo che possa essere più cognitivo, espressivo e amorevole nel senso reale del termine.
1: Ok, grazie Cinzia.
0: Grazie a te.
1: Adesso volevo leggere un paio di messaggini che sono arrivati.
0: Sì.
1: Questo è per me personale, perché sì. Ho dovuto intrattenere gli ascoltatori,
0: sì,
1: per la prima
0: infinite.
1: Ora con una bella scelta musicale. Infatti Andrea da Isola Vicentina mi scrive che appunto gli è piaciuta e ringrazia e saluta tutti. Grazie a te Andrea, sono contento che ti sia piaciuta. Poi volevo rispondere a chi mi ha mandato il volantino di Couscous per Gaza, che ho letto prima l'iniziativa, e poi credo che anche il dottor Muscari la leggerà dopo, quindi insomma sì, stiamo diffondendo la cosa. Poi volevo leggerti Cinzia, se riesci a rispondere in maniera breve, proprio sintetica, a un ascoltatore che scrive un messaggio un po' polemico, tra virgolette.
0: Okay.
1: Scrive: allora non esiste più il capobranco, mettiamo anche il genitore 1 e genitore 2? No, buona giornata.
0: Sono due discorsi molto diversi, perché mio papà e mia mamma per me non sono il mio capo del branco. La parola branco già è desueta, in realtà fra poco sarà completamente desueta in etologia, perché si parla di gruppo sociale o di famiglia e di genitori. Quindi il nome capo branco è fuorviante, e c'è anche un tema storico che adesso non ho tempo di, per cui è andato in auge per un periodo storico, ma chi lo ha messo in giro ha già anche fatto ammenda, non proprio capobranco, ma lupo alfa. David Mitch ne parlò dei lupo alfa, perché in etologia si parlava così, e poi disse no, sono il papà e la mamma del gruppo. Sì, sono due concetti differenti.
1: Sì, che infatti adesso magari non sarebbe
0: a
1: anche un tema bello.
0: Non si pensi al padre padrone, ma
1: no,
0: allora
1: infatti,
0: è un'altra storia. Oggi è superato anche quello.
1: Si dovrebbe tendere a superare questo concetto, questa idea. E sì, ce ne sarebbe veramente da dire molto di più. Insomma, sì, è un bel discorso abbastanza complesso, perché sono nuove scoperte, tra virgolette, sono nuove teorie che stanno avanzando in sostituzione delle vecchie e un po' datate. E, va bene, noi abbiamo l'ultimo minuto di tempo per ricordarvi che se volete riascoltare la trasmissione di oggi, anche se in forma ridotta, potete andare sul canale Telegram Canima Vera, e lì troverete tutto quanto. E vi ricordo inoltre che Cinzia sarà con noi anche venerdì prossimo, non fra due venerdì, ma venerdì prossimo, per riprendere questo tema dei cinque passi nella relazione con il cane.
0: Grazie infinite. Posso dire di un evento al mio campo?
1: Sì.
0: Il 31 maggio, evento gratuito al mio campo, e per iscriversi eventi.versolarelazione@gmail.com, e trovate anche su Facebook, su Cinzia Barillaro,
1: certo,
0: o sulla pagina Facebook Verso la Relazione. È gratuito, una giornata.
1: Benissimo, così magari abbiamo tempo anche la volta prossima di ripeterlo, tanto
0: grazie.
1: È il 31 maggio e facciamo sempre a tempo.
0: Grazie,
1: ciao a tutti.
0: Infinite. Ciao, grazie.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Ciao, sono Alfredo Belluco. Vi aspetto tutti giovedì 28 maggio, ore 17:45, presso il Centro Culturale 140, via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori, e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
4: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
5: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete,
4: e Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale, uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
5: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
4: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
5: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
4: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
5: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
6: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
7: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà con la giusta disciplina e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata informa, che sostanzialmente è una rassegna stampa delle notizie che ritengo importanti, notizie della settimana, e quindi voglio condividerle con voi. Oggi è venerdì 15 maggio, sono le 10:14 e vi do il consueto numero per interagire con me, con la trasmissione, che è il 334-7102-672. Allora, cominciamo con un sottofondo musicale. Allora, eccolo qua, l'ho preparato. Sentiamoci questo, che secondo me le parole, anche se sono in inglese, sono utili in questo momento. Cioè, don't worry, be happy. Cioè, non preoccuparti, sii felice. Perché l'argomento iniziale che vorrei trattare con voi è proprio di non preoccuparsi inutilmente, di non cadere in questo allarmismo per sto virus di cui tanto si parla, no? L'antivirus. Ecco, oggi parlerò soprattutto di questo, di questa propaganda sul virus per creare mercato. Questo è il titolo che La Verità di oggi dà su questa emergenza, l'ennesima emergenza. E quindi, appunto, mi sembra che ci stia proprio bene. Don't worry, be happy. Eccola qua.

0: E nel frattempo, lasciando scorrere la bella canzone, vi ricordo che da quest'anno la radio può ricevere il 5 per 1000, che come sapete non vi costa nulla, basta scrivere il codice fiscale sulla dichiarazione dei redditi. Vi ripeto il numero che sentite anche in pubblicità, 0159 8090 288.
1: Don't worry.
0: E la radio, oltre al 5 per 1000, può ricevere anche un lascito testamentario. Perché no? Non è un tabù il testamento.
1: Don't worry.
0: E sul sito radiogamma5.it trovate altre forme di aiuto per la radio, nella sezione Noi la radio, contributi. Quindi trovate per esempio il conto corrente postale e il l'IBAN per fare un bonifico, magari periodico, permanente, automatico. Un altro modo per aiutare la radio e per avere informazioni sulla sua storia è comprare il libro, naturalmente. Qui in radio, in qualsiasi occasione, quando c'è qualcuno che ce l'ha, insomma, qualcuno dei responsabili del CDA.
1: This song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry.
0: Ma anche nella cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo, nella libreria La Bassanese a Bassano del Grappa e nell'edicola Sonia e Stefania a Piove di Sacco.

questa domenica alle 12.30 c'è un pranzo per Gaza nella sala parrocchiale San Leopoldo a Bassano del Grappa. Anche con videochiamate in diretta con le famiglie di Gaza. Come sentite in pubblicità, anche con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto è ricavato, naturalmente, a parte insomma le spese sostenute, andrà alle famiglie di Gaza, con cui l'organizzazione è in contatto diretto. Prenotazione obbligatoria con WhatsApp a Flaviano al 334 386 0384. Ripeto, 334 386 0384. Nel frattempo è finito Don't Worry Be Happy. E allora ci sentiamo un'altra bella canzone. Mi piace il titolo e anche alcune frasi, e poi comunque è bella anche la musica, che è Grazie alla vita, interpretata da Gabriella Ferri.

0: Domani c'è il gas dei resistenti, primavera resistente, resisterà anche alla pioggia, perché mi sa che domani, come oggi, pioverà in qualche momento della giornata, non, speriamo che non sia tutto il giorno. E quindi dalle 11 alle 18 c'è il gas qui in sede radio.
1: Grazie alla vita che mi ha dato tanto.
0: Ci sarà il dottor Palladini con i suoi indumenti a infrarossi, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, bello sto nome, Cuor di Prussia. E poi si può fare un mini test gratuito di biorisonanza con Silvia, e nel pomeriggio ci sarà Fiorenzo Libero che potrà insegnare delle ricette macrobiotiche. Per saperne di più c'è il gas, c'è il, scusate, il canale Telegram Gas Associ Franco Carraro 76.

sempre al gas di domani ci sarà anche il banchetto dell'associazione, una ONG di cooperazione e solidarietà con la Palestina, per poter comprare datteri palestinesi, spezie palestinesi e kefia, sempre palestinese, oltre alla famosa, ormai famosa, Gaza Cola, oltre a materiale informativo naturalmente.

venerdì 22 maggio, quindi venerdì prossimo, ci sarà una conferenza qui in sede radio in collaborazione con Le Vibrazioni del Sapere, quindi con Valentino, sul pedagogia e tecnologia, tema importante, la nuova società del digitale, con un esperto di cyber security, Ettore Guarnaccia, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, che appunto parleranno di questo problema, l'impatto del digitale sui nostri ragazzi, bambini, aperto a tutti naturalmente, con un contributo libero e consapevole. Informazioni da Valentino al 349 77 80 167.

Ecco, questo era grazie alla vita, naturalmente. Ora sentiamoci, teniamoci di sottofondo questa musica africana, Back to My Roots, tornare alle proprie radici, vuol dire...

E poi c'è una conferenza stampa che mi sembra sia anche in pubblicità, di Alfredo Bellucco e di alcuni suoi collaboratori come Milena Zaggia, Patrizio Miatello, una conferenza sul DDL, cioè decreto legge 978 su pignoramenti lampo da parte di avvocati, neanche i giudici, da parte di avvocati con lo scudo penale e senza giudice, appunto. Questa sarà giovedì 28 maggio alle 6:15 presso il centro culturale civico 140 in via Piovese, appunto 140 a Padova. Ingresso libero, vabbè, poi per informazioni, ma insomma non serve la prenotazione, c'è un numero, il 346 361 44 69.

E il giorno dopo, cioè venerdì 29 maggio, c'è una conferenza di Paolo Girotto insieme ad una esperta delle relazioni uomo-animale-uomo, che è Paola Fulgini, dell'associazione, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, che è anche una conduttrice di Radio Gamma 5. Quindi venerdì alle 9:15 qui in sede radio, sì, sul senso profondo della relazione con i nostri animali, chi li ha almeno, da un punto di vista animico e spirituale.

E poi il 2 giugno, come sentite anche dalla pubblicità, c'è la giornata nel bosco di Faont in ricordo di Mara. Alle 9 si parte dal parcheggio della birreria Pedavena, a Pedavena ovviamente. E poi Marco Scapin, la sua bella famiglia, Danilo Leo Lazzarini, si pranza al Sacco. Per informazioni e prenotazioni c'è il numero di Luca al 329 0038 988. E poi il 7 giugno, domenica 7 giugno, c'è la gita in motonave, ma mi sembra non ci sia più posto, ma potete provare comunque se qualcuno si ritira, mi sembra che ci sia una lista d'attesa. E sempre Luca al 329 0038.

Poi c'è questo radioascoltatore che è Fabio Romanato, 57 anni, un operaio con a carico moglie e due figli, che ha un cancro e deve sostenere un terzo intervento, purtroppo all'estero, a Malaga, e quindi ha bisogno di soldi per fare questo intervento e sta chiedendo aiuto. Ecco, qui c'è il lungo IBAN, chissà se avete carta e penna, se qualcuno vuole aiutare Fabio Romanato, e si può versare quello che potete sul conto corrente IT94Y 0832 76 29. Poi c'è un 6000, quindi 6000, altri 4 zeri e poi 80 15 15. Certo, io consiglierei a Fabio Romanato di postare questa richiesta di aiuto sul sito ciaobei.org, così uno se lo copia con calma l'IBAN e può facilmente fare questo bonifico. Così come Riccardo Rossi, con questa laurea strana in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona, ho mai sentita questa. E, persona empatica, attenta alle relazioni umane, la cooperazione, che cerca lavoro, ovviamente adeguato alla sua laurea, è disponibile per ruoli in recruiting. Riccardo, cosa usi questi inglesismi? A parte che dopo scrive selezione del personale, ecco, diciamo che la traduzione è questa: recruiting vuol dire selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e altri progetti simili. Ecco, cerca lavoro in questo senso. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, quindi quasi tutto il Veneto, insomma, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto. Ecco, Riccardo Rossi risponde al numero 349 4088 260 oppure riccardo.rossi 65 210, poi c'è una chiocciola, ma credo che sia un errore. Chiocciola cosa? Forse gmail.com, probabilmente, che è saltato. Quindi anche te, Riccardo Rossi, metti questo annuncio su ciaobei.org. Bene, allora, ah sì, c'è, volevo segnalare un workshop, anche qua sti inglesismi, un lavoro di gruppo, dai, diciamo, workshop di alimentazione crudista presso l'azienda agricola, la fattoria biologica al Rosmarino, che è a Marcon, con Michela Boscaro, che è un'esperta in alimentazione vegana da più di 20 anni. Ecco, l'alimentazione crudista si basa su cibo vivo, vero e crudo. Scopri come sentirti più leggero ed energico in modo naturale. Quindi ci sarà, si insegnerà a preparare estratti freschi, bevande vegetali, piatti completi e dessert crudisti, con cena finale in fattoria, che è inclusa nel prezzo, che è di 40 euro.
Ci sarà anche una dispensa con ricette inclusa e consegnata a tutti. Ecco, per avere più energia, per digerire meglio, ricette semplici da rifare a casa. Questo è sabato 23 maggio alle ore 16 presso appunto la fattoria Rosmarino a Marcon. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 379 120 3312. Aspetta che controllo perché è scritto in piccolo. Sì, e poi c'è un altro numero che è il 349 444 57 61. Bene, mi sembra che ci siamo, ho letto tutto e ora devo rispondere a un messaggio della mia segretaria. Un attimo, intanto vi lascio con l'inno della radio, la canzone che ormai conoscete bene. Eccola qua, che sta arrivando. Ancora qualche secondo.

e leggo qualche messaggio. Il primo, come spesso succede, è quello di Marica, che scrive: in questo giorno di pioggia c'è chi si sente un gatto accidioso e chi se ne sta in casa acciambellato. Chi si sente un gatto accidioso e se ne sta in casa acciambellato, e chi invece si sente una chiocciola che se ne esce fuori a passeggio, anche se forzato. Qualunque tipo siano le persone in ascolto, lieto fine settimana da Marica e genitori, per loro e per il dottor Muscari. Grazie altrettanto, Marica, che mi sa che sei a casa al calduccio a scrivere appunto questi messaggi. E a tal proposito vorrei leggervi una poesia che ha scritto Marica sull'omeopatia, che mi è piaciuta molto e quindi vorrei condividerla con voi, magari appena finisce

Ecco, allora, la poesia sull'omeopatia scritta da Marica, la nostra fedele ascoltatrice, si intitola L'eco del principio. Nel silenzio sottile che abita il mondo, dove la traccia si fa spirito profondo, giace un segreto che il tempo non stanca. Scusate, scritta nell'acqua, candida e bianca. Non è la forza che rompe il vigore, ma il soffio lieve, il segreto nitido onore. Un'eco lontana di ciò che ha ferito, che torna a guarire il cerchio infinito. L'infinitesimale, la goccia nel mare, che insegna al corpo come tornare a ritrovare il centro, l'antica armonia, nell'alchimia dolce di questa via. Non è la mole, non è la pesantezza a restituire la vita e la certezza, ma la memoria che l'acqua conserva, energia pura che dentro riserva. Come il sole che filtra tra i rami stanchi, o la neve che scende su campi bianchi, così il rimedio, nel suo farsi niente, risveglia il potere che dorme latente. Similia similibus, il motto che svela, la danza sottile che l'essere vela. Il simile cura nel gioco dei riflessi, liberando l'anima dagli antichi eccessi. O omeopatia dell'invisibile custode, che in ogni granulo il tuo senso rode. Cerchi la radice, non solo l'effetto. Ascolti il lamento, ne lenisci il petto. Sei paziente attesa, sei sguardo profondo, che scava i sentieri di questo gran mondo, perché la salute non sia solo assenza, ma pienezza di vita e di trasparenza. Non gridi la cura, non imponi il sentiero, ma offri un invito,

0: lieve pensiero, affinché la forza che ognuno possiede ritrovi il cammino in cui il cuore si crede. Così la goccia, nel vuoto vibrante, diventa risposta, diviene brillante, e in questo mistero che l'uomo attraversa ritrova la forma che pareva dispersa. Marika, brava, brava, veramente. La sto diffondendo anche nel mondo omeopatico, sai, Marika. Bene. Poi c'è un messaggio di Andrea Sceriffo da Verona, altro fedele ascoltatore da fuori provincia, che scrive: ciao Doc, buongiorno e buona trasmissione in nostra sintonia. Sì, con uno strizzare d'occhio. In interessato ascolto. Bene, mi fa piacere, Andrea. E poi Tiz fa una precisazione: la pronuncia corretta di Teolo, comune in provincia di Padova, è Teolo con l'accento che cade sulla O chiusa, ovvero sulla penultima sillaba. Ah, quindi neanche Teolo, ma Teolo, Teolo, la O chiusa, ma sei sicura? Strano pronunciare Teolo. Non è pedanteria, mi piace essere il suo correttore di accenti. Auguri per le amministrative, un caro saluto da Tiz. Grazie Tiz, anche se io, vabbè, mi sono candidato, ma per un pro forma, mi sono candidato alle amministrative del comune di Venezia. Non voglio assolutamente fare il sindaco, per carità, ma semplicemente sostengo con il mio nome la lista di Zumski, che non è neanche lui candidato sindaco, ma ha candidato un suo uomo, diciamo, che è Roberto Agirmo, uno che la pensa come lui, diciamo. Un imprenditore veneziano, ecco, che dovrei avere in trasmissione mercoledì prossimo, ecco, lo sentirete. Lo stimo, lo apprezzo e credo che abbia possibilità, non dico di diventare proprio sindaco, ma di entrare in consiglio comunale e di rompere le scatole, come si dice, o almeno di controllare dall'interno il consiglio comunale di Venezia, così come sta facendo Zumski nel consiglio regionale insieme all'altro suo uomo, che è Lovat. Ok Tiz, quindi cercherò di ricordare che si dice Teolo o Teolo. Teolo mi fa da ridere. Sei sicura che si dice Teolo e non Teolo? Boh, vabbè, non so, bisogna sentire chi abita da quelle parti, come dicono, cosa preferiscono. E gli abitanti come si chiamano? Teolesi, Teolini, Teolesi forse. Buongiorno dottor Muscari, cosa pensa dell'antivirus? È pericoloso? Giusi, come dicevo prima, adesso ne parlo. Mi sono già preparato anche l'articolo sulla verità, c'è un articolo sulla verità di oggi che chiarisce alcuni aspetti importanti, insomma. Tra poco ne parlo, rimani in sintonia radiofonica, Giusi. Tiz sta scrivendo, quindi mi risponderà alle domande su Teolo. E vediamo se c'è qualche altro messaggio. Qua c'è il meteo che dice pioggia Infatti sta piovendo qui a Campo d'Arsego, ma credo in quasi tutto il Veneto, se non anche oltre. E Tiz scrive: noi padovani abbiamo sempre pronunciato con accento sulla O. Sì, ma Tiz, tu dici O chiusa, ma è una O aperta, Teolo, oppure Teolo, capito? Quindi vocale aperta o chiusa? Bene. Allora, cominciamo con citare un infettivologo, che è quindi un medico specialista in malattie infettive e anche specializzato in igiene, che è Fabio Franchi, un friulano, che ha scritto: io sono convintissimo, quindi non convinto, convintissimo che questo virus non attecchirà, a differenza del precedente, cioè del Covid, visto che la popolazione è certamente ottusa, ma non così tanto. Percepisco uno scetticismo generalizzato e non percepisco paura. Quest'ultima è l'ingrediente indispensabile per far accettare spiegazioni e misure idiote. Ecco, quindi lui in qualche modo tranquillizza il dottor Fabio Franchi. Ma ora sentite un po' cosa dice la verità di oggi, a pagina 11, rubrica strategia dell'emergenza, propaganda sul virus per creare mercato. Questo è il titolo di questo articolo di Francesco Borgonovo, un bravo giornalista che era presente spesso anche in BioBlu, che purtroppo ha chiuso. Sottotitolo: Repubblica, il quotidiano, il pessimo quotidiano Repubblica, scrive che i medici sono preoccupati. Ma quali medici? Ma cosa dici, Repubblica? Insomma, tira aria di vaccino che per lo scopritore cileno del ceppo Andes, quindi uno dei più grandi esperti al mondo di hantavirus, oggi non è né utile né necessario, il vaccino per l'hantavirus. Ma incredibilmente la pensa uguale persino la Virostar Crisanti, che abbiamo conosciuto ai tempi del Covid, che dice: non ci sono le basi per farlo il vaccino. Allora, vediamo di approfondire un po'. Tiz mi scrive: lo dice Wikipedia. Quindi Teolo, vabbè, ok, grazie Tiz. E dunque l'articolo della verità di oggi sull'antivirus: l'allarme non è mai esistito, ma i titoli allarmistici continuano a sbocciare sulle prime pagine. C'è chi ha soffiato sul fuoco e ora se la prende con presunti complottisti. Chi, come Repubblica, insiste a scrivere che i medici sono preoccupati. Ma la verità la dice Juan Bertoglio, internista, medico internista, immunologo cileno con esperienza quarantennale, che diversi decenni fa si trovò alle prese con il primo caso di virus Andes, questo antivirus, varietà Andes, che è questa appunto, che della nave, insomma. e dice: il problema principale qui è quella che io chiamo disinfodemia, quindi una epidemia di disinformazione, una pandemia di disinformazione, una propaganda che evidentemente serve a creare un mercato. In effetti, a beneficiare della tormenta mediatica finora sono state soltanto società come Moderna, la multinazionale che era una delle più grandi produttrici del vaccino Covid ad mRNA, lo dice il nome stesso, no? Moderna, RNA, vedete, hanno giocato anche sulla parola, a cui è bastato annunciare questa azienda di essere al lavoro su un possibile vaccino per aumentare i suoi profitti in borsa. Basta un annuncio e la borsa subito ti premia. Parlare di vaccini è come parlare di automobili, sorride Bertoglio. Quindi propaganda, insomma. Poi salto, perché è molto lungo l'articolo, vado alle parti più salienti. E dunque dice sempre questo esperto: se parliamo di virus Andes, un antivirus Andes, un vaccino non è utile né necessario. Un vaccino ad mRNA avrebbe tutti i problemi della biotecnologia ad mRNA senza però alcun vantaggio. Poi vado oltre. L'idea di un vaccino su larga scala, di cui molto si è discusso in questi giorni, secondo Bertoglio, Juan Bertoglio, questo cileno esperto, è assurda l'idea di un vaccino. Quante sono le persone a rischio? In Argentina, per esempio, oppure nel sud della Bolivia, in Cile, ci sono circa 90 milioni di persone. E quanti casi abbiamo ogni anno? 80-90 casi. Quindi un caso, una persona su un milione, sparsi su un grande territorio, quello del Sud America, insomma, o perlomeno la parte bassa del Sud America. Come si fa a vaccinare la popolazione a rischio? Impossibile, si dovrebbero vaccinare almeno 10 milioni di persone che sono sparse dappertutto. Lavoratori che stanno nella foresta, gente così, per cui non certo persone a rischio. Anche il focolaio sulla ormai famigerata nave da crociera Hondius, spiega sempre Bertoglio, questo esperto, non dovrebbe generare allarmi, perché, attenzione, la contagiosità di questo virus è molto bassa, nonostante la patogenicità. Cioè, la virulenza del virus è molto alta, cioè il 40% di mortalità, ma ha una trasmissibilità che dopo 45 anni di studi non siamo riusciti a confermare virologicamente, infettivologicamente. Cioè è molto bassa la contagiosità, sta dicendo, no? Quindi gli chiede il giornalista: ma si trasmette o no tra le persone? C'è evidenza e correlazione epidemiologica, ma non c'è una conferma infettivologica precisa. Correlazione non significa necessariamente un nesso di causalità. Cioè, tradotto, non sappiamo nemmeno se questo virus passa da uomo a uomo. Avete capito? Ci sono pochi casi e parlare di vaccino sostanzialmente non ha senso. Il bello è che sembra pensarla così anche Andrea Crisanti, esponente del PD e virostar di chiara fama, diventato famoso col Covid. E gli chiediamo se sia vero che i medici, come sostiene Repubblica, sono preoccupati. Risposta di Crisanti: io non sono preoccupato. Questo è un virus che conosciamo da tantissimo tempo. È chiaro che i contatti vanno seguiti, vanno controllati, ma bisogna distinguere tra contatti e contagiati. Guardi, questa è una cosa che io continuo a leggere ed è frutto di ignoranza totale. Un conto è una persona che è entrata in contatto con il virus, un altro conto è una persona contagiata. Contagiato è chi si è ammalato. Contatto è chi, in qualche modo, ha passato del tempo insieme alla persona malata. Quindi, insomma, sta ripetendo anche lui che la contagiosità è molto bassa. Ecco, adesso tra 30 secondi arriva la pubblicità. Sto attento. E quindi Crisanti ripete che allarmarsi è assurdo. Questo virus ha diverse varianti. Il virus europeo non si trasmette mai da uomo a uomo perché colpisce l'apparato urinario, punto. Quello americano è più o meno la stessa cosa. E ora c'è la pubblicità, rimanete su questa sintonia.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
10: Memorie del futuro, ovvero tramonti e fate una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
12: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
13: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
16: 2 9
15: 0 0
16: 3
15: 8
16: 9
15: 8
16: 8.
12: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
17: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
17: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
18: 5 per 1000!
19: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
20: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
17: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
21: Ma quanto mi costa sta radio?
17: Ma quanto mi costa sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
20: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
18: 5 per 1000.
3: A Ioanni in matematica come andavito?
17: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5
1: 0 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
0: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
15: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale e Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra, dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17, Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
22: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
23: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
24: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
25: Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è venerdì 15 maggio, stavo leggendo l'articolo sulla verità di oggi, sul sto benedetto antivirus, varietà Andes. Allora, le parole di Crisanti, che vabbè ci sta un po' antipatico, però comunque è sempre un esperto, e stavolta spegne gli allarmi, quindi dice allarmarsi è assurdo. Stavo dicendo, il virus non si trasmette mai da uomo a uomo perché colpisce l'apparato urinario, punto, dice. Quello americano è più o meno la stessa cosa. Quello sudamericano colpisce i polmoni, si moltiplica nelle fasi finali della malattia, il paziente tossisce ed emette delle goccioline in cui c'è il virus. Però anche in quel caso il virus è fragilissimo, non resiste nell'ambiente. Come lo dobbiamo dire? Quindi vuol dire che lo sta ripetendo in continuazione. Incredibilmente Crisanti è ancora più duro riguardo alle discussioni sul vaccino. Guardi, il vaccino, dice Crisanti, non è possibile, non si può fare. Cominciamo a chiarire subito questa cosa. Perché un conto è realizzare una molecola, un conto è dimostrare che la molecola funziona. Ora, lei mi spiega come con 200 casi all'anno nel mondo si riesca a fare un vaccino e quali controlli possono essere fatti? Veramente sono sconcertato quando sento queste stupidaggini, veramente. Tuttavia, Moderna un vaccino lo ha annunciato, dice Francesco Borgonovo. E Crisanti risponde: penso che sia più un effetto notizia che un vero e proprio investimento. Io non credo che ci siano case che investano per fare un vaccino per una malattia che colpisce 200 persone all'anno e che ha una trasmissibilità umana bassissima, a meno che non si voglia fare un vaccino per curare i topi. Guardi, mi creda, sviluppare un vaccino è un'impresa costosissima e qui non ci sono proprio le basi né economiche né scientifiche né di sanità pubblica che la giustifichino. Insomma, a parlare non sono i presunti complottisti e pericolosi Novax evocati da alcuni giornali, dice Borgonovo, il giornalista. Sono esperti molto autorevoli, eppure medici prestati alla politica, i quali dall'antivirus non sono preoccupati nemmeno per scherzo. Restano tre domande. Un po' ironico, sarcastico, Borgonovo dice: prima, perché certi media ancora alzano i toni allarmistici? Seconda domanda: perché qualcuno parla di vaccino se non ha alcun senso? Terza domanda: secondo voi, tra la prima e la seconda domanda, c'è qualche correlazione? Capite bene che lui sta insinuando che i giornalisti allarmistici stanno facendo il gioco di Moderna e delle multinazionali interessate che semplicemente per aver annunciato un vaccino hanno guadagnato milioni in borsa come Moderna. E poi sotto c'è un altro articolo sullo stesso argomento che dice: negativi tutti i test sui casi sospetti in Italia. Quindi nessun positivo in Italia. Questo è un report del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Articolo di Patrizia Floder-Reiter. Sottotitolo: gli episodi registrati nel mondo restano 11. In tutto il mondo. E infatti anche il nostro ministro Schillaci predica calma. Allora, leggo: il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, SCDC, ha comunicato che i casi segnalati di possibili contatti con l'antivirus sono fermi a 11, ma dei quali solo 8 confermati, 2 probabili e 1 non conclusivo, e che i decessi per questo virus restano i 3 iniziali. E che il rischio per la popolazione, scrive l'Europa, rimane molto basso. In Italia il test dell'antivirus è risultato negativo nelle persone sotto osservazione e che rimangono in isolamento. Non c'è alcun nuovo caso. Negative anche le 26 persone in quarantena ospedaliera in Francia, che sono sotto osservazione solo per aver viaggiato sulla nave da crociera olandese Hondius, oppure sul volo KLM, dove c'era stato uno dei passeggeri per pochi minuti, ma vi rendete conto? Negativi pure il passeggero greco ricoverato ad Atene e lo statunitense che inizialmente era risultato debolmente positivo. Tutto è sotto controllo al momento e anche il ministro della salute Orazio Schillaci va ripetendo: nessun allarmismo. nella sua circolare dell'11 maggio, di cui parlava ieri anche la Barbara Balanzoni, intervistata da Paolo Girotto, che l'ho sentita, il Schillaci ha richiamato l'attenzione sulla necessità di gestire eventuali casi sospetti, probabili, confermati o contatti ad alto o basso rischio, seguendo le misure di protezione, quali l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, i famosi DPI, basati sulle precauzioni per la trasmissione, inclusi respiratore, guanti, camice e protezione oculare e di prevenzione e controllo idonei. Misure eccessive? Qualcuno si è soffermato su eccessi di provvedimenti e incoerenza nella loro applicazione, come ha fatto ieri Peter McCullough, famoso anche questo scienziato americano, che ha parlato proprio con un messaggio su X proprio della situazione italiana. Il cardiologo, epidemiologo, esperto americano di Covid-19 e sindromi da danno vaccinale, si sta interessando anche dei danni da vaccino, infatti è stato ingaggiato da Kennedy, ha messo immagini di biosicurezza prendendo in giro una foto pubblicata dal Daily Mail del prelievo al bed and breakfast di Milano del 60enne inglese venuto a contatto con due persone contagiate dall'antivirus, e McCullough scriveva: mostrano un uso iperbolico e incoerente delle tute anticontaminazione. Quindi fanno vedere questi qua bardati di tutto punto, queste tute, avete presente, no? Che coprono tutto il corpo, la testa, tutto. E l'uomo sulla barella non ha neanche l'antivirus, è stato solo un contatto casuale. L'antivirus non si trasmette tramite contatto casuale da persona a persona. E sempre questo medico esperto, commentando la presenza a meno di un metro di una persona con il solo giubbotto di sicurezza giallo, chiedeva: perché le immagini dei lavoratori sembrano sempre mostrare qualcuno vicino alla scena senza protezione? Che fa ridere, no? Cioè, da una parte, a pochi metri di distanza ci sono questi con le tute complete, no? Tutte anticontaminazione, e poi c'è un altro che ha solo un giubbotto di sicurezza giallo senza nessun'altra protezione. Quindi queste incoerenze ho visto anch'io, queste foto, già come avevano suscitato proteste le immagini pubbliche da ABC durante le operazioni di sbarco a Tenerife degli ultimi passeggeri della nave Hondius, anche questa l'ho vista, la foto. In un video si vedeva uno psichiatra incaricato di fornire supporto psicologico, mentre scendeva da uno degli autobus dell'unità di emergenza militare con in mano il camice che avrebbe dovuto proteggerlo e senza mascherina. Apriti cielo, era iniziato il processo all'untore, dimenticando quanta approssimazione ci sia nello stabilire misure di contenimento. Quindi qui in questo articolo prendono in giro, in pratica, o almeno McCullough prende in giro questo uso iperbolico, dice, e incoerente delle tute anticontaminazione per un virus appunto che è a bassissima contagiosità. Vabbè, quindi don't worry, be happy, dice la canzone che ho messo prima, non c'è da preoccuparsi più di tanto. Certo, scherzavamo stamattina con Cristina, la mia CRI, dicendo dobbiamo rimanere in vigile attesa, dobbiamo rimanere vigili comunque, perché non si sa mai questi pazzi cosa combinano, però per ora la situazione non è certo preoccupante. Allora, quanti messaggi ci sono, mamma mia. Allora, vediamo. Beh, intanto, dunque, ciao Gennaro, se ti sente la tua collega speaker Daniela, che trasmetterà oggi pomeriggio, che hai usato la sua sigla, oltre a farti la multa, ti toglie 5 punti dalla patente. Maurizio. Sì. Non sapevo neanche che avesse come sigla quella canzone. E poi, ciao Doc, mi puoi spiegare, aspetta, dunque, ciao Doc, ma guarda te, no, non vengono fuori, no, bisogna sistemare sto telefonino, è che non lo conosco, non ho la stessa marca, ma ciò non si riesce. Ecco qua. Dunque, ciao Doc, mi puoi spiegare cos'è il CBG? Perché vedo che lo trovo in combinata con il CBD ed è sempre utilizzato per uso interno. Henry 77. Allora, il CBG è il cannabigerolo, uno dei più importanti principi attivi, che effettivamente viene spesso messo insieme al CBD perché si rinforzano l'un l'altro praticamente e sono simili nella loro azione antinfiammatoria, rilassante, migliora anche l'umore, eccetera. Ed è sempre utilizzato per uso interno, certamente volendo si può fare anche qualche pomata, qualche crema, certo, ma insomma è un po' sprecata, secondo me. Te la farebbero pagare cara, insomma, questa pomatina non vale la pena, meglio prenderlo per bocca. E comunque sono estratti singoli, sarebbe meglio usare la canapa completa, però ci vuole la ricetta galenica. La canapa completa ha 140 principi attivi, no? 2-3 CBD, CBG, e c'ha anche il famigerato THC, quindi è molto più efficace la cannabis completa, naturalmente, come dicevo prima a Ivana. Oh, dunque, Carla scrive: Hanta, come hantavirus, in ebraico vuol dire imbroglio, truffa, buffonata. Bella questa, non lo sapevo. Grazie Carla con la K. Non è casuale. E Fabio invece scrive: buongiorno, purtroppo a capo dell'OMS abbiamo dei collusi criminali proni ai diktat di certi psicopatici che inoculano psicologicamente il terrore tramite megafono mediatico. Eh sì, non dobbiamo ascoltare l'OMS, speriamo che l'Italia esca anche lei, come gli Stati Uniti e altri paesi, dall'OMS, che ormai è privatizzata praticamente, non vale più nulla. Dunque, Sisto scrive: per la verità ho seguito un po' le varie opinioni di tanti medici che appaiono in TV e nessuno mette particolari preoccupazioni, anzi sono più i giornalisti a creare paure infondate. Esatto Sisto, esatto, come scrive Borgonovo sulla Verità di oggi, no? Alla fine scrive, come dicevo prima: perché certi media ancora alzano i toni? Perché qualcuno parla di vaccino se non ha alcun senso? Ecco, quindi è chiaro che stanno eseguendo degli ordini, però sì, no, non credo che ci cascheremo di nuovo. E Gianni scrive: ciao, ma mi viene più da chiamarlo Fantavirus anziché Anta. Giusto, giusto, Gianni da Asolo. Avevo già letto anch'io questa battuta. Un Fantavirus. Proprio vero. E Adamo, l'anziano, ho scoperto che c'ha 80 anni, l'anziano radioascoltatore, scrive: Margherita Hack, scienziata astrofila, ha detto che credete in Dio e come credete alla Befana, e ha molta ragione Adamo. Credere in Dio è come credere alla Befana. Beh, non sono d'accordo, Adamo, assolutamente, ma infatti lei era atea, però non si comportava da atea, era abbastanza spirituale. Forse si vantano di essere atei, ma in realtà sotto sotto ci credono più di tanti cattolici o sedicenti credenti. Dunque Lucia scrive: buongiorno dottore, quello che deve accadere accadrà e io sono tranquilla, ma non per questo mi fido. A buon intenditore, puntini puntini, Lucia. E poi aggiunge: a meno che non muti magari da solo senza entrare in laboratorio. Sì, infatti, anche questa è una possibilità, che creino una mutazione. Però insomma, poi fare anche il vaccino sulla mutazione, ma insomma la vedo dura. Poi Riccardo scrive: buongiorno, visto che non riescono a isolare questo virus, allora è un'altra cosa, è un tipo di spora fungina, forse un micoplasma. Del resto i funghi non sono vegetali e attaccano sia il regno animale che quello vegetale, ed è facile da diffondere. Si annida nei polmoni perché l'ambiente è sempre umido dalla temperatura e con la temperatura ideale. Infatti la polmonite per me è un tipo di contagio fungino, come del resto anche il cancro, sino semplicemente varietà di funghi dei parassiti non animali, siano forse. La leucemia fulminante sono spore fungine che circolano nel sangue. Il sistema immunitario ha difficoltà ad eliminarle perché si moltiplicano troppo velocemente, perciò non esiste nessun vaccino valido, sono inutili. Ciao ciao Riccardo. Sì Riccardo, conosco questa ipotesi, è un'ipotesi che ha messo in giro anche Tullio Simoncini, che poi è stato radiato anche, ma io non credo che sia tutto riconducibile a spore fungine. Può darsi che ci siano anche queste, ma non si può generalizzare. Come sempre le generalizzazioni, sia nel linguaggio, diciamo, sia nella scienza, sono rischiose e spesso portano fuori strada. È un'ipotesi anche accattivante, interessante, ma fino a un certo punto. Poi queste persone sono morte per o con antivirus? Avevano già gravi patologie? Ce la stanno raccontando giusta o la stanno creando a tavolino? No, perché sembra che l'OMS facesse già delle prove qualche giorno prima. Caro dottore, l'anta davanti al termine virus sembra tanto la HA del ha stato Putin, per esempio. sì, GM mira. Sì, infatti. Ma proprio oggi ho ho letto un messaggio che l'ho pubblicato anche sul mio canale Telegram, che vi ricordo è muscari.t.gennaro, di uno, no, forse non l'ho pubblicato, sto guardando adesso. L'ho visto ma non ho fatto in tempo a pubblicarlo, vabbè, lo metterò. Di un mi sembra il capitano stesso della nave, mi sembra, o un medico della nave, che dice che uno dei deceduti non è morto per il virus, ma è morto per altre cause naturali, quindi non per un'infezione ma morte naturale. Adesso non mi ricordo più dove l'ho visto, accidenti, vabbè, se lo trovo lo pubblico. Comunque, insomma, questo è il succo. Quindi oltretutto questi pochi decessi non sono tutti accertati, confermati che siano da hantavirus, ma potrebbero essere anche qualcuno almeno di questi morti per altri problemi. Dunque, vediamo se c'è ancora ecco, sì, c'è Fabione che dice: guarda che il vaccino c'è per l'antivirus e si chiama Tinculeran forte. Ciao bello. Sì, un'altra battuta. E poi questa: buongiorno dottore, dunque ma perché fa questo scherzetto il telefono? Dunque, ah, ecco, allora, buongiorno, è scorretto dire persone no vaccini, meglio no a quei vaccini Covid predisposti solo per fare soldi, Alberto. Vabbè, non è chiarissimo, ma insomma. Buongiorno dottore, ricomincia il circo? Forza Putin, Roby da Padova. No, secondo me non ricomincia, e non dobbiamo tenere d'occhio solo l'antivirus, che appunto è a bassissima contagiosità, ma dobbiamo tenere d'occhio, come diceva anche Leonardo Guerra, come si chiama l'altro? Ah, l'aviaria, ecco, piuttosto teniamo d'occhio l'altro versante, ecco, l'aviaria potrebbe derivare da lì un altro circo, perché è molto più contagioso. Quindi dobbiamo rimanere vigili, come scherzavo appunto prima, vigile attesa, rimaniamo in vigile attesa, appunto guardinghi, e senza farci spaventare inutilmente. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale, ecco, per esempio Monti di Mola, del caro compianto Fabrizio De André.

Volevo segnalarvi anche un altro evento che è domani al Teatro del Pane, me l'ha segnalato Marco Boscarato, c'è una apericinema, invece che apericena, no? Come si usa a dire, apericinema, dove cibo e cinema sono in continuo dialogo tra loro. Dalle ore 19 c'è l'apericena con un drink e un primo piatto a 15 euro. E il menù è assaggi di lasagne con asparagi e con ragù, con possibile variante vegana o anche gluten free, senza glutine. E alle ore 21 la proiezione del film Perfetti Sconosciuti a ingresso gratuito.

E poi ancora, sempre alla fattoria Rosmarino di Marcon, domenica 14 giugno, manca un mese ancora, però già lo annuncio, ci sarà Matteo Gracis, un personaggio ormai, che presenterà il suo nuovo libro, Il sorriso del guerriero. Bene, adesso passo ad un'altra notizia che nella mia rassegna stampa settimanale mi ha colpito. Allora, c'è questo monitoraggio della guida. Sentite un po', l'Unione Europea sta imponendo, o insomma vuole imporre, l'installazione di telecamere per il monitoraggio del conducente su tutti i veicoli di nuova immatricolazione a partire da luglio 2026. Globalisti non eletti da nessuno stanno introducendo un nuovo agghiacciante mandato che impone che ogni veicolo di nuova immatricolazione nell'Unione Europea, a partire da luglio, debba essere dotato di sistemi di telecamere di monitoraggio del conducente, progettati per tracciare costantemente gli automobilisti alla ricerca di segni di distrazione, errori o comportamenti pericolosi. Beh, sapete che ormai sulle nuove automobili, anche sulla mia, ci sono telecamere che ti monitorano. Se ti distrai, suona, c'è un allarme, insomma. Non puoi neanche guardare tanto in giro perché viene segnalato come distrazione del conducente. Oppure se chiudi gli occhi, anche qua suona subito, quindi per prevenire ovviamente i colpi di sonno. Quindi queste telecamere ci sono già sulla maggior parte delle automobili, non solo quelle grandi, anche su quelle piccole, però magari un po' più tecnologiche. Beh, l'Unione Europea vuole abbassare il numero di vittime sulla strada. Qui, insomma, sarebbe giusto, no? Perché ci sono ancora migliaia di morti ogni anno. Mi sembra 7-8 mila morti solo in Italia per incidenti stradali. È una strage ogni anno, quindi effettivamente bisogna cercare di ridurre queste vittime in varie maniere. Però capite bene che queste telecamere registreranno ogni movimento del conducente per tutto il tempo in cui si trova al volante. Sono i cosiddetti sistemi allarme per distrazione del conducente. Allarme avanzato, ecco, tradotto dall'inglese. Dunque, promossa dai burocrati di Bruxelles nell'ambito dell'ampio programma Visione Zero, dell'Unione Europea. Chissà perché Visione Zero. Gli eurocrati, bello sto nome, eurocrati, insistono sul fatto che il piano mira a eliminare o a ridurre quantomeno i decessi stradali entro il 2050. Ah no, eliminarli proprio.

0: ma i critici avvertono che questa tecnologia rappresenta qualcosa di ben più pericoloso, in quanto normalizza la costante sorveglianza biometrica all'interno dei veicoli privati e la costruzione di un sistema in grado di monitorare, valutare e, in ultima analisi, controllare la libertà di movimento dei cittadini. Le telecamere monitoreranno i conducenti all'interno delle proprie auto. In base alle nuove norme, i veicoli immatricolati nell'Unione Europea saranno sempre più dotati di sistemi di monitoraggio interni in grado di tracciare movimento oculare, posizione della testa, attenzione del conducente, posizionamento della mano. Ecco, anche la mia macchina, se io stacco le mani dal volante, si mette a suonare dopo qualche secondo, non subito, eh. E quindi almeno una mano bisognerebbe tenerla sul volante. E altri indicatori comportamentali. Ma ripeto, queste sono giuste, sono utili questi sistemi di controllo. L'importante però è che l'Unione Europea non se ne approfitti, insomma. Essere costantemente monitorati dalle telecamere non sarà un'opzione, sebbene ostruire le telecamere non costituisca reato. Perché effettivamente uno potrebbe mettere uno scotch nero sulla telecamera della sua automobile e quindi no, non viene più controllato. Per ora i veicoli attiveranno allarmi e luci di segnalazione per avvisare i conducenti in caso di ostruzione, quindi se uno mette lo scotch. I veicoli creeranno un ulteriore allarme. Però i sostenitori affermano che questa tecnologia riguarda la sicurezza stradale. Ecco, vabbè, insomma, quindi i critici sostengono che ciò apra le porte a un quadro di sorveglianza molto più ampio, in cui i governi, compagnie assicurative, autorità di regolamentazione e in futuro sistemi di intelligenza artificiale otterranno un accesso senza precedenti ai dati comportamentali generati all'interno dei veicoli privati. E quindi si ha paura che questi dati possano essere utilizzati contro gli automobilisti. E quindi anche piccole distrazioni come dare un'occhiata al telefono, al semaforo, o togliere brevemente le mani dal volante o un movimento oculare imperfetto potrebbero essere utilizzate dalle compagnie assicurative o dagli investigatori per attribuire la responsabilità ai conducenti dopo un incidente, no? Ti possono dire, tu ti sei distratto, quindi non ti paghiamo. Secondo i critici, ciò potrebbe alterare drasticamente le statistiche sugli incidenti stradali, gonfiando indiscriminatamente le classificazioni di errore del conducente, tra virgolette. Il risultato potrebbe essere un circolo vizioso. La sorveglianza genera più dati sulla guida pericolosa, i media globalisti amplificano il panico riguardo agli automobilisti pericolosi e i governi utilizzano la crisi creata ad arte per giustificare controlli più severi. Quindi le preoccupazioni non sono del tutto teoriche. Poi l'Unione Europea ha già avviato un processo di introduzione del rinnovo obbligatorio della patente di guida dopo 15 anni in base ad una normativa aggiornata approvata all'inizio di quest'anno. Ma non c'è già questa regola, mi sembra addirittura 10 anni o sbaglio, boh. I critici avvertono che in futuro le autorità potrebbero facilmente collegare i requisiti per la ricertificazione agli avvisi di distrazione registrati o ai punteggi di rischio del conducente generati dall'intelligenza artificiale. Nel frattempo, in tutta Europa si stanno già sviluppando licenze digitali contenenti informazioni biometriche nell'ambito di iniziative più ampie sull'identità digitale. Alcuni analisti temono che in futuro i veicoli potrebbero richiedere l'autenticazione biometrica prima di poter circolare, consentendo di fatto alle autorità o ai sistemi automatizzati di limitare a distanza i privilegi di guida, quindi ti potrebbero bloccare l'autoveicolo. Gli attivisti per la privacy avvertono che la tendenza a lungo termine è verso database centralizzati che raccolgono enormi quantità di dati sul comportamento di guida. Tali informazioni potrebbero essere analizzate in futuro da sistemi di intelligenza artificiale in grado di individuare schemi pericolosi, deviazioni comportamentali o allarmi di distrazione eccessiva. Quindi se uno ha una guida pericolosa, quindi se si distrae troppo spesso, o comunque ha una guida in qualche modo ritenuta pericolosa, gli sospende la patente. L'accumulo di infrazioni potrebbe quindi avere ripercussioni sullo stato della patente, appunto, come stavo dicendo, sui costi assicurativi, quindi l'assicurazione ti alza le polizze, i premi, come si dice, o persino comportare sospensioni temporanee della patente in attesa di corsi di riqualificazione o ricertificazione obbligatori. Secondo i critici, il pericolo non risiede solo nella tecnologia in sé, ma anche nella rapidità con cui tali sistemi possono evolversi una volta che l'infrastruttura si è consolidata. Quindi questa può essere un'ampia offensiva contro la proprietà privata dell'auto. Gli scettici sostengono inoltre che i sistemi di sorveglianza si inseriscano in una campagna ideologica ben più ampia contro la proprietà privata dei veicoli. Mi ricordo la frase: non avrete nulla, nessuna proprietà, però sarete felici. Quindi piano piano anche ti sottraggono il veicolo, la macchina, perché dicono che ti distrai troppo spesso. Quindi sempre maggiore insistenza verso la riduzione dell'uso dell'auto privata a favore del trasporto pubblico e della mobilità condivisa, della vita urbana ad alta densità e del concetto di città dei 15 minuti. Quindi insomma potrebbe essere che il tutto rientri in questa agenda, no? Agenda 2030. Quindi un ulteriore strumento per scoraggiare il possesso di veicoli privati, rendendo la guida sempre più restrittiva, costosa e soggetta ad un controllo rigoroso. Crescente reazione negativa da parte dell'opinione pubblica. Quindi sì, insomma, sta ripetendo la stessa cosa. Quindi la questione va ben oltre la sicurezza stradale, che è giusta, insomma. Sostengono i critici che questa tecnologia rifletta una tendenza più ampia verso sistemi di controllo digitale, in cui i cittadini verranno continuamente monitorati, valutati e regolamentati in nome della sicurezza, della protezione o del bene pubblico. Eh sì, solita frase, no? Vuoi più sicurezza? Allora ti limitiamo la libertà. Questo era un articolo di Frank Bergman che ho postato sul mio profilo Facebook. Allora, un sacco di messaggi, vediamo un po' se riesco a leggerli da qua. Buona giornata, dottore, mi scrive Lumi. Per eliminare gli incidenti basta permettere alle persone di vivere decentemente senza affogarsi nelle tasse, senza essere obbligati ad avere due o tre lavori per arrivare a fine mese con il terrore della spesa imprevista. Io eviterei la macchina nuova con telecamera per non sentirmi una stupida scimmia in gabbia. Una persona felice e riposata non provoca incidenti stradali. Eh beh, certo, ma lo vedo un po' utopistica questa, questo desiderio, insomma. Buona giornata, dottore, grazie delle info. Sì, questo sarebbe l'ideale, chiaro. Andrea, sceriffo da Verona. Scrive: viva la mia vecchia cara punto ignorante. Eh sì, le macchine vecchie non hanno questi sistemi di controllo. Infatti si sta parlando delle nuove immatricolazioni a partire da luglio 2026. Però sì, ripeto, le macchine già dell'anno scorso, come la mia, hanno già questi sistemi. Ce ne sono quasi tutte ormai, le nuove macchine hanno questi sistemi di controllo. Certo, per ora non sono collegati all'Unione Europea, per ora i dati vanno alla casa madre, ecco, probabilmente. Può darsi anche che ci sia una privacy molto rigida su questo, però si fa presto. Se l'Unione Europea o comunque una grossa organizzazione statale può richiedere i dati alla Toyota, alla Fiat, se c'è ancora, non so, insomma, alla casa madre, i dati appunto di tutti i conducenti, potrebbe farlo. Dunque, vediamo qua. Paolo da Mira scrive: il passo successivo sarà il collegamento in rete di tutte le auto. Esatto, l'ho appena detto, sì, infatti. Poi Roby, no, questo l'ho già letto prima. Ciao Doc, ma un tempo si cercava l'auto con i sedili ribaltabili perché con la morosa si andava in camporella. Vuoi vedere che questi sono degli incalliti guardoni? Enrico, già è vero, adesso con le telecamere interne all'auto. Vabbè, ci metto lo scotch nero sopra la telecamera e vado in camporella. Dunque, Marino scrive: non avrete niente e sarete felici. Loro invece avranno tutto, ma saranno infelici. Saluti a noi che saremo felici. Sì. Speriamo, Marino. Poi buondì Gennaro e buondì a tutti. Con una macchina così non si può più fare una scappagnata con amorosa. E infatti è venuto la stessa idea anche a Massimiliano da Bassano, che mi augura buona vita. Manca un minuto e mezzo, attenzione. Dunque, Stefano scrive: siamo sempre sotto esperimenti psicologici. Vogliono vedere se piangiamo dalla paura. A me fanno ridere come il villain della canzone di Iannacci. Non mi stupirebbe di telecamere che, oltre a spiare i morosi, mettessero i filmati in internet. Sì, ci mancherebbe anche questo. Buon fine settimana a tutti. A me fa ridere come il villain della canzone di Iannacci, ho visto un re. Sì, Stefano da Vicenza. E poi Enrico scrive: buongiorno Gennaro, Dunque, mamma mia, sto telefonino è tremendo. Cioè. Buongiorno Gennaro, saluti a tutti i robottini, che schifo, che tristezza. Bene, mancano 20 secondi, quindi è giunto il momento di salutarvi. Di darvi appuntamento a mercoledì della settimana prossima, che dovrei avere Roberto Agirmo in trasmissione, candidato sindaco a Venezia. Ciao, ciao a tutti.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo!
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi...
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille...
2: Radio Gamma...
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 2 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile.

0: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostocongliasinelli.it. Ti aspettiamo!
1: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331-7571-354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331-7571-354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: interessa, e continuo a pensare che posso cambiare solo il mondo mio e il proprio fiore, il mondo mio e non il mondo degli altri. Sì, mi dice, però se cambio il mio, gli altri quando cambia? Bene, questo è il solito discorso, fanno cambiare gli altri, perché quando mi si interessa più il cambiamento degli altri e non stavo attento il mio, continuo a menarmi attorno e continuo a guardare che robe che tutto sommato non mi serve. Allora, il discorso di oggi è il rapporto col mondo esterno. Cosa serve, cosa non serve? Naturalmente partendo dal presupposto che la vita ha senso, partendo dal presupposto che non esiste la casualità, partendo dal fatto che tutto questo ha un senso e quindi all'interno di questo dobbiamo trovare il nostro senso, a superare questi presupposti facciamo un passo in avanti. La cosa che io voglio dire oggi non è una cosa che si può capire molto semplicemente, è qualcosa che bisogna farci i conti sicuramente, è qualcosa che bisogna assolutamente misurarsi. Allora, il rapporto dell'individuo col mondo esterno è una delle cose più importanti che noi abbiamo, è il metro di misura che noi abbiamo per capire noi stessi, perché da soli non potremo mai capire noi stessi, non possiamo farci niente. Quindi è importante, fondamentale, il rapporto col mondo esterno. Cioè, noi dobbiamo metterci in una condizione di poter lavorare sul nostro interno misurandoci col mondo esterno, misurandoci con gli altri, misurandoci in una realtà dualistica come questa, mi sembra dualismo, dualistica questa realtà qua, nella quale andiamo a misurarsi ben precisi col mondo esterno. Guarda che è una roba che possiamo spiegarla a parole, possiamo fare quello che volete, ma guardate che è una delle cose più difficili in assoluto da capire. Non è vero che la si capisce facilmente.
1: Comprendere?
0: No, non proprio. Ma te non sappi in rio. Non voglio, te hai capito, Demetrio? Sì. Non mi voglio neanche avanti fin là.
1: Ah,
0: non parlo neanche, solo di capire. Perché il primo passo sarebbe capire che hai cosa di sta roba qua. Il mondo esterno è un mondo che viene percepito. La nostra percezione passa attraverso i nostri sensi. Vista, olfatto, gusto, tatto e udito. Tutto quello che ci circonda noi lo percepiamo attraverso questi cinque sensi. Quindi tutto quello che noi percepiamo è filtrato da questa capacità di questi nostri sensi che abbiamo. La nostra capacità di rapportarci con il mondo esterno è filtrata attraverso i sensi. Quindi tutto quello che noi filtriamo dentro di noi dal mondo esterno è tutto percepito e quindi soggettivo e quindi illusorio e quindi è tutta una balla. Noi non riusciamo a mettere in moto sono partito samamente
1: ti è toccato tornare al Brent, eh?
0: Sì, noi tutto quello che misuriamo col mondo esterno è pura illusione. L'unica realtà che abbiamo è il fatto di sentirsi di esistere. Qualcuno diceva cogito, penso quindi sono, no, sento quindi sono, se molto molto molto più in là, molto più avanti, sta molto oltre il rapporto con la mente, col pensiero, sta in un rapporto di sentire e quindi è qualcosa di più. Il mondo esterno ci serve per misurarci, confrontarci, rapportarci, eccetera eccetera eccetera. Gli altri sono, il mondo esterno, comunque sempre uno strumento per misurarci la nostra interiorità, che è l'unica roba che esiste veramente e che abbiamo la certezza che esiste. Quindi, attenzione nel rapporto con il mondo esterno, facciamoci molta attenzione, perché finché noi, e qua che siamo, continuiamo a pensare di cambiare il mondo esterno, finché gli altri continuiamo a pensare a ste robe, una roba fatta meglio, finché gli altri continuiamo a misurarsi col mondo esterno, continuiamo a costruire qualcosa che si basa sulla illusione. Tutte che persone, tutte bandierine di questo mondo, tutti quanti quei che se politica, sociale, patapim, patapum, tutto quanto quello che gli altri ci immaginiamo è pura illusione. Il voto, la presenza sociale, il rapporto sociale, certo questa roba è importante, attenti, ma è tutto frutto della nostra illusione. L'illusione di cambiare il mondo attraverso il mondo esterno è pura illusione. In un mondo dualistico dove qualsiasi roba che deve costruire, che deve presentare, come minimo viene presentata anche nel suo contrario. Quindi tutto quanto ciò che esiste è presentato perché c'è un contrario, tranne l'unica cosa che esiste veramente, che è l'intimo dell'individuo, che non ha contrario, che è l'unico che non ha contrario.
1: Sentire del sentire.
0: Adesso non so se ho ancora incasinato ancora di più. Allora, come sei guinati, passiamo attraverso questa roba qua? Attraverso le nostre possibilità, le nostre capacità. È la percezione che noi abbiamo del mondo esterno, o ciò che ci colpisce del mondo esterno, è solo e semplicemente frutto dei nostri archetipi, cioè quelle idee, quei pensieri, quelle strutture portanti che ci tengono legati al mondo esterno. Sono solo i nostri archetipi, i nostri pensieri, le nostre idee, il nostro illuderci di cambiare qualcosa, di costruire qualcosa nel mondo esterno. Tutto questo si chiama in psicologia, in psicosomatica, si chiama archetipi. Questo è un certo Jung che ha parlato di questa roba e che spiega bene. E questo si accetta, misura, prepara, gestio, accetta fin fondo dalla scienza di oggi, tranne certe frange della medicina o molta parte della medicina che fa finta di niente, degli archetipi del pensiero, delle emozioni, i desideri e sensazioni della psiche dell'uomo, non che ne frega niente.
1: E pensa che siamo dei tocchi di carne.
0: E pensa che siamo tocchi di carne alla Piero Angia, che è un prodotto biologico, però per quanto biologico che sia, essendo Piero Angia, visto che il mondo è tutto un prodotto biologico, che ci ha passato il fiore, si è messo dentro i rai e ha fatto fare anche tutta quanta una serie di robette. Vuol dire, alla fine questi che esprime certi pensieri, i sei bravissimi nel presentare al mondo tutta una serie di pipe, ma per sistemarsi i suoi coglioni sempre al caldo, tanto per capirsi. Bene, rapporto con il mondo esterno non sia nient'altro che la manifestazione dei nostri archetipi, dei nostri bisogni evolutivi, dei nostri pensieri, delle nostre idee, dei nostri passaggi, della nostra struttura interiore. Gli archetipi sono strutture ben precise sulle quali noi ci muoviamo, strutture interiori. Ste strutture interiori sono la base portante della nostra vita. Cosa succede? Nell'arco della nostra vita o delle nostre vite, come minimo, andiamo a demolire completamente tutto quello che noi abbiamo costruito interiormente per costruire dei passaggi più avanzati, delle idee più avanzate, per far sì che questo uomo, questo individuo possa evolversi, camminare, crescere. Quindi il rapporto col mondo esterno non serve nient'altro che per la costruzione dei nostri archetipi, per la demolizione dei nostri archetipi, per il superamento dei nostri archetipi, per la costruzione di un mondo, di una realtà interiore che è l'unica realtà vera, al contrario di tutta quanta sta un mondo esterno, di tutta questa illusione che non c'entra per niente perché non esiste. Non voglio esondare altro, mi ho messo in termini molto, molto stretti, perché ho il suo semplificare il più possibile il concetto inizialmente, perché dopo tutto quanto passa attraverso tutto quello che pensavate. Vai,
1: non so se lo... No, mi sembra che...
0: Guarda che sei durissima che non go, no, sei...
1: Sì, sì. Ciao a tutti, intanto, non so se lo so da prima, comunque va bene. Il rapporto col mondo esterno, così come è stato detto da Franco, mi sembra che chiuda anche il discorso, quindi non so quanto possa essere utile che io riprenda il discorso, perché secondo me chiarissimo.
0: Beh, mi parlo, no,
1: però io volevo riprendere un attimo, perché quando mi ha sottoposto questo tipo di argomento, anch'io...
0: Allora non dare che un codometro con il giappone, vuoi guidare con questa di dobbabbe, no?
1: Sì, ci ho ragionato su un po' così, e devo dire che fra l'altro, tra le parole di Franco, siccome io vengo qui anche ad imparare, ci sono alcuni spunti che mi hanno messo in moto le rotelline per altre cose, quindi mi ha fatto molto piacere questa spiegazione. Io adesso provo a ripartire un attimo dando le mie parole per cercare di far capire tramite il mio modo di vedere e di sentire. E, allora, secondo me il rapporto interpersonale col mondo esterno è, come si diceva prima, piuttosto difficile da capire, però secondo me un passo dopo l'altro si può arrivare ad avere delle grosse soddisfazioni in questo cammino. Siccome io penso che il rapporto con il mondo esterno, quindi con ciò che vediamo, che percepiamo, e quindi con la realtà fisica sia che abbiamo attorno, sia in effetti un rapporto particolare, perché la realtà che abbiamo attorno, come abbiamo detto tante volte, tentando di far capire che il grappa non esiste, che il Brenta non esiste, che la realtà fisica che abbiamo attorno è illusoria perché abbiamo solamente questi pochi sensi per poterla percepire, quindi noi la percepiamo in maniera molto parziale, non possiamo dare una relazione assoluta su quello che abbiamo attorno, quindi possiamo dare solo una sensazione parziale di quello che ci contorna, quindi perciò possiamo solo dire che la realtà fisica che abbiamo attorno è molto relativa e non assoluta. Partendo da questo tipo di rapporto, uno dirà: sì, ma se io devo fare un cammino evolutivo, devo cercare di fare un'evoluzione, un cammino di apprendimento, che è la sequenza di passaggi che farò per affinare la mia coscienza, per costruire la mia coscienza, come posso pretendere di farlo in un mondo illusorio, in un mondo che è fatto di cose che effettivamente non posso sapere se sono vere o sono false? Il discorso quindi si riversa su se stessi. Se io non posso modificare, cambiare, influire su ciò che ho attorno a me, esternamente a me, perché so che quello che ho attorno a me di per sé è illusorio, non è fisicamente assoluto, non posso percepirlo in maniera assoluta, allora prima di tutto dovrò rivolgere l'attenzione del mio divenire, del mio costituire la coscienza all'interno di me stesso. Penso che sia un passaggio abbastanza logico da fare, però è un passaggio molto traumatico, perché è il momento in cui si gira il famoso specchietto, cioè il momento in cui lo specchio si prende e si gira e ci si vede, si comincia a mettere in moto tutto un altro modo di sentire e di vedere, perché si mette in moto quello che abbiamo tentato di portare avanti fino adesso, cioè il confronto e il conosci te stesso. Il conosci te stesso, che avviene tramite il confronto e il rapporto interpersonale, avviene sì con una realtà che è fisicamente illusoria, che è fisicamente non percepibile in maniera assoluta, però porta, nel momento in cui noi giriamo lo specchietto verso noi stessi, porta a crescere in noi e non più a tentare di far crescere gli altri, di far modificare gli altri, di costituire qualcosa che prima non c'era ma che è fuori di noi stessi, ma a cominciare a fare veramente quello per cui siamo qui a fare, cioè quello che noi consideriamo, abbiamo parlato tante volte, il libero arbitrio, cioè fare quello che dobbiamo fare, e per farlo non c'è altro che diventare attori della vita e non spettatori. Quel famoso discorso che dicevamo, la responsabilizzazione di ciò che facciamo, essere responsabili di ciò che facciamo, non è dire devi fare così, devi fare colà, tu ti comporti così, tu ti comporti colà perché io sono nel giusto. E guardate che questo lo fanno tutti, mi metto dentro anch'io, perché se siamo qui dobbiamo fare anche questi passaggi. Dobbiamo capire che nel momento in cui siamo coscienti di noi stessi, abbiamo questa opportunità, è una grossa opportunità secondo me, che la sento profondamente, cioè un'opportunità di rivolgere verso noi stessi questo modo di camminare e di andare avanti. Concepiamo il mondo esterno così, quando noi ci mettiamo in questa ottica, che spero di essere stato chiaro nello spiegare, percepiamo la realtà fisica che abbiamo attorno non più come in qualcosa in cui siamo arrivati per modificare, fare, brigare, eccetera, ma come una palestra, una vera palestra in cui dobbiamo affinare le nostre capacità, affinare i nostri strumenti per riuscire a capire, per riuscire a costruire la famosa coscienza. E questo è secondo me il punto fondamentale, che è difficile da mandar giù, perché proprio è il momento in cui si gira lo specchietto, in cui diventiamo in un certo senso non più persone che guardano al di fuori. E non è questione di egoismo, mi raccomando, non è questione di egoismo, non è che uno dice bene, da oggi mi metto a farmi i cazzi miei, finita. No, molto praticamente migliorando se stessi, conoscendo se stessi e cercando di approfondire tramite l'introspezione ciò che abbiamo dentro, e quindi guardando anche tante volte quanti sono i lati infami, a volte infami, che abbiamo dentro, si è sicuro che i rapporti che avremo con le persone che ci sono attorno, il famoso rapporto interpersonale di cui discutevo un attimo fa, diventerà migliore sotto tutti i punti di vista, e si metteranno in moto delle energie, mi piace parlare di energie,
2: basta capire così,
1: mi piace parlare di armonia, si metterà in moto un'armonia che creerà tutto un volano, parliamo di volano, che darà un'accelerazione a questo modo di vedere e di sentire. E ci saranno comunque i dolori nella vita, ci saranno comunque, perché abbiamo detto che è una palestra, però il mondo fisico che abbiamo attorno non serve che a questo. Quindi non dobbiamo avere questo moto di modifica del mondo che abbiamo fuori. Tentiamo prima di modificare noi stessi e poi ciò che ci sta più vicino. Quando siamo noi stessi, siamo in moto in questo modo, ciò che ci sta vicino acquista già qualcosa in più. Ecco, io penso, spero di aver dato qualche messaggio.
0: Adesso gli altri, tentiamo in qualche modo di tornare un attimo coi piedi per terra. Perché, no, se si affronta l'argomento, inevitabile bisogna già voare, non so, voi, sì. non cos'è cavo di gente.
1: Mi asso trasportare.
0: Sì, ma no, è inevitabile, però bisogna riuscire adesso a tornare pian piano per terra, sì. Per cui adesso attraverso il vostro confronto, dibattito, discorsi, eccetera, cerchiamo di spostare l'argomento per terra. Questa sera comunque l'appuntamento in bar, grande Albert, andiamo avanti questa storia e vengo a fare un giro una volta.
1: Mi faria, guarda, giuro, mi piacerebbe tanto.
0: Però, va bene.
1: Problemi.
0: Va bene.
1: Allora, siete solo un cliente.
0: Dai. Gianatro di qui, ladri, si mette poco conto suo. Qua,
1: sì,
0: quindi,
1: 64 ore al giorno.
0: 60, sì. E se qualcuno vuole, stasera siamo in bar, magari andiamo avanti questa roba. E domande più semplici, attenti. Una domanda in cui non aspettendo, sarà, non mi aspetto, sarà una risposta. Che cosa è la vita? Turco, ciao. Allora, la vita, come rispondere in tanti modi, mi dirà nel modo che è strettamente legato a quello che dico oggi. La vita è la semplice manifestazione di ogni atomo di sentire. Esistendo un sentire assoluto, perché si manifesta? Perché l'esista deve manifestarsi. Per manifestare tutto questo sentire deve manifestarsi nel relativo, che è questo, capito? Che non siamo sognati, che c'è anche erba, roccia e appaia, non so, femmine, vegetali, anche femmine, anche i preti, deve manifestarsi questo sentire nella realtà individuale, nella realtà illusoria. Quindi l'illusione, cioè il divenire, è la manifestazione in qualche modo di questo sentire assoluto. Senza il divenire l'assoluto non esisteria. Quindi questa è la manifestazione, questa è a vita. Però non so quanto si possa accettare queste risposte. Ieri mi sono reso conto di esistere quando la mia bimba, che ha 2 anni e mezzo, mi ha detto rompi balle. E quando mi sono accorto di aver sbagliato, mi ha fatto le coccole. Roberto Bissa, bravo. Beh, hai visto che gli educatori veri, sì, i fiori, e noi genitori? Marco, credo però che non si potrà mai finire di conoscere noi stessi. No, Marco, e arrivi per forza? Quando che ne ha di che mi finio? L'ambaralangua, te che finio conoscere te stesso.
1: Che mi finio anche adesso.
0: Attento, soprattutto per quanto riguarda un determinato tipo di conoscenza. Dopo che la conoscenza si sposta su altri piani, su altre parti.
1: Sì, infatti.
0: Quindi c'è un'altra roba ancora. Ma qua, come minimo, finimo, come minimo. Jeff, proprio, Franco, oggi proprio non riesco a seguirti. Oh signore, godito. Godito con cuovo tira fuori un casino.
1: Sforzemo se dai che
0: facciamo. Sandro, il mondo esterno non esiste. Noi siamo nell'insieme dell'esistente e perciò, pur evidenziandoci per evoluzioni in senso lato, come uomini abbiamo questo cammino come passaggio tutto da comprendere. Tex. Certo, l'illusione è la relatività. La relatività in realtà non esiste, ma per gli altri relativi, attenti perché basta se una smart ass usa noccio, vedere se esistiamo come relativi, che non se ne dobbiamo capire mai. Nel relativo esiste la visione del relativo.
1: Nell'assoluto.
0: Ma nell'assoluto non esiste neanche più il relativo, cioè. Facciamo un esempio ancora più semplice. Allora, un essere umano, un uomo, come è fatto? Parliamo solo da un lato fisico. Bene, allora che abbiamo miliardi, miliardi, miliardi di cellule, atomi, tocchi, questo, quello, metti che tutto quello che vuoi, no? L'essere umano, l'individuo mi, non so tutti chi tocchi là. Mi sono un'altra roba, però pa fame mi che sono un'altra roba che vuoi. Tutti chi tocchi, chi atomi, chi mestieri, che l'ambara anche ho dentro di me. Ma mi so tutta un'altra roba. Mi so tutta un'altra roba. Ma so fatto tutti chi tocchi è. L'assoluto si è fatto della sommatoria di quello che esiste, non che manca niente. Se fai un paragon dal basso a venire su e da niente andare ancora più su, è la stessa identica roba. L'esempio di esempi, qua capì Einstein, capì tutto quanto, una roba nel modo più semplice. 2 parti di idrogeno e 1 di ossigeno. L'idrogeno se idrogeno, ossigeno se ossigeno. Messi insieme in questo modo, in armonia perfetta, come diceva Demetrio, cioè nell'armonia giusta, quando scatta questa armonia, 2 parti di idrogeno e 1 di ossigeno fa acqua. l'acqua non ha più niente a che fare né con l'idrogeno né con l'ossigeno, se un'altra roba. Questa è la spiegazione di tutto, da Einstein a tutti quanti i concetti religiosi, a realtà, all'assoluto, al relativo, tutto quanto.
1: Certo.
0: Basta capire come si è fatta l'acqua.
1: Ad esempio, un concetto molto semplice. La scienza non spiega come mai milioni e milioni di cellule stanno insieme e costituiscono una persona. Voglio dire, cellule che ne sono dappertutto. Però come mai sono tutte insieme? La pelle perché sta insieme? Qual è la forza che la tiene insieme? Che la lega? Queste cose non si sanno. Allora, forse già anche questa cosa, cominciamo a ragionare su questo, cerchiamo di costruirci degli strumenti che spieghino queste cose. Perché a volte si danno per scontate delle cose molto, molto semplici, molto, però non si va a fondo alle cose, non ci si chiede il famoso perché. Noi siamo qui per chiederci dei perché. E per risolverli questi perché. Se ci vogliamo chiedere questi perché, cominciamo da perché semplici. Quando diciamo io esisto, ma perché dicono io esisto? Potrebbe essere anche che non esisto. Allora, perché fanno questa affermazione il matto De Franco, il matto De Demetrio? Oppure, perché stiamo insieme? Ci sono milioni e milioni di cellule, come fanno a stare assieme e costituire un uomo? Quando cellule, molecole, eccetera, ce ne sono dappertutto, qual è la forza di coesione che le tiene assieme? Non si sa. Non è vero che non si sa, la scienza non riesce a spiegare.
0: Intanto precisiamo che cos'è. Qualcosa.
1: Qualcosa che
0: si dice. Però che dice qualcosa che lì è. Dopo mi diremo, scientificamente non potremo spiegarlo, ma come minimo razionalmente che sia qualcosa.
1: Perché abbiamo lo strumento della logica che ci permette di non continuare a credere nel Padre, Figlio, Spirito Santo, nei vari dogmi religiosi, eccetera, eccetera. Ma ci dà degli strumenti per fare sequenzialmente, tramite concatenamenti logici, per riuscire a dare delle spiegazioni. Quindi troviamoci anche dei perché se non li abbiamo, cerchiamoceli e vedremo che facciamo dei passi avanti sicuramente.
0: Pronto? Parla pure.
2: Scusa, ma dimmi che senso ha parlare sto perché, amico, parente o qualche altro come me?
0: Vabbè, ma vuol dire che a te non ti interessa, cosa vuol dire?
2: No, scusa.
0: Se a te non ti interessa, non vuol dire che a te non ti interessa?
2: Sì, ma dimmi qua, spiegami una roba, perché mi ricevo spesso, perché sia un po' diversi, ricevo. Però certe robe non riesco a capire, perché non so che senso che ha dire queste robe qua. Spiegami questa roba.
0: Questo è il senso della vita.
2: Ma che senso va a dire che loro
0: va bene, ma a partire non ti interessa, non vuol dire che gli altri non ti interessa, vuol dire che il tuo limite è quello.
2: Ma ascolta, ma senza arrabbiarsi,
0: non so di arrabbiarmi, so di dirti che non sei una roba a partire. Se ti non ti interessa il senso della vita, a te non ti interessa.
2: A quanti che gli ne è tre che gli interessa queste robe qua che tu dici? Gli ne è tre.
0: No, che ne sarà 300 milioni, no, saranno tre.
2: Gli ne è tre.
0: Va bene, gliene tre, dai.
2: Tre.
0: Va bene?
2: Tre, uno dice ti e l'altro lei.
0: Sì, te hai ragione, resta ebete che non ti costa niente, ciao lei, va bene, ciao. mamma mia, pronto? È inevitabile, no, che dopo vuoita cala da che parte ha. Se non sei in grado di capire, tu sì, non è un problema di altri, se è inevitabile che tu vuoita cala da A e dopo tu vieni fuori da A. Mi ti garantisco che non ne sei tre, perché qua messaggi che non quanti che ti vuoi, e adesso tagliamo quelle telefonate. E fatalità, anche gli ebiti come ti resta là per fare domande. Quindi anche gli ebiti si interessa a questa roba qua. Capisco questa roba qua. Però se ti devi restare ebete, nessuno ti impedisce di farlo. Ma ti non stai a fermare, sta altri. Pronto? Chiedo scusa, salta la linea. Pronto?
3: Una vostra ascoltatrice di Vicenza.
0: Sì, ciao.
3: E volevo chiedere, no, nel suo contesto che diceva che noi siamo Dio, perché siamo, diciamo, in tutti siamo il tutto, no?
0: No, no, no,
3: mi
0: no.
3: Mi sembra di aver capito trasmissione, perché mi
0: no.
3: Che altro dall'altra trasmissione.
0: No, no, no.
3: Cioè, ha detto che le stelle in cielo, anch'io le ho create, non so se ha detto esattamente.
0: Sì, ma la mia è una provocazione.
3: Ma allora in questo contesto come ci possiamo nominare?
0: Noi siamo il relativo, siamo una parte del relativo.
3: Sì, in tutti e tutti siamo il tutto.
0: No, tutti femo un'altra roba. La somma di tutte le cellule non fanno un uomo.
3: Sì, perché ci manca anche lo spirito.
0: No, che vuoi, che è un'altra roba, che altre robe, ma il fenomeno della trascendenza è un fenomeno che cambia completamente le cose. Cioè due parti, l'idrogeno e l'ossigeno, non fanno l'acqua. L'acqua è un'altra cosa.
3: E cioè?
0: Trascende quello che è.
3: Cioè trascende, va al di là del significato.
0: Brava, perfetto. Perfetto.
3: Della materia, cioè di questa realtà.
0: No, va, diventa un'altra cosa.
1: Diventa un'altra cosa.
3: Ma bisogna che mi dica cosa, perché sennò mi resta sempre questo.
0: Allora, tu, allora non ci capiamo. Qual è la tua domanda?
3: Beh, io volevo chiedere anche, diceva che bisognava scrollarsi di dosso questo tipo di religione, tipo cristianesimo, no? Cattolicesimo. Però volevo chiedere, la preghiera per voi ha un senso?
0: Ma non deve avere un senso per me. Utile? Non deve avere un senso per me, deve avere un senso per chi la fa. Se per te ha un senso, ha un senso.
3: No, ma se noi dobbiamo essere responsabili del nostro divenire, no?
0: Ma non puoi essere, voglio dire, tu non puoi essere Einstein, tu non puoi essere Gesù Cristo, tu sei tu.
3: Va
0: se,
3: bene,
0: se per te questa...
3: Se io ho un periodo che sono molto, che ho un sacco di problemi, che sono disperata, ecco. E mi sento completamente, cioè, non all'altezza delle mie situazioni.
0: Cioè tu dici che col mezzo della...
3: Cioè, qualcuno, uno spirito, un'energia che può darci una mano in questi momenti così critici, dobbiamo sempre essere solo noi che dobbiamo...
0: Attenta, guarda, stiamo facendo una confusione enorme. Tu ti devi muovere sui tuoi bisogni, non ti puoi muovere sui bisogni che non hai.
3: Vabbè, se tu... Io sto vivendo una situazione...
0: E vivila, devi solo viverla, devi fare quello che devi fare.
3: Vabbè,
0: ma non ti posso dare io... Bene, io non ti posso dare delle regole per comportarti come voglio io. Tu devi darti le tue regole. Se per te in quel momento lì è importante pregare, andare a Lourdes o tutte queste robe, devi farlo.
3: Ma se poi non ha senso, perché...
0: Per me non ha senso, per me non ha senso. Per te ha il senso che ci devi mettere tu.
3: No, ma io sono d'accordo con lei che non esiste che uno quattro cioè, va a confessarsi. Io sempre mi riferisco all'altra trasmissione perché non ho potuto rispondere l'altra volta, no? Mi interessava il karma. Io sono d'accordo con lei nel dire, per esempio, che è inutile andare a confessarsi, quattro preghiere, tu hai risolto il problema. E l'altro signore rispondeva, ma c'è la pena. Sicuramente anche
0: nel senso, è una balla, è una balla, non c'è nessuna pena, la Chiesa è molto chiara su questo.
3: No, ma io la intendo come nel senso che dovrai rivivere le situazioni e siccome non hai affrontato
0: causa e effetto, certo.
3: Cioè devi sopportarla e devi pagare questa pena, nel senso viverla.
0: Causa ed effetto, causa ed effetto, chiaro.
3: Sì. Però volevo sapere se nell'universo esiste anche, come si può dire, un'intercessione, la cosiddetta intercessione, che non è quella dei santi.
0: Secondo me stai facendo un casino enorme. Quello che ti capita è quello che a te serve per comprendere qualcosa. Non è che
3: e
0: ti
3: non
0: capita.
3: Sono l'altezza di comprendere.
0: Non è vero, non è vero. No, non è vero. Tu ti troverai sempre dentro un qualcosa nel quale hai la possibilità di comprendere qualcosa. Non ti può dare la vita una roba che tu non sei in grado di comprendere, assolutamente no. Altrimenti la vita...
3: Allora la gente si suicida, scusi, perché non riesco
0: a portare
3: certe situazioni.
0: Allora, allora tu in questo momento già sposti l'argomento da un'altra parte. Allora è chiaro, è finito lì l'argomento oppure vuoi andare avanti? Perché...
3: No, io volevo sapere solo se vale la pena, cioè, perché mi avete visto un grosso pulce nelle orecchie. Allora a questo punto sono sola, se ce la faccio vado avanti, se no butto la spugna, non so se capire.
0: Ecco, ti ripeto, non esiste quello che dici tu, perché la vita non è di prendere quello che dico io, devi prendere quello che capisci tu. È diversa la cosa, altrimenti mi metto a fare il Papa al posto dell'altro.
3: Io ho capito, diventa Dio, lei è il Papa.
0: Brava, hai capito perfettamente, se mi sono come
3: sì,
0: ti...
3: Cioè, no, siccome non siamo capaci di vivere da soli, no?
0: Non è vero, non è vero, ma non è vero, non è vero assolutamente.
3: Sì, un po' influenzato.
1: Ecco, diciamo che hanno fatto di tutto per fare in modo che non viviamo da soli.
3: Cioè, praticamente allora io sono arbitro di me stesso.
1: Benissimo, perfetto. Già prendendo questo, guarda, se tu riesci a comprendere, a far tuo questo tipo di sensazione... Parti per una strada che porta un sacco di frutti, secondo me. È più difficile da praticare, perché...
3: Ma allora, sempre andando avanti sul discorso, anche se non sembra, no? Vivere in un contesto, no, che per te è fonte di continua, come si dice, dolore, tensione, che ti fa addirittura odiare la vita, no, disgustarla più che altro.
1: Sì.
3: Che tra l'altro la vita è bellissima, sono le persone che fanno schifo, io dico sempre.
0: Questa è la più grande cazzata che potevi dire, te la potevi risparmiare, comunque vai avanti.
3: Insomma, la maggior parte, la vita è bella in se stessa.
0: Sì, ma anche tu sei una parte delle persone.
3: Che te la fa rendere odiosa, che te la fa rendere intollerante.
1: Ma bisogna vedere.
0: Ma non, stai dicendo cose che non hanno senso.
1: È sempre, cioè, stai sempre spostando,
3: insomma,
1: l'attenzione fuori.
3: Ma se una moglie ha un marito che dalla mattina alla sera...
0: Quella moglie che ha il marito deve capire che lei è la causa dei suoi casini.
3: No.
0: E ora allora, che capito, visto che siamo arrivati a fine.
3: Una moglie casa che non lo contenta o perché lavorare non sta bene, ma no, sono tutte scure che uno dà addosso agli altri.
0: Prende un po' di cianuro, gli mette a posto la situazione, a posto,
3: allora,
0: cioè,
3: allora
0: non è, ma vedi, non affronti il problema così. O tu sei la causa delle tue disgrazie, delle tue cose, o mi sai dire chi è la causa di questo? Chi è la causa? Chi?
3: Vabbè, allora vuol dire che nell'altra vita, no, cosiddetto il concetto di calma, io ero il marito e...
0: Allora vuol dire che tu sei la causa delle tue problematiche.
3: E devo subire passivamente ora?
0: No, passivamente, attivamente. Ma scherziamo.
3: Parli tutto per migliorare la situazione, ma se la situazione da 30 anni non migliora mai, anzi è sempre...
0: Allora tu sei la causa di tutte le tue disgrazie. Comunque, sei tu la causa, non gli altri.

0: E invece sta parte qua, te scambi sempre, non ti affronti mai il problema. Ti resta sempre là irrisolto, capito? Non sta a dare giudizi sul problema, guarda qual è il problema, guarda, affrontalo. Rendete conto che ti sia responsabile di questo problema, non gli altri.
1: Ascoltami, mi senti?
2: No, mi senti?
0: Allora, mi posso dire due robe molto semplici. O ti dico che ti sia responsabile del problema, o ti dico, sta attenta, mi te vindami, te vendo un tocco di legno, te ti scherzai una settimana, capito? E te darai che ti metti a posto le robe. Perché dopo si vita. Allora, ciappati mai tua responsabilità, che ne costa niente, non te cadà che scheia nessuno. Adesso un rapporto tra ti e ti, dove che ti te sì. La unica responsabile di quello che ti capita a te e non che ne altri. Ma se ti ciapi in questo modo qua,
2: senta, nel mio caso esempio, ce ne sono tantissime le femmine, le cosiddette femmine
0: sì.
2: Tra l'altro donna, se
0: spose,
2: donna
0: spose.
2: Femmina, c'è anche una coniglia tra l'altro,
0: no, proprio per niente, proprio non c'entra
2: allora niente. Le cosiddette donne casalinghe sposate con cosiddetti uomini maschilisti, no? Che gli hanno portato avanti tutta una vita e che sei responsabile precedentemente perché si è creato a venire, però mi dico, se uno dà un attimo di coscienza, nel senso che non abbandona la situazione, perché abbandonando la situazione degenera 9,9 periodico e bastano andare i giornali e tutte, in più che se figli, che se altri contesti, perché l'unica sarebbe a dargli una botta di cianuro, mi sono d'accordo, però almeno su mio Dio che goda. Pronto?
1: Sì, sembra di ascoltare.
2: Non sono mia arbitro della vita degli altri, solo quella del mia, perciò non posso disporre della vita degli altri, capisci il discorso?
1: Posso?
0: Il problema è così alla fine.
2: Il problema è di risolvere i problemi.
0: Bene, cioè, e così siamo dito fin adesso.
2: Non riesce a sportare la situazione, perché alla fine dopo lo si augura anche.
1: Ma sì, è pronto, mi senti? Ma se tu ti stai ascoltando un po', mi sembra che è uno sfogo. Allora, lo sfogo può andare bene, perché lo sfogo lo continuo a sentire anch'io sempre, e ogni tanto mi sfogo anch'io. Noi stiamo tentando di cercare di portare il punto di vista sui problemi da un'altra parte. Se tu guardi, è sempre colpa di qualcuno, o è colpa del governo, o è colpa del mio vicino di casa, o è colpa del mio vicino di casa, o è colpa del prete, o è colpa del mediatore del lavoro, o è colpa del cliente, o è colpa del marito, o è colpa della moglie, o è colpa dei figli. È sempre colpa di qualcuno, ma non ci stiamo accorgendo che è proprio qua il problema. È il fatto di dire è sempre colpa di qualcuno. Stiamo sempre spostando il punto di vista di tutti i problemi, e non sto dicendo problemi semplici come quelli di, non so, andare a fare la spesa va sempre lui, non vuoi mai mi, non vuoi mai mi, va sempre lui. Sto dicendo di altro tipo di problemi, anche problemi molto gravi, patologie, cose molto molto più gravi, ok? Se noi smettiamo, noi stiamo tentando di portare questo pensiero, giusto o sbagliato che sia, questo stiamo portando. Noi dobbiamo smettere di spostare il punto di vista fuori da noi stessi. Se noi riusciamo a spostarlo dentro di noi stessi, cambia la visione del mondo, cambia completamente la visione di una crescita personale,
2: allora,
1: interiore.
2: Ulteriormente poi vi lascio liberi perché qua è finito. Come uno potrebbe dare un consiglio?
1: Benissimo, allora ascoltami. Bene, perfetto, ascolta, fermati. Io so già cosa vuoi dirmi. Allora, l'importante è la cosa più difficile che si possa fare. Non ti sto dicendo che è una cosa semplice, è la cosa più difficile che si possa fare. Però se tu riesci a fare anche un passo in quella direzione, ti assicuro che qualcosa cambia. Cambia anche dal punto di vista poi della tua vita che hai attorno, i tuoi rapporti interpersonali, buoni o cattivi che siano, cambiano. Perché se tu non hai ancora capito, la vita continuerà a battere lì per farti capire. Quindi se tu per 30 anni hai vissuto così, o chi per te per 30 anni ha vissuto così, ne viverà altri 350 se non capisce. Capisci quello che ti voglio trasmettere? Allora, aspetta un attimo, non ho finito. Tu prendilo per un pensiero che ti ha trasmesso Demetrio, quindi può essere una cagata immensa, però se tu sei questa pulce che hai sentito nell'orecchio, la elabori per conto tuo, ti crei degli strumenti che sono strumenti di conoscenza per cercare di andare fuori da questa porta che ho tentato di aprire, allora vedrai che cambieranno le cose. Se non cambiano, ti autorizzo a dire che sono un deficiente, però intanto bisogna provarle, perché se noi continuiamo a dire se colpa del tizio, Caio, Sempronio, continueremo tutta la vita a trovarci al bar, in ufficio, a dire il mio titolare mi tratta male, mia Maria mi mette i corni, in ufficio se casini, mia squadra di calcio perde e il mio partito fa schifo, i sindacati mi roba i schei, eccetera eccetera. Hai capito quello che ti voglio trasmettere? In assoluta tranquillità.
2: Va
3: vabbè.

0: siamo in 6 minuti, ciao.
1: Sì, io sento che ha ragione, però non mi vuole,
2: ecco,
1: accelerare,
2: se senti,
1: perché
2: sennò bene, e ora sta attenta, fa quello che te senti di fare, te verrà che non te sbagli mai, però l'unica roba che non te chieda fare è quella di aspettare. L'unica roba che non te la fare è aspettare. Muovete, fa qualcosa, non sa stare ad aspettare, fa
1: quello che mi sento dentro.
2: Perfetto, quello è che è roba giusta.
1: Vabbè.
2: E questo ti porta sempre a degli effetti, va tranquilla.
1: Grazie mille,
2: ciao.
3: Ciao, grazie a te.
2: Abbiamo detto con cose dure, gente. Allora, secondo me il mondo esterno può essere illusione. Non mi ha capito. Può essere illusione, ma può anche non esserlo. Chi può dirlo? Gigi, io dico. No, tutto ciò che è percepito è illusione. Tutto ciò che è, non è più illusione. Tutto è. Sandro, allora perché allora ho tanto bisogno di stare con una persona e non riesco a trovarla? Perché devi fare questo tipo di esperienza. È la cosa più semplice di questo mondo, è l'esperienza che devi fare, ed è per quello che hai questo bisogno. Allora, sbaglio o state parlando di karma? Perché io sento in voi le basi del buddismo. Assolutamente no. Chiedo scusa per la superficialità. Vi ascolto anonimo. Non mi interessa niente del buddismo, non mi frega un cazzo, non mi parla di un'altra roba. Provo a sentire un attimo se te senti delle robe in mezzo che può andare bene. Pronti?
4: Comportamento.
2: Ehi.
5: Belle parole, però io devo dirti della parte mia. Della mia esperienza, scusa, guarda, sono in macchina, per cui se sono solo un po' di tramo.
2: Sì, dici.
5: Niente, devo dire da parte della mia esperienza, ti dico la verità, che voi potete parlare finché volete, state dicendo delle belle cose, e finora anche gli altri giorni ho sentito belle cose da voi, però se la gente lo vuole capire, voi parlate a vanvera sempre ogni giorno. Non so se hai percepito il discorso.
2: Sì, ho capito, non sono.
5: Ho
2: capito benissimo, non sono assolutamente d'accordo.
5: Sai perché? Perché la gente capisce da un momento per cui venga a conoscenza di certe cose. Tu puoi spiegarmi che il bianco è bianco, ma se uno dice no, per me il bianco è nero.
2: Ascoltami, tu stai spostando completamente il discorso, hai preso come punto di riferimento un soggetto che non esiste. E la gente è un soggetto che non esiste. Esistono persone e ognuna di queste persone ha un suo sentire individuale. Tu stai generalizzando una cosa, perché vedi delle persone che non ci capiscono un cazzo e credi che tutte le persone non ci capiscono un cazzo. Ci sono quelli che non hanno nulla da capire, non ce la fanno. Ci sono i vari bossi, i Bertinotti, i Berlusconi, i D'Alema, il Papa, che non c'è problema che non gli entri niente. Ma guarda che ci sono le persone che gli entra bene la cosa. Quindi non generalizzare.
5: No, non è che te ne rido, è che il fatto che voi avete puntato sul discorso che la gente, cioè si dà sempre colpa a questo, tizio, sì, è vero, è un difetto dell'uomo, perché noi siamo peccatori, per cui è un difetto dell'uomo.
2: No, che non siamo peccatori,
3: come siamo peccatori?
5: Tutti peccato,
2: No,
3: dammi un concetto di peccato.
2: Mi, ero qua, ti tiro quante piere che da voi, io non ho peccato, quante piere che da voi?
5: Ascolta, ti faccio una semplice domanda. Deve rispondere in severo. Mangi la carne?
2: Come?
5: Sei carnivoro, mangi carne?
2: Porco Dio, che mangio carne, come anche?
5: Sono peccatore.
2: Perché? Ma che dai, Marcello, va bene.
5: Attento,
2: dai. Andiamo avanti che fermo, se vuoi ridere, mi viene a ridere. Va bene, se tu vuoi che parliamo di robe serie, bisogna che ti sei più in grado di parlare di robe serie. Se tu vuoi torpare il culo, dici pure che cagate là, capito? Cioè, non ti costa niente.
5: Voi volete tirare il discorso?
2: No, non ti sei in grado di affrontarlo, non è inutile che possa perdere tempo, mille tempo, sei prezioso. Non posso perdere tempo a dire se stronzate qua, perché uno dice i comandamenti non uccidere. Ma perché ti non uccidere non sai cosa vuol dire, capito? Se fai questi ragionamenti qua.
5: No, tu sai cosa vuol dire, perché se...
2: Dai, va bene, dai, a saperlo, dai, tu sì, andai in chiesa, questa radio,
3: come Maria, se i broccoli non fosse vivi, come se Meansano,
2: perché ma era un fio d'erba, non sei vero,
3: non è vivo, cioè, non so,
2: Mario, no, senti, mi
3: so, non è viva.
2: Se mi so, cara, fa un discorso a un certo livello, mi chiedo scusa, ma o riuscimo a stare a un certo livello, se no tu sei adesso Radio Maria, cioè, se uno gasta i casini per la testa, prego, adesso Radio Maria, andai a messa, andai a fare queste robe qua, dai. Guarda che non ho proprio voglia fare sta roba, ora. Beppe, se io vivessi con una persona che mi rende la vita insopportabile, prenderei in mano la mia vita e me ne andrei. Chiaro che ognuno però, Beppe, ha da fare i conti con
3: il suo sentire.
2: Questo. Padania libera, Franco Terrone è mantenuto. Da notare questo qua, da notare se è anonimo ovviamente. Naturalmente se vuoi venire avanti, mi sono orgoglioso di essere Terrone, quindi. Se è sempre colpa del governo, bene, bene. Andiamo avanti. Mi chiamo Emanuele, ma i. Mi chiamo a tutti Emanuebete, vabbè. Eppure se uno sveglio è intelligente, ma boh. Ti sembra quello, dai moglie. Comincia a fare qualche discorso più serio, pronto? Ciao Carlo! Peccatore Carlo, sta attento! Carlo, dice la verità, ti tira il cuco qualche volta?
5: Magari.
2: Ero un peccatore.
5: Ecco, boh.
3: Capisci? Ciao Carlo.
5: Potrei diventare santo.
2: Ah, bello.
5: Sta mettendo qua.
2: Ma magari sono quel peccatore, mamma
5: perché,
2: mia.
5: Perché è da dire che a quello che te l'ha detto una prima.
2: No, dai, stare a poro bestie, dai.
5: Ascoltami qua.
2: Ma carità, Carlo.
5: Ascoltami. Te che da dire che se quando che il chiappa era freddore, se il tuo è gli antibiotici, se il sacco si chiese, e se il fa peccato.
3: Se si lava con una saponetta fatta col grasso e baena.
5: Ghetto capio.
3: Sì, dai, no, cioè, ma non possiamo abbassare così il tono. Il tono era molto alto prima.
2: Il tono era tanto alto da lì.
5: Oppure adesso ritorno sul ritorneo che faccio spesso. Se fa, che vuoi tanto bene alle bestie, sì. Che uga un can casa che lo mantiene con carne de can.
2: Carlo, scherzi a parte.
5: No, scherzi a parte.
2: Ascoltami. Ascoltami, no, sta attento. Sta attento qua in realtà. Non è in grado di sostenere un discorso.
5: Appunto.
2: Perché questo qua, per esempio, che ha fatto un primo discorso su Asente, ritenendosi io il defora dell'Asente, e io credo che sia in grado di capire. Dopo questo tira fuori il discorso del peccato, cioè, guarda che davanti, un po' rocan, capito? Che se,
5: no,
2: che se a livello, se a livello di un simioto, per cui, se anche sbagliato, mi domando, game a continuare a fare un certo tipo di discorsi a un certo livello, tu sì, o torniamo che dire di non si è peccato, continuiamo a dire questa roba qua, cioè. Chiamo da elevare il discorso oppure chiamo a stare ancora a livello del miau miau.
5: Ma te che domandi, se che ha tolto antibiotici quando che gli ha fatto il
2: fedore? Ehi, uno poro cacchi.
5: Ecco, se che ha fatto peccato.
2: Se livello Bruno Bolgan, bandiera rossa,
5: ecco,
2: dai.
5: Appunto no, perché se no, cosa ha avuto? Stiamo qua a parlare, andiamo avanti mezz'ora.
2: Sì, ma meglio, dobbiamo sapere, se vuoi andare avanti.
5: Perché te per una prima, se hai problemi col Mario qua, lì, che vai a cercare un altro, basta che muoia, le robe io.
2: Ma partite superare che problema là, paia no?
5: No,
2: come no? Guarda che se fatica che capiamo gli archetipi, tu si guarda che è così. E anche i suoi archetipi.
5: Ecco boh.
3: Dice quei transitori poi che ne porti.
2: E è ognuno dei nostri.
5: Guarda, ho una gnocca qua davanti che mi fa dei movimenti.
2: E ora te sei peccatore, ho capito, mi dico. Te sei peccatore di
5: Euro. Sì, guarda,
2: non avrei mai pensato nella mia vita dopo 27 anni a radio, dimmi uno che mi domanda se sono peccatore.
3: Perché te mangi carne.
2: ma ti pensa se questi livelli qua, vabbè. Pensati dove cazzo che andiamo fuori. Vabbè.
5: Sta detto. È levanti così che ragionare al Papa che fa male.
2: Sì, e anche i suoi seguaci sono.
5: E tu, addio al Papa, perché dopo.
3: Però basta che. Ma sai che sei a parabola che te butti tanti semi, però pochi va. Però i pochi che va, mi sono uno che si incontenta.
5: E i qui, i ha paura, siccome chi deve abituare quei semi, iori, qui che non nasce, ma qui che nasce e cresce, i ha paura del
2: prodotto. Ma Liveo, ma bisogna che però neanche capiamo che l'evoluzione esiste. E ognuno se su un piano, se su un Liveo. Ma quindi non abbiamo dato lì, lascia stare, io dice che li vedo, non sei chi ha colpa. E però sai che questi ti blocca il mondo, capito?
5: Idea a livello del Führer, ancora.
2: No, idea a livello, preti.
5: A livello del Führer, sai cosa è del Führer?
2: No.
5: È il condottiero, mi so, è il pensiero, l'ideale, qua, sono in tutto mi e basta e mi.
2: Corri a casa tua, ciao.
5: Iga paura che l'uomo è di.
2: Ma non serve niente che fiamo questi discorsi qua, moia. Ciao.
3: Ciao,
2: per l'ultimo voglio fare una roba con Alessandro, pronto? Alessandro, senta qua un attimo. Allora, mi dopo po' avanti, senta se qui che andiamo avanti, ma vorrei ciappare roba a un certo livello che altri per pensare a farvi buttare. Quando una persona mi chiede il senso della preghiera e si mette già in discussione sul valore della stessa, ogni cosa ha un senso se ci si crede e ci ci aiuta a vivere. Non sono d'accordo, se uno si chiede il senso della preghiera, può essere che serve dei confermi qui che fa già. Non è vero questa roba qua, secondo me. A se stari beccari, beo, a se stari beccari. Dunque, ed è questo, io sono un peccatore perché ad ogni sega uccido milioni di bambini che non esistono. Possiamo perdere. Sentiamo dopo, Alessandro, porta per sentire un po' di cose normali. Alessandro, sei il nostro iridologo, ora come va Alessandro?
0: Bene, bene, ciao a tutti.
2: E allora, tutto bene. Come sta andando i tuoi studi, le tue cose?
0: Stanno andando molto bene.
2: Sì?
0: Molto.
2: Sempre. Hai qualche novità, qualcosa da portare un po' alla gente?
0: Novità?
2: Le terapie naturali, le cose che tu predichi da una vita, che vai in giro a fare?
0: Niente, la novità è la solita, che dall'iride, ovviamente io punto molto sulla visione dell'iride, quindi guardare il nostro occhio e dall'occhio scoprire i nostri squilibri, i nostri scompensi a livello organolettico. E andando avanti con l'iridologia, più la pratico, più scopro delle cose sempre più belle, nel senso che si hanno sempre dei riscontri positivi sui vari segni che si vedono all'interno dell'iride e che poi vanno a dimostrare che ci sono stati squilibri all'interno del nostro corpo a livello
2: di l'iridologia è un sistema diagnostico, non curativo, sicuramente non c'entra con il medico, non c'entra niente.
0: Non curativo e non...
2: Il tentativo di riequilibrio poi è a livello energetico.
0: Esattamente,
2: no?
0: A livello energetico dei nostri organi. Nell'iride, che è formata da tante fibre nervose, tramite... Allora, quando abbiamo un problema in un organo, si stimola il cervello, abbiamo degli input al cervello che gli dice ho male in questo organo. Siccome l'occhio è collegato al cervello tramite fibre nervose, l'iride, che è la parte, quindi una parte formata da tante fibre nervose, gli arrivano dei piccoli segnali elettrici nell'iride e piano piano quest'iride, con il continuo formare di questi segnali elettrici, di questi sistemi, di questi nervi ottici, si lacera, si forma delle piccole lacerazioni, delle piccole lacune. E si è scoperto dopo anni di studio che a seconda dove sono queste piccole lacerazioni nell'iride, si sa che è relativo a un determinato organo che ha sofferto o che sta soffrendo.
2: Attento, tu mi metti in moto per una cosa. Io anni che ho sto casino qua.
0: Prego.
2: E Demetrio, anche lui era molto in tasi un attimo, sono sempre tutto. E con Demetrio anche ne abbiamo parlato ancora di queste cose qua. La medicina che noi conosciamo, quella classica, è la medicina sintomatica, no?
0: Sì, certo.
2: Tu hai la pressione alta, prendi un coso, ti misuri la pressione che va su. La medicina ti dice prendi questa pastiglia e ti butta giù la pressione,
0: esatto,
2: no?
0: Esattamente.
2: Per esempio, in iridologia, come tu vedi tutto questo squilibrio? Tanto per fare un esempio, scusami,
0: certo,
2: banale possibile.
0: No, totalmente in un'altra maniera. Cioè, allora, noi vediamo gli squilibri comunque tutti di origine psicosomatica.
2: Sempre, tutti.
0: Sì, sempre. Sempre. E quindi di conseguenza agiamo diversamente. Cioè, se la pressione è alta, non è detto che devi prendere una pastina per abbassare la pressione. Può darsi che sia solo esclusivamente un fattore di nervoso, di stress, di sovraccarico. Esattamente. Di conseguenza si alza la pressione. Ora, perché prendere una pastina per abbassare la pressione? Mettiamo a posto lo stress e il nervoso e la pressione si regolarizza.
2: Certo.
0: E tra l'altro non è neanche detto che uno deve prendere qualcosa, anche con la sola alimentazione si può riuscire a curare a comunque a mettere a posto questo squilibrio. E quindi è importante, secondo me, non ricorrere subito all'abuso del farmaco, perché in alcuni casi è anche utile, per non all'abuso del farmaco, come sta succedendo in questa civiltà, di correre per qualsiasi cosa a prendere una medicina. Molte volte si può risolvere in maniera molto più blanda per il nostro corpo e più benefica per il nostro corpo.
3: D'altronde penso che sia anche però questo correre sia anche un condizionamento dovuto al fatto che la società è presentata come alla prima cosa che ti succede, anche i bambini piccoli, voglio dire, da chi corri? Dal medico?
0: Esatto.
3: Ma è proprio una questione
0: di mentalità. Ma anche solo, basta solo guardare la televisione, basta aprire la televisione, abbiamo la pubblicità dei farmaci in televisione,
3: quindi
0: tutti i canali
3: quindi
0: mediatici.
3: È facile, quello è la prima, è sempre il solito discorso, secondo me, scusa se mi innesto dal punto di vista filosofico, però è che quello di cui parlo io. Insomma, però è sempre il solito discorso che ci si affida sempre a qualcun altro per curare le nostre cose. Io ammetto che la farmacologia sia una cosa importante, eccetera, eccetera.
0: Certamente.
3: Però io sono convinto che la maggior parte dei nostri disagi, quelli più semplici di tutti i giorni, con un buon aiuto di un professionista, eccetera, si fa presto, vai, ti dà anche due dritte, è una cosa molto semplice. Magari ti dice non mangiare questo, non mangiare quello, oppure prendi questa soluzione, questa cosa, cioè, e diventa una cosa molto più semplice e meno invasiva che
0: No, perché so proprio dire questa cosa qui, cioè non è che vogliamo prendere il posto del medico, no, questa è la cosa principale che voglio dire. Il discorso è proprio questo: il miglior medico di noi stessi siamo noi.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Radio Gamma 5
7: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
6: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
8: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
9: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
10: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
11: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
6: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
12: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
13: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
14: Si pranza al sacco.
15: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
16: Aspettiamo tanti dolci
6: dai spose e dai sposi.
17: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
15: Per info e prenotazioni
18: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
15: Ciao Mara.
7: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
7: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
7: Radio Gamma
19: 5 per 1000!
20: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
7: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
7: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
17: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
7: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
19: 5 per 1000!
7: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
7: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
21: sembrava impossibile.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Sabato 16 maggio alle 17 il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Di conseguenza, se incominciamo a ascoltare il nostro corpo, già di per sé riusciamo a capire e a risolvere tanti problemi, tantissimi problemi. Solo che ci vuole un pochettino di allenamento, perché in questa società ormai ci hanno tolto dal cervello già solo il discorso di pensare, già non pensiamo neanche più, quindi pensiamo noi stessi. Ci vuole un pochettino di allenamento, bisogna incominciare a riflettere, a ascoltare il nostro corpo, come dicevano.
6: No, scusami, mi espressiamo che ne arriva 30 a leggere, figurate.
5: Comunque un'altra cosa che è molto importante per l'iridotana dell'iridologia, che si riesce a capire subito l'iridologia, parlando prima del discorso alimentare, vi dicendo, è un discorso di intossicazione.
6: Un altro passaggio che è molto importante, che non viene mai tenuto in considerazione dalla medicina
5: ufficiale. Si nota subito da un'iride, essendo la prima parte in cui il nostro corpo espelle le tossine. E tanto è vero che se il famoso occhio giallo si vede, se ha dei problemi al fegato, e si vede subito se una persona ha delle intossicazioni, ma un'intossicazione anche solo alimentare, non un'intossicazione farmacologica, vi dicendo. Quindi già uno riesce a capire se la sua alimentazione è corretta o è scorretta, se ha dei problemi anche di squilibrio o anche di intolleranza ad alcuni alimenti. Lo vedi subito, proprio per questo discorso che nell'iride fortunatamente è una delle parti principali dove espone subito questo problema. Quindi uno può correre dei pari.
6: Sì. Infatti. Allora, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, qualcosa qui ad Alessandro, per cortesia chiamate, non so se segni i messaggi perché mi tocca andare a leggere 30 messaggi, è un casino. Pronto? Sì, ciao Giampaolo.
7: Ciao.
6: Ciao bello.
7: È Alessandro.
6: Sì, sì, sì.
7: Sì, quello che ha detto adesso mi ha dato un gran fremito, perché sono all'unisono con lui quando ha detto che bisogna ascoltare il proprio corpo. E io sono sempre dell'avviso veramente che se la mente si mettesse a disposizione dell'intelligenza corporea, io penso che si potrebbe fare qualcosa. Io purtroppo sono uno di questi che ascolta molto il proprio corpo. Vi saluto e vi ringrazio per
6: grazie.
7: La
6: ciao Paolo. L'iride, sull'iride sono visibili anche squilibri psicologici o cose di questo genere?
5: Certo, molto, molto. Lo squilibrio psicologico lo notiamo. Lo squilibrio psicologico lo notiamo invece dalla pupilla. A seconda di alcuni appiattimenti della pupilla, a seconda se allungata, da che parte tende la pupilla, o l'ovalizzazione della pupilla, se tende più verso il naso, è una persona che è più racchiusa dei problemi, che tende a tenersi i problemi dentro, se va verso l'esterno è una persona molto aperta. Poi da alcuni segni, che adesso si fa fatica a spiegare, si chiama siepe, comunque si vede proprio tutto l'aspetto psicologico della persona, quale parte del suo sistema nervoso prevale, se il simpatico tonico o il parasimpatico tonico, quindi di conseguenza proprio l'aspetto anche caratteriale di una persona. Già l'occhio chiaro e l'occhio scuro, già si vede un aspetto caratteriale, tant'è vero che l'aspetto più nordico, il famoso tedesco, che tendenzialmente ha l'occhio chiaro, è più rigido come persona, già lo vedi subito dal di lì. Quindi però dall'iride sono stati fatti diversi studi proprio perché dove si nota l'aspetto psicologico e anche gli squilibri psicologici. Ci sono dei segni particolari che indicano, ma vengono usati proprio anche nella psichiatria, nella psicologia, questi segni dell'iride, per capire problemi depressivi, problemi psichiatrici forti, si vengono usati da diverso tempo.
6: Allora, intanto torniamo un attimo indietro. Da quanto esiste, non dico l'iridologia, ma una buona capacità di saper leggere e interpretare,
5: no, diciamo con l'iridologia moderna, che sarà,
6: esatto, in quel senso,
5: un 40 anni, ecco, in prima iridologia moderna,
6: capito? Cioè, non voglio neanche,
5: perché già l'iridologia viene usata da più di 100 anni, che vengono fatti studi sull'iridologia e sull'iride, su quello che si poteva vedere dall'iride in alcune parti del mondo, d'Europa, viene usata proprio a livello diagnostico in alcuni ospedali. In Italia no, però
6: mi sembra che già in altri paesi siano, sì, sì, soprattutto in Russia, mi sembra, in Germania, Russia, no? In altri
5: Russia,
6: paesi,
5: Germania,
6: c'è questa già possibilità di
8: Francia è mutuabile, mi sembra.
6: Addirittura?
5: Questo non lo so.
6: Serio?
5: Questo non lo so. Però
6: so che l'omeopatia sì. Sembra. Però non so il riconoscimento di questa roba qua. Pronto? Sì.
9: Aspetta.
6: Ciao Roberto.
9: Niente, mi voglio sollevare delle perplessità su questa cosa qua che ha detto Alessandro, perché se mi parla dei segni fisici,
5: Franco, non so. Lo ripete.
9: Alessa. Pronto?
6: Sì, sì, sì.
9: No. Se mi parla di mi sono spaccato un braccio e che se il braccio storto è identificabile chiaramente su tutti i soggetti che c'è una frattura a narto, va bene, ma quando che tu mi parli di psicosomatismo, lì andiamo proprio sull'intimo della persona e mi domando, ma sei sicuro di poter saper leggere tutto allo stesso modo?
6: Attento Roberto, guarda che il psicosomatismo deriva dalla psiche, non l'intimo dell'individuo.
9: Esatto.
6: No,
9: la psiche.
6: No. Attento, la psiche è una roba che riguarda la mente, i desideri della persona. Ma ecco, sei un fattore intimo come ti intendi?
9: Appunto,
6: squilibrio, sembra un problema personale.
9: Esatto, però credo che ci sia d'accordo sul fatto che siccome tutto quello che siamo deriva da quello che
6: certo,
9: siamo stati.
6: Certo, cioè, Gamassi.
9: E anche i nostri maiani deriva da quello che siamo stati, no? Da quello che siamo covà o che siamo trascurati. Mi domando, ma leggendo la mia iride e vedendo un impulso elettrico e leggendo la tua iride e vedendo lo stesso impulso elettrico, adesso parlo in soldoni perché non me ne intendo, siamo sicuri
5: allora,
9: standardizzare il male, nel senso titte che è questo, perché ho letto questo segno.
5: No, no, allora sono discorsi diversi. Allora l'iride, già tu quando nasci, vieni, come dicevi, noi siamo quello che siamo, quello che siamo nati. Già quando tu nasci l'iride lascia dei segni alla nascita, quando tu apri la palpebra rimangono dei segni. E già lì hanno fatto, in poche parole, hanno fatto una statistica su 10.000 iride, hanno visto che l'80% di cui aveva queste determinate sembianze l'iride, qui non parliamo più di segni, avevano una costituzione, un sistema nervoso, una prevalenza del sistema nervoso, questo indica una prevalenza caratteriale, non indica un aspetto psicosomatico. Noi prima parlavamo
9: di una predisposizione.
5: Esatto, una tendenza a essere ad esempio più introverso, più estroverso, più chiuso.
9: Allora, purtroppo faccio fatica a seguirti, sai, rispetto a questo è un altro modo di vedere le cose, cioè non tanto standard creato così sarai per sempre.
5: No, allora non aspetti, una prevalenza. Cioè, una prevalenza, sicuramente, se tu hai una determinata forma, una determinata
6: attitudini, cioè, esatto, sì.
5: Esattamente, il tuo sistema nervoso, che si divide in simpatico e parasimpatico, okay, prevale o il simpatico o il parasimpatico dentro di te, quindi avrai delle tendenze, non so, a essere più chiuso rispetto a persone che sono più aperte, a essere più rigido rispetto a persone invece che sono meno rigide, a essere più sensibile, quindi a somatizzare i tuoi problemi più a livello, non so, di determinati organi, tipo l'intestino, l'apparato gastrico, rispetto a altra parte del tuo corpo. Hai capito? Questa è la tendenza che si nota subito. Io non posso che vedere l'aspetto psicologico della persona, com'è, cosa fa, se si vuole uccidere il giorno dopo, non lo vedrai mai.
9: Sì, però sai bene, io posso essere predisposto chiaramente a questa cosa.
5: Infatti ho detto predisposto, poi non ho detto che non è mica che capiti.
9: Però sarà nella mia vita, nell'ambiente che mi circonda,
5: certo,
9: le persone con cui devo parlare, che cambieranno,
5: certamente,
9: radicalmente questa cosa, oppure la metterò da una parte anche se sono predisposto. Quindi,
5: certamente, non lo metto in dubbio. Però tu sai che eri predisposto così, perché lo sai che comunque per 15 anni della tua vita sei stato in questa maniera, poi è cambiato, è un cammino che ti ha fatto cambiare.
9: Sì, sì, quindi tu dici che riesci con la lettura, diciamo, di queste predisposizioni, eccetera, a delineare, diciamo, quali sono, possono essere le casistiche per curare, per capire quali sono i problemi.
5: Sì, dopo invece il discorso degli organi, quelle tutta un'altra cosa, sono lacune che vengono fuori, rimangono segnate, quelle che sono state o verranno, non ha niente a che vedere. Poi dopo che io penso che secondo me la patologia che è stata in quell'organo sia di origine psicosomatica rispetto di origine sintomatica, quello è un discorso della mia visione.
9: Cioè,
5: è
9: la percentuale di successo su queste diagnosi?
5: Ah, guarda, se vuoi provare fai prestissimo, perché cioè, può piuttosto sfuggirti qualcosa, cioè che non vedo qualcosa, perché cioè, ci vorrebbero delle apparecchiature molto sofisticate, che a Cesena ad esempio abbiamo un computer dove rimane l'immagine, quindi ci vuole uno studio molto lungo dell'iride, però le cose principali le vedi subito.
9: Okay.
5: Senza proprio, cioè, io non posso dirti che patologia hai, non posso dirti hai avuto una broncopolmonite, però hai avuto uno squilibrio ai polmoni, quindi di conseguenza uno squilibrio energetico ai polmoni, tu saprai che hai avuto questa cosa qui.
9: Si può, dopo un momento sopra, che se io faccio domande a me, si può abbinare con la medicina ufficiale, nel senso tu dici questo schermo dell'iride e vedi che ho problemi ai polmoni,
5: certo.
9: Si può allegare un'attacca ai polmoni per vedere
5: questa è la cosa da fare. Cioè tu vieni, ad esempio una persona viene, noto che io do un consiglio, sicuramente do il consiglio di andare, se vedo che ha uno squilibrio ai polmoni o uno squilibrio ai reni, di andare a fare comunque una lastra o un'ecografia, cioè questo è il consiglio che do. Poi dopo è la persona se la vuol fare, non la vuol fare, hai capito? Non è che io obbligo, però sicuramente non faccio una diagnosi, non è che dico tu hai quella patologia, quindi non posso, cioè c'è uno squilibrio ai polmoni, posta a te a prendere e dire aspetta, visto che ho uno squilibrio energetico ai polmoni, vado a controllarmi i polmoni,
9: poi
5: posso fare qualcosa di naturale per tenerli più forti, visto che è il mio organo debole, capito?
6: Però ci sono cose che devono fare i medici, capito?
9: Sì, infatti, non è roba abbinata,
5: non esiste,
6: magari fosse abbinata,
9: è più completa, diremmo, no, che manca un tocco.
5: Esatto.
9: Grazie mille.
5: Ciao.
6: Allora, ci sono libri di iridologia che spiegano a grandi linee i segni dell'iride e le relative patologie?
5: Ce ne sono tantissimi, basta andare in una qualsiasi biblioteca ben fornita, e anche tecniche nuove le fa le case editoriali più famose, si trovano senza problemi.
6: Infatti dice, dialetto padovano, te che l'occhio d'amato, è l'occhio d'amato, capisci un po', no?
5: Sì.
6: Pronto? Ciao.
8: Ciao, sono Anna.
6: Ciao.
8: Parlando di psicosomatica, si può?
6: Sì.
8: Allora, il vomito.
6: Beh, non lo spieghi così a psicosomatica.
8: Ah no, hai detto che ci sono dei segnali.
6: Sì, ma non spieghi così a psicosomatica, dietro ci vuole una persona.
8: Sì.
6: Cioè, non puoi dire non puoi dire un sintomo e poi spieghi la persona.
8: Per cui la psicosomatica viene vista sempre.
6: No, sì. Tu stai schematizzando la psiche così. Cioè tu dai uno schema alla psiche in modo che non c'entra niente. Cioè il vomito può essere per un miliardo di eventi o di cause. Non puoi spiegare vomito di chi?
5: Comunque è già qualcosa che tu rigetti, quindi è qualcosa che non vuoi accettare e butti fuori.
8: Dura per 10 anni tutte le mattine.
6: Ah, vedo,
5: allora, allora sicuramente è qualcosa che tu non accetti, di conseguenza butti fuori qualcosa da dentro di te a livello psicosomatico. Quindi c'è qualcosa che tu non accetti. C'è qualcosa che ti dà fastidio, non accetti e continui a spellerlo da dentro del tuo corpo.
8: Per 10 anni.
5: Ah, può essere anche per 30, se continui a non accettare, non capire cos'è questa cosa.
8: Beh, tutto ad un tratto sparisce.
5: Tutto, certo.
6: Vuol dire che sei al sistema?
5: Leggevo l'altro giorno un articolo su una donna che non riusciva a avere figli. E ha letto un articolo sul melagrano che era la pianta della fertilità, tant'è vero che se apri il melagrano era alla forma di un feto. Questa qui è stata tutta l'estate, ma così, sotto il melagrano, a mangiare melagrane, chicchi di melagrane. A ottobre è rimasta incinta e questa persona non ha provato mille cure, mille rimedi. Lo trovi sull'ultima rivista di Rizzo, tutta la sua storia, è proprio lei che manda questo articolo. Lei, cioè, si è curata a livello psicosomatico, lei da sola ha capito dove erano i suoi problemi, ma non era tanto il melagrano che l'ha curato, è la sua mente che si è autocurata.
8: Ecco.
5: Hai capito? Era un esempio.
8: Come può essere una tosse nervosa,
5: certo,
8: nel momento in cui tu sei nervoso e ti viene la tosse senza motivo.
5: Esattamente.
8: E sai...
5: Inizialmente parte come tosse nervosa, poi se tu la tosse nervosa la lascia stare, incomincia a irritare la trachea, incomincia a provocare dei problemi.
8: Naturalmente poi le tracheiti, le bronchiti, esatto, arrivano dopo perché...
5: Esattamente, vedi, l'hai capito da solo.
8: L'ho capito, purtroppo sulla mia pelle.
5: Hai capito?
6: Bravo, bravo.
5: Quindi cerca di capire cos'è che non accetti.
6: Sempre lo capiamo sulla nostra pelle, Anna. Sempre lo capiamo sulla nostra pelle, sempre. Il discorso di oggi.
10: Io penso, ascoltami, senti? Io penso che quando il fisico, no, la parte nostra fisica, si manifesta in questo modo, sia l'atto finale di un percorso di comprensione in cui non siamo riusciti a comprendere, e l'atto finale è il fisico che si ribella, che cerca in qualche modo di darti il segnale estremo, che può diventare sempre maggiore, cioè, cioè in una scala diventa sempre più alto. Quindi alla fine qualcuno ti deve dire: guarda che le cose così non vanno, devi cercare di capire. E se non lo capisci a priori, lo capirai a posteriori, e a posteriori solo il fisico te lo può rimandare. E come te lo rimanda come segnale? Attraverso una malattia.
8: Ma più che malattie,
10: malattia,
6: un sintomo, una manifestazione, comunque
10: deve manifestarsi in qualche modo.
8: In ogni caso, il vomito mattutino è debilitante.
6: Anche la sera tocca a te, se non cambia niente. Anche la sera,
8: nel senso, tutte le mattine o tutti i giorni.
6: Ah, è un'altra cosa, allora non c'entra.
8: Per anni è debilitante per il fisico.
6: Ma è debilitante in qualsiasi ora del giorno.
8: Che lo stomaco, certo, proprio, certo, si riduce a.
10: Sì.
5: Cerca di cominciare a capire cos'è che non vuoi in quella giornata affrontare.
8: Dio mio, credo che sia tutta la giornata.
5: Hai capito già?
8: Purtroppo sì, ti ho detto.
5: Cerca di cominciare a pensare le cose che non le vuoi. Ti alzati la mattina, pensalo solo una volta quella cosa, incomincia a pensare, non tutto il giorno a ripetere la stessa cosa, tanto se non la vuoi una volta non la vuoi per tutto il giorno, è inutile che il cervello lo carichi tutto il giorno dicendo non voglio fare quello, non voglio fare quello.
8: Credo di essere riuscita a capire questo.
6: Esatto. Buona, brava.
8: Brava
6: Anna.
5: Vedrai che lo risolvi il problema così, da un giorno all'altro.
6: Sì, sì.
8: No, oggi tranquillamente ne sto parlando senza piano.
5: Sì, esatto.
8: Credo.
6: Sì, brava.
5: Piano piano lo superi.
10: Vedi, tu hai spiegato il conosci te stesso in 3 parole e noi ci abbiamo messo 40 minuti. Ho capito.
8: No, i pensieri fissi
10: ma la parte...
8: che io avevo, non riuscivo più a cacciarli.
10: Certo, ma la parte pratica del conosci te stesso è proprio quello che hai fatto tu, proprio è esattamente
6: il lato pratico,
10: il lato pratico concreto di quello che noi stiamo teorizzando, perché da dietro un microfono si può solo teorizzare. Il lato pratico è quello che hai fatto tu proprio.
8: Sì, solo che adesso ho cominciato a mandar fanculo qualcuno.
6: Brava, ha fatto bene, finalmente.
10: E non è un peccato,
8: E di non sentirmi più in colpa a mandare.
5: Esatto.
10: Ecco.
5: Vedi.
8: Ciao.
6: Auguri.
10: Ho cominciato.
6: Il fegato si vede subito e anche la bile?
5: Sì, immediatamente, è la prima cosa. Tanto è vero che comunque questa non è solo una diagnostica iridologica. Se vai dal medico, sei pieno di fegato, ti apre l'occhio e ti guarda, sei rosso o no? Anzi, giallognolo.
6: A Padova ci sono dei corsi seri e costi, eh?
5: Non lo so. Padova non lo so.
6: Domanda molto bella, perché ti stai ascoltando? Bellina. Bella come domanda. Ti hai sbagliato però il interlocutore, perché interlocutore credo che sei ti. Pronto? Sì, Carlo.
11: Lo parlo sul serio.
6: Vai.
11: Prima ero più serio però. Sta mettendo la predisponibilità o la predisposizione quando si parla anche dell'ereditarietà, no?
5: Sì, specialmente.
11: È la base, no?
5: Sì, principalmente.
11: Allora, visto che la base dell'ereditarietà
5: è un fattore genetico.
11: Fa parte la genetica, fa parte di tutto l'essere in avvenire, che c'è tutto il procreato, se si dice, quello che viene dopo e viene trasmesso, fa parte anche il campo dei tumori.
5: Sì o no? Certo. Può essere, cioè no. Sicuramente. Cioè,
11: no, può essere, lo dite voi. Io dico che è.
5: No, volevo dire questo, cioè.
11: No, te lo dico io. Lascia stare, quel che dici te non mi interessa.
5: Ok.
11: Allora, il tumore ha la base, diciamo, genetica che viene dall'ereditarietà. Te l'ha mai detto nessuno?
5: Certo.
11: E perché?
5: È un fattore genetico.
11: Sì, ma perché? Mi dai la spiegazione?
5: A livello di cromosomi? Perché un cromosoma rimane.
11: No. Io ho domandato fisiologicamente perché.
5: Ah, guardi, fisiologicamente il perché non glielo so dire. Cioè,
11: allora io lo so.
5: Mi fa piacere, io le posso dire il perché rimane segnato nell'iride.
11: Ci troveremo.
6: Buon Carlo!
11: Ciao!
6: Ciao, grazie. Allora, qua mi dicono questa sera. Per il discorso se sei partito eccetera, ma neanche magari guarderemo un attimo e dopo tacchiamo sicuramente con la filosofia. Puoi fare un appello, gattina abbandonata, cerca una famiglia, grazie, un abbraccio anche a Demetrio, eccetera eccetera eccetera, per ciò che dite il cibo per l'anima. Se qualcuno vuole una gattina, per cortesia tira un fisso, una gattina piccola, bea, come sole.
10: Non posso, ho un appartamento a 25 metri quadri.
6: 25? Mia madre, pronto? Sì, ciao.
12: Dunque, al fatto del vomito, sono Maria Lucia.
6: Sì.
12: Il fatto del vomito mi era passato e adesso ritorna tutte le mattine. In più, c'è un periodo di tempo che sarà 20 giorni, che alla mattina, che domani mattina bisogna che vada a vedere perché sennò mi fia me cupa. Alla mattina, non durante il giorno, ho un dolore al rene destro. Però quando mi alzo, dopo un po' passa.
10: Al rene destro.
12: Però siccome io ho avuto due gravidanze e a quell'epoca mi hanno detto che il mio rene destro è un po' più spostato a basso, perché naturalmente i bambini si erano appoggiati lì, non so cosa devo fare. Domani mattina mi farò far una lastra per vedere, perché una volta dopo aver mangiato un chilo di cararossui, non so se lo sapete cosa che sia, mi
10: sono
12: ai garusui, ecco, mi si venne un attacco al fegato. Però il medico, chiamato d'urgenza, mi ha fatto la carta che voleva operarmi i reni. Quando che mi ha fatto la visita i reni, i gabbetti mi apre che i reni si sani. Ecco, e invece c'erano i calcoli alla cestifeglia. Ecco, adesso mi sono senza cestifeglia, però mangio di tutto, sempre mangiare di tutto, non mi fa niente. Insomma, da un sto pensiero al rene destro, visto considerato quello che aveva avuto mio marito. Ecco, con l'iridologia si può vedere qualche cosa?
5: Io vedo quello che lei ha appena detto, vedo che ha degli scompensi sicuramente i reni, cioè se c'è qualcosa ai reni o se è dovuto da qualcos'altro che non sia dovuto dai reni. Perché può essere che comunque lei senta male i reni e non è invece il rene.
12: Allora sarà il caso che mi faccia fare una lastra.
5: Però esattamente, cioè il discorso che facevamo prima, se veniva da me, le dicevo che ha dei problemi, cioè si vedeva questo squilibrio i reni, anche forse lei ancora prima di accorgersene e di conseguenza andava a fare la lastra. Hai capito? Non è una lastra l'iridologia.
12: Lo so, ma
5: io posso capire, ad esempio, da cosa, se non è, prima fa la lastra i reni, se non è i reni si può guardare se è qualcosa, un organo di riflesso. Si può guardare.
12: Si può guardare.
5: Certo.
12: Ma qui a Treviso non so chi rivolgermi per l'irologia.
5: A Treviso so. Bisogna sentire chi, non posso dirmi anch'io.
12: Sì, c'è un erborista qua, che sa anche, non so che medico abbia, ma non lo conosco. Perciò l'unica roba è andare a fare una lastra lì.
5: Beh, comunque sia, non fa mai male fare una lastra come controllo. Cioè, non fa mai male, non è vero, però.
12: Un po' di
5: spot
12: di radiazioni, ma.
5: Esatto, quello... però è meglio controllare piuttosto che far finta di niente.
12: No, sì, perché ho avuto un'esperienza terribile che sto ancora sopportandola. Con mio marito, appunto, per non avessi fatto niente. Comunque, vi saluto e vi tengo.
6: Bene, grazie.
10: Grazie.
6: Ciao. Con nome dice atei da testa di piedi, non so cosa vuol dire, per me l'ateo non esiste.
10: Se
6: non
10: è di una grande religiosità.
6: Allora, a quarto GF non so cosa vuol dire, vabbè. Un saluto alla signora, vuoi pregare prima, vabbè, ma però qua non ho numeri di telefono, non posso darvi. E Cesco, un saluto ad Anna che chiama prima, vai pure.
10: Ah, io volevo solo salutare tutti quanti perché io purtroppo sono costretto
6: a
10: scappare per andare a Vangare e l'orto, e ci vediamo mercoledì prossimo. Volevo ringraziare tutti quelli che mi scrivono, che c'è un sacco di gente che mi scrive, mi fa molto piacere.
6: Ripeti il tuo indirizzo email.
10: Ridò il mio indirizzo email, batman@nsoft.it.
6: nsoft.it.
10: Ciao a tutti, grazie, ciao.
6: Tu credi che noi abbiamo infinite possibilità di conoscere noi stessi i nostri sbagli? No, mi credo che abbiamo le possibilità di conoscere i nostri sbagli, eccetera, ma non infinite. Comunque le abbiamo sicuramente. Puoi per favore spiegare che significa archetipi? Sono le idee portanti sui quali abbiamo costruito il nostro credere, il nostro stare insieme, tutta la nostra storia. Che ho visto gli archetipi. Pronto? Abbiamo messo su. Allora, non vado più in iridologia, poi finisco più i messaggi, vado avanti più tardi. E ancora, torniamo alla nostra iridologia. Hai parlato prima un attimo così di libri, hai detto le biblioteche, però onestamente so che ci sono delle stupidaggini enormi in giro anche,
5: sì,
6: no?
5: Sì, ma però ascolta.
6: Tu puoi consegnare un libro che non sia una stupidaggine.
5: Allora facciamo una cosa, io adesso a memoria i titoli ne ho talmente tanti che non me li ricordo. Mercoledì prossimo vi porterò 2 o 3 libri.
6: Ciao Ugo, intanto. Il disegno che passa purtroppo nella testa di tanta gente. Il disegno che passa proprio nella testa di tanta gente. Sì. Mi faccio delle robe coi regue e attraverso le regue mi so a posto, no? Per esempio, vuoi far mani in giro per il mondo, che è il classico, andare a trombare putere 10 anni a Cuba, vengo a casa, mi confesso, mi piso do candele a San Antonio, faccio do monade e so pari, perché so assolto. Cioè la legittimazione, la legalità mi dà la possibilità di dire mi so a posto, quindi quel concetto di legalità che mi dà l'istituzione, attendo vito tutto il giro come viene fuori, mi dà la possibilità di dire mi so a posto, può pagare i sindacati. Gasbaglia il matrimonio, bene, si annulla il matrimonio, nelle carte deve essere scritto che non si sta consumando, che non si è accatagusto, che usa region, cioè tutta una serie di elementi, perché sennò la sacra rotta non può annullare il matrimonio. Ci vogliono delle motivazioni. La motivazione più semplice, terra a terra, non che se più sentimento tra due persone, non può esistere, perché quello che Dio unisce nessuno può dividere, no? Interpretata in modo fallico, perché chi ha bisogno solo dei falli, del culo, in modo fallico da questi banditi, chi usa il nome e le parole di Dio, tra virgolette, le parole che sicuramente hanno sviluppo molto più alto, hanno usato queste parole per costruire una situazione di potere. Allora come si fa? Se usa il sistema in tutte le sue parti, se paga 8 milioni, se mette a posto la sacra rotta, se mette a posto la coscienza, te puoi maritare da nuovo. L'essenza è quello che dicevamo ieri. Allora, non nominare è il nome del Dio in vano. Se capiamo sempre dove va fuori la parola non nominare il nome di Dio in vano, e ancora tantissimi se fermi questa parola, dove che ti tiri un bastiemo perché te ne smarteassi un Dio, o perché ti si rabbattà per terra proprio che tu vuoi, scusami, sono fermo e sbarico. So, Adrio, guardame una carta, boom, uno mi incura, Adrio. Mi dice, se sta normale, di ma non come si mangia normale, ho detto che ho convertito e mi si incura. Fortunatamente abbiamo fatto niente, è scritto scusa, io dico, sì, capita, dico, ma sì, se non ha fatto niente, vabbè, ma non come si mangia, ho detto, porca miseria, ho detto, Dio buono, ho detto, per mamma bacco, mia, sì. Non so, ho detto perbacco, perbacco, ecco.
10: Perbacco.
6: Questo, considerare le bestemmie, sta solo nella mente contorta di uno che del mestiere fa il prete. Quando chi invece, che se tutto il contorcimento per l'uso del potere si può rigrami. E l'uso del potere si può rigrami viene fatto come? Usando il nome di Dio in vano. Adesso non so se mi so spiegare. Però dopo che entriamo per gradi dentro questo argomento qua, se vuoi entrare veramente, perché io mi inizia ieri, Nencini, giustamente, bravo, grande Nencini, che ha messo gli elementi per allargare il pensiero, però nella nostra cultura che abbiamo, nel nostro modo di pensare, e la cultura che abbiamo, se attenti, veleno puro, questo veleno mi dice che mi non posso dire un boion. Ma Dio, Madonna, il problema non sarà mia il boion, o Dio è talmente idiota da offendersi perché è Dio deficiente. Non può essere così, se l'uso improprio che vi fatto di questo nome, a nome per conto di, se si può arretti, quindi non nominare il nome di Dio in vano, se nominare il nome di Dio in vano in termini egoistici, per tirare in cui al prossimo, per costruire organizzazioni religiose, per avere potere sugli altri, là che c'è il problema. E dicevo ieri che, questa è un'altra bella roba, Demetrio, le verità sono state confezionate in modo come le favole, sono state confezionate in modo molto stretto, nascoste all'interno di involucri che non possono essere aperti né dagli stolti né dai potenti, però a distanza di migliaia di anni è là, e se uno si avverse un attimo gli occhi e vede da sole, io non so se sta buoni capire se roba qua, perché agirà e roba venire, buoni capirle, parlo di stolti e potenti, quelli che puoi manovrare purtroppo la realtà quotidiana, che è sempre la stessa roba, poi fin fine le bifacce che passa, no? Tanto per capirsi. Quindi non nominare il nome di Ivano, se nominare il nome di Ivano in termini egoistici e partirai in cui è prossimo. Questo se non nominare il nome di Ivano. Finisco questa prima parte, voi sarete del medio perché sono convinto che questa roba qua ha tante robe da dire.
10: Sì, ciao a tutti intanto, e quando sono arrivato 20 minuti fa Franco mi ha un attimo illustrato questa cosa, e devo dire la verità che è una cosa che mi ha stimolato tantissimo a mettere in moto e rotelline. Provo a dire qualcosa anche a me su questa cosa.
6: Oh, naturalmente dovevo improvvisare perché non sapevo niente prima.
10: anni che ci prepariamo. No, a parte i scherzi, allora. E se noi parlando sempre, adesso sono partito un attimo con questo argomento nel nominare il nome di Dio in vano, proviamo un attimo a pensare, come ha appena detto Franco, a come è stato costruito fin dall'inizio tutto il discorso fatto dalle religioni. Non sto facendo un distinguo tra religione cristiana eccetera, dalle religioni. Le religioni si sono trasformate a mano nella cultura umana, e qui lo possiamo vedere veramente molto bene, in potere. E il potere su cosa si costruisce? Allora, o lo costruisci in un potere temporale, col terrore, con le guerre, con i massacri, con fai gli schiavi, eccetera, oppure lo costruisci con la paura dell'aldilà. Lo costruisci con la paura di fare in modo, lo costruisci facendo in modo che le persone abbiano paura di te e di quello che rappresenti in terra. Nel momento in cui c'è una classe sociale che dice di rappresentare in terra una divinità, e in questo caso Dio, e poi arriviamo al perché questo è un assurdo, dice di rappresentare Dio in qualunque forma esso sia, si chiami Dio, Buddha, Allah, Manitou, Su Santo Essiora, in quel momento la maggior parte della gente che ha questo tipo di timore dice: bene, quello che mi viene detto da queste persone, che sono la classe religiosa, è legge, ed è una legge che è sopra alla legge umana, è una legge divina. Quindi quando vi vengono a dire te vai in paradiso se te fai così così così così così, te vai all'inferno se te fai così così così così, a mai che vai te vai in purgatorio, in quel momento stanno dando dei dettami che vengono solo ed esclusivamente da loro,
13: dal loro modo di vedere le cose e da come hanno interpretato a loro favore delle verità che invece sono altissime. Perché queste verità dobbiamo sempre pensare, come diceva prima Franco, che sono delle scatole tenute chiuse ermeticamente per le persone che non riescono ad aprire la loro mente a queste verità e quindi vengono interpretate e passate dalla classe religiosa come meglio gli fa comodo, come più è interesse loro. In questo modo loro utilizzano la parola di Dio, e quindi qua dobbiamo essere molto chiari nel dirlo, utilizzano la parola di Dio, oppure diciamo in questo un altro modo, utilizzano delle verità assolute, che è una traduzione di utilizzare la parola di Dio, utilizzano delle verità assolute, che sono le verità di cui cerchiamo noi di dare un po' di luce, sulle quali cerchiamo di dare un po' di luce, per creare un potere temporale che dia loro modo di gestire e sottomettere, si può anche dire sottomettere, parte della popolazione, che è la parte della popolazione che non riesce con la propria testa, anche per magari per pigrizia, perché non hanno voglia, perché sono i classici pori cani, eccetera, che si fidano, hanno questa fiducia innata in questa classe religiosa. Se facciamo mente locale, noi vediamo che nel corso della storia umana, almeno quella di cui noi abbiamo ricordo tramite la storia, le associazioni religiose sono sempre e comunque state associate

0: È un argomento che si può sicuramente amplificare. Stasera se troviamo in bar, e adesso stasera andremo dentro, perché in due giorni hai visto qua la temperatura, no? Che vieni stasera o che to? Niente, non si può, a posto.
1: Missi allenamenti stasera.
0: Ti Massimo, se stavo qua, che to? No, che to c'è poco, qui un minuto fin adesso. Se non te viene ancora l'allenamento, ti pare che si entra qualcosa? Bene. Basta, a posto. E ora comincia a essere qualcosa altro. Marco 81, la fede è un'intenzione molto bella quando gli uomini possono vedere, ma forse è meglio usare microscopi in caso di emergenza. Ciao, ciao Marco. Dunque, tanto per spiegarsi meglio, vorrei che gli altri femo atti di fede continuamente, tutti i giorni senza accorgersi. Feme una dichiarazione che non sia un atto di fede, però è pensare che un attimo, se si può fare una dichiarazione che non sia un atto di fede. Sta attento Marco, perché non sei così semplice, Andiamo avanti. Te sento e ti voglio tanto bene, eccetera. Teston. Oh caro, vabbè. 292 finale, grazie che ti muovi bene. Non so chi sia, no? Vabbè. Allora, che bello. Te sento un vaso e te voglio tanto bene. Due volte. Grande, mi sento ancora più contento. Allora, caro Franco, sto ascoltando la replica e non riesco a dormire. Ma non perché non capisco quello che dici, ma perché mi ossessiona l'idea di chi ti ascolta e ti lascia parlare, però non ti sente. Mi pare che fosse Bertui e
1: non
0: sarò.
1: Non gli era.
0: Bertui.
1: Ah sì.
0: La gente mi lascia parlare, però non mi sente.
1: Bertoli,
0: ma nei momenti in cui ti senti giù, ricorda che c'è chi come me trova forza nella tua determinazione. Non siamo pazzi a pensare che le cose cambieranno. Non siamo pazzi a voler usare la razionalità, che è l'unica via possibile, con affetto infinito. Federica, grazie. Federica, mi so tutto insomma. Orgoglioso di sentire delle belle parole come tue, mi fa molto piacere, anche perché a volte magari uno se qua dice cosa devo fare, che senso ha questo devo fare, ecco, diciamo che ti devi dare una mano per dare un senso a questo devo fare.
1: Io ho avuto la settimana scorsa questa sensazione, perché quando siamo stati è venuta una persona, il grande Albert, e ci ha detto certe cose, io ho pensato molto a cosa stiamo facendo.
0: Lo sport con la S maiuscola finisce dove iniziano gli sponsor con la S minuscola.
1: Ah, sì.
0: Ciao da Nicola, che si allena dalle 6 alle 8 di mattina e poi va al lavoro. Nicola se che arriva a 481esimo su 1500 il campionato mondiale mountain bike,
1: però
0: e a pane e acqua. Bisogna precisare a pane e acqua. Ma te fossi arrivato a 1500esimo, Nicola, pane altri, te si arriva sempre primo.
1: Uno.
0: Sì. Sempre primo. Ciao Nicola. Ancora. Pori grami, Iga inculca che l'uomo l'è al centro di tutto. Se fosse vero, sarissimo ancora a Drio Barufare, come fare? Tex. Se fosse vero che l'uomo è nel centro di tutto, saremmo ancora Dio Barufare, no?
1: Sì.
0: Oh, dunque, ciao a tutti, ancora da Nicola, per il sostegno, ero qua, grazie. Ieri a Lugano, arrivato 471esimo su 1500, sono contento perché ero solo io, senza additivi. Evviva la mountain bike.
1: Grande.
0: E Nicola, speriamo che un giorno ti abbia venire qua a parlare anche della tua bellissima passione. Certe volte, anzi spesso, in Veneto, la bestemmia è un congiuntivo.
1: Cioè?
0: È un congiuntivo, sì, sicuramente. Sì. Però qui che non vuoi che te dici. Ho sentito dire che l'Inter vincerà scudetto quando che l'arbitro Collina si farà a righe in parte.
1: Collina si è
0: che piace completo. Dunque, non che se un bel libro che parla di Einstein a confronto con la metafisica. Mico trova delle robe ancora tanti anni fa che ho letto, però sinceramente se è roba da così non che se che il capire che roba è, secondo me passa per un'altra parte, sente, non serve fermare solo a che apparenza. Buongiorno, il sole oggi buongiorno, sono il sole, oggi sono sorto anche per te.

0: a te che sei triste o felice, a te che sei ladro o onesto, che godi o che ami, che sei appena nato o che te ne stai andando, che hai conosciuto un nuovo amore, comunque sia, benvenuti nel mondo della magia della vita. Bene, mi vorrei non andare tanto avanti, no, c'è un po' anche da questo qua, sennò non voglio fare niente. Allora, il padre chiude il bambino nel terrazzo, il bambino cade dalla ringhiera, il telegiornale, la ringhiera assassina, come i preti, ciao. È vero, verissimo chi fa sta roba qua, complimenti chi ha mandato questo messaggio, perché è vero che si fa proprio queste betate qua, è vero, verissimo. Guarda, è il Papa che non riesce a parlare, siamo sicuri che sta predicando o che sta bestemmiando? Bravi chi lo capisce, ciao. Gian Pietro, sì, Gian Pietro, deve essere tanto bravo per cercare a capire che cosa. Non avrei altro Dio all'infuori di me, può significare che non è fuori di me stesso? Ciao Gianluca. Cosa dice Demetrio? Non avrei altro Dio all'infuori di me, può significare che non c'è nulla di fuori di me? Certo. Sono lì là che c'è da ragionare un pochetto, che c'è da cercare di capire un attimo come avevi detto.
1: Non avrei altro Dio all'infuori di me. Beh, bisogna vedere, perché dal punto di vista de come che si sta messa, si sta un'imposizione proprio per incutere, come dicevamo prima, per incutere la paura dell'idolatria in quel periodo storico. Quindi il fatto di dire esiste un unico Dio, e nel momento in cui cambio Dio, cioè non avrei un altro Dio al di fuori di me, è un modo di imporsi, insomma. Invece secondo me il messaggio sotto è che non esiste niente altro che ciò che è assoluto, insomma, e quindi all'infuori di me non può esistere niente altro, e quindi anche tu, anch'io, anche chiunque fa parte di un tutto,
0: che è un'amplificazione che va ben tanto oltre. Sì. Quindi al di fuori di me tu non sei niente,
1: non
0: molto
1: c'è
0: semplice.
1: Niente altro, sì, questa è l'intuizione.
0: Significato d'assoluto, nel modo più bene anche. Sei tosi che se coppa.
1: Anche perché non avrai altro Dio dà il senso dell'appartenenza, cioè noi siamo parte di un qualcosa di assoluto. Avrai.
0: Allora, sei tosi che se coppa il sabato e a mattina dovesse andare a messa prima, magari noi si troveria in quella condizione. Si troveria in una condizione di copparsi. Allora non avrebbe più senso come gli fai roba. Un amico che non ha carta d'identità perché c'è scritto cittadinanza italiana, che semo. Concordo. Allora, perché Fabio Ravegnani fa poco da ridere su Antenna 3? Beppi Juventin del caso Mauro Romanista. Non lo so, perché non ho mai visto. Può essere che faccia anche altre trasmissioni su altre robe, ma non ho idea. Qui dall'arbitro Coina, ha letto, andiamo avanti qua. Allora, è impossibile dialogare con le persone di chiesa. Io ho perso un'amica perché le ho detto, forse non è tutto vero quello che ti raccontano. Ciao Anna.
1: Non era un'amica.
0: Come minimo non era un'amica, era solo un'amicizia di interesse, come minimo era quello. Però se dite sì, amica sua, te che l'obbligo andare a parlare ancora. Te che l'obbligo andare a dire, cioè, ma sta attenta, butto che siamo amici o no? Secondo me guarda che roba si fa sempre in do, eh? Non ti puoi salare sta roba così.
1: Posso dire una roba?
0: Vai.
1: Prima Tex che manda quel messaggio sull'uomo al centro dell'universo, al centro del mondo, mi ha fatto venire in mente un flash velocissimo che lo dico immediatamente. È una cosa abbastanza storica, quindi faccio sfoggio, no, da parte scherzi. La teoria dell'antropocentrismo, cioè l'uomo al centro del mondo, è stata fatta come culturalmente viene passata anche così, come reazione al Medioevo, in cui l'uomo era una creatura mera, bassissima, nelle mani di un dio abbastanza cattivo che ti faceva fare quello che voleva. Se non eri completamente assoggettato a Dio, sicuro era il peccato dell'espiazione all'inferno e cose del genere. Come reazione è uscito l'illuminismo, queste cose qui, quindi l'uomo al centro del mondo, il materialismo, eccetera. Pensate quanto fatica e quanto lunghi sono i cambiamenti nelle persone. Ancora adesso l'antropocentrismo è fondamentale nella nostra cultura, cioè l'uomo si ritiene assoluto, l'uomo si ritiene al centro del mondo, ognuno di noi in sé ha ancora questa cultura di essere il massimo per se stesso. Quindi figuratevi, da dopo il Medioevo che è uscita questo tipo di cultura, siamo ancora impregnati. Quindi i cambiamenti in tutti i versi, anche i cambiamenti che noi stiamo cercando di portare, sono lentissimi.
0: Un giorno troveremo scritto sulle porte delle chiese che sei chiuso per mancanza di ignoranza, che è chiuso per mancanza di ignoranza. Ciao Elena. Elena, complimenti. Un giorno troveremo scritto sulle porte delle chiese chiuso per mancanza di ignoranza. Ciao Elena. Che bello. Però purtroppo...
1: Metti nel libro anche questo.
0: Sì, sì, sì. Però purtroppo starebbe qua... purtroppo sarebbe qua dopo, non esiste solo dentro i cese. Purtroppo sarebbe qua ormai, dice, parla per tutto. Allora, il massimo, dunque, ieri ho sentito il capo dei giovani padani affermare di desiderare una società medievale clerico-centrica, e questo ha la mia età. Dunque, gente, bisogna che si capiamo, Ciari, quando che parliamo dell'Ega, parliamo di qua, a parte i scherzi, quando parliamo seriamente. Qui si è fatto un calcolo matematico, semplicissimo. In Italia, che se un 5% circa, poi siamo che forse qualcosa di più, che ha ancora a testa nel Medioevo, cioè messa in latino, fuochi divisi contro gli eretici, uno che bisogna sempre occuparlo, e guai che magari tuo figlio va insieme, non so, che si innamora, che ne so, di una giapponese, di un nero, roba già. Cioè il razzismo più idiota, la stupidaggine assoluta. La Lega ha fatto un calcolo molto semplice e dice: questo niente mi garantisce un potere garantito. Niente, che avevamo 30 anni, 40 anni di potere, di esistenza garantita, a spese per conto naturalmente degli ebiti che paga le tasse, perché siamo niente che li mantenevo, e si garantiva un posto al sole. Tutto quello che ha detto Bossi, vi ricordate, contro i preti, contro... adesso si cambia tutto, perché là si trova uno spazio preciso. Chi può rappresentare questa roba qua? Il capo dei giovani padani. La linea del partito sequea. Cioè, io rivolgo uno spazio che sequea il retrogrado delle... non so, dei simie, non so, penso del... Sì, capito? Io risa che questo spazio è preciso. Come dice, chi ce vada, poi credente, se dopo a morte non sa niente. Ciao, bei. Un messaggio per te mio. E niente esiste, perché se il niente non esiste, dopo morte che cosa credi? Se
1: ne può fare a rima, secondo me.
0: Grazie per quello che nelle tue ore di trasmissione mi fai capire, mi insegni, mi hai aiutato a diventare una persona consapevole dei propri mezzi e delle sue idee. Grazie Franco, sempre in debito con te, Buba. E adesso ora scusiamo verso che altro argomento che sei altrettanto importante. E che noi ce n'è un attimo da mettere, dobbiamo partire. Che è importantissimo, è importantissimo. E dice questa roba, intanto lei è un attimo, tre tanto per parlare avanti. Franco, l'ironia di questa storia è che te sì continuamente con Radio Maria, da una parte Radio Padania e dall'altra. L'assoluto, vabbè. Ciao, vi ascolto Germano da Riese. Germano arriva ancora ieri, scusami, ma non ieri, non ho fatto in tempo. Sapevo chi che sei, queste due torri, e siamo là in mezzo apposta, niente per fare che vedere che cosa. Non nominare il nome di Ivano, domanda, ma chi sei? Sto Ivano, firmato Sandro. Ciao Sandro da Venezia, naturalmente. E, allora, ti dici che ti hai messo musica e tutto, che ti hai imparato le robe scontando e ti credi che sia merito mio. Dunque, torno al discorso di ieri, fate attenzione, gente, perché questa qua è una roba seria e importante, riguarda tutti, anche i sonai, anche quei che non sono in grado di intendere volere. Ieri abbiamo fatto dei discorsi che... volava abbastanza alto, e c'è questa donna e ha detto: secondo me ti sei un esaltà, e se resta in linea, se resta, e mi ho detto: guarda che ti livello di testa di sì zero, o meglio zero non esiste, 0,1. Però il concetto è questo, gente, che una persona, che c'è tante persone in giro, merco la settimana passata se uno anche a rompere i coglioni in bargo, se, con regionesimo, va bene. Ma ognuno ha testa che ha, e ognuno ha sottesta, ognuno ha delle capacità, ognuno di voi altri, degli altri, essendo passato attraverso il regno minerale, vegetale e animale, ha possibilità di usare la testa che abbiamo tutti. Nessuno usa senza testa, forse qualcuno, ma non voglio fare il nome del boss, perché dopo se non dice che vuoi buttare la sembrere. Un po' della testa che si usa, anche uno che ha 0,1%, però il concetto è questo, gente, è importantissimo. Non è importante avere testa o meno, è importante come che te usi. Sta pora bestia che chiama ieri, che è il livello di un surlo proprio senza niente. E ha sentito questi discorsi per radio, ho sentito questo che parla per radio, mi so abbastanza facilmente raggiungibile, basta un telefono, una monada, un baffato da mettere in culo, se è normale, in mezzo a vigliaccheria generale che esiste, se è abbastanza normale colpire da sconti di un telefono. Poco avevi visto con quasi 28 anni, uno che esce il coraggio di andare avanti, zero. Cioè, la vigliaccheria come imperatrice del nulla. Bene. Ora una seconda di un telefono, te dice, perché ha la possibilità di farlo tanto seconda di un telefono, ti rappresenti per me, non so, ti rappresenti uno che sei esaltato, rappresenti una roba del genere. Siccome mi so tutto fuori che esaltà, ma non so, ma se sono anche sicuro, se certo dentro di me, perché fa sta sfida con chiunque al mondo che si mette 28 anni tutti i giorni, 3 ore al giorno su una radio a parlare. Cioè se c'è qualche altra alternativa a me, vieni pure avanti, vediamo se è davvero. E dopo 28 anni avere ancora di indici di ascolto molto alti, cioè, parlo in termini anche di marketing, se qualcuno ha di indici più alti di ascolto di quello che fa su me, facciamo una scommessa. Mi metto proprio sul piano della totale immodestia, tanto non me ne c'avevo un caso. Bene? Allora, di capacità godo averle, se c'è ancora qualcuno che sa qua ascoltare sta roba, se c'è qualcuno che ancora si mette nella condizione di ascoltare sto cretino dopo 28 anni si mette qua a parlare. Arriva una che è 0,1 di intelligenza, cosa fa? Attributa la sua merda, che ha? Bene, sto 0,1 che ha, e ha una possibilità di parlare in un altro modo, ha una minima possibilità almeno, anche se non capisce niente, perché se è giusto che sia che quelli che non capisce niente, come che ero mi, senza tanti problemi, te ti metti nella condizione di ascoltare. Non dico che ti porti a casa chissà quanto, ma una percentuale dell'1% su che 0,1 che te è, ti porti a casa. E ora, non dipende da quello che dico, mi sente, ma dipende da quello che mettiva altri nella condizione di fare. Se mettiva altri nella condizione di ascoltare, si va altri che costruì qualcosa, si va altri che fa questa costruzione, non so mica a farlo, mi so solo lo strumento in questo momento per poter passare alcuni dati, ma si va altri che va a costruire. Quindi non è vero che mi vengo a costruire qualcosa, vengo da qualcosa, è vero che va altri ve si posti nella condizione di portare a casa qualcosa. La condizione dipende solo da voi altri stessi, perché anche una pora mente carta che ha 0,1 ha due possibilità: o te viene indosso e non sei in grado di farlo, perché sei talmente ebete che pareta non puoi essere in grado di farlo, e lo dico in termini non dispregiativi ma in termini così tanto per capirsi, o se mette nella condizione di ascolto. Se una creatura anche che ha poco se mette nella condizione di ascoltare, che il poco diventa poco più qualcosa. Quindi in tutto l'esistente, ancora una volta, gavemo l'eterna prova per chi non vuole capirla, che tutto dipende solo da me, dipende solo dall'individuo, se solo ed esclusivamente l'individuo che pone se stesso, che si pone davanti ai fatti, davanti alla realtà. Certo che se dite poni in contrapposizione della realtà, che in realtà non può insegnare qualcosa. Certo che se dite poni che il poco che te è in contrapposizione, te avrai come conseguenza di questo, per poter capire qualcosa, attenzione, avrai dolore, avrai sofferenza, avrai bastonare, e non è scarogna, è la tua condizione interiore che non ti dà la possibilità, tu te stesso, di metterti davanti al nuovo, cercando di aprirti davanti al nuovo. E questo non vuol dire se te che dentro un sacco grande o un sacco piccolo, se te che una bottiglia grande o una bottiglia piccola, te che è quello che te che è, e non c'è nessuna differenza tra quello che ha poco e quello che ha tanto, ma la differenza sta solo, esclusivamente.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Ciao Mara! Radio Gamma 5.
4: Organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
11: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
12: Si pranza al sacco.
3: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
7: Aspettiamo tanti dolci.
5: Dai spose e dai sposi.
13: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
3: Per info e prenotazioni
11: 3
13: 2 9
11: 0 0
13: 3
11: 8
13: 9
11: 8
14: 8.
3: Ciao Mara.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
14: 5 per 1000!
15: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
13: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
14: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
16: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
17: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
0: Nel come ti poni davanti alle cose che non conosci, è abbastanza normale che uno non possa capire il concetto della Trinità, del primo logos, del secondo logos, del terzo logos, del piano astrale, mentale, akashico, eccetera. Se è normale, ma una o uno che con quel poco che ha, se pone davanti a queste robe, venendoti a colpire o credendo di colpirti, l'edrio so prepararsi una sofferenza ancora più grande. Perché questa se, questo è il nodo più importante per capire come che siamo fatti. Questo se il vero insegnamento cristiano, questo è il vero insegnamento dell'Ermete Trismegisto, di tutti quelli che ha detto conosci te stesso, questo è il nocciolo di tutta la questione. Grazie a sta donna di ieri che mi ha detto esaltà, e torno al discorso del mercoledì scorso dove che regioni a rompere i coglioni, questa ringrazio perché questa è stata la mia maestra, perché mi ha fatto capire questa roba qua. Quindi signora, se ti si ascolto mi occupi, ma te ringrazio perché te mi hai fatto capire, grazie maestra. Fine dei miei discorsi, tagadies.
1: Sì, quando Franco, perché ieri non ho sentito la trasmissione di ieri, però sì, e, però mi ha un attimo parlato di questa cosa, di questo accadimento, mi è venuta immediatamente, naturalmente, in mente la parabola dei talenti, che è la prima cosa che viene in mente quando si parla di queste cose. E c'è la classica situazione in cui i talenti, cioè le tue capacità, possono essere grandi o piccole, e non ha nessuna importanza se le tue capacità sono grandi o piccole. L'importanza sta nel come e nel quanto vengono usate, nel quanto vengono sfruttate per vivere, e nel vivere metto dentro tutto, cioè capire, comprendere e fare il proprio cammino evolutivo, cercare di usare proprio queste nostre capacità per essere in grado di vivere in questa vita, ma vivere da uomini, cioè vivere in una maniera che porti qualcosa alla nostra conoscenza, che faccia in modo che il sentiero che noi abbiamo intrapreso, che è quello della vita, sia produttivo e che non arriviamo alla fine con un pugno di mosche e basta. Che il pugno che il pugno di mosche potrebbe essere anche.
18: Per conoscerlo il primo passo è l'introspezione, il conosci te stesso, l'andare al fondo del nostro io per cercare di comprendere come siamo fatti. Nel momento in cui viene la consapevolezza delle nostre capacità, allora porsi nella vita e soprattutto nei rapporti interpersonali con un orecchio atteso di ascolto. È per quello che si dice che esiste solo il discepolo e non il maestro, perché chiunque sta facendo questo tipo di cammino, chiunque, può imparare. Non insegnare, sempre. Ma può imparare, e dico può imparare per il semplice motivo che non è sempre detto che impari. Perché? Perché se questo talento lo mette sottoterra e si pone nella vita sempre e comunque con in scontro contro gli altri e in un modo aperto, diciamo, non aprendo le proprie finestre, le proprie porte, come è in questa società, per tanta gente di questa società, state sicuri che questo porta a cristallizzazione. La cristallizzazione porta sempre e comunque, la vita porta alle patologie, vi porta al dolore, vi porta a malattie, perché alla fine il cammino dobbiamo farlo, cioè quello che deve essere fatto va fatto. Se noi ci fermiamo e sotterriamo il nostro talento, anche il nostro mezzo talento, state sicuri che la vita, che è l'unica ma è vera maestra, secondo me, vi porrà di fronte a questo fatto che voi avete sotterrato il vostro mezzo talento, e questo fatto vi farà subire del dolore, o ci farà subire del dolore. E quindi essere sempre aperti in queste situazioni, essere sempre propositivi, sapere che di fronte non abbiamo qualcuno a cui dobbiamo insegnare, non abbiamo qualcuno a cui dobbiamo dire cosa deve fare o cosa non deve fare, come ci viene detto dalle istituzioni che abbiamo attorno, come quella civile o quella religiosa. Ma quando ci confrontiamo con una persona dobbiamo sempre pensare che questa persona ha qualcosa che potrebbe servirci per fare un passo in avanti. Qualunque persona abbiamo di fronte potrebbe essere il più poro can che esiste sulla terra come il più grande professore, dipende sempre come ci poniamo noi di fronte a questa cosa. Questo è il mio pensiero, insomma.
19: Allora, la cultura cattolica si radica nella mente dei falsi, viva gnocca, non solo dei falsi purtroppo, però mi sa roba delle metri, bisogna che sono da che cosa che sia importantissima. È importantissima questa cosa qua, gente, perché altrimenti non facciamo il discorso completo. E vedrai che dopo Demetrio è assolutamente d'accordo, perché se troviamo proprio assolutamente d'accordo su tutto. Non esiste il concetto di maestro, esiste solo il concetto di discepolo, cioè di scolaro, parmi, parti, paupa, tutti quanti, per tutti gente. Perché mi non posso insegnarvi niente a nessuno, posso solo imparare. Bene? Quello che state ascoltando è una radio, è uno strumento, è una voce, sono dei pensieri, sono delle parole, sono quello che volete voi. Queste cose qua sono strumenti, sono cose che passano lì, sono idee, sono proposte. Possono essere nulla come possono essere importanti. Quello che è importante è come ognuno di noi, ognuno di voi si pone davanti a queste parole. Ma non c'è un maestro che le insegna. Ghese è una persona che propone delle idee. Sono fine a se stesse. Se voi a queste idee, a queste cose, ponete attenzione e ci ragionate sopra e le elaborate, e dopo averle elaborate, le elaborate ancora, e dopo prendete dentro le parole quello che è vostro, quello diventa qualcosa che avete imparato voi. Ma non è merito di chi dice le parole, è solo merito vostro che fate questo tipo di operazione. Perché queste parole sono importanti? Sono importantissime. Queste sono cose fondamentali, per un motivo molto semplice. Chiunque si propone come maestro, chiunque si propone come riferimento per gli altri, nasce un sistema di potere. Chiunque si propone per queste cose qua va a costruire qualcosa che alla fin fine la mette in quel posto agli altri. Tutte le sette religiose, tutte quante le strutture, anche se dicono delle verità, perché anche la Chiesa dice delle verità, tutte le sette religiose sono la stessa identica cosa della Chiesa. Tutte quelle organizzazioni dove c'è una piramide, dove c'è mi so, dite sempre che ti manco e mi, che altro sempre che ti manco e mi, tutte queste strutture dove c'è questo tipo di gerarchia sono strumenti per tirare in culo. Sempre, sempre, sempre e sempre. Regola numero uno, al mondo esisto solo che mi, e al de fuori del miges è tutta la mia illusione, al de fuori del miges è tutto lo specchio, perché io devo imparare delle cose per me, ma non posso guardare fuori di me la realtà, perché la realtà sta solo dentro di me. Me, ognuno degli altri, non c'è una realtà esterna, c'è una realtà interna. La proiezione della realtà interna sta all'esterno, ma tutto sta dentro di noi. Quindi qualsiasi passo che potete fare nella vostra vita, qualsiasi strumento usiate, ricordate che siete solo voi stessi, uno per uno che lo usate. Quindi la vostra crescita non dipende da nessuno al mondo, dipende solo da ognuno di noi. Se non c'è, questo è assoluto, non si può sbagliare, altrimenti la vita non avrebbe senso. Poi mi direte, questi discorsi forse andrebbero fatti diversamente. Certo, certo, stiamo usando un livello di ragionamenti e di cose che potrebbero essere fatte in due o tre persone, non di più, questo è vero. Bene, la grande novità è che la facciamo per radio, dove tutti quanti puoi dire in piso, mi sintonizzo, te mando cagare o ascolto. Benissimo, questo dipende solo da ognuno di noi, da ognuno di voi. Nessuno può insegnarvi niente. Nel momento in cui qualsiasi cosa, un can che si ferma dietro a un muro e deve pisare, vi insegna qualcosa che è una legge fisica e che il can alza una gamba e fa così, quel cane è il vostro maestro. Ma in quel momento è maestro. E basta. Cioè i maestri, se tutto quello che vediamo, che da fuori portiamo dentro come dati, dentro la nostra consapevolezza, dentro la nostra coscienza, dentro la nostra struttura akasica. Ma il resto non esiste. Il resto è una roba solo. Mi, solo che mi posso fare a me strada. Tutto il resto è maniglie. Qualsiasi maniglia che va a formarsi, guardè che dopo avevi indosso. Guardè che fa mani. A mia fortuna se che fin adesso non ho mai accettato che nessuno si attacca da Driomi, perché nessuno può attaccarsi a Driomi. Ricordatevi, osente, se credi di attaccare a Driomi qualcuno può fare strada, ve perdi, non trovi niente. A quel punto troverete, cercherete la consolazione, ma non la liberazione. Quindi esiste solo la figura del discepolo, esiste solo la figura della persona che vuole comprendere, e questo dipende solo esclusivamente dal nostro e vostro singolo atteggiamento interiore. Punto. Qualsiasi altro argomento diventa setta, diventa parrocchia, diventa chiesa, diventa strumento per inquinare la gente, sempre dopo che subentra altre robe. Spero di aver detto, anche perché non vorrei mai che si capisca, ma a mente il concetto fondamentale che ognuno ga a camminare con queste gambe, ognuno ga a conoscere se stesso.
1: Ecco, per mettere un altro mattone, questo penso sia una cosa fondamentale, e visto che siamo in vena di ringraziamenti, io volevo proprio ringraziare quel signore che è venuto a mercoledì scorso al grande Albert e che mi ha rimesso in una condizione particolare di pensiero, per cui io per un paio di giorni ho ripensato ad alcune cose che lui ha detto e mi sono dato anche una regolata io, e quindi lo ringrazio da questo punto di vista. È importante capire una cosa: se siamo 6 miliardi di individualità e quel che sei, insomma, e abbiamo sempre detto, proprio il grande Albert l'altra settimana abbiamo detto che non possiamo conoscere il livello di evoluzione della persona che abbiamo di fronte, non lo possiamo conoscere perché a malapena, voglio sfidare chiunque che conosca la propria, come possiamo insegnare a qualcuno qualcosa su questa strada? Al limite posso insegnare, io faccio informatica, insegno a utilizzare il computer a qualcuno, ma dal punto di vista spirituale come faccio ad essere maestro di qualcuno che non so a che punto è? Potrebbe essere lui che mi sta insegnando qualcosa. Quindi il porsi in questo atteggiamento ed essere sicuri che questo atteggiamento è quello giusto, perché ci arriviamo tramite un ragionamento logico, spazza via, e lo ripeto come l'ho detto quella sera, spazza via qualsiasi teoria di esistenza di maestri che insegnano qualcosa. Però se noi ci mettiamo nell'atto di confrontarci, io continuo sempre a parlare di confronto, di confrontarci su questa strada, allora ci si arricchisce a vicenda. Allora io dico una cosa, qualcuno mi controbatte, sempre con mente aperta, non per andarci contro uno con l'altro. Quindi se siamo tutte queste individualità e ogni individualità ha il suo modo di percepire e ogni individualità ha il suo modo di comprendere le cose, tutto quello che stiamo dicendo noi a chi serve, cioè chi ne farà qualcosa, diventerà suo, ma diventerà suo peculiare di lui. Non ci sarà nessuna fotocopia di quello che ha detto Demetrio, ma ci sarà esclusivamente il pensiero compreso da Tizio, da Caio, da Sempronio, e non sarà quello che ha detto Demetrio, ma sarà quello che ha compreso Tizio Caio Sempronio. Quindi da questo punto di vista, per quello che è importante non attaccarsi a qualcuno, non avere le maniglie di qualcuno, sennò si diventa la fotocopia del pensiero di un altro, ma non conta, non serve, perché la fotocopia del pensiero di un altro non sono io, non è la mia esperienza, è l'esperienza di un altro.
19: Perda, non so, ma va a contribuire a creare ulteriore separazione tra persone.
1: Proprio.
19: Sembra di più, eh?
1: Ecco, tutto qua.
19: Queste organizzazioni, tutte.
1: Fine, è così che si sono create tutte le organizzazioni.
19: E quindi le separazioni tra le persone.
1: Per forza. Perché si crea razzismo, si creano sette, si creano settarismi, caste sociali e così via, insomma. Quindi alla fine si va a tirare sui muri, a dire tu sei del nord, tu sei del sud e così via, insomma. Conosciamo
19: ma se cambia anche dopo, se cambia, se sposta nord e sud, si inventa gli extracomunitari, sì. Dopo si inventa l'integralismo cattolico, ma se cambia nella vita. Allora Franco, sono così felice di ascoltarti che sto piangendo dentro dalla gioia, scusa se ti ringrazio di cuore, ma ne ho di bisogno io. Questa si arriva ieri. Spero che sta roba ti possa muovere, no? Vuol dire che ti sia muovere delle corde giuste, dai. Odio o compassione per dei poveracci come voi, qua, ascoltati, questo è bellissimo, ascoltati da quattro rincoglioniti, disperati con l'onestà in bocca ma pronti a ciavare il prossimo. Questo qua è l'infamone solito, capito? Senti, ho continuo qua apposta questo messaggio per farvi capire come che uno si pone davanti a certe robe, no? Cioè, uno che ha legame, lega, tutte queste robe qua, capito? Dice, odio o compassione per dei poveracci come voi, ascoltati da quattro rincoglioniti, altri che ascoltessi quattro rincoglioniti, disperati con l'onestà in bocca, ma pronti naturalmente tutti quanti, gli altri avanti, a ciavare il prossimo. Questo è il
1: però,
19: è l'infamon, come so. Però voglio far notare, siccome qualcuno che ha detto che tutto sommato è simpatico, no, questo qua, tendi sente, questo usa la parte più nefanda di se stesso, se quell'esempio che dicevo prima, l'esatto esempio, la chiusura verso qualsiasi prospettiva de ingrandimento interiore e l'odio contro l'esterno, l'odio naturalmente di qui che non sei leghisti,
1: però è comunque sempre sintonizzato qui, quindi
19: non è vero che tutto sei uno, Arcodina, senti, questo è l'assoluto, non è vero che tutto sei uno e trino per fare bossi che vo suo do mori una putana, un ladro, un cavarò. Questa sta bene, gente, questa massa bella. Continua così, sei forte, Carlo da Pordenone, e mia figlia Gaia arriva ieri. Ciao Carlo, grazie di tutto. Bellissimo.

0: ne pensi del diluvio? Ci sono molte culture che lo riconoscono e non solo i cristiani, certo. Dopo capì che sora sta roba che sta, diciamo, un pochettino esagerà, ecco, diciamo che comunque è successo qualcosa che ha creato dei sconvolgimenti, dei cambiamenti, sente. Cioè non stiamo a pensare, ma che se le epoche glaciali che se esistie. Le epoche glaciali, il pianeta era una minima parte che può essere abitata, il resto tu sì. Chi tocchi il giasso in giro. E guarda che le epoche glaciali che torneremo dentro fra non molto, quindi una volta che mi dite questa roba. Ciano, mesio trasportava Trina, gli era assoluto anche lui, espulsava a 2 metri e gli era uno e a Trinità. Ciao bei. Trasportava Trina. Allora, ma il rappresentante di Dio quanti chilometri fa l'anno? Il rappresentante di Dio, Papa, quanti chilometri fa ogni anno?
1: Ah, sì.
0: Credo che non è malaccio, dai. Le cose cambieranno quando le urne saranno deserte e l'erba crescerà davanti alle chiese. Bello! Mi spero che l'erba cresca nei cuori delle persone, che cresca là, che sarò meglio. Finisco con questi, l'affermazione con la maiuscola l'ha fatta stamattina, ancora ieri, un certo Alessandro che annulla tutti i regioni. E così dice, le uniche menti pensanti sono interiste. Vabbè, però manca parte del testo, dopo non so se era altra roba. Diciamo, l'ultimo capo, come si chiama, c'è paro qualche telefonata. Ma come bestemma la se più grossa dir Arcadio o Arcadio? Ciao Anubi. Ecco, questo è un altro esempio di quei che si è chiusi completamente verso la conoscenza, che si pone naturalmente con tutte le sue chiusure. E difatti dopo sono venuto qua, però che vi garantisco che ha dei penotti da cavare che sono abbastanza duri, non finta di niente. Qualcuno che aveva sparagna, ma una non aveva mia sparagna. Andiamo avanti, pronto. Non ti sei neanche in diretta, stupido. Stupidino, non ti sei neanche messo in diretta. Uno che mi ha mandato subito a lavorare, immediatamente. Sì, talmente stupidi non mi metto neanche in diretta, pronto?
2: Paolo, ciao.
0: Paolo, ciao bello.
2: Beh, volevo solo dire due parole per renderci conto con che gente abbiamo a che fare, con la Chiesa e con i preti. Proprio qualche giorno fa è stata pubblicata una notizia, solo tra l'altro sulla versione telematica in internet del giornale Nuovo, è stato ritrovato un documento ufficiale del Vaticano del 1962, che tra l'altro è anche visionabile in un sito internet inglese, dalle parte delle persone che hanno fatto, i ricercatori che hanno fatto questa scoperta. Bene, in questo documento, ripeto, ufficiale della Chiesa Cattolica, e vengono date istruzioni precise nei casi di abusi sessuali e pedofilia da parte dei preti, cioè coprire sempre i preti pedofili, addirittura c'è la minaccia di scomunica per le vittime che denunciano gli abusi subiti. Bene, sapete da chi è stato firmato questo documento? Dal Papa Buono, Giovanni XXIII, eccetera. Quindi per darci un'idea di che mistificazione, di disgrazia, quanto pieno di merda sono questi personaggi, tanto per restare in tema, questa è l'ultima notizia della settimana. C'è proprio un documento ufficiale, quindi altro che casi isolati, è proprio una politica precisa della Chiesa, ci sono delle istruzioni precise che vengono dal Papa, dall'alto, per coprire i preti che stuprano bambini e addirittura per minacciare le vittime, non contenti, anche per minacciare le vittime. Ovviamente parliamo degli anni 60, quindi una situazione anche diversa. Ecco, tutto qua, volevo solo riportare questa notizia.
0: Grazie.
2: Ciao, buon lavoro.
0: Buono come spunto con questo. Allora, tu si devi gonza, aspetto a Gaia stasera, grazie, mi raccomando. Dunque, il nostro pianeta dal Big Bang ci ha messo milioni per formarsi in proporzione, l'uomo lo ha distrutto in pochi minuti. Ciao, no, queste sono robe da Piero Angela. Intanto Big Bang, se vuoi sognare Yuri Tusi, non esiste nessun Big Bang, tutte fantasie di Piero Angela del turno, che ti attendi, insomma, pian. Non abbiamo distrutto niente, il pianeta non si è distrutto proprio per niente, se è impossibile distruggerlo, mettiamoci in testa, fare canaiade, siamo comunque stai bravi, siamo tutto quello che vuoi, vedrai che pian se passa una cultura di assassini o di dogatoi, ma pian pian se tornerà una cultura di vita, mettivo in testa, perché la cultura della morte ricordava la cultura di preti, è la cultura di paroni, è la cultura di qui che dopo che insegna agli altri come fare le robe. Supera sto periodo con un'epoca nuova che veniva avanti, vedrai che il pianeta pian pianeo è più serio degli altri. Gli altri non siamo più forti di natura, ma cavevo da testa certe stupidaggini di preti. Stasera se non c'è problemi, ora vi aspetto chi capio in negozio. E ancora un saluto a Nicola da Mountain Bike, grande Nicola Mountain Bike, un augurio per te, un saluto da una persona che non so chi che sia, che comunque ti manda a salutare. Vai col telefono, pronto? Ciao, Ricky. Ciao bello!
1: Ciao!
0: Ciao bello!
3: Ciao!
1: Io mi ascoltavo venendo a casa Demetrio.
3: Ciao, ciao, dimmi.
1: Sul potere delle religioni, eccetera. Mm. E sul ruolo che le religioni,
3: sì,
1: nel tempo.
3: Sì.
1: È importante secondo me capire, perché indubbiamente non si può dire che a un certo punto uno stai a svegliare e dito mi so è sacerdote, e il Dio è questo, e vado di crede a me.
3: No, no, una evoluzione molto lunga.
1: È importante capire come sono nate le religioni.
3: Certo.
1: Qui tra l'altro studiava all'università e sto interessando a questa cosa qua, e spiega in parte dal punto di vista antropologico come sono nate.
3: Certo, certo.
1: Ma perché molto spesso è stata un'esigenza,
3: Madonna, ma
1: del
3: anzi,
1: gruppo.
3: Se è un'esigenza del gruppo?
1: A compiere prima dei riti. Dei riti propiziatori, in particolar modo, pensavo quando chiedeva caccia, eccetera, eccetera.
3: Guarda che là ad esempio mi ho letto parecchia roba anni fa e sono d'accordissimo con te, però alla fine lo stregone che nasceva dal gruppo era quello che propiziava, no? E diventava un uomo di potere nonostante tutto?
1: Sì, diventava un uomo di potere in quanto ovviamente secondo il fatto che, beh, a parte l'abilità umana che esiste in ognuno, e la voglia di essere di uno, esercitare il potere nel confronto degli altri.
3: Certo.
1: Dobbiamo tutti, eh.
3: Madonna.
1: Mi ricordo anche a me a volte, le riflessioni che faccio qua gente anche su queste cose qua, molto spesso mi metto da parte di chi vuol insegnare che sa di più, mi sembra, certo, conto che non so di più.
0: Il Papa non ha sta roba qua.
3: Perché è infallibile.
0: È infallibile? Che problemi ha?
1: No, gli avevo dire, beh, a parte la tua umana che è questo, ma perché anche queste figure, lo stregone, sciamano, sì, dopo entrare il prete, eccetera, eccetera, è stata resa più potente da chi era sotto.
3: Eh sì,
1: cioè, è stata proprio una delega sotto, no, è stata una delega dei caproni che aveva questo.
3: Assolutamente. A parte che sento, mia ad esempio per cultura mia ho studiato tanto lo sciamanesimo perché mi piace tanto come idea, uh-huh, e quindi ti dico ho fatto anche esperienze particolari, delle letture, delle cose del genere, e ti dico che come che l'è nato 25, 30, 40 mila anni fa, quando che l'è nato le prime esperienze sciamaniche, che aveva una ragione, perché il guaritore in un gruppo che voleva, più che magari che aveva conoscenza delle erbe, e che aveva conoscenza dei minerali, che aveva conoscenza di come fare gli infusi, e quindi come tale, cioè era sostenuto da tutto il resto della tribù, perché lui tutto il resto del giorno il faceva, studiava, leggeva, e guardava, diventava l'astronomo dopo, no? E quindi che se è tutto un cammino, ma lunghissimo, di migliaia di anni, che i guaritori che ha fatto, e che ti dico che ha fatto anche del gran bene, insomma, dopo naturalmente, quando che le società si strutturano e si diventano non più le società tribali, ma che cominciano a fermarsi, cominciano a diventare delle cose stanziali, non si basta più, e quindi a crescere anche del numero, a si diventa una casta. La casta sacerdotale, no?
1: Sappiamo benissimo che...
3: E da là a diventare uno strumento di potere, il passo è brevissimo, come se diventava uno strumento di potere la casta guerriera, che ha eletto il capo, e il capo si diventa il re.
1: Esatto.
3: E dopo dal re a creare i conti, gli arconti e i duchi, se fa presto, voglio dire, no? E quindi se cioè go ridotto in cinque parole tutta, sì, l'evoluzione,
1: no, secondo me. Rifletta un attimo sulle origini, perché molto spesso uno magari ti deve essere giustamente fatto una storia molto più articolata, molto molto spesso si pensa che si guarda capita così perché sempre sta, sta, invece bisogna capire anche i motivi.
3: Sì.
1: Uno dei motivi secondo me che bisogna riflettere molto su questa foto qua è che quando e come erano nati questi sciamani o quei sacerdoti, quando che il gruppo che attaccava paura, quando e quindi io vi fa leva solo su quello.
0: Attento Ricky, ti dici una roba che se è una idea mia da sempre. Attento, proprio te tocca una roba che è mia. Almeno spero averla imprimato una volta.
1: Aspetta che mi viene in mente una cosa.
0: Dai.
1: Una frase detta l'altro giorno, se pari, una che ho studiato su Nietzsche, ancora ai tempi dei superiori, ho detto ma.
3: Classico o scientifico?
1: Si è esperto di Nietzsche, ho detto.
0: No, non conosco, giuro. Questa roba che mi vendo mie.
1: Hai capito la stessa roba? Sul fatto della casualità, no? Che sfiga questo che capita questo, te hai detto, no? E ti ha detto, ma non sei. Ed è proprio perché io sono così che si è capito questo.
0: Sì, esatto, vabbè, sì.
1: Questa roba
0: sì.
1: Che dice Nietzsche che confondiamo a causa con l'effetto.
0: Certo. Allora sta attento. Aspetta, se io fammi scampare. Cos'era di dire un attimo fa?
3: Paura che sei nato per la paura.
0: Attento. È a me idea, no? A me idea è questa. Un fulmine, casca un albero. Tutti quanti si è terrorizzati perché nessuno che ha mai visto il fulmine. Sì. Arriva quello che una settimana prima aveva visto un altro fulmine. Sì. E che dice, Tusi, mi so chi è sta. Come ti te sai che roba sei che sono sei? E si mette avanti e dice, Tusi, se sta Dio.
3: Sì.
0: Quello diventa il paron del villaggio. Cioè, davanti ai paure della gente, è che dà una spiegazione che se più o meno razionale non ha importanza, però che dà una spiegazione, che dà una sicurezza qui che se pieni le paure, quello diventa sindaco, subito. Capito? Nel villaggio nasce così, cioè quel primo che si è riuscito a dare delle spiegazioni a staldri, che qualsiasi tipo di spiegazione sia, però va a superare paure, quello diventa sindaco, garantito.
3: Soprattutto anche, mico letto dei...
0: No, ma che
3: Madonna, idea. Madonna, sì. Difatti, soprattutto anche quando, ad esempio, gli antichi se parla, perché dopo non so che se sta a riportare qualcosa, cioè, le esperienze fatte dai primi uomini, non so, 700.000 anni fa, adesso non capisco, non si può... Però l'idea c'era anche quella di dire... Metti caso, non so, la sera te vai fuori, te alzi la testa e te vedi la luna o te vedi le stelle o a mattina te vedi il sole che fa il suo cammino. Se te trovi quello che con un grano in più degli altri de sale in zucca comincia a dare delle spiegazioni che non sia delle spiegazioni gugu gaga, capito? Questo sicuramente diventa una persona importante all'interno del... e diventa un capo. Come il capo diventa chi... magari se sta dotato di un fisico più forte riesce a copare il leone o ciapare l'antilope invece che altri non che fanno.
0: E tromassa femmina che vuoi.
3: E l'arte che hai fatto due caste, la casta guerriera e la casta sacerdotale.
1: Esatto,
3: che
1: proprio portatemi perché in uno studio che si può fare, sto studiando antropologia culturale per l'università, che parla appunto delle origini della società, come è nata, eccetera. Ed è bellissimo infatti capire anche come si è evoluto tutta la società, comunque che c'è di punti molto in comune, no? Il relatore mi parlava di una nuova origine fatta da un archeologo su quando è nato cioè i fatti sociali, cioè quando l'uomo ha iniziato a socializzare. E parlava in tempi di glaciazione, gli erano presenti i primi ominidi, che ovviamente morendo tanto all'esterno doveva rifugiarsi nelle caverne.
3: Per forza.
1: Ma le caverne non dava mica solo che io, dava anche una specie di tigre con i denti
3: a sciabola.
1: Esatto. E che trovava infatti queste caverne, i resti di scheletro di questa tigre, con tante teste di ominidi.
3: Quindi
1: questa qua si mangiava tutti gli ominidi e assava le teste perché non è buoni mastagaste.
3: Sì.
1: Che adesso è successo un giorno che tu fidesse a mangiare uno alla volta, qualcuno si ha reagito, non solo quello che veniva attaccato ma anche qualcun altro.
3: E io ero a copà.
1: Da là, sei podio, sto archeologo sudafricano, la paura mi ha fatto coesione.
3: Certo.
1: E quindi è nato il primo stare insieme.
3: Sì,
1: sicuramente. Ti rendi conto che stare insieme è paura o un conto? Stare insieme perché tu hai scelto un altro.
3: Sì, naturalmente.
1: E dopo tutti i sistemi di potere, se notiamo, tutti su sistemi di paura.
3: Certo.
1: Tutti, non c'è uno che ti dice...
3: O su sistemi di contrapposizione. Cioè,
1: anche
3: fare una coalizione perché qualcuno... se no che ti viene dire guarda che qui se no ne porta via i fiori, ne mette tasse più alte, lori,
1: esatto,
3: che te mette fasse più basse, cioè dei sistemi di contrapposizione anni che si basa mica qui sulla natura.
1: E anche i messaggi più alti, più altissimi, per sì. Esempio anche il Gesù Cristo, il Buddha, il Krishna, tutti quelli che vogliamo Maometto. Cioè Gesù Cristo non dice, non stava neanche paura della morte perché tanto cos'è la risurrezione, eh? Cioè, dire questo, quindi non avrebbe paura di niente. Anche il messaggio più altissimo dell'uomo è stato spostato.
3: Ma il sistema è strumentalizzato, di potere, è quello che sembra di dire proprio oggi, da questo punto di vista.
0: Yes.
3: Ok.
0: Grazie a Santa Linea. Allora, dunque mi ringrazio tanta gente che qua manda messaggi. È roba molto incasinata, chiedo scusa. Perché i messaggi del Buddha, le cose riguardano tutti. Vorrei evidenziare come gli alluvionati del Friuli hanno reagito alla loro catastrofe, ricordando che al sud dopo diverso tempo stanno ancora aspettando nei container. Forza e coraggio, ciao Tony. Tusi, queste se e culture, questo è quello che gli altri continuiamo a dire che bisogna tenere, i Friuli non avrà bisogno di niente, gente, non hanno bisogno di niente, perché io risè i furlani, questa è l'unica motivazione, i furlani. Che confusione, spesso dite cose simili al contenuto della Bibbia. Nota bene, non sono cattolica, sapete che Cristo professava il vivi l'attimo, una sera arrivo, patti. Patti nella Bibbia, che siete robe molto importanti, che siete robe importantissime, cioè non siamo di smentire quello che è scritto nella Bibbia, siamo di smentire, per esempio, come che vi interpreta a robe che vi dite nella Bibbia.
3: Usate.
0: Quindi, come che vi sta usa sto tipo di insegnamento invece di usarlo perché la gente si libera? Se sta usando certi insegnamenti altissimi per fare la gente prigioniera, questo siamo di dire. Quindi, beh, fate viva che mi faria piacere. Allora, Paolo, non mi interessa, questi messaggi tieni per te, se hai qualche problema, te c'è Paolo, te giudici. Credo, ma non pratico, sono stanco di sentire che nel nome di Dio, di una religione nel mondo, ci sia astio tra popoli e guerre sanguinarie. Chi mi dice che le sacre scritture non sono state scritte e tradotte in maniera errata, gonfiando i contenuti a favore di chi ne trae giovamento, vedi Papa e tutto sto clero falso e pedofilo.
3: D'accordo.
0: Allora, gli insegnamenti, se sempre stai dai all'umanità, sente, se sempre stai dai, il problema è sempre quello, vengono usati da sporcaccioni, questo è il punto, non vengono usati nel modo corretto, vengono usati malamente, e come spiega, in tutti i modi, questo è il punto fondamentale di questa storia. Allora, vediamo se un buoni ci ha parlato la telefonata. Pronto? È qui qua.
4: Ciao Sububa.
0: Finalmente ci conosciamo.
3: Ciao.
4: Eccomi qua. Ascolta bene, posso dirti, no? Che come giustamente ti hai detto, ti dai degli input.
0: Sì.
4: E la gente riceve, cioè nel mio caso.

0: paese e continuo a pensare che possa cambiare solo il mondo mio e il proprio fiore, il mondo mio e non il mondo degli altri. Sì, mi dice, però se cambio il mio stato quando cambia, bene, questo è il solito discorso, fanno cambiare gli altri, perché quando mi si interessa più il cambiamento degli altri e non stavo attento al mio, continuo a menarmi attorno e continuo a guardare che robe che tutto sommato non mi serve. Allora, il discorso di oggi è il rapporto col mondo esterno. Cosa serve, cosa non serve? Naturalmente partendo dal presupposto che la vita ha senso, partendo dal presupposto che non esiste la casualità, partendo dal fatto che tutto questo ha un senso e quindi all'interno di questo dobbiamo trovare il nostro senso, a superare questi presupposti facciamo un passo in avanti. La cosa che io voglio dire oggi non è una cosa che si può capire molto semplicemente, è qualcosa che bisogna farci i conti sicuramente, è qualcosa che bisogna assolutamente misurarsi. Allora, il rapporto dell'individuo col mondo esterno è una delle cose più importanti che noi abbiamo, è il metro di misura che noi abbiamo per capire noi stessi, perché da soli non potremo mai capire noi stessi, non possiamo farci niente. Quindi è importante, fondamentale, il rapporto col mondo esterno. Cioè, noi dobbiamo metterci in una condizione di poter lavorare sul nostro interno misurandoci col mondo esterno, misurandoci con gli altri, misurandoci in una realtà dualistica come questa, che si chiama dualismo, dualistica questa realtà qua, nella quale andiamo a misurarsi ben precisi col mondo esterno. Guarda che è una roba che possiamo spiegarla a parole, possiamo fare quello che volete, ma guardate che è una delle cose più difficili in assoluto da capire. Non è vero che la si capisce facilmente.
1: Comprendere?
0: Non ho proprio... Ma te ne sappi in rio. Non voglio... Te hai capito, Demetrio? Sì. Non mi voglio neanche avanti fin là.
1: Ah,
0: non parlo di capire. Neanche... Solo di capire. Perché il primo passo sarebbe capire che è cosa di questa roba qua. Il mondo esterno è un mondo che viene percepito. La nostra percezione passa attraverso i nostri sensi. Vista, olfatto, gusto, tatto e udito. Tutto quello che ci circonda noi lo percepiamo attraverso

0: attraverso questi cinque sensi. Quindi tutto quello che noi percepiamo è filtrato da questa capacità di questi nostri sensi che abbiamo. La nostra capacità di rapportarci con il mondo esterno è filtrata attraverso i sensi. Quindi tutto quello che noi filtriamo dentro di noi dal mondo esterno è tutto percepito e quindi soggettivo e quindi illusorio e quindi è tutta una balla. Noi non riusciamo a mettere in moto, sono partito samamente.
1: Ti è toccato tornare al Brent, eh?
0: Sì. Noi, tutto quello che misuriamo col mondo esterno è pura illusione. L'unica realtà che abbiamo è il fatto di sentirsi di esistere. Qualcuno diceva cogito, penso quindi sono, no. Sento quindi sono molto molto molto più in là, molto più avanti. Sta molto oltre il rapporto con la mente, col pensiero. Sta in un rapporto di sentire e quindi è qualcosa di più. Il mondo esterno ci serve per misurarci, confrontarci, rapportarci, eccetera, eccetera, eccetera. Gli altri sono, il mondo esterno, comunque sempre uno strumento per misurarci la nostra interiorità, che è l'unica roba che esiste veramente e che abbiamo la certezza che esiste. Quindi, attenzione nel rapporto con il mondo esterno, facciamoci molta attenzione, perché finché noi, e qua che siamo, continuiamo a pensare di cambiare il mondo esterno, finché gli altri continuiamo a pensare a ste robe, finché gli altri continuiamo a misurarsi col mondo esterno, continuiamo a costruire qualcosa che si basa sulla illusione. Tutte che persone, tutte bandierine del suo mondo, tutti quanti quei che se politica, sociale, patapim, patapum, tutto quanto quello che noi ci immaginiamo è pura illusione. Il voto, la presenza sociale, il rapporto sociale, certo che sta roba è importante, attenti, ma è tutto frutto della nostra illusione. L'illusione di cambiare il mondo attraverso il mondo esterno è pura illusione in un mondo dualistico dove qualsiasi roba che deve costruire, che deve presentare, come minimo viene presentata anche nel suo contrario. Quindi tutto quanto ciò che esiste è presentato perché c'è un contrario, tranne l'unica cosa che esiste veramente, che è l'intimo dell'individuo, che non ha contrario, che è l'unico che non ha contrario.
1: Sentirlo nel sentire.
0: Adesso non so se go ancora, incasino ancora di più. Allora, come se gli passiamo attraverso questa roba qua? Attraverso le nostre possibilità, la nostra capacità. È la percezione che noi abbiamo del mondo esterno, o ciò che ci colpisce del mondo esterno, è solo e semplicemente frutto dei nostri archetipi, cioè quelle idee, quei pensieri, quelle strutture portanti che ci tengono legati al mondo esterno. Sono solo i nostri archetipi, i nostri pensieri, le nostre idee, il nostro illuderci di cambiare qualcosa, di costruire qualcosa nel mondo esterno. Tutto questo si chiama in psicologia, in psicosomatica, si chiama archetipi. E c'è un certo Jung che ha parlato di questa roba e che spiega, bene, e questo si accetta, misura, prepara, gestio, accetta fin fondo dalla scienza di oggi, tranne certe frange della medicina o molta parte della medicina che fa finta di niente, degli archetipi del pensiero, delle emozioni, desideri e sensazioni della psiche dell'uomo, non che ne frega niente.
1: E pensa che siamo dei tocchi di carne.
0: E pensa che siamo tocchi di carne alla Piero Angia, che è un prodotto biologico, però per quanto biologico che sia, e se non Piero Angia, visto che il mondo è tutto un prodotto biologico, che ci ha passato fio, se l'ho messo dentro i rai e ho fatto fare anche tutta quanta una serie di robette. Vuol dire, alla fine questi che esprime certi pensieri, i sei bravissimi nel presentare al mondo tutta una serie di pipe, ma per sistemarsi i suoi coglioni sempre al caldo, tanto per capirsi. Bene, rapporto con il mondo esterno non è nient'altro che la manifestazione dei nostri archetipi, dei nostri bisogni evolutivi, dei nostri pensieri, delle nostre idee, dei nostri passaggi, della nostra struttura interiore. Gli archetipi sono strutture ben precise sulle quali noi ci muoviamo, strutture interiori. Queste strutture interiori sono la base portante della nostra vita. Cosa succede? Nell'arco della nostra vita o delle nostre vite, come minimo andiamo a demolire completamente tutto quello che noi abbiamo costruito interiormente per costruire dei passaggi più avanzati, delle idee più avanzate per far sì che questo uomo, questo individuo possa evolversi, camminare, crescere. Quindi il rapporto col mondo esterno non serve nient'altro che per la costruzione dei nostri archetipi, per la demolizione dei nostri archetipi, per il superamento dei nostri archetipi, per la costruzione di un mondo, di una realtà interiore che è l'unica realtà vera, al contrario di tutta quanta sta un mondo esterno, di tutta questa illusione che non c'entra per niente perché non esiste. Non voglio sondare altro, mi convince in termini molto, molto stretti, perché il suo semplificare il più possibile il concetto inizialmente, perché dopo tutto quanto passa attraverso tutto quello che pensavate. Vai, non so se lo...
1: No, mi sembra che...
0: Guarda che sei durissima, che Don Coena, sei...
1: Sì, sì. Ciao a tutti, intanto, non so se lo so da prima, comunque va bene. Il rapporto con il mondo esterno, così come è stato detto da Franco, mi sembra che chiuda anche il discorso, quindi non so quanto possa essere utile che io riprenda il discorso, perché secondo me è stato chiarissimo.
0: Le mie parole, se no, non metti tu.
1: Però io volevo riprendere un attimo, perché quando mi ha sottoposto questo tipo di argomento, anch'io...
0: Allora, notare che un codometro, quel ciapallo, volevo guidare con questo dito, vabbè, no?
1: Sì, ci ho ragionato su un po' così, e devo dire che, fra l'altro, tra le parole di Franco, siccome io vengo qui anche ad imparare, ci sono alcuni spunti che mi hanno messo in moto le rotelline per altre cose, quindi mi ha fatto molto piacere questa spiegazione. Io adesso provo a ripartire un attimo dando le mie parole per cercare di far capire tramite il mio modo di vedere e di sentire. E, allora, secondo me il rapporto interpersonale col mondo esterno è, come si diceva prima, piuttosto difficile da capire, però secondo me un passo dopo l'altro si può arrivare ad avere delle grosse soddisfazioni in questo cammino, siccome io penso che il rapporto con il mondo esterno, quindi con ciò che vediamo, che percepiamo, e quindi con la realtà fisica sia che abbiamo attorno, sia in effetti un rapporto particolare, perché la realtà che abbiamo attorno, come abbiamo detto tante volte, tentando di far capire che il grappa non esiste, che il Brenta non esiste, che la realtà fisica che abbiamo attorno è illusoria perché abbiamo solamente questi pochi sensi per poterla percepire, quindi noi la percepiamo in maniera molto parziale, non possiamo dare una relazione assoluta su ciò su quello che abbiamo attorno, quindi possiamo dare solo una sensazione parziale di quello che ci contorna, quindi perciò possiamo solo dire che la realtà fisica che abbiamo attorno è molto relativa e non assoluta. Partendo da questo tipo di rapporto, uno dirà: sì, ma se io devo fare un cammino evolutivo, devo cercare di fare un'evoluzione, un cammino di apprendimento, che è la sequenza di passaggi che farò per affinare la mia coscienza, per costruire la mia coscienza, come posso pretendere di farlo in un mondo illusorio, in un mondo che è fatto di cose che effettivamente non posso sapere se sono vere o sono false? Il discorso quindi si riversa su se stessi. Se io non posso modificare, cambiare, influire su ciò che ho attorno a me, esternamente a me, perché so che quello che ho attorno a me di per sé è illusorio, non è fisicamente assoluto, non posso percepirlo in maniera assoluta, allora prima di tutto dovrò rivolgere l'attenzione del mio divenire, del mio costituire la coscienza all'interno di me stesso. Penso che sia un passaggio abbastanza logico da fare, però è un passaggio molto traumatico, perché è il momento in cui si gira il famoso specchietto, cioè il momento in cui lo specchio si prende e si gira e ci si vede, si comincia a mettere in moto tutto un altro modo di sentire e di vedere, perché si mette in moto quello che abbiamo tentato di portare avanti fino adesso, cioè il confronto e il conosci te stesso. Il conosci te stesso, che avviene tramite il confronto e il rapporto interpersonale, avviene sì con una realtà che è fisicamente illusoria, che è fisicamente non percepibile in maniera assoluta, però porta, nel momento in cui noi giriamo lo specchietto verso noi stessi, porta a crescere noi, e non più a tentare di far crescere gli altri, di far modificare gli altri, di costituire qualcosa che prima non c'era ma che è fuori di noi stessi, ma a cominciare a fare veramente quello per cui siamo qui a fare, cioè quello che noi consideriamo, abbiamo parlato tante volte, il libero arbitrio, cioè fare quello che dobbiamo fare, e per farlo non c'è altro che diventare attori della vita e non spettatori. Quel famoso discorso che dicevamo, la responsabilizzazione di ciò che facciamo, essere responsabili di ciò che facciamo, non è dire devi fare così, devi fare colà, tu ti comporti così, tu ti comporti colà perché io sono nel giusto. E guardate che questo lo fanno tutti, mi metto dentro anch'io, perché se siamo qui dobbiamo fare anche questi passaggi. Dobbiamo capire che nel momento in cui siamo coscienti di noi stessi, abbiamo questa opportunità, è una grossa opportunità secondo me, che la sento profondamente, cioè un'opportunità di rivolgere verso noi stessi questo modo di camminare e di andare avanti. Concepiamo il mondo esterno così, quando noi ci mettiamo in questa ottica, che spero di essere stato chiaro nello spiegare, percepiamo la realtà fisica che abbiamo attorno non più come un qualcosa in cui siamo arrivati per modificare, fare, brigare, eccetera, ma come una palestra, una vera palestra in cui dobbiamo affinare le nostre capacità, affinare i nostri strumenti per riuscire a capire, per riuscire a costruire la famosa coscienza. E questo è secondo me il punto fondamentale, che è difficile da mandar giù, perché proprio è il momento in cui si gira lo specchietto, in cui diventiamo in un certo senso non più persone che guardano al di fuori. E non è questione di egoismo, mi raccomando, non è questione di egoismo, non è che uno dice bene, da oggi mi metto a farmi i cazzi miei, finita. No, molto praticamente migliorando se stessi, conoscendo se stessi e cercando di approfondire tramite l'introspezione ciò che abbiamo dentro, e quindi guardando anche tante volte quanti sono i lati infami, a volte infami, che abbiamo dentro, si è sicuro che i rapporti che avremo con le persone che ci sono attorno, il famoso rapporto interpersonale di cui discutevo un attimo fa, diventerà migliore sotto tutti i punti di vista, e si metteranno in moto delle energie. Mi piace parlare di energie,
2: basta capire così.
1: Mi piace parlare di armonia, si metterà in moto un'armonia che creerà tutto un volano, parliamo di volano, che darà un'accelerazione a questo modo di vedere e di sentire. E ci saranno comunque i dolori nella vita, ci saranno comunque, perché abbiamo detto che è una palestra, però il mondo fisico che abbiamo attorno non serve che a questo. Quindi non dobbiamo avere questo moto di modifica del mondo che abbiamo fuori. Tentiamo prima di modificare noi stessi e poi ciò che ci sta più vicino. Quando siamo noi stessi, siamo in moto in questo modo, ciò che ci sta vicino acquista già qualcosa in più. Ecco, io penso, spero di aver dato qualche messaggio.
0: Adesso, gli altri, tentiamo in qualche modo di tornare un attimo con i piedi per terra. Perché, no, se si affronta l'argomento, inevitabile bisogna già voare, non so, voi, sì. non cos'è cavo di gente?
1: Mi asso trasportare.
0: Sì, ma no, è inevitabile, però bisogna riuscire adesso a tornare pian piano per terra, sì. Per cui adesso attraverso il vostro confronto, dibattito, discorsi, eccetera, cerchiamo di spostare l'argomento per terra. Questa sera comunque l'appuntamento in bar, grande Albert, andiamo avanti questa storia e vengo a fare un giro una volta.
1: Mi faria, guarda, giuro, mi piacerebbe tanto.
0: Però, va bene.
1: Problemi.
0: Va bene.
1: Allora, sette sono un cliente.
0: Dai. Gianatro, di qui i ladri si mette a conto suo.
1: Queste qua, sì, quindi, 64 ore al giorno.
0: 60, sì. E se qualcuno vuole, stasera siamo in bar, magari andiamo avanti questa roba. E domande più semplici, attenti. Una domanda in cui non mi aspetto, sarà una risposta. Che cosa è la vita? Turco, ciao. Allora, la vita, come rispondere in tanti modi, mi interrogo nel modo che è strettamente legato a quello che dico oggi. La vita è la semplice manifestazione di ogni atomo di sentire, esistendo un sentire assoluto.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
6: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
6: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
11: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco
2: Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
4: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
12: Aspettiamo tanti dolci.
6: Dai spose e dai sposi.
13: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
4: Per info e prenotazioni
14: 3
13: 2 9
14: 0 0
13: 3
14: 8
13: 9
5: 8
15: 8.
4: Ciao Mara.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
15: 5 per 1000!
16: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
13: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
15: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
17: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
18: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331 3288 001 o visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo.
19: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
20: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
19: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
20: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
19: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
20: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
19: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio, via Antoniana 66.
20: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
14: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

0: Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Ed eccoci qua, benvenuti, don't worry, be happy a tutti. Benvenuti in questo pomeriggio del 15 maggio 2026. Allora, oggi dovremo parlare di tecnologia e abbiamo tre persone per parlare di questo. Alcune stanno arrivando e dobbiamo utilizzare la tecnologia. Quindi adesso cerco di capire bene come poter fare adeguatamente questo. Vi devo mettere in ascolto di della musica, perché devo risolvere la parte tecnica e poi leggiamo tutte le cose che sono da fare. Tra poco, intanto con Manu, ciao.

Sì, eccoci qua. Sto cercando di capire come mandare il link. E allora, intanto che aspettiamo, vi mando altre due canzoni, perché così poi iniziamo a parlare dei appunto della tecnologia dei smartphone e di tutto quello che ne consegue. A tra poco, ecco, ancora qualche minuto di per il collegamento e iniziamo la trasmissione di oggi del 15 maggio 2026. A tra poco.

Sì, eccoci. Allora, siamo a un buon livello perché il primo ospite abbiamo, ci manca solo il collegamento. Allora metto un'altra musica e tra poco siamo collegati con il nostro tema di oggi.

0: Ed ecco lì, ce l'abbiamo fatta. Allora, intanto, così per dare un po' il taglio alla trasmissione di oggi, per capire un po' di cose, metto una canzone abbastanza recente, ma che ci fa un po' capire di che cosa parleremo oggi. Così intanto faccio le ultime due cose tecniche e siamo tutti in pole position, quindi a tra poco, ecco, dopo la canzone.
1: Signore e signori, è un grande onore presentarvi l'esercito del selfie, il ballo dell'estate.

0: Ecco, avevo lasciato anche il microfono aperto, quindi magari avrete sentito un'amabile conversazione fra me e Luca, che è arrivato. E allora, con l'esercito del selfie, beh, qua è andato sotto già un altro tormentone, però va bene. Con l'esercito del selfie, ecco, allora noi oggi parleremo di smartphone e allora ne parleremo con Moreno che verrà in diretta telefonica più tardi, Luca Rec che è qui presente e poi ci contatterà anche Emanuele Compagno che è avvocato del civilista e penalista del Foro di Venezia. Ecco, il denominatore comune di queste tre persone sono tre papà. Ecco, a me commuove sempre molto quando i papà si muovono, perché di solito sono le mamme quelle in ansia, ma quando si muovono i papà, so cavoli, vuol dire che il problema è quello grosso. Ecco, quindi Luca è un po' come me, un ricercatore indipendente, quindi diciamo che quello che dice l'ha sperimentato e visto sulla sua pelle, quindi non deve dare l'obolo a nessuno, e questo è già come dire sintomatico anche di una certa linearità su quello che dirà. Si è specializzato anche sul campo dell'inquinamento elettromagnetico e è padre di ben 5 figli, quindi diciamo che parte dai 4 anni ai 26 anni, quindi diciamo che tutto il nuovo millennio ce l'ha sotto mano, insomma, ecco. E quindi è anche molto sensibile alla tematica. Bene, allora io inizierei da te, Luca. Ti ho presentato bene o volevi aggiungere qualcos'altro?
1: Sei stata impeccabile, cara Daniela.
0: Madonna, aiuto, aiuto. Ecco. Bene, allora, tu ti chiedo un po' di affari tuoi, nel senso, tu di lavoro cosa fai?
1: Allora, io mi occupo di inquinamento elettromagnetico, nello specifico di terapia e protezione da inquinamento elettromagnetico,
0: Ah,
1: quindi
0: ok.
1: è proprio il mio campo. E l'inquinamento elettromagnetico ovviamente non è solo l'antennone alto 40 metri che abbiamo, no, fuori dalla scuola dei nostri figli o fuori dalle nostre case, ma è tutto quello che abbiamo dentro le nostre case e fa parte un po' tutta questa architettura digitale che ci circonda, quindi lo smartphone, il wifi, insomma tutto ciò che oggi viene, come dire, messo sotto l'egida della parola smart. Ecco, tutto questo è inquinamento elettromagnetico ed è il mio campo professionale.
0: Ah, ok, quindi cioè, tu oltre a vederne gli effetti mentali, vediamo così, sociali, se vogliamo dire, vedi proprio anche quelli sul corpo, sul
1: Sì,
0: fisico.
1: quello è il mio lavoro, perché poi la questione giustamente psicologica, mentale, molto profonda che ci circonda è un riflesso dell'osservazione che faccio. Come hai detto bene, ho i miei figli in casa, ma basta girarsi intorno, no? Non serve essere dei grandi esperti di inquinamento elettromagnetico, basta andare per strada e non c'è un centimetro quadrato in cui non ci sia uno di noi, perché noi siamo uno degli
0: Certo.
1: altri con la testa bassa e che fissa uno schermo.
0: Ok, perfetto. E Luca, tu da quanti anni è che ti occupi di questo?
1: Beh, sono molti anni che studio soprattutto questa materia, che mi appassiona tra l'altro e che purtroppo mi ha portato ad andare sempre in più profondità in quelli che sono proprio i danni fisici, perché quello che dico sempre è che queste tecnologie hanno un enorme vantaggio su di noi, che sono invisibili, perché se le onde elettromagnetiche fossero blu, io e te scapperemmo da questa stanza in questo momento.
0: Patto invisibile, porca miseria, aiuto. Quindi cioè, hai studiato molti anni, ma che proprio vai sul fisico,
1: La
0: quanti anni?
1: biologia, il mio campo non è tanto la tecnica, perché molti spesso equivocano e pensano che io sia un tecnico, no? Che mi occupi quindi degli aspetti prettamente tecnici, ma in realtà il campo che amo e che studio e che ho studiato è la biologia. Adesso, per dirla in parole semplici, gli impatti che hanno le emissioni elettromagnetiche sui meccanismi biologici che regolano la salute dell'essere umano.
0: Puoi fare un
1: Quindi
0: esempio pratico?
1: Oh sì, è molto semplice, che è forse anche quello preponderante in assoluto. Se dovessi dire, dovessi riassumere in qualche modo l'inquinamento elettromagnetico in un concetto molto semplice, sappiate amici a casa che il sonno, il meccanismo biologico del sonno è il sancta sanctorum della nostra salute. Ah. Cioè la nostra salute è contenuta nello scrigno più prezioso che è il meccanismo biologico del sonno, che non è solo dormire, ma è la rigenerazione cellulare, insomma tutta una serie di cose. Adesso non è una puntata di biologia, la faremo la prossima volta.
0: Bravissimo.
1: Daniela, no? Bene, il primo punto, il primo attacco che noi subiamo dalle onde elettromagnetiche artificiali, delle quali stiamo parlando, cioè quelle create dall'uomo, sono proprio i disturbi del sonno, cioè un sonno alterato, che non significa non dormire. Perché a volte alcuni miei clienti quando mi dicono no, siccome sto benon, mi dormo benon, no, in Veneto, non è il fatto che tu non dorma, ma proprio che vengono alterati quei meccanismi biologici più profondi che contengono davvero il codice della nostra salute, è contenuto all'interno del sonno, che viene alterato, le frequenze, le onde elettromagnetiche disturbano il sonno. Questo è solo uno, tu mi hai chiesto un esempio.
0: Certo,
1: ma molto profondo. Poi non scopro certo io niente di nuovo, non dormire porta poi a cascata, no? Lo abbiamo provato tutti, basta avere un po' di pensieri o qualche serata in cui si dorme meno e immediatamente capiamo che il nostro corpo non è più a livello, non è più in bolla, per capirci. Bene, cari amici a casa, proteggete il vostro sonno e proteggerete la vostra salute.
0: Guarda, le cinque competenze, cioè le cinque attività fondamentali per l'essere umano, per poter vivere, sono respirare, mangiare, bere, dormire e riprodursi. Okay?
1: Assolutamente. Ecco.
0: Quindi riprodursi, che non vuol dire solo dal punto di vista fisico, diciamo sessuale, ma proprio creare e avere un cervello attivo. Quindi quello proprio è una delle cose.
1: Certo, scusami se ti interrompo.
0: Prego.
1: C'è una cosa che spesso a noi uomini moderni, anzi no, spesso posso dire sempre a noi.

0: della specie che viene da lontano, non viene da ieri, viene da milioni di anni.
1: Se
0: finisco questo concetto, l'elettricità, la corrente elettrica che sostiene tutto questo ambaradan di cui stiamo parlando noi oggi, ha 220 anni, non è niente da un punto di vista evolutivo. Noi come sistemi biologici non abbiamo avuto la minima possibilità di adattarci. Chiudo con questo concetto: sappiate amici che l'essere umano, l'organismo biologico umano, per fare un adattamento evolutivo necessita di 500 generazioni, che tradotti in un arco temporale sono 15.000 anni. I 200 anni della corrente elettrica significa che per adattarci biologicamente ce ne mancano 14.800.
1: Due giorni.
0: Un
1: attimino. C'è Roberto che ci scrive e ci dice: nella mia scuola hanno installato almeno 11 router wifi per permettere l'uso di PC portatili in ogni aula. Questo veramente ti ringrazio, perché questo sono delle belle testimonianze, reali, ecco, nel senso che sono reali, su come veniamo bombardati ogni giorno. E l'altro aspetto che ti domando, quindi, il sonno, che non è, ma spesso io so per certo che un cellulare tenuto o all'altezza del cuore o all'altezza dei testicoli o delle ovaie va a inibire anche quella, quindi non è solo una riproduzione, diciamo, o un'inibizione diretta, ma anche indiretta, perché uno dice: ah, lo metto in tasca, e in realtà bombarda di belle onde. Ecco, io penso che su questo tu abbia da dire molto di più di quello che io...
0: Come è ben noto, noi maschietti siamo sempre molto più avanti, no? Quindi a noi, rispetto alle donne che preferiscono tenerselo in borsetta, a noi ci piace proprio metterlo nella tasca, quella davanti dei jeans, bello spinto in fondo, che tocchi bene, no? E come tu hai detto, i testicoli sono esterni, non casualmente sono esterni, perché hanno una temperatura diversa rispetto al resto del corpo. E fatalità, le onde elettromagnetiche, il cellulare, alterano proprio la temperatura cellulare. Non è un caso che in tutto il mondo ci sia una caduta della fertilità maschile a livello verticale. È messo in discussione il numero degli spermatozoi, la loro mobilità, la capacità di raggiungere l'ovulo, ed è dovuto all'utilizzo, oltre che al fatto che siamo immersi in queste emissioni elettromagnetiche, proprio al vizio dei maschi di tenere il cellulare nella tasca davanti. Quindi amici maschietti, se volete che la sala giochi continui a funzionare come Gesù l'ha progettata, no? Come la natura l'ha progettata, sappiate che dovete tenere il cellulare il più lontano possibile
1: dalla rubinetteria.
0: Do un'altra notizia, poi parleremo anche delle donne, un'altra notizia relativa agli amici maschietti. Sappiate che visto che si parla dei danni, uno dei danni delle onde elettromagnetiche, e qui parliamo del cellulare che abbiamo sempre addosso, è alterare un enzima importantissimo che si chiama acetilcolina. Poi magari ne parleremo, perché l'acetilcolina ha una funzione fondamentale per il movimento dei nostri muscoli, ma ne ha uno in particolare. Questo enzima sovraintende all'erezione. Scatena proprio il meccanismo dell'erezione, l'acetilcolina. Bene, l'acetilcolina, e quindi, che è un neurotrasmettitore, la sua funzione importantissima, non solo quella dell'erezione, ma per ogni movimento muscolare nostro, le palpebre, i globuli, per la respirazione, i polmoni, eccetera, viene proprio alterata dalle onde elettromagnetiche artificiali, dei quali i nostri amici smartphone sono campioni mondiali in carica.
1: Addio. Sì, non vogliamo essere solo catastrofici, lo no. sapete che io sono costruttiva e mi piace, però diciamo che per costruire, anche bisogna rendersi conto della realtà, perché è inutile far finta che alcune cose non ci siano e poi dire ma non siamo tanto fertili, le abbiamo provate tutte,

0: tutte potrebbe essere, se le proviamo tutte, è anche tenere il cellulare adibita.
1: Io credo, Daniela, che hai centrato il punto. Questa non è una trasmissione moriremo tutti. No, ieri sera ho tenuto una bellissima conferenza a San Martino di Lupari e ho esordito proprio dicendo: non è una serata moriremo tutti.
0: Ecco.
1: Vi darò le giuste informazioni, ma poi vi dirò anche delle cose che possiamo cominciare a fare a partire da un minuto dalla fine di questa conferenza per mitigare l'impatto delle onde elettromagnetiche nella nostra casa e anche fuori, ed è tutto gratis. Non dovete comprare né spendere un solo euro, ma cambiare qualche comportamento e adottare alcuni accorgimenti. Alla fine, magari oggi, anzi alla fine,
0: certo,
1: nel corso della trasmissione daremo anche buone notizie.
0: Certo,
1: quello è poco ma sicuro.
0: Ecco, però rendersi conto, perché ecco, invece, allora, visto che abbiamo dato un po' di notizie, come dire, per i maschietti, invece per le donne, che qual è il problema?
1: Allora, visto che amo i bambini,
0: amore,
1: perché non li ho fatti a caso, vorrei dare un consiglio a tutte le donne che sono in stato interessante o che prevedono di esserlo a breve, o che stanno progettando di fare un figlio, e perdonami un piccolo inciso, alla cara vecchia maniera.
0: Ecco,
1: quindi
0: sì, sì,
1: non
0: sì,
1: andiamo in cerca di storie che non stanno né in cielo né in terra. Fatelo come Dio comanda, ecco,
0: in maniera classica,
1: in
0: ecco,
1: maniera,
0: diciamo,
1: classica, che ha sempre funzionato, ragazzi, perché sembra che adesso negli ultimi 20 anni sia una cosa che non funziona, ma siccome abbiamo milioni di anni e siamo qui grazie a quelli che milioni di anni fa
0: hanno
1: fatto i progenitori dei progenitori dei nostri, andate avanti così, che ha sempre funzionato bene ed è anche discretamente divertente, tra l'altro, perché
0: non è
1: un supplizio. Bene, bene.
0: C'era la battuta di un film dove c'era la Ferilli e c'era quello, l'uomo che si avvicinava, fammelo strano, e lei gli risponde: ma non potevo far normale.
1: Non potevo far normale. No, Lucio Dalla, adesso sembrano tutte banalità, ma quella grande frase che dice, no, l'evento eccezionale è essere normale, l'impresa eccezionale è essere normali. Nell'anno
0: sì,
1: che verrà, mi sembra che lo dica, no? L'impresa eccezionale è essere normali. Bene, fatelo normalmente. Detto questo, care amiche, donne che aspettate un figlio o che progettate di fare un figlio o una figlia, naturalmente, fatene tanti e tanti. Il consiglio che vi do è: non tenete mai il cellulare vicino a voi, non tenete il cellulare sul pancione mentre state aspettando e mandate messaggi. Sappiate che ha la possibilità di raggiungere il feto. Uno dei feti in natura più protetto è quello, il vitello, che ha una serie di schermi all'interno, no? In profondità. Bene, sappiate che vengono danneggiati anche i feti dei vitelli. Non costringete solo perché non vedete le onde elettromagnetiche e non vedete il vostro prossimo arrivo, solo perché non lo vedete, non costringetelo ad essere irradiato ancora prima di venire al mondo da queste onde elettromagnetiche. Amiche che aspettate figli,
0: certo,
1: e che li volete fare, sappiate che queste tecnologie sono nemiche dei
0: della
1: vostri
0: vita,
1: figli,
0: sì,
1: sia quelli che avete già che quelli che stanno arrivando.
0: Ma pensa che ho avuto qui ospite uno psicologo qualche settimana fa che mi diceva che il livello di stress che si ha o che si gestisce tramite lo schermo lo si innalza già mentre la mamma è incinta, quindi quando poi ci sono quelle mamme che fanno quella cosa orribile, che danno in mano il cellulare al bambino perché così stia calmo, praticamente stanno alzando i livelli di stress sempre di più, e una gestione, una mala gestione, oltre a bombardarli di onde, e questo è il campo tuo.
1: Sì, e vorrei proprio, se possiamo parlare di questo argomento, cioè del dare il cellulare in mano al bambino, o lo lasciamo per dopo, o ci tuffiamo a bomba?
0: Ma dai, vai, abbiamo 10 minuti.
1: Bene, allora vorrei dire che, ecco, faccio una premessa che faccio sempre. Siccome, l'abbiamo già detto, no, ho 5 figli, voglio tranquillizzare tutti quei genitori che ci ascoltano e dirvi che tutti gli errori che si possono fare con i figli li ho già fatti tutti io. Quindi non vi sto parlando da un pulpito, non sto puntando il dito, perché io per primo, ma lo sappiamo tutti noi che siamo genitori, a un genitore puoi dire di tutto tranne che il suo figlio non è il massimo al mondo, o che lui non lo sta educando, o non è un buon genitore, perché subito si va in protezione, no? Si è permalosi e non si vuole più sentire niente. Cerchiamo, amici, tutti insieme di cogliere questa opportunità informativa per quello che è il vero valore dell'informazione, cioè prima non lo sapevo e mi comportavo in un modo, adesso lo so, posso anche continuare a fare la stessa cosa, ma posso anche prendere la decisione di cambiare il mio comportamento. Ora, nella fascia che va dagli 0 ai 5 ai 6 anni, mai e per nessun motivo al mondo, senza eccezione a questa regola, devono entrare in contatto con le tecnologie digitali. Non date smartphone, tablet, computer ai vostri figli. Avranno tanti anni nel loro futuro per usarli e per farsi ribambire. Ma nello specifico dell'esempio che ha fatto la Daniela, non usateli mai. Questo è tassativo, non importa, amici, quello che avete fatto ieri. Stiamo parlando da adesso in poi. Non usateli mai come un sistema per tranquillizzare, per, come dire, spegnere un conflitto con vostro figlio. Ne va della sua equilibrata crescita psicologica, e ve lo voglio spiegare con un esempio molto semplice. Vai. I no, tutti i no che noi abbiamo avuto da quando siamo piccoli, hanno contribuito a fare di noi le persone equilibrate che siamo oggi. Cioè, il fatto che se vediamo uno yacht passare e la nostra invidia non fa sì che saliamo a bordo e ammazziamo tutti perché noi non ce lo abbiamo, è dovuto al fatto che abbiamo dovuto gestire tanti piccoli no dal giorno in cui siamo nati fino ad adesso, e quindi sappiamo che alle nostre possibilità o ai nostri desideri c'è un limite. Questo limite viene posto nella nostra infanzia dai nostri genitori. Esempio classico: ho appena mangiato 20 caramelle, alla 21esima la mamma mi dice no. No. Io piango, mi butto per terra, faccio il disastro, ma la mamma non me la dà. Ho capito che c'è un limite che mi è dato dall'interazione con la mia mamma, col mio nonno, col mio zio, col mio papà, e io sono progettato per gestire questa interazione. Se invece la mamma o lo zio o il nonno, per far sì che io non mi rotoli più per terra, mi dà il cellulare, sicuramente la cosa finisce lì, ma non ho gestito il no. Io sono stato spento, perché chiunque l'ha provato, no? Date un cellulare a un bambino, non importa cosa sta facendo, è morto. Sì. Lui è fermo. Abbiamo risolto il nostro problema, ma non il suo. Lui rimarrà che quel conflitto non lo ha gestito, non ha gestito il no. Quindi pensate questo, amici a casa, genitori, educatori: quanti no avete dovuto accettare nella vostra vita e siete tutti ancora qua? Quindi è meglio per un genitore, un nonno, uno zio, anche che gli scappi magari una parola non gentilissima perché quel giorno lì abbiamo le scatole girate, il lavoro è andato male, piove, governo ladro, piuttosto che utilizzare il mezzo digitale per spegnere vostro figlio, perché quel conflitto rimarrà in lui. Lui è spento, ma non ha capito il motivo. Quindi, quando è il momento che la 21esima caramella non te la do, è no, non è pur di non dirti no, ti do il cellulare perché non so più come fare, amici miei.
0: Guarda, sono contenta di parlarne con te, e proprio perché sei autorevole per il fatto che hai 5 figli. Sì. E quindi, ecco, uno dei problemi più grandi che ho, io sono da 8 anni che gestisco un centro estivo, ok, d'estate, ecco, e, a Mestre, insomma, ecco, sulla... Uno dei problemi più grandi è imparare i bambini ad accettare il no. È proprio uno dei problemi. Eppure, caro Luca, quello che io ho potuto vedere è che quando tu, come dire, ci poni attenzione e tutto quanto, loro lo cercano. Il bambino ha bisogno delle regole, perché le regole... spesso l'ho detto per altre situazioni, il bambino che rimane sveglio sul lettone e la mamma non sa come addormentarlo, gli mette 2 cuscini al lato, si calma e si addormenta. Perché? Perché sono i confini. Il no sono i confini. Poi che imparerà anche a disubbidire ai confini, è anche quella la crescita, ma se noi abbiamo un olivo e non, un ramo non produce e quello disperde, tagliamo quel ramo e tutto il resto darà più forza. Quindi non è che costringendo si toglie, anzi si dà più forza a quello che c'è. Poi si romperanno anche gli schemi, questo è un altro discorso ancora.
1: Ma certo, c'è un libro bellissimo, mi sfugge l'autrice, ma lo troverete sicuramente cercandolo, che è proprio I no che aiutano a crescere. È questo il titolo, I no che aiutano a crescere. Sì. Perché dobbiamo sempre considerare che anche a noi ci hanno fatto crescere, no? Arriva sempre quel no in cui tu comprendi che non puoi andare avanti, che non puoi avere quello che vuoi. Poi giustamente c'è la ribellione, perché in tutto uno poi magari va oltre un determinato no. È come quando ti dicono tu questo non lo puoi fare, quello okay. È il no che io personalmente, per come sono fatto, non ho mai okay. accettato nella mia vita. Okay. Magari poi ci sbatto il muso, è vero, però intanto, è un'altra cosa. Stiamo parlando intanto di bambini piccoli e hanno necessità di vedere che tu gli imponi un limite. Non sono un genitore perfetto, perché se esistesse il genitore perfetto, portatemelo qua, lo voglio vedere. Quindi ripeto, tutti gli errori possibili e immaginabili che si possono fare coi figli, io li ho fatti tutti e li ho raccolti in 100 comodi volumi, ognuno penso che sia alto un metro. Perciò ragazzi, non stiamo parlando da un pulpito, nessuno vi vuole insegnare.
0: Ma
1: quando il bambino è agitato, vedere il genitore agitato non lo aiuta, perché il suo pensiero è: sei tu quello che mi devi calmare, cioè io sono agitato e io in te voglio vedere uno che mi dice no, questo non lo posso fare. Ovviamente se anche tu vai fuori di testa, lui si spaventa, accetta il no. E tutti abbiamo fatto questo errore di arrabbiarci, di agitarci, di rispondere magari a male parole, eccetera eccetera. Però dobbiamo considerare che da dove siamo partiti, lo strumento digitale non ha niente a che fare con l'educazione. Non dovete avvicinarlo mai a questa parola, perché l'educazione, il motivo per il quale biologicamente noi esistiamo, è l'interazione tra gli esseri umani, è la connessione umana, non la connessione di Sky.
0: Okay.
1: È questo di cui noi abbiamo bisogno.
0: Grazie Luca. Allora, ci sono delle domande, abbiamo pochi secondi. Allora, dopo la pubblicità e la canzone ci sarà una canzone di Dalla, ma non quella che dicevi tu, una canzone molto poco conosciuta, però sempre riguardante il telefono, insomma una telefonata diciamo fantomatica, e riprenderemo subito dopo la pubblicità e risponderemo anche alle domande arrivate. A tra poco.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra, dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com. perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

0: Ed eccoci qui ritornati su Radio Gamma 5 in questo pomeriggio del 15 maggio 2026. Sono le 16.07. Dopo la prossima ora leggerò gli annunci, e quindi, però, siccome abbiamo sia degli ospiti qui in studio, abbiamo Luca Rec e tra poco ci saranno due ospiti telefonici, quindi non rispondo al telefono. Se volete chiamare magari dopo le 5:30 lascerò un po' di spazio, se no scrivete, potete scrivere gli sms al 334 710 2672, e questo stesso numero è valido anche per WhatsApp, insomma, eccolo qua. Adesso c'è questo Paolo che non so chi sia, però aspetta un attimo, vediamo un attimo. Sì, pronto? Pronto?
1: Già, sono un ascoltatore dell'emittente radio di Campolarsico, Radio Gamma 5.
0: Sì, io sto aspettando la telefonata dell'ospite. Se mi dici veloce.
1: Allora, prima ho sentito che c'era Franco Carraro. Allora, praticamente lunedì c'è Trevisan Luca. Allora chiamo Luca la prossima volta.
0: Beh, sì, perché adesso stiamo facendo una trasmissione sugli smartphone. Ti ringrazio. Chiama pure Luca.
1: Va bene, vi ascolto, sono qua sintonizzato su 94 MHz.
0: Grazie Paolo.
1: Va bene, grazie. Ciao, ti posso ciao. Ascoltare, ascolto. Grazie. Ciao,
0: grazie. Allora, intanto che aspettiamo la telefonata di Moreno, e continuiamo, insomma stiamo parlando di smartphone e delle criticità che possono avere, ma non solo le criticità, ma anche quelle che possono essere le parti costruttive, perché se noi siamo consapevoli di ciò che succede, noi possiamo gestire. Se non siamo consapevoli, ci abbiamo poco da gestire, insomma, ecco. Quindi Luca, tu voi come allora, la persona intervistata, Anna Pia, si chiama Luca Rec, chiamate tutti adesso, sto aspettando Moreno, mamma mia. Non possible, non buono, non buono questo, però vabbè. Allora, hai detto che tutti gli errori possibili che potevi fare con i tuoi figli li hai fatti, quindi immagino che uno degli errori che tu abbia fatto è stato proprio quello di dare il telefono ai tuoi figli. Ecco, e allora raccontaci un attimo, così intanto che aspettiamo la telefonata di Moreno.
2: Sicuramente, anche se l'ho dato ovviamente in un'età adeguata, quindi quando hanno cominciato ad andare alla scuola media, verso la fine della scuola media, e poi adesso io che hanno il telefono, sono la mia figlia di 16 anni e quella di 19. E come tutti i genitori, ecco, spesso mi chiedono, quando faccio conferenze relative proprio all'utilizzo dei giovani, giovanissimi, dei bambini, cominciano a chiedermi qual è il metodo per non far utilizzare il cellulare agli adolescenti, perché quei bambini è abbastanza semplice, no? Sì. Gliel'ho dato e glielo prendo, fine. Mi inventerò un gioco alternativo, un interesse alternativo. Ma tutti poi cadono sugli adolescenti e vorrebbero la formula magica, che ovviamente se ce l'avessi sarei miliardario, perché l'avrei già brevettata. Innanzitutto bisogna mettere delle regole e dei limiti, e non dovete illudervi che siano loro a rispettarli, perché questi aggeggi infernali sono progettati espressamente per creare dipendenza in noi e nei nostri figli. Non è una conseguenza del loro utilizzo. Quindi qual è la soluzione? La soluzione è che se dite a vostro figlio o a vostra figlia, faccio un esempio, dalle ore 18 non lo usi, dovete andare ogni giorno a toglierglielo dalle mani alle ore 18. Non sperare che lui alle 18 lo metta giù. Dovete essere inflessibili su questo. Mettilo via, è finita l'ora, adesso non lo devi più usare. È questo il nostro ruolo, amici genitori, non dovete mollare mai e poi mai, spetta a noi.
0: Infatti, spetta al genitore anche rispettarlo per se stesso.
2: C'è un comportamento che dobbiamo cercare assolutamente di evitare, anche se a volte ci cadiamo tutti quanti, ma allora partiamo da un presupposto che i nostri figli non si sono svegliati una mattina e avevano lo smartphone, gliel'abbiamo dato noi. E questa è una responsabilità che dobbiamo tenere ben presente, così come io sento fortissima la responsabilità della mia generazione, no? Io ho 58 anni, la questione è questa: ho vissuto gran parte della mia vita senza cellulare, poi è arrivato, ma io ho molti ricordi e ho molte capacità immagazzinate nel mio inconscio della possibilità che esista una vita senza il cellulare, ma è inutile prendersela con quelle di 15 anni perché magari la mattina portiamo i nostri figli a scuola, li guardiamo camminare tutti col cellulare, sono in 20 e nessuno che si dice una parola uno con l'altro, e torniamo a quando eravamo noi così e facciamo quella solita operazione nostalgia, ah ma io ai miei tempi, ma noi ai nostri tempi non eravamo né più intelligenti né più bravi, siamo stati solo più fortunati, perché se quando io adesso, ripeto, vado verso i 60, no? Ma quando avevo 15 anni, se mi avessero dato l'iPhone sarei stato esattamente come quelli di oggi, avrei passato le giornate a guardarci dentro, perché è progettato così. Quindi noi non dobbiamo giudicarli, noi dobbiamo aiutarli nella consapevolezza che la responsabilità è nostra, non è loro. È questo il salto che dobbiamo fare, perché se passiamo la vita a criticarli, guarda sei come un rimbambito tutto il giorno con sto smartphone, quando noi facciamo comunque la stessa cosa. Ecco, l'errore da non fare coi bambini, e più piccoli sono e più pesa, amici miei, è quella di stare allo smartphone e quando vostro figlio vi chiama dire aspetta, aspetta un attimo, un secondo amore, eccetera, perché lo facciamo sentire subordinato a questo aggeggio infernale che abbiamo in mano, e per lui sarà un oggetto del desiderio. Non faremo altro che accrescere l'importanza di questo. Ci sono dei momenti in cui dovete lavorare, ci sono delle cose davvero importanti, perché diciamocelo amici, guardiamoci nello specchio, il 99% delle telefonate, dei messaggi che mandiamo sono stupidate che potrebbero tranquillamente aspettare. Non dobbiamo scrivere a Trump se deve invadere o no Israele, per dire, no, non lo facciamo noi. Ecco, il 99% sono cose che possiamo rimandare. Bene, non fatelo in presenza dei vostri figli. Date loro quella attenzione che meritano, non andate al parco e mentre lui ti dice papà guarda qui o mamma guarda chi, aspetta un attimo amore, non fatelo, mettete via quel telefono.
0: Sì, infatti, perché molte volte i bambini non si sentono ascoltati in virtù di questo strumento che si frappone fra loro. Ma alla fine hai detto una cosa molto corretta, Luca, dal mio punto di vista anche come educatrice, perché alla fine è un po' quello che 30 anni fa, quando eravamo, no, 40 anni fa, quando eravamo bambini,
2: e anche
0: 50, adesso tu sei qualche anno più di me, diciamo
2: sì, tra i 40 e 50, parlavo per me
0: tra i 40 e i 50 anni fa, è quello che ha fatto anche la televisione, quindi il grande demonio era la televisione. Adesso la televisione, per carità, non è che sia come dire salvatrice, però tutto sommato è passata in secondo piano rispetto alla pericolosità e alle fatiche che crea il telefono, perché il telefono non ha solo questo bombardamento continuo, ma anche un aspetto proprio radioattivo, mi verrebbe da dire, se la parola è corretta,
2: ma hai reso l'idea.
0: Ok, perfetto. Allora io ho i due ospiti telefonici che stanno, dobbiamo capire perché Zoom non devo capire come passare passare da un computer all'altro computer per poter mandare loro il link. Allora, per aiutarci in questo, non mi vogliate male, ma io vi devo mettere una canzone. Ecco, quindi vi metto la canzone che dovevo mettere diciamo nella prossima pausa, ma è una bellissima canzone.
2: Bellissima.
0: Ma tra le altre cose, diciamo che anche apre la speranza. Quindi intanto che va la canzone, vediamo se ne veniamo fuori. A tra poco.

0: Eccoci qua, allora siamo ritornati, ok, ce l'abbiamo quasi fatta, ecco, quindi adesso abbiamo, ecco, è arrivato online anche Emanuele Compagno, vediamo, Emanuele ci senti?
1: Vi sento benissimo.
0: Oh, ecco, un po' la tecnologia... non ci aiuta, ecco, per fortuna.

0: ecco, che forse ecco, sottofondo, ecco. E un po' sugli effetti negativi, un po' con grande competenza Luca Rec che ha fatto anche una conferenza insieme a te qui in radio insieme a Moreno su le criticità degli smartphone, ecco. Tu come vivi, come prima di tutto come essere umano e anche come papà, questa questione dei cellulari?
1: Ma allora, noi ci siamo conosciuti con Luca e con Moreno relativamente alla vicenda di questa associazione che abbiamo chiamato Emergenza Smartphone, proprio perché tutti e tre crediamo nell'importanza dare ai nostri figli delle opportunità diverse rispetto a quelli che passano attraverso gli smartphone. E proprio perché crediamo e capiamo che questi social network, ma gli smartphone in genere, generano nei confronti dei nostri ragazzi delle forme di dipendenza, delle forme anche diciamo così di insoddisfazione, delle forme di isolamento. E di fronte a questo mondo degli smartphone, per rispondere alla tua domanda, noi abbiamo scelto come genitori di limitare, se non escludere, l'uso di questi strumenti. Io personalmente, i miei figli, uno ha 7 anni, l'altro ne ha 9, devo ancora iniziare a dare il telefonino o tablet o altro, perché ritengo che sia opportuno che prima formino la loro mente con altre tipologie di manualità o di ragionamenti. Alla sera cerco di metterli magari di fronte a dei libri, dei test, dei giochi, laddove invece il telefonino, il tablet finisce per attirare la loro attenzione, ma anche di portarli poi a limitare o ridurre la loro fantasia, la loro capacità di avere contatto con la realtà dell'oggi anziché quella virtuale, no? La grande differenza tra realtà virtuale e realtà concreta. Devono imparare a vivere con i piedi piantati nel mondo dell'oggi, capire che cos'è la vita dell'oggi, capire quali sono i veri rapporti con le persone. E poi quando saranno diventati grandi, magari quando avranno un'età superiore ai 16 anni, che noi abbiamo individuato come essere l'età giusta per iniziare a dare degli smartphone, dei social network, allora lì avranno la possibilità anche di entrare in quel mondo con maggiore consapevolezza, attrezzati e avendo imparato anche che cos'è la vita reale, anziché perdersi in quel mondo che ti dà quello che ti aspetti, ma è un mondo finto, ma non è un mondo vero. Ecco, quindi noi abbiamo ragionato tanto insieme su questo, abbiamo fatto una conferenza stampa, abbiamo fatto questa proposta di legge che è passata anche al Consiglio regionale del Veneto, e poi abbiamo visto dopo 15 giorni che anche il presidente Stefani ha accolto la nostra proposta, l'ha rilanciata, l'ha fatta sua, ma noi avevamo già protocollato 15 giorni prima questa proposta insieme al consigliere Morosin. Quindi è una cosa che sta avendo anche a livello politico un peso, perché anche a livello nazionale ci sono varie proposte, no? Non da ultima quella di noi moderati, Lupi e Maria Stella Gelmini, che ha proposto al Parlamento una legge simile. Noi riteniamo che però questo divieto dei social network, non dobbiamo avere paura, secondo me, di parlare di divieto, perché l'ha fatto la Francia è stata molto chiara, no? L'uso dei social network sotto i 16 anni, dice l'articolo 1 della legge francese, è vietato, punto. Quindi dobbiamo avere anche la capacità di dire dei no ai nostri figli, di imporre anche delle regole che siano anche dei divieti. Quindi abbiamo chiesto che questo sia l'obiettivo, cioè quello di vietare sotto i 16 anni. Quelle proposte di legge invece un po' evanescenti, che dicono sì, ma col consenso dei genitori si può fare lo stesso, eccetera, altro non finiscono che vanificare il senso della norma, ma soprattutto generare dei conflitti genitori-figli, perché poi i figli andranno dai loro genitori e diranno: il mio compagno di classe ce l'ha, tu sei quella che mi impedisce di avere
0: Certo,
1: contatti con gli altri, mi
0: certo.
1: determina isolamento,
0: Ma
1: e quindi questo genererà dei conflitti. Mentre se il limite è statale, pubblico, sgrava anche un po' il ruolo dei genitori, nel senso che è lo Stato che me lo dice, la norma
0: lo
1: pubblica.
0: sostiene
1: Sì.
0: più che sgravare, perché poi,
1: Esatto,
0: perché sai,
1: sì.
0: un po' sembra che a volte questi ragazzi, soprattutto nell'adolescenza, debbano essere sempre consegnati a qualcun altro. Quindi i genitori lo vogliono consegnare alle istituzioni, le istituzioni vogliono consegnarli a qualcun altro perché è difficile. Quindi credo che se invece c'è un lavoro di squadra tra istituzioni e educatori e famiglia, credo che questo sia già un grande passo avanti. Ecco.
1: Ma infatti, ma il punto è questo, no? È la famiglia che è il primo centro educativo, è la famiglia al centro. Il punto è che le famiglie oggi sono davvero in grado di far fronte alla potenza di questi strumenti, o sono talmente delle dipendenze nel cervello dei nostri figli che si innestano alla fine dentro al cervello dei nostri figli e ne cambiano anche la struttura, il modo di ragionare, il modo di pensare, si annidano all'interno del cervello dei nostri figli, e contro la potenza che hanno questi social network, contro la depressione che scatena nei confronti dentro ai
0: Ma
1: nostri figli, l'isolamento, i genitori sono impotenti.
0: sì,
1: Però il punto è quello che tu dicevi: non dobbiamo mai pensare che venga delegato sempre agli altri. Questa è verissima, questa frase che tu dici, perché la scuola, si dice, dovrebbe essere la scuola il luogo in cui si discute. Certo, però poi la scuola da sola non può essere il luogo in cui si parla di telefonini, si parla di educazione fisica, si parla della sessualità, si parla di tante cose, poi alla fine magari
0: non si parla di
1: deleghiamo tutto
0: niente.
1: alla scuola, e la scuola dice: sì, noi abbiamo la funzione di studiare filosofia, matematica, storia, italiano,
0: Ma certo.
1: possiamo avere anche dei momenti di dialogo, però è coinvolgere i genitori su questo. È
0: Sì.
1: importante che parta dalla scuola, ma che il fine educativo primario sia quello dei genitori.
0: Certo, ma e volevo chiederti anche un po' due cose, poi riprendiamo questo discorso della legge perché è una cosa molto importante anche per chiedere, per sensibilizzare gli ascoltatori e capire che cosa l'ascoltatore può fare, perché vedo che ci sono già state con l'intervento di Luca delle richieste. Ma tu come avvocato, cosa hai visto in questi anni quanto i social, perché bisogna distinguere dal danno social al danno sociale al danno elettromagnetico, cioè sono tre livelli diversi dove il social ti porta in questa finta pseudo società dove sono tutti belli, fighi, tutti hanno l'iPhone e quant'altro. Poi c'è la parte sociale che uno si parla attraverso i media, non più guardandosi in faccia e quant'altro, e poi c'è proprio la parte oggettivamente data da un uso, un abuso di questo. Ecco, quello che mi interessava, la tua testimonianza di quello che tu hai percepito sia sulla parte social e sociale, insomma, sugli esempi che puoi fare naturalmente col beneficio che hai un segreto professionale, non puoi, insomma, andare oltre un certo limite, insomma, ecco.
1: Beh, allora, sulla parte dei danni, chiamiamoli fisici, i danni all'udito piuttosto che i danni alla vista, piuttosto che i danni da elettromagnetismo, io questo non ho grandi competenze, è molto più competente Luca su questo aspetto. Dal punto di vista invece sociale, è inevitabile che noi vediamo sempre più un effetto aggressività nei confronti dei ragazzi, perché sono ingabbiati all'interno di questi social. Ci sono dei modelli inarrivabili, soprattutto a livello sia prestazionali e sia economici, che porta ad un atteggiamento di voglia di rivalsa rispetto a tanti ragazzi che non hanno più di fronte a loro la voglia di presentarsi per quello che sono e per quello che le potenzialità che possono dare, ma che sono alla ricerca di diventare qualcos'altro, che è quel qualcos'altro che vedono nei social network, e che sono modelli sempre aggressivi, violenti, Pensiamo ai nostri ragazzi, quanto la violenza in queste canzoni, in molte canzoni che passano nei social e che noi non conosciamo. Oppure il modello, per esempio, oggi c'è questa stretta sui coltelli, no? L'uso dei coltelli è diventato per i giovani una quasi, per alcuni i giovani. Poi dobbiamo dire che il 90% dei nostri ragazzi sono ragazzi bravi che studiano, che si impegnano, che vanno a scuola, che fanno sport, che fanno volontariato. Questo lo dobbiamo
0: Sì,
1: dire
0: sì.
1: con forza perché è la verità. Ma c'è una parte dei nostri giovani che a causa dei social network, a causa dei telefonini, eccetera, si stanno perdendo, stanno acquisendo dei modelli che sono modelli negativi che passano attraverso quegli strumenti e non hanno ancora gli strumenti, come dire, psicologici, fisici per filtrare quello che arriva, per capire che in realtà sono delle finzioni, sono delle pubblicità, sono fatte per irretirti, sono fatte per ingannarti. Loro questo non lo capiscono e in qualche maniera ci cascano, pensano che quella sia la realtà. C'è questo aumento di aggressività. Quello che è bello interessante capire è che proprio i figli dei grandi, come dire, erogatori dei contenuti social o mediatici sono proprio quelli che tengono lontani i loro figli dai
0: Certo,
1: telefonini. Per esempio,
0: sì.
1: Barbara Berlusconi, intervenuta recentemente a Vanity Fair, ha detto: da bambina mio padre selezionava quello che guardavo in TV. Proprio il padre che la faceva era quello che invece selezionava. E poi dice: ai miei figli ho vietato il telefonino fino ai 16 anni. I social lasciano gli adolescenti troppo soli. E che questa frase venga proprio da chi la televisione e i contenuti mediatici li ha sempre fatti ci fa capire, no, che anche loro che conoscono bene questi strumenti sanno benissimo che, come dice Barbara Berlusconi, i social lasciano gli adolescenti troppo soli. A me fa tanto male vedere una parte di genitori, magari anche quelli che hanno meno strumenti intellettivi per capire la pericolosità di questi strumenti, che lasciano i loro bambini, magari anche giovanissimi, di fronte ai cellulari, non capendo, non arrivando ancora a capire, che magari invece sono un po' più attrezzati di noi, che abbiamo degli strumenti intellettuali, culturali un po' più avanzati, che quello è pericoloso, quello è un danno che stai provocando alla psiche del tuo
0: Sì,
1: figlio, perché
0: perché
1: stai innestando un bacillo dentro la sua testa.
0: io immagino, Emanuele, un po' con questa raffinatezza con cui lo stai raccontando, che per alcuni dice va bene, ma è come la televisione, che anche la televisione è pericolosa, mentre non si rendono conto che ci sono altri 10-100 sottolivelli, una su tutte è una differenza tra guardare un programma televisivo e guardarsi una challenger. Una challenger significa che il ragazzino, per emulare o per essere accettato, fa delle cose molto discutibili. E già questo adesso sto un po' estremizzando, ma dal semplice

0: prima di guardare la luce in modo diverso, insomma gli ho spiegato tutti i pro e i contro di togliere questo cellulare. Poi dico, la figlia è la vostra, potete anche tenerlo e vediamo come gestire la cosa con il cellulare. Mi è piaciuto questo papà, come dicevo all'inizio della trasmissione, che quando i papà si attivano tira bruttaria, si è alzato, la ragazzina alle 10:30 di mattina era ancora a letto, ha preso il cellulare e gliel'ha ridato dopo 6 mesi, e la ragazzina è ritornata a scuola, ha recuperato l'anno, fatto nuove amicizie e ho saputo che ha anche un morosetto, insomma, dei suoi 14 anni, insomma, ecco, quindi cioè, molte volte non ci si rende conto perché per X motivi, insomma, ecco, quindi. Io ti metto un attimo in pausa, Emanuele, perché volevo anche la voce di Moreno, che ha l'autorevolezza perché lui lavora all'interno della scuola, quindi è un professore, se non sbaglio Moreno è professore delle superiori, quindi volevo un attimo capire invece, perché abbiamo sentito Luca sia come operatore e anche come padre, Emanuele sia come avvocato che ha un antaglio sulla società e come padre, adesso mi interessava te Moreno, che hai uno sguardo diretto all'interno della scuola pubblica, se non sbaglio quale tu insegni, e anche come papà, ecco, quindi ti lascio la parola, Moreno.
1: Mi sentite?
0: Sì.
1: Ecco, allora, più che il discorso del genitore o dell'insegnante, a me interessa il discorso come storico, ma io non sono uno storico vero e proprio, perché lo storico è quello che scrive di storia, io sono un insegnante di storia. Ecco, questa è la cosa, è la mia specialità, io ho studiato storia tanti anni, sono occupato, ho insegnato, eccetera. Allora, la cosa interessante, secondo me, io lo sto dicendo, ma non è che sia un'idea, questa è un'idea che, insomma, gira, cioè, è un'idea per chi ne capisce un po' di cose. Allora, il meccanismo qual è? La storia, noi conosciamo la storia, quella codificata, no? La storia è quella, diciamo, censita, quella che diciamo nei libri, quella che ci hanno spiegato a scuola, eccetera, che è fatta, no, di personaggi, di fatti, di dati, di battaglie, eccetera, eccetera. E questo è un tipo di storia, ma questa storia qua, anche la più approfondita, non tiene conto di un aspetto fondamentale, che è la parte più importante della storia, ed è la storia dell'evoluzione dello spirito umano, della libertà umana, eccetera, no? Ecco, a me interessa questo aspetto della storia, che è quello più importante, ed è quello per cui, no, chi controlla il potere, chi gestisce il potere, no, cerca sempre dei modi, degli strumenti per manipolare gli altri, per controllare, no, popolo, diciamo così, e perché non si può tenere tutti solo con la spada, no? Bisogna cercare, troppo la forza, bisogna cercare di controllare la mente. E quindi noi troviamo nell'evoluzione della storia, troviamo strumenti come la Chiesa, no? È stata per migliaia di anni, non so, poi la televisione, anche la droga è stato uno strumento di controllo. Adesso abbiamo questo cellulare, no? Questa cosa che, consideriamo che gli americani conoscevano il telefono senza fili, i militari soprattutto, noi vediamo che ci sono dei filmati di repertorio, c'era Patton in Sicilia che girava con la Jeep, avevano già allora con questa dinamo a manovella, avevano il telefono 78 anni fa, forse più, allora, quindi i militari c'erano sempre prima, quindi il telefonino è stato poi, sappiamo che internet nasce dalla CIA, eccetera, questi strumenti sono nati non tanto per, ci dicono, no, per informazioni, insomma, queste sono tutte palle, è uno dei tanti strumenti che il potere adotta per il controllo delle menti, è uno dei tanti, no, perché vogliono controllare le menti? Perché uno manipolo di persone, l'1% di una popolazione, ma è sempre stato così nella storia, no? L'aristocrazia, eccetera, ha sempre cercato di controllare le menti. Perché? Perché hanno dei privilegi, vogliono tenersi questi privilegi, vogliono mangiare bene, vogliono essere belle, spaziose, vogliono avere in fianco persone belle, eccetera, no? Poi, no, hanno poi depravazioni di tutti i tipi, eccetera, no? Oppure anche solo per il fatto perché loro, no, come direbbero i filosofi, no, invidiano Dio, il potere di Dio, in qualche modo vogliono avere un potere che fanno in realtà, perché sono esseri mortali come noi. Allora, il ragionamento qual è su questo? Perché faccio questa digressione? Perché la prendo così larga, come si suol dire? Perché anche sul discorso del cellulare, no?

0: il problema è che stanno cambiando le cose. Abbiamo visto Zuckerberg in America che l'hanno processato. Gli australiani non vogliono, stanno bloccando in tutti i modi il cellulare per i giovani, i francesi anche, e gli svedesi non vogliono neanche più venire in scuola. In Italia no, anche qui cioè, non vogliono i cellulari, non si possono usare.
1: Orca, cosa succede? Aspetta, aspetta. Moreno si è bloccato
0: Mi
1: il.
0: sento.
1: Ti sei frizzato, come si dice in. Orca. Non ti sentiamo, Moreno.
2: Si è bloccato. Io non lo sento.
1: Allora, intanto che arriva Moreno che si ricollega, si sistema la questione, mi viene in mente una proprio su quello che diceva Moreno. C'è una poesia di Trilussa che si chiama, se la volete poi cercare sulla rete, che si chiama I numeri, no? E dice: conterò poco, è vero, dice l'uno allo zero. Adesso io ve la dico in italiano, non in romanesco. Ma tu che vali? Niente, proprio niente, sia nell'azione come nel pensiero, rimane un coso vuoto e inconcludente. Io invece, se mi metto a capofila di 5 zeri tale e quale a te, lo sai quanto divento? 100.000? È questione di numeri. E dipende da quello che succede al dittatore, che cresce di potenza e di valore di più che sono gli zeri che gli vanno appresso. Ecco, quindi poi se ve la volete leggere in romanesco, insomma, questo è il contesto. Ecco, quindi diciamo, diamoci un valore molto più alto, un po' come già accennava Moreno, che uno per governare ha bisogno di una mente da governare, se no non avrebbe nulla. Ecco, quindi vi ho messo questa filastrocca o poesia di Trilussa perché io l'ho trovata geniale. La prima volta che me ne sono imbattuta per caso sotto pandemia, ho detto: questa è geniale. Ecco, tutto qua. Allora, intanto che aspettiamo che Moreno si ricolleghi, ecco, volevo chiedere, Emanuele, a te. Allora, e anche a te Luca, insomma, quindi questa idea di presentare una legge, come hai accennato, già da più parti in Italia si sono mossi in questa direzione, ma che cosa si può fare concretamente, oltre che sensibilizzare le persone, far capire che non è un problema da poco, anche come rilevavi anche tu, Emanuele, come ha sottolineato Luca nella prima parte. Ecco, cosa consiste la legge e che cosa noi, diciamo, sia io come speaker, ma anche gli ascoltatori possono fare per dar forza a questa cosa?
2: Allora, la legge prevede molto semplicemente, si rifà, ecco, a quello che è un po' il percorso che ha preso in mano la Francia, ma anche l'Australia. Come dicevi tu giustamente, dopo che i bambini e i ragazzi sono disintossicati da questi social network, rinascono in qualche modo. Tu dicevi, no, questa ragazza è rinata, si è trovata un fidanzato, ha ricominciato a vivere. È quello che è stato sperimentato proprio in Francia. Ci sono dei bei articoli sul giornale che ad un anno dalla legge, all'approvazione della legge, si è visto come i ragazzi avevano ritrovato loro stessi la voglia anche di uscire, stare all'aria aperta, incontrarsi tra di loro, vivere la dimensione umana. E quindi questo sarebbe meglio che tornasse e arrivasse anche da noi in Italia. La legge quindi prevede un divieto ai minori di 16 anni dell'utilizzo dei social network. Nel caso in cui invece ci fosse addirittura il genitore che consegna il proprio telefonino al figlio, e quindi se avessimo un genitore che con il proprio social network, comunque lo fa vedere al figlio, è prevista la supervisione sempre del genitore. L'età che noi abbiamo individuato è 16 anni, sotto i 16 anni appunto non possono essere aperti dei canali e degli account social network, quindi Facebook, Instagram e tanti altri. Ed è previsto poi invece una deroga nel caso in cui ci sia un bisogno di utilizzare questi strumenti, ad esempio per finalità di studio a scuola o per finalità di ricerche o altro. E poi viene dato mandato alle autorità garanti per la concorrenza e per la privacy di vigilare il rispetto di questi divieti da parte dei grandi erogatori dei servizi social network, i quali dovranno attivare degli strumenti per valutare l'età e per impedire che i minori di 16 anni possano aprire il proprio social network. Come? Con gli strumenti che loro individueranno, e ce ne possono essere tanti. È molto interessante la proposta che ci ha fatto un preside quando siamo andati a trovarlo. Ci dice: beh, un patentino, cioè quando i ragazzi hanno fatto un corso, raggiunto una certa età, che potrebbe essere un corso fatto anche a scuola, magari di qualche ora, così viene rilasciato un codice attraverso il quale possono accedere, possono aprire la loro pagina, appunto social network. Oppure tanti sono gli strumenti. Diciamo che a oggi il limite è 14 anni in base al GDPR. Limite che però viene costantemente violato, però gli strumenti ci possono essere. E quindi questo è il contenuto in soldoni, ecco, della legge: una responsabilizzazione dei genitori, una responsabilizzazione dei grandi erogatori dei servizi, e poi noi abbiamo inserito anche il divieto di forme di pubblicità che possono poi portare all'apertura, cioè come dire, pubblicizzazione ad esempio di giochi, scommesse, oppure scatole premio e quant'altro, che innescano forme di dipendenza, oppure erogare contenuti in base ai gusti dei minori, no? Quindi carpire i gusti dei minori e erogare dei contenuti in base ai loro gusti, perché questo fa credere loro di avere sempre ragione. E cioè trovare soddisfazione all'interno delle social network perché mi dice quello che io voglio che mi dica, perché mi restituisce quei contenuti che io ho in mente, e quindi come tale mi convinco ancora di più della bontà dell'idea che io ho in testa, e pensando che il mondo sia fatto come io ce l'ho nella mia mente, quando in realtà non è così. Però se noi ci pensiamo ad un ragazzo di 12, 13, 14 anni, inserirlo all'interno di un tunnel del genere significa creargli un danno psicologico enorme, e purtroppo è quello che sta avvenendo oggi.
1: Prima con Luca era a microfoni spenti, avevo provocatoriamente detto che so anche qua nella zona di Campo d'Arsego, Campo San Piero, la polizia postale ha fatto tutto questo discorso su un possibile patentino. E invece Luca ha mostrato delle sue perplessità in merito, puoi condividerle?
3: Sì, diciamo che ciao Emanuele.
2: Ciao, ciao.
3: Diciamo che adesso ogni strumento poi va valutato in un'ottica completa, precisa. Adesso ne stiamo discutendo così al bar tra amici, no? Io più che nel patentino, nello specifico, ho delle forti perplessità su quello che viene presentato e ben accettato, cioè il concetto dell'uso consapevole della tecnologia, che è un concetto che io invece rifiuto. Stiamo parlando delle fasce di età, ovviamente, della quale stiamo appunto parlando, perciò diciamo dai 0 fino ai 16 anni, perché in questo caso non c'è l'uso consapevole della tecnologia, è solo una scorciatoia che noi utilizziamo per lavarci la coscienza e dargli comunque il cellulare. E credo che come società, come esseri umani, come persone, dobbiamo interrogarci profondamente su questo, perché è una scorciatoia. Adesso io dico un concetto forte, ma perché è un esempio, gli esempi sono sempre un po'
1: Certo.
3: estremi. Ci può essere l'uso consapevole della cocaina? Cioè, vostro figlio può venire a casa e dire: mamma, vorrei usare la cocaina, ma consapevolmente, perché io sono un ragazzo maturo. Quale sarebbe la risposta del genitore? E noi dobbiamo considerare questi strumenti, e non stiamo facendo terrorismo, perché noi ci dobbiamo interrogare profondamente. Il fatto che siano ovunque, ubiquitari, non deve farceli accettare. Non dobbiamo dire, beh, ormai è così e non ci si può fare niente. Tant'è vero che con l'amico Emanuele e l'amico Moreno noi stiamo cercando di fare qualcosa per arginare questa follia. E quindi, tornando alla questione patentino e uso consapevole, fino a che non si raggiunge una determinata età in cui si può presumere di avere una consapevolezza, io sono totalmente contrario. Naturalmente questa è la mia opinione, perché non credo nell'uso consapevole della cocaina.
1: Ok.
3: Scusami, posso aggiungere,
1: certo,
3: una cosa?
1: Vai.
3: Sempre di comune, di pensiero comune con l'amico Emanuele Moreno, vorrei fare un parallelo con la legge antifumo che noi abbiamo fatto tante volte tra di noi. All'epoca sembrava che si vietassero tutte le libertà possibili, no? Per i fumatori.
1: Mia, sì.
3: Ma se noi torniamo un attimo indietro adesso, 20 anni fa, cioè tu potevi andare al ristorante e uno si poteva accendere la pipa in fianco a te. E infatti era così ovunque, nei bar, cioè si fumava negli aerei, nei treni, nelle corriere, negli autobus. Oggi è inconcepibile. Cioè il pensiero che io adesso, no, adesso io non fumo, non ho mai fumato, ma che io adesso mi accendo una sigaretta qua dentro, in questa piccola stanza in cui, no, di regia, dove stiamo facendo la trasmissione, adesso è semplicemente inconcepibile, così come è giustamente inconcepibile che andiamo al ristorante e 5, 10 o 100 persone si accendano una sigaretta mentre noi stiamo mangiando. Il nostro auspicio è che ci saranno discussioni in merito a questa legge, forse passerà, forse no, ma se passerà, fra 20 anni, spero che i genitori fra 20 anni e noi diremo: ti ricordi com'è assurdo che 20 anni fa davamo lo smartphone ai nostri figli di 10-12 anni? Oggi saremo nel momento della discussione, ma fra 20 anni spero fortemente, con tutto il cuore, che è questo il modo in cui ricorderemo gli smartphone in mano agli adolescenti.
2: Ma guarda, il tema è anche quello del casco.
1: 20 secondi,
2: no? Motorino...
1: dopo riprendiamo dopo la pubblicità, vai.
2: Il casco in testa sul motorino, una volta quanti di noi lo usavano? Magari andavamo via senza. Io adesso sono stato, mi ricordo, a Ragusa, mi pare, e ho visto due ragazzi sedicenni, quindicenni, due senza casco sul motorino. È stato difficile.
4: Fatti riconoscere, sì. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Radio Gamma 5
6: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
12: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
13: Aspettiamo tanti dolci.
5: Dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
14: 2 9
15: 0 0
14: 3
15: 8
14: 9
15: 8
16: 8.
5: Ciao Mara.
17: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17:45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346 36 144 69.
15: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
16: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: Ed eccoci qui ritornati con questa meravigliosa Avrai di Claudio Baglioni. Diciamo che l'ho scelta proprio perché avrai un telefono vicino, che vuol dire già aspettare. Ecco, geniale Claudio Baglioni, che l'ha scritta con la ispirato dalla nascita del figlio. Allora, abbiamo ripreso il collegamento con Moreno, e dopo ha degli impegni, quindi lascerei concludere lui, insomma, le battute, insomma, sulla domanda che gli avevo fatto un po'. Stava facendo questo excursus storico molto interessante sulla questione politica. Infatti poi io mi sono permessa a Moreno di leggere la poesia di Trilussa, quella I numeri, ecco questa qui, per dar forza a quello che stavi dicendo. E stavi parlando sul controllo delle menti e, ecco, e anche un po' della tua esperienza come professore. Prego, vai Moreno.
1: Io non ho parlato della mia esperienza come professore, io ho solo detto che secondo me il sistema funziona così, la storia funziona così, c'è un'evoluzione naturale dello spirito. La maggior parte della gente che dice non cambierà mai nulla, quella non capisce niente di storia, non ha capito niente, non sa niente, sono persone che non capiscono. Cioè il vero, nella storia c'è un cambiamento costante, velocissimo, e vi ho dato dei fatti, vi ho detto che anche sul discorso del cellulare ormai gli stati stanno chiudendo sta cosa, stanno attaccando lì qui, e soprattutto la cosa più importante è mi sentite adesso?
0: Sì.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ecco, allora la cosa più importante, la cosa più straordinaria e più drammatica dall'altro, è che non la vogliono. Sono i giovani stessi che non vogliono questa cosa, e la esprimono con un qualcosa di inconscio ma di drammatico. Difatti la prima causa di morte in Europa dei giovani dei 15 ai 29 anni è il suicidio. Abbiamo montagne ormai, anche in Italia, anche nel mio paese che è un paesino di 10.000 anime, abbiamo un sacco di chicomori, di gente che si chiude, non li vuole più, cioè si chiude alla vita. Allora, questo ragionamento è per dire cosa? Per dire no? E soprattutto noi abbiamo visto col discorso della cosiddetta pandemia, che in realtà è stata la terza guerra mondiale, hanno usato armi biologiche, ok? Non lo dico io, lo dicono mai esperti, lo dicono nei tribunali, lo dicono quelli che ne capiscono qualcosa, ok? Hanno usato questi sistemi, perché senza cellulare, senza televisione, senza queste cose qua, non sarebbero mai riusciti loro a usare, a far passare tutta questa paura, no?
0: Certo. Sì, no,
1: se vinto la propaganda di vita aveva dato un passo corto a tutti quanti questi, no? Questo è il meccanismo, no? E continuano anche adesso, no? Con i vari virus, eccetera, eccetera. Quindi è fondamentale per delle persone intelligenti che capiscono, che riescono a incidere nella realtà, è quello di tagliare questo cordone ombelicale. No? Come si fa a tagliare questo cordone ombelicale? Si lavora contro sulla mente della gente. Ma vi posso dire che io qualche giorno fa, ecco questa mia esperienza, ero in mezzo a un gruppo di giovani liceali, ok? E questo che le sentivo, che parlavano di questo antivirus, eccetera. Io non avevo accennato perché mi tengo lontano da questi ragionamenti, parlo di altre cose, sempre anche usando, quando parlo di filosofia, eccetera. Però questi parlavano e dicevano: non se ne può più di sta gente, vogliono toglierci la libertà. Capiscono le cose, capite il ragionamento, capiscono, sono vittima di questa situazione, però fino a quando? Non molto, cambierà velocissimamente, tant'è che se noi guardiamo il caso, mia madre ha 80 anni, è lei che guarda la televisione, è lei che conosce Bruno Vespa o tutta sta gentaglia qua, non io, la mia famiglia, noi i miei figli non lo guardano più Sanremo,
0: okay.
1: Capite? Allora, un tempo c'era la monarchia, no? Gli Tudor schioccavano le dita, ammazzavano un sacco di gente, erano, no, erano gli unti del Signore, gli unti di Dio. Adesso non contano più niente, sono nei rotocalchi della TV, quelli tipo Sorrisi e Canzoni. Vedo che parlano della corona inglese, c'è questa roba che va bene per mia madre che ha 80 anni. Sì. Questo è il ragionamento che va fatto, e soprattutto vediamo anche il discorso dei social, no? Vediamo il discorso dei social, anche qui Facebook è diventato già un social vecchio,
0: no? Sì.
1: Non è più, non vale più niente, no? È solo per vecchietti, non ci vanno neanche più, ma fra po' non andranno più neanche queste cose, perché i giovani si allontanano da questo mondo, si stanno allontanando, si rendono conto, vogliono tornare alla natura. Gli inglesi hanno fatto questo sondaggio, i ragazzi non vogliono vivere con internet, capiscono, vedono tutta questa cosa. Quindi quello che voglio dire io è questo: i figli dei miei figli forse non avranno più il cellulare. I figli dei miei figli. Allora, il ragionamento qual è di fondo? Perché bisognerebbe farsi una domanda importante: perché vogliono depopolare? Perché vogliono uccidere la gente? Perché lo stanno facendo dal cielo? Perché lo stanno facendo con il cibo? Perché lo stanno facendo con le armi biologiche che chiamano vaccini? Perché stanno distruggendo i figli con tutti questi vaccini? Perché fanno questa cosa? Qual è il problema? Non può essere solo un problema ideologico, perché sono satanisti, perché sono questo, sono quell'altro. Sono balle, non è questo il problema. Sono molto più furbi di così. Il problema vero è che ci sarà un cambiamento epocale con la fine dei fossili, con la fine del petrolio. Noi, cioè, non possiamo, il 95% delle merci si muove per nave, non possiamo sostituire, no, la nafta pesante, no, non possiamo sostituirla con il nucleare, non possiamo sostituirla assolutamente, perché diventerebbe una bomba atomica tutto il mondo. Okay. Non possiamo sostituirla con l'idrogeno, perché è altamente instabile. Quindi noi dobbiamo ragionare in questi termini. Il petrolio, il primo pozzo di petrolio è stato 150 anni fa, non ci saranno altri 150 anni. Capite? Com'è che gestiscono tutta questa cosa? Usano la moneta. Com'è che hanno fatto a piegare tutti? Con la moneta. Non è un'invenzione che ha 2500-2700 anni. No, la moneta, il denaro è sempre esistito. Il denaro è un concetto ontologico, però, cioè, il denaro un tempo pagavano con i sali, con le conchiglie, con i semi di cacao, e nel Medioevo addirittura con la ribolla gialla, un tipo di vino. Ma la moneta di per sé, che ha avuto l'imprimato di un'autorità, ha poco più di 2000 anni ed è già un problema. Ed è un problema grave. Noi dobbiamo già pensare, ci sono già dei docenti universitari che parlano di un'economia postmonetaria, mi viene in mente da Crema. Cioè, il ragionamento è proprio questo. Allora, la moneta, noi facciamo un ragionamento sulla moneta: quanto ci costa la moneta? Quanto ci costa? Cioè, noi immaginiamo che solo per la contabilizzazione della moneta nel mondo è impiegato 1,5 miliardi di persone. Cioè, pensiamo ai costi, anche il discorso della disoccupazione. No, la disoccupazione, noi abbiamo, o no, le persone il 20%, 15%, mentre il direttore della Banca d'Europa è interessato che la moneta non perda 2 punti percentuali, poi si non guarda che magari c'è un massacro sociale con il 15-20% di disoccupazione. Questo è il ragionamento. Allora, tutto questo perché? Perché il sistema deve autotutelarsi, un sistema dove l'1% della popolazione controlla il 90% delle risorse. Allora, usa questi sistemi, uno di questi sistemi è il cellulare. È chiaro che noi dobbiamo tagliarlo, reciderli questi cordoni umbilicali, questi sistemi. Se noi andiamo per strada e li vediamo, sono tutti collegati. Cioè, i ragazzi che smontano dai barconi non hanno neanche da mangiare, hanno un paio di ciabatte logore e hanno un cellulare in mano. Perché? Perché è un sistema di controllo. È chiaro che noi dobbiamo tagliarla questa cosa. E com'è che facciamo a tagliarla? Dobbiamo parlarne. Addirittura mi dicevano che adesso c'è una ragazza, questa è svizzera, che sta facendo, in non so se tutta Italia o in altre zone dell'Europa, dei centri di disintossicazione. Centri di disintossicazione, cioè dei centri dove non si usa il cellulare. Cioè, ci sono delle parrocchie, tipo i miei figli sono andati in parrocchia, sono andati a un campo scuola e non hanno usato il cellulare. Noi dobbiamo fare questo, noi dobbiamo disintossicare, noi dobbiamo iniziare a liberare, perché la liberazione non avviene con grandi numeri. La liberazione avviene, come diceva Tolstoi, dice, come lo sciame d'api: si libera un'ape, due api, tre api, e alla fine queste hanno la possibilità di aprire le ali, di muoverle, vanno via, danno l'esempio e tutto lo sciame le segue. Certo. Funziona così la libertà.
0: Come l'esempio del Vangelo legato al sale, e non è che tutti possiamo essere sale. Per salare la minestra ne serve un pizzico, e quello salerà tutta la minestra.
1: Esatto. Allora, il ragionamento è questo, è quello di capire che noi dobbiamo iniziare a ragionare, a vedere, avere la visione è una questione proprio di speranza, ma la speranza è una speranza, non è, è qualcosa di più, è una visione che va oltre. Noi dobbiamo capire questa visione, cioè noi dobbiamo capire che il mondo viaggia veloce, chi comanda le ste cose e spara tutte queste cose perché sta viaggiando sul discorso della paura. Guardate, ogni giorno ne tirano fuori una, oggi vacciniamo gli animali, domani c'è l'antivirus, poi ci sono queste, poi c'è quell'altro, e il sistema della paura vuol dire che ormai il sistema, cioè questo organismo è sempre in condizione di defibrillazione, cioè è sempre, non è una condizione normale, vuol dire che è in crisi nera questo sistema. Questo è in sistema, è in crisi nera, vuol dire che non è mai stata, e lo dicevano, no? Quando un sistema, un impero è alla fine, crea delle leggi assurde. Guardiamo le leggi, guardiamoli i politici che sono dei camerieri, come diceva Ezra Pound, del potere, no? Non hanno nessun più potere, durano lo spazio di un attimo. E questo è il ragionamento che va fatto, secondo me. Cioè, noi non dobbiamo disperare, dobbiamo capire, naturalmente. Non per questo non è che dobbiamo sederci e non fare più nulla, dobbiamo agire in questo modo, come si fa con questa cosa qua, come fanno altri, ognuno porta la sua monetina, no, di libertà, perché alla fine non andrà perso nulla. Ecco, questo è un po' secondo me quello che, cioè, noi dobbiamo capire. Quando qualcuno viene da me e dice no, ma perché non cambierà mai nulla, non cambia, quello non capisce niente, quelli non capiscono niente, quelli non hanno niente, sono sciocchi. Poi diceva Angelo, no? Come fosse o non hanno tutti e due nel fosso, ma questa è la realtà, no? Questi vanno nel fosso. Allora, questo è il ragionamento, attenzione, perché il mondo viaggia veloce, a livello dello spirito viaggia molto veloce, e questi signori che comandano le sanno queste cose.
0: Infatti grazie Moreno, molto molto preziosa, anche perché il tuo è un taglio di esperienza anche sul campo. È interessante che mentre parlavi il nome che hanno dato a questo virus, Anta, e stavo pensando che qui siamo tutti sopra gli Anta, e io sono Anta, tu forse Anta, quindi siamo già con il virus, ecco.
1: Ma guarda che io credo che l'essere giovani o l'essere vecchi non sia un fatto solo biologico. Io conosco della gente giovane che sono dei vecchi, non hanno più speranza, sono già robotizzati, sono già calati nel loro ruolo, no? Vedi della gente che è calata nel loro ruolo, quelli gli potresti mettere una divisa addosso, andrebbero a fucilare il padre. Il ragionamento invece, essere giovani significa essere ribelli, mantenere una vena di libertà, di anarchia dentro. Questa è la libertà, questa è la giovinezza.
0: A me piace dire imparare a disubbidire, che prima bisogna obbaudire, quindi imparare ad ascoltare e poi disubbidire, quello che dicevamo anche prima con Luca, imparare a dire no non è così semplice, ecco.
1: Sì, ho capito, ma non è che puoi ascoltare tutti.
0: Mannaggia, si è bloccato Moreno, ti sei bloccato.
1: La gente dice un sacco di stupidaggini, ripetono sempre quello. Va bene, ciao.
0: Ti stai bloccando, mi dispiace. Grazie Moreno, preziosissimo il tuo intervento, e ci vedremo presto, insomma. Oh, porca miseria. Ecco. E ti ringrazio intanto. Non lo sentiamo più. Bene, allora Emanuele, vedevo che ogni tanto mentre parlava Moreno annuivi e dicevi qualcosa. Vuoi dire qualcosa in merito? Hai il microfono spento.
2: Quello che lui giustamente ci raccontava era questa, diciamo, un po' voglia di generare anche un senso di coscienza, no? Di scuotere le coscienze di noi cittadini, di noi persone, capendo che finché non partiamo da una rivoluzione che è prima di tutto una rivoluzione dei cuori, della testa, non riusciremo mai a fare grande passo in avanti. Allora, come ti stavo dicendo prima della pubblicità, No, questa rivoluzione noi l'abbiamo saputa fare in alcuni piccoli aspetti. Pensiamo per esempio, ci diceva prima Luca, il tema della legge antifumo. Oggi pensare di fumare all'interno di una pizzeria, di un ristorante, ma non solo oggi, forse un anno dopo l'approvazione della legge, sarebbe stato impensabile. Lo stesso sul discorso io parlavo, no, velocemente prima accennato, il discorso del casco sulle motociclette, sui ciclomotori. Una volta tutti andavano via senza casco sul ciclomotore, adesso chi ci pensa, chi lo farebbe mai di andare in un ciclomotore o in una motocicletta senza casco? Qualcosa che sarebbe impensabile. Ed è stato per me molto forte quando sono andato una volta a Napoli, una volta invece a Ragusa, vedere ancora che c'è qualcuno che gira per strada senza casco sul motorino. Ed è stato un colpo per me vedere questo è senza casco, come fa? Perché forse questa rivoluzione interiore noi l'abbiamo concepita, ma poi quando andiamo al sud, quello che ci impressiona e ci fa accapponare la pelle è vedere i rifiuti per strada, cosa che per noi qui sarebbe completamente fuori da ogni possibilità anche di concepire di abbandonare rifiuti per strada, che ci siano dei mucchi di rifiuti per strada e lungo tutte le strade. Per noi sarebbe qualcosa di che ci stride completamente. E lì invece ancora ci sono. Quindi questa deve essere la rivoluzione, cioè la capacità di renderci conto finalmente a che punto siamo, quant'è la pericolosità di questi social network e avere la capacità di renderci anche autonomi, perché non possiamo dire che non è così, perché nasce la dipendenza, perché sono progettati i social network per generare volutamente dipendenza, ma questo non perché lo dica io, ma perché lo ha accertato un tribunale americano. Quando Zuckerberg è stato alla sbarra, era accusato di aver adottato degli algoritmi che creano dipendenza. L'Unione Europea, con la direttiva del 26/11/2025, ha proprio stabilito che gli stati si devono adottare di leggi volte a vietare ai grandi erogatori dei servizi social network gli algoritmi che creano dipendenza. Quindi è certificato da tribunali e da organi istituzionali sovranazionali che questi social network non soltanto generano dipendenza, ma sono congeniati con dei meccanismi e degli algoritmi finalizzati a determinare dipendenza. E perché lo fanno? Lo fanno perché c'è un'economia sotto. Perché poi, determinando la dipendenza, chi vuole vendere il proprio prodotto si rivolgerà a Facebook piuttosto che a Instagram o agli altri potentati dicendo loro: io voglio vendere questo prodotto, voi riuscite a farmelo vendere? E loro ti risponderanno: certo, è sufficiente che tu ci paghi, noi premendo un bottone telecomandiamo le menti di 1 miliardo di persone e imponiamo loro di comprare il tuo prodotto. Tu vedrai che il tuo prodotto fosse anche una scatola vuota, fosse anche un prodotto ormai completamente marcescente o deteriorato, sicuramente verrà venduto perché noi siamo riusciti a generare dipendenza nelle menti, siamo riusciti a telecomandare e questo succederà poi con i voti nelle elezioni. Quando uno vorrà vincere le elezioni si rivolgerà a Facebook, loro congegneranno dei sistemi e
0: Trump l'ha già
2: questo
0: fatto,
2: Trump lo ha già fatto, la Russia lo sta facendo con noi, le menti dei nostri ragazzi sono vittime, sono come, diciamo così, non so se abbiamo mai visto quando il pizzaiolo prende la formina di pasta e inizia a metterci le mani. La mente dei nostri figli è così, è morbida, incidono questi sistemi nella loro mente e determinano poi delle deviazioni.
0: Sì.
2: Dobbiamo anche noi fare questa rivoluzione delle menti e dei cuori.
0: E mi viene anche da dire una cosa, Emanuele, un po' io sono appassionata anche di metacomunicazione, mi piace sempre vedere le sfumature o quando anche grandi casi della cronaca io me li studio per capire, a volte quando posso cerco e poi dico, ah bene, questa è la realtà e guarda come l'hanno mistificata, al di là di questa mia passione, ma uno sembra sembra, dice, ma io non mi lascio influenzare. Bisogna tenere conto che tu stai guardando un video, apparentemente il video dei i famosi video dei gattini che tutti declamano. Nel video dei gattini a un certo punto c'è, dico, una bustina di Fonsis, e una, e due, tre, e tu alla decima bustina di Fonsis ti trovi al fatto, io l'altro giorno ho visto una bambina in lacrime per una bustina di Fonsis. Ragazzi, sì, buoni saranno anche buoni, però, cioè, in lacrime, che cosa c'era lì? Non c'era solo voglio un oggetto, non mi stai dicendo di no e tutto quanto. C'era proprio una, la percezione che avevo chiara, una metaprogrammazione dove la persona sembra che è quello, perché ormai l'ha visto talmente tante volte che lo riconosce e dice: io adesso ho bisogno di tranquillizzarmi, ho bisogno di quel prodotto perché quel prodotto mi farà sentire a casa tranquillo, colmerà un vuoto che sento, e tutte le cose, gli aspetti psicologici che vogliamo metterci. Ecco, questo è importante. Sì. Anche far cogliere all'ascoltatore che, come hai detto giustamente tu e anche Luca, anche Moreno, cioè, quello che apparentemente può sembrare innocente in realtà ha tutti dei messaggi abbastanza fortini, insomma, ecco, e servono per vendere.
2: Sul cibo questo noi lo vediamo, no? Cioè, vediamo che a volte il bambino, anziché preferire gli spaghetti alla carbonara appena sfornati dalla pentola, fumanti e freschi, preferiscono il sacchetto di patatine cucinati da un'industria 2 mesi fa, completamente quasi ranciti. Perché? Perché la confezione, perché la pubblicità, perché quello che li hanno indottrinato. Certo. O il wurstel, per esempio, che altro non è che non so neanche descrivere che cosa sia.
0: Ecco. Bene, grazie. Ecco, quindi oltre a sensibilizzare per questa legge, c'è qualcosa che si può fare, o intanto, come dire, è sufficiente sensibilizzare più persone possibili?
2: Ma secondo me la cosa più importante sarebbe quello che ci fossero dei politici che hanno in mano la possibilità di proporre nelle sedi istituzionali, le regioni, piuttosto che il Parlamento, questa proposta, che la portassero avanti, cioè che magari ci contattassero e noi gliela forniamo, e che loro la promuovessimo nelle sedi istituzionali. Poi l'ascoltatore, certo, perché noi insieme a Moreno volevamo proporre direttamente la nostra proposta di legge come iniziativa popolare. Quindi, se gli ascoltatori che ci stanno sentendo ci vogliono contattare e sottoscrivere quella che è la nostra proposta da portare a Roma, ben venga, li stiamo aspettando, perché più siamo e meglio riusciamo a proporla nelle sedi opportune, in particolare in Cassazione. Ecco, quindi si facciano avanti, ci contattino, in modo tale da poter far massa critica in maniera più evidente. Ecco. Okay.
0: C'è un indirizzo, qualcosa dove possono eventualmente gli ascoltatori scrivere, o è in work in progress?
2: Sì, è un work in progress, però possono contattare me, Emanuele Compagno, possono contattare Luca o anche Moreno, insomma, ecco.
0: Ok, io anche quindi, se me lo dite a me, insomma, io ci tengo molto a questa cosa qui, insomma, fare informazioni e a promuovere in questa direzione.
2: Bene. Certo, poi eventualmente te lo comunico, insomma.
0: Sì, grazie Emanuele. Ascoltami Emanuele, c'è qualcosa che hai piacere, così io concluderei l'ultima mezz'ora con Luca, se hai qualcosa da dire, perché siccome avevamo, intanto che aspettavamo di riuscire a collegarci, abbiamo imbastito dei discorsi e ci sono anche delle domande che alcuni ascoltatori stanno aspettando. Se hai piacere di dire qualcosa e di condividere, ecco, ti lascio microfono, insomma, hai tempo,
2: No,
0: insomma.
2: io ho detto tutto quello che dovevo dire, insomma, ecco, quello che l'unica cosa che posso dire prima di lasciarci è di invitare i cittadini appunto a unirsi a noi e insieme di riuscire a portare a Roma in Cassazione questa proposta come iniziativa popolare. E poi eventualmente, insomma, contattino noi, contattino me, contattino Luca, insomma, mi trovano sicuramente molto rapidamente su Google, ma
0: Sì,
2: anche Moreno, insomma,
0: sentite
2: che è in radio.
0: Emanuele, compagno, trovate, è un giovane ragazzo con gli occhialetti tondi.
2: Grazie.
0: È giovane ragazzo, però già ha un po' di anta, giusto?
2: Sì, io ne ho 45,
0: Quindi
2: non si
0: sei
2: direbbe, ma ne ho
0: un'anta. Io
2: 45.
0: sono già 2 volte anta, quindi già.
2: Ok, complimenti anche
0: Va
2: a
0: bene,
2: te.
0: dai.
2: Ok?
0: Allora, grazie,
2: Grazie a te.
0: grazie Emanuele del tuo prezioso contributo e alla prossima, insomma.
2: Grazie, certo, volentieri.
0: Ok,
2: Grazie, ciao, ciao,
0: grazie.
2: ciao.
0: Ciao caro, ciao ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Allora, ecco qua, ecco così abbiamo diciamo sistemato questa cosa. Un po' mi dispiace, insomma, state un po' di difficoltà iniziali, però insomma è così. Allora, ci sono delle, come dire, delle domande che ho lasciato un po' in sospeso perché c'è stata un po' di difficoltà nel collegarsi. Allora, non so se userò l'ordine giusto. Allora, di come sono arrivate, vado
3: Random.
0: a random, ecco. Allora, c'era un'interessante domanda di Luisa che chiedeva: Salve, se i dati internet vengono tenuti spenti, cellulare, in radio ugualmente?
3: Sì, questa è la risposta.
0: Ecco, perfetto. Ecco, mi piace la perentorietà.
3: Vorrei aggiungere una cosa, senza poi adesso avventurarci in cose troppo tecniche. Sappiate, amici a casa, che i nostri cellulari, i nostri smartphone non sono mai spenti. Non importa se li mettete in modalità aereo, offline o li spegnete, perché la batteria non si può togliere e c'è un motivo se la batteria non si può togliere.
0: Ok, e immagino che tu abbia indagato anche su questi materiali, questi astucci che isolano.
3: Sì.
0: Ecco, quelli hanno un valore, sono validi o
3: Dipende
0: niente?
3: quali sono, adesso ovviamente non è una trasmissione per dire il
0: Sì, sì,
3: marchio A
0: sì.
3: o B o C o eccetera. Vi posso dare un consiglio molto semplice, soprattutto per le amiche che usano la borsetta. Senza andare a spendere tanti soldi, potete prendere un cartone del latte oppure del succo di frutta, quelli che hanno la pellicola di alluminio all'interno. Lo tagliate alla misura del vostro smartphone, lo lavate naturalmente all'interno,
0: Of
3: lo
0: course.
3: schiacciate come fosse un fodero, ci mettete dentro il cellulare quando tenete lo smartphone in borsetta. Perché
0: Ah, ok, a costo zero.
3: l'alluminio scherma, costo, non so,
0: Zero.
3: i 2 euro del succo di frutta, ma poi ve lo
0: Beh,
3: bevete o del
0: e se
3: latte.
0: magari qualcuno un po' più schizzinosa e lo fa con la carta
3: Solo che
0: d'alluminio?
3: la carta d'alluminio ovviamente si rovina subito, no? Quella proprio che si usa per fare il pesce, per capirci, è ovvio che quando gliel'hai messo attorno al cellulare, dopo però, quando l'hai tolta 2 volte, non lo riutilizzi più.
0: No,
3: Però.
0: perché sai che cosa stavo pensando? Non so se vedi quella borsa lì.
3: Sì.
0: Io sono appassionata di fare lavori all'uncinetto.
3: Sì.
0: Allora stavo pensando di farmi il fodero
3: Potresti farlo, potresti
0: e
3: farlo.
0: quindi. Ah, ok, bello.
3: Ricordatevi solo che l'alluminio va bene per gli oggetti, ma non per le persone, cioè non fatevi un pigiama di alluminio per
0: Ecco,
3: poi
0: sì, grazie.
3: dormirci nel letto, schermateci lo smartphone, ma non vostro figlio, non fategli le tutine in
0: Ok,
3: alluminio.
0: grazie. Sentiamo qui chi c'è. Pronto, chi sei?
4: Sì, sono Gabriele, non vorrei essere in diretta, posso parlare in privato?
0: Sei in diretta.
4: Vabbè, allora ascolta, mi rinnovi quell'appuntamento di cui parlavi poco fa delle case all'asta dove uno deve liberare prima che vada all'asta. Emanuele è compagno pochi minuti fa.
0: Sì, ma Emanuele stavamo parlando di una trasmissione sugli smartphone.
4: Ah, sugli smartphone. Vabbè, so che fate questo incontro per aiutare quelli che hanno lo sfratto, che c'è una legge che dice che deve liberare la casa prima che la casa vada all'asta. Vuoi rinnovare?
0: No, non è. Guarda, non è la trasmissione, non so di che cosa stai parlando, mi dispiace.
4: Va bene, grazie.
0: Ciao, grazie. Ciao. Niente, il bello della radio. Quindi ecco, non farsi un pigiamino di alluminio, ok, però grazie, vedi, a costo zero, oppure uno può prendere il cartone e bello, grazie, vedi che non serve spendere chissà che cosa. Bene, poi c'è Angelo da Massanzago. Angelo, che facciano male lo supponiamo, perché non ci sono dati misurabili da indagini indipendenti? Punto di domanda. Dati chiari e inconfutabili.
3: Allora, caro Angelo, mi servirebbe una settimana per elencarteli tutti, ma un po' così, giusto perché siamo in tema, ti dico che esistono migliaia di studi, te ne cito qualcuno, ma così, non è un elenco né esaustivo né specifico. Già nel 95 un ricercatore neozelandese che si chiama Cherry, in uno studio concludeva inequivocabilmente come per esempio i ripetitori della telefonia fossero un problema di salute pubblica. E già nel 2001 un dottor Santini in Francia effettuò uno studio sui residenti in prossimità delle antenne dei cellulari e riscontrò un aumento esponenziale di fatica, disturbi del sonno, mal di testa, difficoltà di concentrazione, depressione, perdita di memoria, irritabilità, vertigini e addirittura patologie cardiovascolari. Un altro studio in Germania condotto nel 2004 su 1000 pazienti dimostrò, quindi non stiamo parlando di ipotesi, che la percentuale dei casi di cancro era 3 volte più alta tra le persone che avevano vissuto a meno di 400 metri da un'antenna negli ultimi 10 anni. Un altro studio sempre del 2004 di 2 ricercatori inglesi hanno pubblicato uno studio relativo alle cartelle cliniche di 350 persone che risiedevano entro un raggio, mi sembra, di 350 metri dalle antenne della telefonia. Evidenziò un aumento di 4 volte dell'incidenza del cancro rispetto alla popolazione, e tra le donne un aumento di 10 volte rispetto a coloro che abitavano in un raggio più lontano delle antenne. Te ne cito un ultimo, altrimenti davvero potrei andare avanti le ore, anzi due. Nel 2010 ci fu uno studio israeliano, il dottor Sadetsky dell'Università di Tel Aviv, quindi non l'ho fatto io, su 622 persone residenti in un raggio di 350 metri.

0: delle radiazioni elettromagnetiche, tumori principalmente alla prostata, ai reni, al seno, al fegato, cioè adesso non stiamo qui a elencarlo, voglio dire che non è vero, e questo non è certo colpa del nostro amico che ha fatto l'affermazione, cioè non è vero che non esistono gli studi, ne esistono a centinaia e non fatti da me, fatti da alcuni tra i più grandi scienziati al mondo, uno ce l'abbiamo anche in Italia, il professor Fiorenzo Marinelli, e quindi le prove e gli studi ci sono.
1: Ecco, bene, grazie Luca, sei stato esaustivo. Davide Poeta Pazzo, non è che ti ho ignorato, sì, faccio anche i lavori all'uncinetto e anche ai ferri e anche so ricamare, ecco, se proprio non ho così tanti anta, ma sono, come dire, lo insegno anche ai bambini, perché penso che se loro sviluppano la manualità è meglio, perché tanti dei bambini oggi non sanno fare neanche una pallina con il pongo, e a me è una cosa che mi stringe il cuore, quindi la manualità fine. Due anni fa ho fatto un corso per insegnare ad attaccare i bottoni, il papà non sapeva attaccare i bottoni, i figli sì, perché sono quelle manualità fini che si pensa che non siano importanti e che invece fanno la differenza. Tu te li sai attaccare i bottoni, Luca?
0: Sì, a casa mia cucio io, ma amore. Sì, perché l'ho imparato quando ho fatto il militare.
1: Ecco, è il famoso militare.
0: Sono io quello che cuce a casa. Non sono Gucci e neanche Versace, però quando c'è il bottone da attaccare, lo strappo sul calzino, sulla maglietta, le cose, insomma, che poi si riutilizzano, tocca a me.
1: Mettete tu. Lo sai fare.
0: È una delle pochissime cose che mia moglie riesce a sbolognarmi, altrimenti lei, come tutte le donne, è ultra multi tasking e quindi sa fare mille cose in contemporanea, io so solo cucire i bottoni, quindi però, me ne vanto tra l'altro.
1: Però guarda che penso che con sette persone in casa, sette persone in casa,
0: bottoni ce n'è.
1: Ecco, bottoni, calzini, cose varie, ce ne sono a iosa. E allora poi c'è Fabio che ci dice: buongiorno, ho sentito parlare della tecnologia Lora Longo Gange open source, grazie Fabio, potete parlarne? Ecco,
0: avremo bisogno di un mese. Comunque è una tecnologia molto interessante, ma adesso la riassumiamola davvero in 5 secondi, che permette di comunicare senza la rete attuale del cellulare, e quindi potrebbe diventare uno standard, ma probabilmente, siccome è praticamente gratuita, state sicuri che non diventerà uno standard, ma potrebbe invece essere interessante per le situazioni di emergenza, quando la rete non dovrebbe esserci, ovviamente ha dei limiti di distanza, ma è sicuramente una tecnologia interessante. Andare nel tecnico, credo che adesso annoieremmo chiunque, insomma.
1: Allora, io adesso mi sto preparando e diciamo che alcune cose se ne parlerà dopo l'estate. Io delle varie promozioni poi ne parlerò con Luca a microfoni spenti, perché ci tengo. Io sto già facendo delle cose per chi non vuole utilizzare il cellulare e vuole comunicare, e certo, se uno vuole l'immagine, la foto, no, però sapere che una persona anche a migliaia di chilometri, sapere come sta senza l'uso del cellulare è possibile. Non gradisco, qualcuno che mi ha ascoltato nelle conferenze sa il motivo, non amo parlarne in radio, però se volete, insomma, degli incontri in presenza o magari vedremo come fare, insomma, perché potrebbe essere un valido, come dire, alternativa, dire va bene, se proprio non puoi fare a meno di usarlo, bene, usalo, però se vuoi tenerlo, vuoi stare senza una settimana ma sapere se tuo figlio sta bene, tutto quanto, ci sono i mezzi che ci sono da migliaia di anni, non
0: esatto.
1: Ecco, quindi però ne parleremo magari in autunno, vediamo se ne faccio anche una trasmissione, non non parlandone direttamente, perché visto che ci sono tanti che gli piace ascoltarci e anche romperci le scatole, io non amo dargli in pasto le perle, e come dice qualcuno, non si danno le perle ai porci. Ecco, e a buon intenditor poche parole.

0: weekend. Fabio, ci chiedi anche dove si può risentire questa trasmissione interessantissima. Allora, la puoi sentire, vai sul sito della radio. Guarda, adesso io ci vado, ma ormai ce l'ho in memoria, eccolo qua, Radio Gamma www.radiogamma5, scritto a lettere, quindi 5.it, c'è il cagnolone, ben riconoscibili. Andate su podcast, trovate i nomi storici: Girotto, Luca, Pamio, Domenico Leopoldo, Muscari, De Paoli, Movimento Treviso, e poi c'è il link nuovo podcast. Andate lì e lì trovate, alle prime posizioni sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono alla settima, Daniela Polin. Cliccate, cartella 2026, e da maggio e da domani, dopodomani, trovate anche il podcast di questa trasmissione. Ecco, trovate anche le altre se volete, insomma, ecco, quindi c'è anche la trasmissione dove parleremo dei conflitti, che se volete mandare una mail potete scrivere, ma è la trasmissione, l'ultima trasmissione di aprile, se volete ascoltarla, e ci sarà l'ospite che tornerà i primi di giugno, poi ci sarà farò la pausa estiva per i bambini e ritornerò l'11 settembre, quindi per l'estate vediamo, farò trasmissioni in altri orari, quindi ho colto l'occasione anche per un po' di aggiornamenti. Non ho ancora letto le pubblicità, adesso rispondo a tutti. Buonasera, potreste ripetere nome e qualifica dell'ospite? Allora, aspetta, perché mi piace come... Allora, mi è piaciuto quando mi ha scritto, ha detto: Daniela, puoi tralasciare i tre premi Nobel. Allora, per questa volta li tralascio,
1: sì,
0: Luca.
1: Sì, non citiamoli.
0: Ecco, ok, ci faremo un'altra volta. Quindi oggi in trasmissione abbiamo avuto Moreno, Luca Recche e Emanuele Compagno. Allora, Emanuele Compagno, avvocato civilista e penalista del Foro di Venezia, e papà. Moreno, professore delle superiori con esperienza sul campo degli effetti con l'utilizzo dello smartphone, e anche lui papà. E Luca Rec, ricercatore indipendente ed esperto sul campo dell'inquinamento elettromagnetico, padre di 5 figli, che già questo
1: è una qualifica
0: e particolarmente attento a tutte le tematiche inerenti, le problematiche relative all'ecosistema digitale. Insomma, poi ha figli che vanno dai 26 ai 4 anni, quindi ragazzi miei, faremo una trasmissione solo con Luca, perché cioè questo merita solo questo. Ok, poi buongiorno, come si chiama la persona intervistata? Appena detto, fa anche rilevamenti di campi elettromagnetici in casa?
1: Sì, ecco, non volevo promuovere il mio lavoro, insomma,
0: no, vabbè,
1: ecco, mi occupo di questo, fa parte del mio mestiere, e produco dispositivi schermanti e insomma tutta una serie di cose, ecco, però.
0: Ok, allora Anna Pia, se mi dai l'autorizzazione, io do il tuo numero a Luca e ti contatterà lui, insomma, ecco, questo, la trasmissione era sull'emergenza smartphone, esatto. Però se hai piacere, basta che me lo dici e do il tuo numero, però mi devi autorizzare tu. Poi, buonasera, oltre l'economia abbiamo governi che non ti permettono di uscire, lavorare, eccetera. Senza telefono è sempre più un motivo per motivi di controllo. Questo è funzionale al sistema che ci fa parlare e basta. Grazie per la trasmissione e grazie, Lucia. Sì, è vero, ma è che non posso dire in trasmissione, però è possibile. Io ho dovuto fare un escamotage nell'escamotage, ma ci sono dei giorni che se io lascio il telefono a casa nessuno saprebbe dove sono, e questo è un po' difficile spiegarvelo, ma vabbè, vediamo, ne preparerò una trasmissione, perché siccome siamo sempre più controllati, non so se avete notato la quantità assurda di telecamere. E fresca fresca, mi dispiace l'impatto, c'è stato un furto ieri notte, la prima cosa che hanno fatto, hanno preso a picconate le telecamere, quindi a volte uno dice,
1: erano del mestiere,
0: a volte uno dice metto la telecamera per sentirmi al sicuro, no. Non sei sicuro con la telecamera, sei sicuro in altro modo.
1: Esatto, però, io penso che tutti quanti adesso, senza fare della filosofia spicciola e anche senza uscire dal seminato di questa trasmissione, penso che sia l'argomento per una buona altra trasmissione, sì. Daniela, no? Che sia questo, e non è un'operazione nostalgia, perché quando uno richiama e dice ah 30 anni fa era diverso, subito tutti sì 30 anni fa allora facciamo i nostalgici, non è, cioè è l'oggettività delle cose. 30 anni fa, facciamo solo 30 anni fa, no? Non serve andare indietro di tanto, no? Non c'erano tutte queste telecamere, erano infinitamente minori e c'era molto meno controllo, non usavamo i cellulari, non c'erano le webcam, tutta questa cosa qua. Quando uscivamo di casa ci sentivamo più o meno sicuri? La percezione della sicurezza nel paese Italia di un cittadino che usciva di casa, e se andiamo a 40 anni fa si vince 10-0 da questo punto di vista,
0: certo.
1: O siamo più sicuri oggi di mandare le nostre figlie, io dicevo prima, no, ho due figlie diciamo adolescenti o post adolescenti, una a 16 anni, l'altra è 19, mi sentirei più sicuro a farle uscire nel 1985 o nel 2026, dove nel 1985 neanche sapevamo cos'era una telecamera, mentre oggi ce n'è una, se diamo un calcio a una siepe vengono giù telecamere, no? Oggi, quando eravamo più sicuri, perciò la questione della telecamera non ha niente a che vedere
0: con la sicurezza.
1: La sicurezza, e la sicurezza che come popolo noi vogliamo avere non è data dalla tecnologia, è data dal tipo di società in cui viviamo.
0: Dall'approccio anche.
1: Dall'approccio.
0: Si pensa che, cioè io portavo mio fratello, ero minore, portavo mio fratello a scuola e poi andavo a scuola io, cioè adesso ero. Cioè,
1: guarda, io andavo, io ho una sorella che ha tipo poco meno di 2 anni più di me, e da dove abitavo con mia mamma, dove abita mia nonna, saranno non so 400-500 metri, e io mi ricordo quando eravamo proprio bambini piccoli, cioè 3-4 anni, a Manina andavamo da mia nonna. È impensabile che io oggi mandi mio figlio di 4 anni a Manina con un amico che ha 2 anni in più di lui, 500 metri, dove io non lo posso vedere da solo in mezzo alla strada.
0: È una cosa
1: inconcepibile.
0: Sì, è inconcepibile, ma proprio per il tipo di società uno non lo farebbe anche se è cresciuto con quegli standard.
1: Esatto. Oggi è inconcepibile.
0: Ok. E, ciao Daniela e ospiti, bellissima e costruttiva discussione sui social che rimbambiscono il nostro futuro. Nella discussione sarebbe bello sentire qualche adolescente che per essere nel branco vivono e subiscono questi strumenti. Sono recuperabili o siamo in ritardo per certe fasce d'età? Allora, guarda, io mi fai venire in mente un ragazzo, non è adolescente, tanto non dico il nome, che proprio la scorsa settimana mi ha detto: Daniela, io mi sento rotto dentro, ok, non ha più senso vivere. E io gli ho detto: amore, vedi, io sono 6 anni che, sei mesi che vengo qui dalla tua famiglia. In questi 6 mesi tu, a parte l'aumento della benzina, dove hai avuto la percezione della guerra? Da nessuna parte. Vedi che i social che tu stai a cui la tua sensibilità si sta attaccando non hanno senso, perché se tu vai a guardare oggettivamente, se tu non avevi i social non sapevi neanche che c'era una guerra, ok? Ecco, e gli ho chiesto se per favore, se per 4 mesi non usava il cellulare in un certo modo, adesso non vi sto a raccontare. E, questo ragazzo disperato ha detto sì, io ci provo. È possibile, non è facile, però bisogna dare delle alternative. Mancano 2 minuti, aspetta che leggo le cose che mancano. Ciao, sono Luca da Mira, ho provato a mettere l'alluminio, ma il mio cellulare suona lo stesso. Veloce.
1: Dipende, adesso è un esempio un po', l'ha messo dove l'alluminio, nel senso in che modo. Adesso è difficile rispondere, perché se tu lo avvolgi nella carta di alluminio il cellulare non suona. Quello è poco ma sicuro, perché ovviamente non funziona, quindi neanche lo puoi utilizzare. Quando lo tiri fuori ti arrivano le notifiche, eccetera eccetera. Bisognerebbe sapere proprio esattamente, lo specifico che cosa
0: devi provare, cosa con uno che ti chiama e vedere se suona.
1: Sì, ma poi magari ci sono, per esempio, prima si parlava di questi cartoni, alcuni hanno solo la pellicola che sembra grigia e non è alluminio, per esempio.
0: Okay, okay.
1: No, quindi è una domanda un po' vaga.
0: Ne parleremo in un'altra. Ok, grazie Faustino, che deve parlare con Bellucco. Andrea, saresti proprio da sposare? Ho già dato. E Lucia, io andavo per Fossi e tornavo a mangiare non so come.
1: Esatto.
0: Forse la fame. Sono andata all'asilo, era un sogno come un'altra vita. Scusate, ricordi meravigliosi. Io ringrazio tantissimo Luca, ringrazio voi ascoltatori. Scusate qualche imprevisto. Ci ritroviamo venerdì prossimo. Non ho letto gli annunci, ma so che Super Deppi, che sta lì scalpitante dietro il vetro, li leggerà e mi farà perdonare anche dall'alto del CDA. Luca, te la parola ai 15 secondi.
1: Ciao Daniela, è stato un onore essere qua con voi, un saluto a tutti gli ascoltatori, ci saranno altre occasioni
0: sicuramente. Grazie e buon tutto. Grazie, ciao Luca e buon rientro.
1: Ciao a tutti.
0: A Treviso.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostocongliasinelli.it. Ti aspettiamo!
13: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
14: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
13: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
14: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
13: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
14: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
13: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
14: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
15: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331-7571-354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331-7571-354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
16: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Radio Gamma 5.
1: Con rischi indicibili e traversie innumerevoli, ho superato la strada per questo castello oltre la città di Goblin. La mia volontà è forte come la tua, e il mio regno altrettanto grande. Tu non hai nessun potere su di me.

0: advise Redcon 1 and 5 mics.
1: Solid copy, Redcon, 5 mics.
0: Hitman 22 out.

0: 5. Diego Deppi presenta 5 Energy, il radio show controcorrente.
1: Calma, eccoci qua, buon pomeriggio da Diego Deppi. Allora, 18 e 15 e 30 secondi, buon venerdì 15 maggio, siete pronti? Certo che siamo pronti. Salutiamo Daniela, i suoi ospiti, anche quest'oggi insieme a voi fino alle 18. Adesso invece è il turno della Dance 92.000 qui su Radio Gamma 5, che si trasforma in una discoteca. sì, si trasforma in una discoteca, ve lo dico. Siate pronti, perché anche quest'oggi ne combineremo di ogni fino alle 20 insieme al buon Deppi con la Dance 92.000 all'interno di 5 Energy, radio show controcorrente su Gamma 5 il venerdì ogni 15 giorni dalle 18 alle 20. Siete carichi? No, cioè no, perché...

0: basse quest'oggi. Oggi ne abbiamo veramente di maglioni, di piumoni, siamo carichi lo stesso, che ce ne frega. Ci scaldiamo con la nostra dance. Allora bene, vi ricordo già da questo momento il numero per mandare i vostri messaggi, i vostri saluti, soprattutto via WhatsApp, anche vocali se volete. 334-7102-672, ripeto 334-7102-672. Ovviamente vi ringrazio per la vostra scelta qui su Gamma 5, mi alzo, mi inchino per la vostra scelta, avete fatto un'ottima scelta davvero per stare in compagnia con me in queste due ore, cerco di darvi la carica giusta per iniziare il weekend, ormai insomma ci siamo, è venerdì sera, manca poco, il tempo di apericena. Vi ricordo come sempre che Gamma 5 si ascolta in buona parte del Veneto sui 94 in FM, ma anche tramite l'app Radio Garden, molto semplice, quindi potete sentirci in qualsiasi parte del mondo. Va bene, detto questo partiamo con i primi dischi di oggi, ma vi ricordo anche i nostri appuntamenti, ci sarà il mixato del Top System Show, il disco del passato, l'Energy Story, il disco che vi propongo di ascoltare in questo weekend, appunto l'Energy Weekend, e fra poco più di 10-15 minuti dovremo collegarci con gli amici di Meteo Bassano e Pedemontana Ligrappa per le previsioni del meteo. E se ci sarà ovviamente necessità vi darò contezza anche del traffico con il nostro Energy Traffic. Per il momento direi let's go, partiamo con i primi dischi di oggi.
1: Ideato e condotto da Diego Deppi. 5 Energy, il radio show controcorrente.

Toxic Connection con You Are My Love. Bel pezzo, si sale di anni, cioè si torna indietro inesorabilmente. Bella, bella, ci sta. 18:26 e sempre in diretta con Deppi all'interno di Five Energy, Radio Show Controcorrente. Un po' di amici da salutare che si sono fatti sentire ovviamente via messaggio al nostro numero WhatsApp 334-7102-672. Arrivano sempre. Allora, Giovanni di Bassano del Grappa, salutiamo anche Mariana dalla provincia di Treviso, un saluto anche a Paolo e Marco dalla provincia di Vicenza.

0: leggenda di Germano, il famoso Germano, non sarò mai all'altezza sua, come no, no, non in quel senso, nel senso della sua ilarità che aveva, no? Ecco appunto, un fenomeno, vabbè, è stato un fenomeno, grande. Grazie Stefano. Allora, beh, che dire, ovviamente devo anche ricordarvi come contribuire al sostentamento di Radio Gamma 5, che lo sapete è una radio cooperativa senza padrini e senza padroni, in attività dal 1976, ormai 50 anni li abbiamo compiuti a febbraio, e quindi come sempre noi si vive grazie al contributo degli ascoltatori che in varie forme insomma danno continuità alla vita di questa emittente. Conto corrente postale 25 38 64 59, oppure potete inviare il bonifico all'IBAN che trovate sul nostro sito www.radiogamma5.it, e potete portare eventualmente anche il vostro contributo direttamente ai membri del CDA, del Consiglio di Amministrazione, che saluto e ringrazio come sempre. Quindi potete anche partecipare alle varie attività della radio, alle serate informative, insomma tutto quello che viene organizzato per i nostri ascoltatori da tutti i nostri volontari. Quindi mi raccomando, siateci, partecipate, ci sono tante cose da fare durante l'anno, e siateci, insomma, siamo una grande famiglia. Grazie veramente di cuore, e per quanti di voi insomma riescono a dare continuità alla vita di Gamma 5 da parte di tutti noi, grazie veramente di cuore. Ma c'è anche una novità, l'avrete già sentito, ovviamente c'è la possibilità di donare quest'anno, da quest'anno, il vostro 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Quindi strumento totalmente gratuito, non comporta ovviamente alcun costo, e il vostro aiuto per noi linfa vitale, il vostro sostegno per noi importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega. Quindi si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri li avete sentiti anche nel nostro spot, 0159809088, quindi 0159809088. Grazie veramente da tutta Radio Gamma 5 per 1000, very nice. È il momento invece adesso di rifare un altro salto indietro nel tempo, torniamo negli anni 90. Perché c'è l'Energy Story.
1: Energy Story.
0: Catapultati alle 18:29 indietro nel tempo, nei pieni anni 90, vi celebro i Pet Shop Boys. Ve li ricordate i Pet Shop Boys? 1996, è un celebre singolo, questo synth pop estratto dall'album Bilingual, noto questo brano per il suo ritmo estivo e le percussioni in stile samba, ispirato tra l'altro al brano Estrada dei Paisao del gruppo brasiliano Olodum. Questa è veramente una chicca. Andiamo a sentirci dei Pet Shop Boys per il nostro Energy Story. A vida e
1: Energy Story.

0: lo ballavo al mare. Che anni erano? Non ricordo neanche più, cioè una vita fa praticamente. Allora, 18:37, questo è un disco giusto per fare squat, per rassodare i glutei. So che avete già la fascetta in testa, asciugamanino, drink energetico. Va bene anche per fare un po' di palestra, un po' di allenamento questo disco, Bob Sinclair. Ci sta tutto. Allora, 334-7102672, il numero per i vostri messaggi, sms, whatsapp, qualsiasi cosa mandate. Io sto leggendo tutto e mi sto facendo di quelle risate, posso dire? Di quelle risate che io non no, veramente, mi arrivano di quelle cose oggi che siete incredibili. Cioè, non lo posso. No, no, no.
1: Ma guarda,
0: no,
1: tu che
0: no,
1: stai no, la vedi. Ecco. Vergognare, vecchiotti.
0: Ecco, ve lo dico. Davvero, dice sempre la buona Soralella che puntualmente arriva a fare la sua qui in diretta. Vabbè, mi fa piacere. Vabbè, aspetta un attimo, dobbiamo salutare. Ah sì, Alessandro dalla provincia di Treviso. Salutiamo anche Manuel di Due Ville. Un saluto anche a Laura che ci ascolta dalla provincia di Treviso al ritorno da questa settimana che è finita finalmente. Dice che Dubai ci sta. Un bel coaster, un roller coaster che assolutamente prima o poi dovrò andare a provare. Io che amo i parchi di divertimento, ovviamente lì c'è una cosa stratosferica, la più adrenalinica al mondo. Sì, esatto. Falcon si chiama, una cosa del genere. Vabbè, insomma, prima o poi farò una capatina anche da quelle parti lì. Allora, No, cioè, no, non scrivetemi ste cose, no, io mi rifiuto. Allora, aspetta che dobbiamo salutare anche Davide, il nostro poeta, con il suo slang particolare. Dice, oggi si è inventato questo, aspetta. Ciao Deppio Deppiromaggio, maggio, giusto. Scrosciato sul maltempo mannaro. Au! Quindi, tutore al Tellino che tiene fiella all'armonia dei gonghi origli e gli zifule nelle graggi di suono. Grazie Davide, perfetto. Questa è la bella, bella particolare. Sì. L'ho letta volentieri, cioè nel senso sono riuscito anche a non incespicarmi con la lingua. E ogni tanto, come dicono i veneti, si intorcola la lingua. È un attimo. Va bene, salutiamo anche Andrea che sta guidando, ci ascolta dall'autostrada. Parleremo anche di autostrade esattamente fra meno di un minuto, perché arriva anche l'Energy Traffic.
2: Energy Traffic.
0: Meno di un minuto, cioè spaccato, 18:40, Energy Traffic, l'appuntamento con l'informazione sul traffico qui su Gamma 5 con Diego Deppi in questo venerdì 15 maggio. Allora, sulla R11 raccordo aeroporto Tessera in direzione aeroporto, siamo nel Vanizziano, lavori fra Bivio A27 e Venezia aeroporto, e la 57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, coda a causa di traffico intenso fra Terraglio e Bivio A57 A27, e sempre sul raccordo direzione Bivio A57 lavori fra Venezia Aeroporto e Bivio A27. Poi restiamo sempre sul veneziano, A57 tangenziale di Mestre in direzione Padova, lavori fra Barriera Venezia Mestre e Mirano Dolo, e in direzione Trieste dall'altra parte, quindi tra Mirano Dolo e Barriera Venezia Mestre. Ci spostiamo leggermente e abbiamo anche la 4 Torino Trieste in direzione Torino, lavori fra Bivio A57 e Bivio A4 A13. In direzione di Trieste lavori fra Padova Est e Bivio A57, e sempre in direzione di Trieste coda fra Padova Est e Bivio A57. Invece nel veronese, se vi dovete dirigere da quelle parti, ci sono i classici lavori fra Soave e Verona Nord in direzione di Torino, in direzione di Trieste invece la parte opposta fra Verona Sud e Soave. Al momento non ci sono ulteriori segnalazioni, come sempre vi ricordo di guidare con la massima prudenza.
2: Energy Traffic.

0: Love to Dance. 18:49 è il momento di guardare oltre le nostre teste, sopra le nostre teste, perché c'è Energy Meteo. Energy Meteo. Il nostro classico appuntamento ogni 15 giorni qui su Gamma 5 all'interno di 5 Energy, radio show controcorrente con Diego Deppi, e oggi come sempre abbiamo ospite molto volentieri il nostro Stefano Marcon di Pedemontana, aspetta di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Ciao Stefano, buon pomeriggio e bentornato.
1: Buon pomeriggio Diego, tutti.
0: Eccoci qua, buon pomeriggio, come andiamo? Freschi? Siamo freschi?
1: Siamo molto freschi, sì. Da parte mia si va molto bene, so che chi ama il caldo invece non è d'accordo con me.
0: No, sto soffrendo, ti giuro, sono tutto, come dicono queste parti, sbarozzato. No, perché devi mettere il piumone, devi togliere il piumone, ti devi vestire così, no, ti devi rivestire come prima. È un casino infernale, però sì. Vabbè, insomma, no, non ha niente di anomalo, perché storicamente so che c'è del trascorso e quindi non ci dobbiamo spaventare assolutamente. Comunque adesso tu ci dirai un po' tutto. Insomma, vi ricordo Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, poi vi daremo tutti i contatti per seguire sia lui e Stefano che Nicolas sui social, sul sito internet, per essere sempre aggiornati sul pezzo per quanto riguarda la situazione del nostro Veneto, soprattutto del della Pedemontana in particolar modo. Però insomma vi daremo contezza poi alla fine del collegamento di tutti i contatti per seguire proprio sul pezzo tutto quanto quello che Nicolas e Stefano puntualmente ci danno, insomma, come informazione. Allora Stefano, bentornato. Facciamo un po' il punto della situazione, di quello che è successo negli ultimi giorni. Mi pare che insomma ci sia stato un buon movimento, giusto?
1: Sì, esattamente. Dopo un mese di marzo e aprile molto caldi e anche avari di precipitazioni, perché abbiamo avuto veramente poche precipitazioni, addirittura in certe stazioni meteo dell'ARPAF qui vicino è stato il bimestre marzo-aprile più secco da inizio rilevazioni, quindi molto, una primavera molto molto asciutta fino ai primi di maggio. Poi è arrivato maggio e, come ogni anno, lo ripetiamo, sì, maggio in questi ultimi anni sapete che è un mese già di per sé molto instabile. In molte zone la pianura è il mese più piovoso dell'anno, pensate, più piovoso di novembre, ecco. E quest'anno, arrivando dopo due mesi secchi, io me l'aspettavo abbastanza. E possiamo dire che maggio ha riportato la dinamicità primaverile e anche temperature che nei primi giorni sono state anche in linea con la media. In questi ultimi giorni invece sono nettamente sotto la media del periodo. Pensate che adesso abbiamo massimi attorno ai 12-13 gradi oggi, quando la media di maggio dovrebbe essere più sopra i 20. Quindi in questi giorni appunto abbiamo temperature molto basse e clima anche autunnale, perché i cieli sono grigi, piove, diciamo nelle basse pianure ha fatto più temporali ieri, i giorni scorsi. Bene. Anche con un tornado in zona Rovigo.
0: Sì.
1: Invece quassù, sì. E invece quassù da noi il tempo è stato proprio da novembre, quindi pioggia, rovesci, cielo sempre chiuso, si è aperta proprio in questo minuto una schiarita, ecco, però era comunque da due giorni che non vedevamo il sole, ecco, quindi diciamo un maggio che ha riportato addirittura
0: la neve,
1: anche la neve a Cima Grappa.
0: Esatto, volevo dirlo.
1: Ricordiamo, sì, ne ha portata veramente anche abbastanza, perché siamo nell'ordine di 10-15 centimetri. Adesso era mista a pioggia, però ecco, sta finendo anche il peggioramento. E pensate che dal 2010 ad oggi solo maggio 2022 e 2024 non hanno portato neve in Grappa, cioè tutti gli altri hanno portato della neve, quindi ecco, anche questa cosa di vedere la neve a 1800 metri è abbastanza comune in maggio, ecco, proprio perché maggio è un mese che non si aggrega agli altri, non sale in temperatura ed è in linea ancora con le medie degli anni 80-90, quindi anche quest'anno lo sta dimostrando in questi giorni.
0: Sì, sì, infatti, tra l'altro voglio dire, a livello di precipitazioni abbiamo un po', non dico fatto pari con questi ultimi due mesi un po' siccitosi, diciamo così, siamo riusciti un po' a sistemare la situazione.
1: Allora, in alcune zone della pianura sì, sui settori montani invece, contrariamente a quanto si pensa, ha piovuto meno della pianura. Ah, quindi ecco, diciamo che nei settori montani in cui maggio mediamente conta anche 200 mm di pioggia, siamo attorno ai 50-60, quindi continua questa fase un po' varie precipitazioni, soprattutto in montagna. Pensate che appunto a Cima Grappa si è fatto 10 cm, però fino a qualche giorno fa addirittura se ne prevedevano anche una quarantina. La perturbazione di oggi è stata più debole del previsto, però ecco, comunque abbiamo avuto un po' di neve, la situazione si è mossa, però agli amanti del caldo dico: non disperate, perché sì, si fa prestissimo.
0: Certo.
1: Anzi,
0: ne vedremo delle belle. Ecco, ce lo direi, sì, tra poco. Tra l'altro, ricordiamo anche la situazione delle grandinate: ci sono state le grandinate abbastanza anche pesanti, no, in certe zone in questi giorni.
1: Sì, esatto. Ha grandinato su molte zone, e soprattutto all'inizio di questa fase fredda, quando è entrata l'aria fredda, con anche danni seri.
0: Sì.
1: Non è stata grande né grossissima, però in gran quantità, quindi paesaggio imbiancato e le coltivazioni purtroppo, quando ne fanno quantità così,
0: sono compromesse, sì,
1: soffrono.
0: Esatto. Allora, invece vediamo la situazione che tu e Nicolas prevedete invece per i prossimi tre giorni qui sul nostro Veneto. Parliamo di domani sabato 16, domenica 17, poi inizio settimana la tendenza per lunedì 18 maggio. Dici un po', Stefano, quali sono le vostre idee?
1: Allora, la giornata di domani sabato, diciamo che sarà un mix. Il tempo che tenderà man mano a migliorare, ma avremo una mattinata ancora grigia con qualche precipitazione sparsa. Nel pomeriggio avremo anche qualche bella schiarita in pianura, si attiveranno localmente degli altri piovaschi, altri rovesci, quindi un pomeriggio primaverile, e poi in serata il cielo dovrebbe liberarsi. Temperature ancora sulle valori freschi, ma grazie ai chiarori pomeridiani, ecco, non aspettatevi il gran sole, però avremo qualche schiarita in più. Ecco, le temperature massime torneranno anche a facciarsi ai 18 gradi, quindi clima gradevole. La giornata di domenica, poi, per la gioia di chi ama il sole, ecco, sarà una giornata di bel tempo. Infatti avremo un cielo sereno, poco nuvoloso per gran parte del giorno, clima fresco al mattino, mentre nelle ore centrali si tornerà un po' nella normalità, quindi con massimi fino ai 20-21 gradi centigradi. Qualche disturbo sui monti, però senza particolari problemi, qualche piovasco isolato, ecco, normalissimo sui settori montani. Poi nella giornata di lunedì tornerà a farsi viva un po' di instabilità. Infatti dopo una mattinata tranquilla, tra pomeriggio e sera, arriveranno rovesci temporali sparsi. Si tratterà, diciamo, dell'ultimo passaggio serio, ecco, diciamo così, di questa fase, perché poi da martedì in poi le temperature si alzeranno notevolmente e il tempo dovrebbe sistemarsi maggiormente, non proprio al 100%, perché anche la stagione chiama poi qualche disturbo sulle pianure vicine ai monti, però diciamo vedremo molto più sole da martedì in poi. Le temperature aumenteranno, torneranno anche a vicine ai 25-26 gradi durante le ore pomeridiane. Quindi
0: ecco,
1: lunedì ultima perturbazione, neanche molto forte, cioè abbastanza media, chiamiamola così, e poi spazio, diciamo, a più soleggiamento.
0: Beh, questa insomma è un po' la tendenza per i prossimi giorni. Andiamo verso, diciamo così, la bella stagione e va bene, ci sta. No, sono contento, sì, tra l'altro per domenica, perché io domenica sarò al Lago di Garda, quindi devo ovviamente avere un clima consono, altrimenti è un macello davvero. Va bene, Stefano, questo è un po' il sunto del discorso per le prossime giornate. Ovviamente le previsioni durano, per essere, diciamo, accettabili, sui tre giorni, ecco, non di più, lo diciamo sempre e lo ripetiamo.
1: Certo.
0: Invece per i prossimi giorni, quindi poi più avanti, per seguirvi sempre, quali sono i contatti per seguirvi, Stefano? Dici tutto.
1: Sì, allora la pagina Facebook Meteo Bassano Pedemontana del Grappa, su Instagram Meteo Bassano Pedemontana e il sito internet meteobassanopedemontana.it.
0: Fantastico.
1: Tra l'altro stamattina Nicolas, ecco, ha fatto anche una diretta su Facebook, quindi sì, per chi è collegato può vedere la diretta della nevicata in grappa stamattina.
0: Fantastico, sì, l'ho visto, infatti l'ho visto che si vedono le panchine, poi si vede un po' tutto, poi... bello, mi fa piacere. Stefano, io ti ringrazio, ti do appuntamento non fra 15 giorni perché io sarò via, ci sentiamo fra un mese, ma come sempre io sono Shell di Bosco, okay. Quindi ti puoi rilassare tranquillo, ok?
1: Bene.
0: Stefano, ti ringrazio, ti auguro buon weekend e ovviamente alla prossima.
1: Ottimo Diego, ciao, buon weekend anche a te. Ciao.
2: Ideato e condotto da Diego Deppi. 5 Energy, il radio show controcorrente. Controcorrente. 5 Energy.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
6: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta al casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
6: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
11: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
12: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
13: Si pranza al sacco.
14: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
15: Aspettiamo tanti dolci.
6: Dai spose e dai sposi.
16: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
14: Per info e prenotazioni
17: 3
18: 2 9
17: 0 0
18: 3
17: 8
18: 9
17: 8 8.
14: Ciao Mara.
19: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Energy Time O'Clock. Regoliamo il cipollone, 19:02 minuti.
2: All right, here we go. 5 Energy, il radio show controcorrente. 5 Energy.
0: Interagisci, Energy.

0: Strong, il disco di Fanny Bella, bella bella, tra l'altro bella anche lei quando fece sto disco, ma sono passati un po' di anni adesso, lo so, cioè piano, con calma, no, con calma, che non iniziamo, ecco, con calma. Allora, nuovamente insieme a Diego Deppi, 19:06 minuti, la seconda ora insieme all'interno di 5 Energy, il radio show controcorrente qui su Radio Gamma 5 FM 94, ce lo facciamo dire meglio da lui,
1: Radio Gamma 5, sì, FM 94,
0: perfetto, adesso che me l'hai detto così sono contento, cioè veramente super top, very nice. Oggi, vabbè, è venerdì, portate pazienza anche per me, è venerdì, la mia settimana lavorativa finirà domani, non è finita oggi, quindi domani c'è un'altra giornata, quindi devo ovviamente sentirmi bello carico, super top, super top. Salutiamo il nostro Beppi 300, ciao super Beppi, da quelle di Cortina. Sei ancora a Cortina? O sono passate le Olimpiadi, sei andato via? Non lo so, va bene. Allora, lo farà sapere sicuramente. Vi ricordo che questo è ovviamente il nostro volo di linea 5 Energy, il radio show controcorrente. Abbiamo ancora tipo 50 minuti e poi ovviamente atterreremo chissà in quale aeroporto, visto che c'è un tempo che boh, si capisce se può atterrare, non se può atterrare. C'è turbolenza? A boia se c'è turbolenza. Ce n'è. Talmente tanto che
2: non si riesce a capire un cazzo.
0: Praticamente no, ecco. Allora, vi ricordo come fare per acquistare il libro di Radio Gamma 5 del 50esimo, i 50 anni, La frequenza della libertà. Allora, direttamente qui in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, quindi mercatino del gas, conferenze, corsi ed eventi. Oppure ci sono anche copie presso questi punti, quindi Paolo Girotto in via Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolo Libreria Susi, Piazza Mercato 6 a Bressa di Teolo, libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 Bassano del Grappa e poi edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 Piove di Sacco. Mi raccomando, sapete che è il libro del 50esimo della nostra radio e ci siamo veramente tutti, quindi approfittate assolutamente per avere questo libro, questo gioiello, io lo chiamerei gioiello, e ringraziamo sempre Fabio Turin e il suo staff per averlo realizzato. Appuntamento invece per domani con il gruppo di acquisto solidale il gas associazione Franco Carraro 76, c'è ovviamente il gas primavera resistente domani dalle 11 alle 18, poi alle 13 per chi vuole fermarsi si pranza tutto menù delle nostre sposette. Presente come sempre il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fiera Infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia e presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Poi nel primo pomeriggio con noi anche Fiorenzo Libero che insegnerà le ricette macrobiotiche. Presente anche il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, come vi dicevo poc'anzi, poi come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extralistra, gli integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5, potete trovare anche la ACS ONG, associazione di cooperativa di cooperazione e solidarietà, dove potete trovare datteri palestinesi, spezie palestinesi, kefia palestinese, gazza cola e materiale informativo. Tuffatevi ovviamente nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Tutto questo domani qui in sede radio dalle 11 alle 18. Molto molto bene, super top, very nice. Salutiamo anche Daniela, ciao. Grazie per il messaggio Daniela. Ci siamo, pronti per l'estate, a voglia. Mamma mia, io non lo so, manca poco più di un mese, ma insomma speriamo bene, io aspetto il caldo. Mentre lo so che voi state aspettando il momento del Top System Show, sta arrivando, arriva poc'anzi, e allora ovviamente via con le danze. Hello. All right everybody, welcome to Top System Show. Eccoci qua, arrivati all'appuntamento Top System Show. Calma, calma. Cos'è sto casino? Calma, che c'è, rilassamento, ci vuole un po' di come si dice, be quiet. Va bene, il momento del Top System Show, ovvero tre dischi mixati by Diego Deppi. Oggi vi propongo di ballare insieme a me tre pezzi, insomma, che sono tanta roba, direi. Sì, dai. Allora, tornando sempre dietro del tempo, abbiamo i Systematic, poi i Sound Lovers con la voce di Natalie Arts e poi gli Web. Tre bei pezzi, se volete scatenatevi, alzate il volume a palla, comincia il Top System Show.
1: Top System Show.

0: Hello.
1: All right, everybody, welcome to
2: Top System Show.
3: Eccoci qua con il nostro Top System Show. Beh, cos'è? Che coppa abbiamo vinto? Calma. Va bene, dai, abbiamo terminato l'appuntamento del Top System Show. Adesso aspetta che torno normale. No, mi sono gasato tantissimo perché è arrivato, pensate, anche un messaggio da Parma. Ma ci ascoltano da Parma! Luca! Incredibile, che sorpresa. Va bene, grande Luca, un intenditore anche lui, eh? Fa piacere. Allora, erano i nostri tre pezzi di quest'oggi, mixati by Diego Deppi nel nostro Top System Show. Avevamo in Systematic con Everyday, Sound Lovers con Working e poi l'ultimo pezzo, Web con Love and Times. Ah, adesso sono tranquillo, adesso ci possiamo, come si dice, ci possiamo... rilassare un po'. No, ancora no, c'è ancora una mezz'ora circa per strapparvi un sorriso, farvi ballare. Ovviamente salutiamo anche Daniele che ci scrive 334-7102-672 il suo messaggio. Bella musica anche stasera, movimentata, mi fai tornare uno sbarbato, poi guardo la carta d'identità e non lo sono più. Succede anche ad altri, Daniele, sapessi, non sei l'unico. Fortuna che ci siamo noi, dai, a rinfrescare e rinverdire tutti questi ricordi. Il Top System Show ovviamente torna fra, non 15 giorni, ma fra ben un mese, quando tornerò anch'io. Per intanto arriva anche Kronos con Magica Europa.
1: Hello. All right, everybody, welcome to
2: Top System Show.
4: Check this out.
2: Fire.
5: Energy.

0: Play Hitty, bella, bella, bella, ci fa venire in mente l'estate, vero? Sì o no? Cioè, perché... No, ma sì o no?
1: A me ma pare una stronzata.
0: No, non dire così, non è vero, non è vero, ci fa venire in mente l'estate, i cocktail, la spiaggia, il caldo, l'acqua e soprattutto un bel tuffo. Ah, non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora. C'ho sto freddo, ormai mi ha rotto le palle, non ne posso più. Cioè basta, ma anche basta, va bene. Basta anni 90, dai, che fra poco arriva l'estate, siamo prontissimi. A proposito, vi voglio ricordare una cosa molto, molto importante, dipende dal punto di vista. Noi ci risentiremo venerdì 12 giugno con la prima puntata estiva, quindi c'è già la nuova sigla pronta del programma, tutto estivo. Ci avrò la sabbia, tutto pronto qui nello studio, va bene. Allora, 19:32, nuovamente insieme a Diego Deppi, questo è Five Energy. Five Energy, mi raccomando, senza la F ma col 5 davanti, il radio show controcorrente su Gamma 5 FM 94 in Veneto, oppure sull'app Radio Garden per ascoltarci, insomma, in tutto il mondo. Allora, vi ricordo l'appuntamento con Gamma 5 e le vibrazioni del sapere, che presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio. Ore 20:45 in sede radio, quindi via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e poi Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. L'ingresso è a contributo libero e consapevole. Per info Valentino 349-7780-167. Poi invece vi ricordo l'appuntamento che ci sarà giovedì 28 maggio 17:45 al Centro Culturale Civico 140, via Piovese 140, Padova. Allora, conferenza stampa con Alfredo Bellucco, Sacra Casa Sacra Famiglia, Milena Zaggia, Movimento Risparmiatori Traditi, e Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara. Organizzano quindi una conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, ingresso libero. Per informazioni 346 36 144 69. Un altro appuntamento venerdì 29 maggio alle 20:45 qui in sede radio, quindi sempre a Campo d'Arsego, Padova, la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio 20:45 conducono Paolo Girotto, dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5, dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione allo storia? Ovviamente lo scoprirete venerdì 29 maggio 20:45 qui in sede radio. Per informazioni 366 18 16 4 96. Poi vi ricordo anche domenica 7 giugno c'è la nostra giornata in motonave a Venezia, con sbarco a Pellestrina e poi a Lido con il nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Penso che ormai sia ovviamente al completo, però insomma domenica 7 giugno ci sarò anch'io, saremo ovviamente in motonave. Poi se mangia pesce, se mangia dei tu, mamma mia, aiuto. Invece altra giornata molto importante sarà domenica, perché è festivo, vedi che mi ero sbagliato. Vi aspettiamo martedì 2 giugno per la grande giornata per mano e nel cuore con Mara tra le nostre magie del bosco di Faont. Una grande giornata per ricordare la nostra Mara, quindi ritorniamo nel regno di Folletti, Gnomo e Anguane, ritrovo alle 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena, e poi 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont. Poi si salirà nel bosco, dove alle 10:30 partirà l'escursione con l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole, e poi nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memoria dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza il sacco, chi porta un dolce ovviamente grazie di cuore, perché lo condivideremo tutti. Poi per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per informazioni 329 0038 988. Eh sì, tante belle iniziative, insomma, ci sarò anch'io il 2, ci sarò anche il 7, mamma mia, una bella occasione anche per conoscersi, no? Quindi non mancate, e saranno veramente giornate super super top, very nice. Come super top è anche il nostro appuntamento con l'Energy Weekend.
2: Energy Weekend.
0: Eccoci qua, appuntamento Energy Weekend con il buon Diego Deppi, sempre con voi. 19.37 in questo venerdì 15 maggio, siamo in iper diretta. Cosa succede con l'Energy Weekend? Ovviamente c'è un disco che ho selezionato da farvi ascoltare, e ovviamente da proporvi di ascoltare, magari anche se vi piace in ripetizione, in questo weekend che andiamo ad iniziare insieme. Quindi quest'oggi un disco del 2023, abbastanza recente, e l'autore è Bright Light, che è l'alias di Rod Thomas, l'ha pubblicato nel 2023 questo testo che celebra il divertimento notturno, la positività e l'accettazione della propria natura edonistica, il tutto sostenuto da un ritmo dance, un brano synth pop, mi piace tantissimo, e si intitola Boys Etc.
2: Just like in the old days, Energy. Days. Weekend. Diego Deppi, 5 Energy, il radio show controcorrente.

e DJ Dado, Ready or Not, This is a Love. Che testo particolare. Salutiamo anche Simone che ci ascolta dalla provincia di Udine. Come si dice? Mandi. Ready or Not. Eh sì. Va bene, tramite l'app Radio Garden potete ovviamente sentirci in qualsiasi parte del mondo, anche da Udine, anche da Parma, come Luca prima, insomma, portateci sempre con voi e che ci fa solo che piacere. Va bene, allora, questo è per dirvi che mancano 15 minuti soltanto alla fine anche di questa puntata, che è stata veramente veloce, come si dice, dalle carsi orecchie. Quindi insomma, vi direi già da questo momento di allacciare le cinture, perché siamo in fase di atterraggio, manca poco. Il comandante Diego Deppi vi augura un buon ritorno. Ma dai, ancora un quarto d'ora, dai, con calma. Va bene, allora, stavo leggendo questa notizia un po' particolare. Si parla delle zone che piacciono a me. Parliamo della Campania, quindi Pompei. Ci sono state pochi giorni fa due turiste statunitensi che hanno comprato tutti gli astici che erano esposti nell'acquario di un noto ristorante campano. Per fare cosa? Non per magnarsele, porca miseria. Le hanno comprati tutte per poi liberarli nel mare. Successo proprio domenica scorsa al ristorante Mercato Pompei, dove i titolari hanno accettato la proposta delle donne. Guarda caso, hanno comprato tutti gli astici, queste due texane, cioè, capito, se lo sono permesso e hanno detto sì. Vabbè, insomma, comunque è stato un grave errore, perché loro lo volevano fare ovviamente per bontà. Però insomma, sono quasi sempre queste specie aliene per il Mediterraneo e diventano anche una minaccia capace di trasmettere malattie letali alla nostra fauna, distruggere l'ecosistema locale. Quindi vabbè, insomma, sono probabilmente passibili anche di un'ammenda da 10.000 a 150.000 euro e l'arresto fino a 3 anni. Questo rischio, multe e sanzioni, insomma, per danno ambientale. Vabbè, vedremo come andrà a finire. Questa è una cosa un po' particolare che è capitata da quelle parti. È assolutamente sì. Allora, dobbiamo salutare anche, messaggi che sono arrivati al 334-7102-672. Luca, che sta tornando a casa dal lavoro come un siluro in quel di Ponte San Nicolò. Ciao Luca, mi raccomando, anche tu vola e a cinture allacciate, mi raccomando, se no un macello. E quindi saluti a Luisa, ovviamente. Salutiamo anche Elena dalla provincia di Padova, Edoardo dalla provincia di Treviso, da quel di Mestre abbiamo Luciano, ciao. Ciao, buon weekend anche a te, e poi salutiamo insomma anche Francesco dalla provincia di Padova. Va bene, ultimi pezzi per quest'oggi, godeteveli perché arriva anche More con Around the World. 5 Energy.

Beh, direi che ci assomiglia molto Phil Collins, cosa dite? Another Day in Paradise. Va bene, hanno rifatto anche questa, cioè come una cosa sacra così, va bene. Loro sono i Superfly con Inch Moving Too Fast, l'ultimo disco di quest'oggi. Ce lo siamo concesso, dai, questo venerdì 15 maggio il nostro weekend è ufficialmente iniziato. Diego Deppi ovviamente vi saluta, vi dà appuntamento non fra 15 giorni perché purtroppo sarò in un weekend molto impegnato milanese. Ci risentiamo il 12 giugno qui per iniziare le nostre puntate estive, ovviamente con nuove sigle, nuova musica, freschezza, convenienza e qualità. Va bene, vi lascio in compagnia di Cristiano, vi auguro una buona serata, ovviamente un buon weekend e inizieremo l'estate insieme 12 giugno, sempre qui su Gamma 5 con 5 Energy, radio show controcorrente dalle 18 alle 20. Da Deppi è tutto, ciao!

0: Drive Energy. Pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
12: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Tutto gli americani. Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. E generosi, e buoni, e giusti. Non c'è popolo più giusto degli americani. Anche se sono costretti a fare una guerra per cause di forza maggiore, si intende? No, non fanno mica perché gli conviene a loro. No, è perché ci sono ancora dei posti dove non c'è né giustizia né libertà. E loro, eccola lì, boom, te la portano. Sono portatori gli americani, sono portatori sani di democrazia. Nel senso che a loro la democrazia non gli fa male, però te l'attaccano. Beh, a parte la guerra sulla quale hanno dissertato tutti, dal CNN a Emilio Fede, voglio dire, a parte la guerra, quello che mi ha sempre colpito degli americani è questo loro bisogno, questo loro desiderio di divulgare il loro modo di vivere, la loro cultura, no, non la cultura, le innovazioni, i fatti del costume. Sono portatori sani di cose nuove. Sembra sempre che loro non gli fanno male. Dopo la seconda guerra mondiale sono arrivati qui e hanno portato jeep, scatolette, jeans, cultura, non cultura, movimenti zinocolati, allegria, progresso, cultura, non la cultura, la Coca-Cola, il benessere, la tecnologia, lo sviluppo. E di colpo l'Europa. La vecchia Europa, con le sue lucine colorate, i suoi fiumi, le sue tradizioni, i violini, i valzi. Ah, e poi luci e neon e vita e colori e ponti, autostrade, grattacieli, aerei. Chewing gum. Non c'è popolo più stupido degli americani. Strangers in the night. Non li ha mai intaccati. No, volutamente, sì. Perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura vecchia elaborata con forza. Ma certo, più semplicità, più inimmediatezza. Loro creano così, come andare al cesso. C'è popolo più semplice degli americani. Per loro il mondo si divide in buoni e cattivi. Ah, su questo hanno le idee chiarissime. Ma non per teoria, per esperienza. I buoni sono loro. E perché sono loro? E chi viene il bello? Perché sono uomini liberi. A me l'America non mi fa niente bene. È troppa libertà. Non c'è niente che appiattisca l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene al di dentro. Come sono geniali gli americani. Te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti, come la chitarra. Ognuno suona come vuole.

0: Intelligenza Naturale, una trasmissione di Cristiano Turato. Grazie a tutta Radio Gamma 5.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0.

A volte leggo i giornali e mi imbattono delle notizie. Adesso condannato a 30 anni per omicidio. Poi dopo 30 anni salta fuori una prova, un pentito, un testimone, si scopre che questo qua era innocente. E lo Stato dice adesso lo dobbiamo risarcire. Ma come si fa a risarcire uno che ha passato 30 anni in galera senza motivi? La vita bruciata, buttata via per niente, per un errore giudiziario. Io penso, se questa cosa dovesse capitare a me, io sento, non voglio niente, scuse, indennizzi, rimborsi, risarcimenti, non voglio niente, lasciate perdere, avanzo un omicidio. A chi non è capitato almeno una volta nella vita di litigare con una persona? Dice, non ti ammazzi, se no vado in galera e mi rovino. Però se uno è già a posto con i documenti, gli do la sgabellata.

0: Buonasera, Presidente von der Leyen. Senta, ma c'è un piano per distruggere l'Europa?
1: Un altro?
0: Come un altro?
1: Ma il nostro non bastava?
0: Ma non potete avere un piano.
1: Beh, sono lì da 5 anni e non faccio altro dalla mattina alla sera.
0: Ma no, adesso mi sembra...
1: Non ha visto che idee ho avuto, no? Ecco, con le auto elettriche.
0: Sì, in effetti quello è stato...
1: Era già un piano perfetto quello,
0: sì,
1: no?
0: In effetti, sì.
1: Ho steso tutte le industrie automobilistiche, patapum.
0: Sì,
1: le ho messe per terra e dice che è poco?
0: No, però io in realtà parlo dell'America e della Russia che vogliono sbriciolarla l'Europa.
1: Ma più di così?
0: Ma perché deve dire più di
1: così? Ma non vedi che ogni paese dell'Unione si fa... ogni paese dell'Unione si fa...
0: Cosa?
1: Come si dice in italiano?
0: Non lo so.
1: Perché in tedesco si dice ihre Schwanze.
0: Ah, vabbè, sì.
1: In
0: sì.
1: Italiano?
0: Fatti loro,
1: Sì, io l'ho detta in maniera un po' più efficace,
0: immagino.
1: Sì. Ma ihre Schwanze.
0: Sì, ma era chiaro. Ma e quindi come possiamo definire l'Europa a sto punto?
1: Noi, l'Europa, ha stanziato 20 miliardi per chiedere all'intelligenza artificiale...
0: Cosa?
1: Gli abbiamo chiesto, sai mica cos'è l'Europa?
0: Ah, e cosa vi ha risposto?
1: Stiamo aspettando che smetta di ridere.
0: No, vabbè.
1: Dovrebbe finire per la fine del 2026. No, ma mi...

Ah, che mondo brutto. Beh, non è proprio così. Ho molta speranza, soprattutto per i nostri figli, che dobbiamo a tutti i costi difendere in tutte le maniere. A loro e a tutti i figli di questo mondo va il mio pensiero e la mia preghiera.

0: E insomma, c'era una volta là, dalle parti di chissà, il paese dei bugiardi. In quel paese nessuno diceva la verità. Non chiamavano col suo nome nemmeno la cicoria. La bugia era obbligatoria. Quando spuntava il sole c'era subito uno pronto a dire: ah, che bel tramonto! Di sera, se la luna faceva più chiaro di un faro, si lagnava la gente: oibò, che notte bruna, non ci si vede niente. Se ridevi ti compativano: ah, poveraccio, peccato che gli sarà mai capitato di male. Se piangevi invece: oh, che tipo originale, sempre allegro, sempre in festa, deve avere i milioni nella testa. Chiamavano acqua il vino, seggiola il tavolino, e tutte le parole le rovesciavano per benino. A fare diverso non era permesso, ma c'erano tanto abituati che si capivano lo stesso. Un giorno in quel paese capitò un povero ometto che il codice dei bugiardi non l'aveva mai letto, e senza tanti riguardi se ne andava intorno chiamando giorno il giorno e pera la pera, e non diceva una parola che non fosse vera. Dall'oggi al domani lo fecero pigliare dalla cappia cani e chiudere al manicomio.
1: È matto da legare, dice sempre la verità.
0: Ma no, ma via, ma va. Parola d'onore, è un caso interessante. Verranno da distante 500 a un professore per studiargli il cervello. La strana malattia fu descritta in 33 puntate sulla Gazzetta della Bugia. Infine, per contentare la curiosità popolare, l'uomo che diceva la verità fu esposto a pagamento nel giardino zoologico. Anche quel nome non aveva rovesciato, in una gabbia di cemento armato. Figurarsi la ressa. Ma questo non interessa, di sicuro. Cosa più sbalorditiva, la malattia si rivelò infettiva, e un po' alla volta in tutta la città si diffuse il bacillo. Oh, oh, di dir la verità, dottori, poliziotti, autorità tentarono l'impossibile, il possibile, l'impossibile per frenare l'epidemia. Ma che? Niente da fare. Dal vecchio al più piccolino la gente ormai diceva: pane al pane, vino al vino, bianco al bianco, nero al nero. Liberò il prigioniero, lo elesse presidente, e chi non mi crede, e chi non mi crede, a parte essere un deficiente, non ha capito niente. Questo è Gianni Rodari, ragazzi.

0: Nel 2015 ho fatto una serie di inchieste parecchio scabrose e sono stato il primo, credo, a aver tirato fuori questa questione della 3L e quindi di questa associazione privata di banchieri, direttori di giornali, di grandi quotidiani o telegiornali del mainstream o comunque dei mass media ufficiali o di Stato, in grandi industriali, ci sono gli Agnelli, Barilla, ci sono vescovi, ci sono i direttori appunto di tutti i vari giornali, ci sono politici, un'associazione privata che detta le regole alla scuola statale. Lo fa dal 2004, pubblica periodicamente dei quaderni nei quali inserisce tutti quelli che sono i diktat o comunque le sue aspettative. E tutte le aspettative che 3L ha finora esternato nei suoi quaderni sono state puntualmente realizzate da tutti i governi di destra, di sinistra, di centro, di periferia. Tutti stanno andando nella stessa direzione di una aziendalizzazione della nostra scuola, che negli ultimi anni è arrivata anche ai punti scuola di Coop, Esselunga e McDonald's, e quindi fa sì che le scuole non possano più comprarsi le attrezzature perché il ministero non dà i soldi, ma gliele compra la Coop grazie alla spesa che i genitori dei ragazzi fanno nei vari supermercati. La famosa terrificante, secondo me, strategia del cosiddetto orientamento, che ormai da molti anni costringe nelle scuole superiori i ragazzi a uniformarsi a un certo tipo di canali d'uscita, nel senso che a monte, insomma, indipendentemente da quello che hanno dentro e dal talento o dall'interesse che hanno e che vorrebbero coltivare o soddisfare, devono finire poi comunque sempre a fare economia e commercio o ingegneria o quello che comunque interessa a chi gestisce l'economia del nostro paese e ben più in alto, l'economia quantomeno europea. Quindi ragazzi che vengono soggiogati, spinti solo in certe direzioni, con il solito meccanismo di cui parlavo prima della paura, per cui: ma stai scherzando? Cosa vuoi fare tu? Vuoi suonare? Tu cosa vuoi fare? Lettere antiche? Ma l'hai capito che muori di fame? Ma l'hai capito che? Ma tu vuoi avere una casa poi? Ma vorrai mettere su famiglia? Ma ti interessa avere una bella macchina? Ma allora non ti piace avere un bel cellulare? Allora cos'è che a questo punto li terrorizzano in modo che questo, oddio, non ce la faccio, non ce la farò. Il terrore comincia dalla terza liceo con la prospettiva della maturità che sarà tremenda e dovrai preparare tutta una serie di cose e poi dopo, e dopo cosa farai? E ce la farai dopo? E che scuola farai? E nel frattempo l'alternanza scuola-lavoro, altra bella invenzione degli ultimi anni voluta dalla buona scuola cosiddetta, che fa sì che questi ragazzi si facciano centinaia di ore ogni anno di lavoro minorile, gratuito, obbligatorio, per poi poter accedere alla maturità come condizione fondamentale, in una situazione di sfruttamento bestiale, per cui questi imprenditori locali si trovano ragazzotti che possono utilizzare, ma sono stage, sono modi per poter approfondire quello che hanno studiato. Infatti i miei ragazzi del liceo scientifico aprivano e chiudevano le sdraio in spiaggia ad agosto, era uno stage, no? Gratuitamente, o pulivano, ma lui ha un indirizzo scientifico, allora pulisce gli scaffali della farmacia lì davanti, no? Ora queste sono tutte tecniche che servono per spaventarli, per sottometterli e per sfruttarli. Ecco, questo tipo di mostro si sta diffondendo nella nostra scuola. Parliamo con insegnanti dell'università che ci dicono che i progetti che fanno li fanno solo se sono quelli che interessano alle grandi aziende, che quindi glieli pagano. Quindi a scuola, all'università, cosa si fa? Si fa ciò che le grandi aziende vogliono che si faccia, altrimenti non si fa perché non ci sono i soldi. Allora noi stiamo allevando semplicemente quelli che sono gli impiegati o gli operai degli imprenditori che dall'altra parte li aspettano e che pretendono da noi che gli si formi esattamente, attenzione, altro che educazione, finito, istruzione, finito, ora siamo alla formazione, proprio a plasmare, a modellare, a dare forma a ciò che deve servire alle loro logiche, in una mentalità capitalistica all'ennesima potenza. Questo è quello che la scuola sta facendo e questo è il mostro che si sta diffondendo nella nostra istruzione pubblica. E quindi non puoi, cioè io, ragazzi che mi scrivono, mi mandano le foto, l'anno scorso mi è successo spesso, anche quest'anno, le foto, prof, sono qui all'università, tal della tal città, eccetera, guardi cosa sta succedendo e vedi che a lezione c'è, che ne so, la tal marca di assorbenti, fanno lezione di economia aziendale con lo sfondo, con la marca, no? E fanno pubblicità alla loro marca e intanto fanno lezione di marketing, no? Oppure l'acqua, che ne so, Ferrarelle, che arriva e fa lezione, boh, con un tipo che viene a fare lezione e si porta un sacco di casse d'acqua da distribuire ai ragazzi. Non riusciamo più a distinguere quando impariamo e quando consumiamo, quando è una notizia e quando è una pubblicità. Dunque adesso io devo prendere appunti o si tratta di una pubblicità e vuoi che io ti compri qualcosa? Non riesco più a capirlo. In un mondo, spero di non annoiarvi troppo, in un mondo in cui pubblico e privato non esistono più come differenza, non lo capisci, perché la scuola è statale, però ha tutta una serie di logiche aziendali, una serie di indottrinamenti religiosi e ideologici che non ti permettono di capire se è veramente limpida e trasparente oppure se è un qualcosa di anacquato, di adulterato, eccetera. E questa presenza forte delle aziende, questo dover andare noi nelle aziende a lavorare gratuitamente per poter fare l'esame di maturità, non capisci più, non riesci più a comprendere la differenza tra il pubblico e il privato, perché tutto sta diventando privato, tutto sta diventando privato.
1: Lei è proprio convinto che questo tema della aziendalizzazione della scuola sia un tema legato alla buona scuola?
0: No, è la buona scuola che è stata tanto presa di mira. È soltanto l'ultimo anello, ma ce ne saranno altri perché 3L è già andata avanti.
1: Gli anelli precedenti.
0: Dall'inizio della scuola dell'autonomia, il fatto stesso di cominciare a condizionare i finanziamenti alle scuole sulla base del numero di alunni all'interno del tale istituto, cambiano, quel parametro fa sì che io cerchi di bocciarne il meno possibile, anzi che li attiri con gite al mare, settimana azzurra in barcavela, una serie di iniziative che non hanno più una mazza a che fare con la scuola, che fanno sì che però io attiri tanti ragazzi e vedi i licei che si rubano gli alunni da una parte all'altra, si fanno pubblicità per attirarli già con una mentalità aziendale sin dall'inizio, e questa mentalità ha fatto pian piano sì che lo stesso Berlinguer già dall'autonomia aveva cominciato a parlare di una scuola che dovesse essere attenta a quelle che era la realtà imprenditoriale intorno per raccordarsi alle esigenze degli imprenditori intorno. Siamo soltanto a uno dei passaggi successivi, notevole, ma comunque uno dei passaggi successivi. Vi ricordo che 3L ha già detto, così vi mettete già il cuore in pace, intanto che vuole che all'interno dei consigli d'istituto ci siano un tot di imprenditori locali. È una cosa che stanno cominciando a fare negli istituti tecnici, che pian piano saranno tenuti a fare tutti. Quindi noi avremo nei consigli d'istituto delle scuole industriali e gli imprenditori della zona, che non dovrebbero centrare nulla con questa cosa, no? Questa è già una cosa spaventosa. E poi tutta una serie di, per esempio, non so se sapete, la proposta di 3L fatta ad aprile, lo scorso aprile, è stata la scuola dell'obbligo dai 3 anni, dai 3 anni scuola dell'obbligo, ok? Dai 3 anni fino a dove siamo adesso, anche se loro dicono 14, ma cominciano a prenderceli ai 3, cioè l'asilo non è più un qualcosa che puoi decidere se farlo o no, io anche uso questo termine ancora antico, ma è d'obbligo, e poi tutta una serie di cose che prevedono, per esempio, che alla fine della terza media non sia il ragazzo a decidere cosa fare alle superiori, non sia la famiglia a decidere cosa fargli fare, ma sia un'equipe di psicologi che di concerto con gli insegnanti stabiliscano quale sarà la strada più giusta per lui. È finita con la libera aspirazione alla realizzazione individuale prevista dalla Costituzione, è finita questa storia. Siamo tutti

Grande Pavarotti. Allora, Davide scrive: ascolto questa pazza trasmissione che però dice anche delle belle cose. Beh, questa è una buona cosa. Ti ringrazio, una buona serata a te, lo dice a me, ma ricambio. Ciao Davide. Dopodiché, prima che arrivi l'onda e di energia dei Metallica, tra poco, c'è anche una poesia di Robbie Dalpin, Delfino, vivo sott'acqua, ma di tanto in tanto esci per respirare un po' d'aria. E quando salti fuori dal mare profondo, sei come un bimbo che sorride alla vita col far sempre.

Sempre giocondo. La tua gioia è così contagiosa da diventare simbolo di felicità per tutto il mondo, perché la tua boccata d'ossigeno ci insegna a non annegare nei pensieri di ogni giorno. Un abbraccio, Roby L'Alpin. Grazie, Roby.

a tutti i maestri, professori in ascolto. So di sicuro che ce ne saranno nelle vostre mail di scambio con gli altri insegnanti. Smettetela di mettere l'asterisco, eh? La natura non ha l'asterisco,

Allora, Cristiano, ciao, sono Floriana da Ponte Casale. Chissà dov'è, mai sentito. Comunque ciao, ciao Floriana. Sei speciale e non smetterò mai di seguirti. Oh, che carina. Ringrazio la radio che ti accoglie, perché così riesco a raggiungerti. Ti mando un mondo di baci. Floriana, voglio a tal proposito dedicarti, credo, uno dei tanti pensieri che mi hanno cambiato l'esistenza e tengo sempre con me. L'ho preso da un vecchissimo film di Zeffirelli e spero, insomma, che in qualche maniera anche stasera possa essere condiviso. Non importa se siete cristiani, cattolici, queste sono parole che dovrebbero essere nel cuore di tutti. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. E beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Ehi, ciao.
1: Ciao.
0: Ho saputo che diventerai donna. Congratulazioni.
1: Sì, figata.
0: E tu?
1: Ah, io no. Mi sa che rimango uomo. Però ho un fratello fluido.
0: Ah, ok. Ma ti identifichi anche come uomo?
1: Beh, sì.
0: Ma sei gay. Almeno quello.
1: Beh, gay, ma alla fine cosa cambia? Siamo tutti uguali, no?
0: Lottiamo contro la discriminazione e la disuguaglianza.
1: Esatto.
0: Quindi?
1: Quindi cosa?
0: Cosa sei?
1: No. Sei etero, cazzo.
0: Sì, ma non dirlo a nessuno, ti prego. Io sono bianco.
1: Cazzo. Un uomo bianco, cisgender, etero, privilegiato.
0: Figlio del patriarcato, non mi toccare!
1: Non ti sto toccando!
0: Stai zitto, non mi toccare!
1: Non ti sto...
0: va bene, scusa.
1: È colpa mia, lo so. Mi vergogno di essere uomo.

Il dono sacro di essere papà è simile a un viaggio, al viaggio di una foglia che sceglie di staccarsi e di lasciare la sua silenziosa quiete. Il suo procedere è una scia di luce divina che mai si perde, nemmeno quando, toccando terra, libera ogni pensiero e ritorna a essere figlio.

0: Allora, apriamo così. La forza del dubbio riporta la conoscenza alla sua radice più pura. La libertà, questo è il momento di leggere tutte le iniziative. E parto proprio dal dubbio che ci riporta alla radice più pura del dubbio, cioè alla libertà. E questa è Radio Gamma 5. 5 per 1000 è possibile quest'anno, io l'ho già fatto, versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo, tranne quello di pagare il commercialista, mortacci sua. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme e noi resistiamo insieme. Per la vostra dichiarazione di redditi i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: prendere penna e calamaio. C.F.0159809028. Ripeto.
1: So Dio ripetere ciò.
0: C.F. 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi va ricordato che bisogna sostenere la radio. Come? Potete effettuare un versamento dove sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego IBAN IT 20 e 08327 624270 2235 15 oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono, e va ricordato, alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Vorrei aggiungere molto semplicemente che il 5 per 1000 appunto non costa nulla, quindi basta dirlo a chi fa quella roba lì e viene messo il codice fiscale e insomma in qualche maniera si tirano su un po' di risorse. Va anche detto che nell'ultimo anno, e questa è cosa purtroppo concreta, c'è un attacco preciso a tutto quello che sono le piccole e medie imprese, a cominciare da chi ha vissuto soprattutto questi 6 anni in maniera, come dire, fuori, o ha cercato di farlo fuori dal sistema. Quindi tutto ciò che predica la cura del corpo in maniera naturale, tutto ciò che, come questa radio fa tutte le volte che ognuno di noi porta il suo contributo, perché ha questo, chiamiamolo, marchio nel cuore del dubbio e quindi di una direzione verso la libertà, ecco, in questo ultimo anno stanno cercando veramente di distruggerci, e ne ho ben donde, perché ogni giorno sento qualcuno che molla la presa, perché poi cosa fanno questi signorotti? E non posso dire altro, vanno direttamente a minacciare attraverso i soldi, cioè quelli che purtroppo molti di noi non hanno per poter in qualche maniera contrastare quest'onda. E dobbiamo, come c'è scritto qui, e lo ripeto a gran voce, resistere insieme. Anche perché da soli, signori, facciamo poco o nulla. Insieme invece siamo una forza speciale, più forte dei supereroi del paese degli hamburger. Allora, dopodiché, per acquistare il libro, e vado avanti, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, mi è stato concesso un piccolo spazio. Io che sono qui non da tanti, qui seduto in regia non da tantissimo, ed è stato un orgoglio per me, anche perché probabilmente c'erano persone molto più meritevoli del sottoscritto. Allora, dicevo, Radio Gamma 5 è la frequenza della libertà. Direttamente in sede radio si può trovare il libro in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino, gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via G. Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, Piazza Mercato 6, Bresseo Teolo, di Teolo, Libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa. Ecco, in libreria mi offro per fare un concerto gratuito acustico, solo di cose che parlano di bella, di buona musica e di bellezza. E dopodiché, vabbè, questo è... è una divagazione, mi è venuta così, ma vabbè. E poi lo potete trovare edicola Sony e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Ecco, vabbè, potremmo pensare anche a un'erboristeria meravigliosa che è a Vigo d'Arze, le due querce, per appunto poter avere modo di avere una sede anche qui vicino alla radio, a Vigo d'Arze. Dopodiché, couscous per Gaza. Oh, 17 maggio 2026, ore 12.30, dove? Sala parrocchiale San Leopoldo, via K. Baroncello 41, Bassano del Grappa. Menù antipasto palestinese, non so cosa sia, ma fidiamoci. Couscous di manzo e verdura mista, questo l'ho purtroppo non l'ho mangiato, ma ho una vicina che lo fa, che è tunisina, che lo fa meravigliosamente bene. Dolci, acqua, Gaza Cola e tè marocchino. Offerta minima 25 adulti, 10 bambini dai 6 ai 12 anni, fino a 5 anni gratis. Programma video chiamate in diretta con le famiglie di Gaza. Oh, però, video chiamata con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto il ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp Flaviano al numero 334 386 0384. Ripeto, Flaviano 334 386 0384. Couscous per Gaza, 17 maggio 2026, sala parrocchiale San Leopoldo a Bassano del Grappa. Ma che bello. Dopodiché, Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 16 maggio 2026, Gas Primavera Resistente. Ho i morsi della fame, devo ancora mangiare. Allora, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 perché vuol fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Oh, che meraviglia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extralista, integratori, Il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. Me ne devo prendere perché, porca miseria, solo la felpa grossissima, rossa, bellissima, però bellissima. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Tiriamo un po' il fiato, come si dice in Veneto.

Oh, allora ritorniamo, appena letto un messaggio simpaticissimo. Allora, sabato 16 maggio al Gas dei Resistenti, presente il biobanchetto della CSONG, Associazione di Cooperazione e Solidarietà, dove potete trovare datteri palestinesi, spezie palestinesi, kefia palestinesi, Gaza Cola, materiali informativo. Quando? Sabato 16 maggio, cioè domani. Dopodiché, oh, che bella canzone, Tear for Fears. Radio Gamma 5 e le Vibrazioni del Sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio ore 20:45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego. Quando? Ripeto, perché è importante, venerdì 22 maggio ore 20:45 in sede radio. Ci sarà Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia stanieriana. Ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Questo messaggio lo riporto anche a tutta la scuola che frequenta mio figlio Gabriel, quinta elementare, alla scuola di Saletto di Vigo d'Arzere, e lo voglio riportare anche a tutti i genitori della classe, perché è il momento comunque di metterci un bel pensiero a questa cosa. Quindi, genitori della quinta della scuola, della scuola elementare di Saletto di Vigo d'Arzere, venerdì 22 maggio ore 20:45 in sede radio in via Antoniana 66 c'è questa conferenza di pedagogia e tecnologia. È molto importante conoscere esattamente quello che fa quella roba che mettiamo in mano ai nostri figli. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino 349 778 0167. Ripeto, Valentino 349 778 0167. Dopodiché Centro Culturale Civico 140, giovedì 28 maggio 2026, ore 17:45. Dove sta il Civico 140? Beh, sta in via Piovese 140, Padova. Oh, ok, Alfredo Belluco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia, MRT, Movimento Risparmiatori Traditi, Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara organizzano una conferenza stampa, anche questo è molto importante, sul DDL 978. Attenzione, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Ingresso libero, per informazioni 346 361 4469. Molto importante anche questa iniziativa, è giovedì 28 maggio, conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, dove Centro Culturale Civico 140, via Piovese numero 140, Padova. Scusate se mi ripeto, ma credo siano iniziative molto importanti, soprattutto per noi adulti con tanti dubbi. Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico, e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. Dopodiché il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, ok, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita?
Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova. Per info 366 1816 496. L'importante, dico io, è mai dimenticarsi di chi abbiamo davanti, che molte volte e scusate se mi permetto questa divagazione, molte volte chi abbiamo davanti lo trattiamo peggio del peggior animale. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena. Ah, Pedavena, giustamente. Ore 9.30, partenza e fermata al parcheggio in via Faont. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso a seguire lo spettacolo del Leon del Bosco. Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero tra monti e fate, una magia storica, una magica storia. Pardon. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-00-38988. Andiamo veloci, Radio Gamma 5 organizza Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi al Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. Chiamare 329-00-38988. Allora, Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare all'IBAN IT 94 Y 08327 629 670 801515. Un grande abbraccio allora a Fabio. Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Buongiorno a tutti, direi buonasera. Mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibili per ruoli in selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260. Indirizzo mail riccardo.rossi65210@. Non c'è, non mi dispiace, non c'è altro.

Allora, ciao Chris, abbiamo finito insomma con la lettura delle iniziative. Ciao Chris, vado a leggere un altro messaggio. Ciao Chris, sono io, Fausto da Candiana. Son manco dov'è, Fausto? Beh, mi perdonerai, tra un po', a fine mese andrò a Rocca Bernarda, vicino Crotone, a suonare, ma pensate un po', Candiana non so dove sia. Quanto vorrei vederti più di più sui palchi. Ma qui in Veneto non mi vuole nessuno perché sono scassacazzi. Scusate per lo sproloquio, ma è così. Fausto, è così. Siccome si è saputo in tante, come dire, in tante alcove, in giro per paesi e sagre del Veneto, ciò, ma mica solo del Veneto, che so, sentà qua a Radio Gamma 5, Fausto, non vogliono che io calpesti un palco. Perché? Perché sono pericoloso. E quindi dovrei vederti di più sui palchi. Grazie. Sei un musicista, un attore, un poeta e tanto altro. È un grande amico. Ciao Stea, grazie. Penso che a Candiana se parla in dialetto veneto e quindi ti rispondo in dialetto veneto. Grazie mille amico mio, grazie mille. Ci vuole tanto coraggio. Tanto coraggio. Allora, poi c'è un altro messaggio meraviglioso che vado a leggere ed è di Miki 59 ed è una sua poesia. Allora, ciao Cristiano, dedico a te e a tutti una mia poesia. Uomo dietro alle sbarre. Delle sbarre fermano un uomo, ma non i suoi ideali, sogni, avventure. Lo puoi rinchiudere, ma riuscirà sempre ad evadere. Lo troverai seduto su una panchina a guardare il mare, il cielo, ad ascoltare un gabbiano. Ti sorprenderà sempre e capirai che quell'uomo è quello che tu vorresti essere.

Allora, ridendo e scarciando indietro veneto e poi anche in italiano e anche un po' in inglese, perché devo dire che tante iniziative riportano questo inglesismo che, lasciatemelo dire, la nostra lingua, la lingua italiana, è una lingua meravigliosa. Ciò, buttiamo fuori sti inglesismi dalla nostra lingua, no? Che sei più bello, sei più bello. Parlare l'italiano e conoscerlo, studiarlo, ma anche il dialetto veneto, ciò, perché è importante anche quello, è meraviglioso, fa parte della nostra bellezza. E più inglesismo abbiamo e più perdiamo la nostra identità. Allora, signori e signore, abbiamo viaggiato anche questa sera per un'ora e mezza tra le nostre anime perse in giro per l'universo, tra le domande e i dubbi che abbiamo, tra le sensazioni, tra l'amore che portiamo dentro e le nostre inquietudini. Ah, è sempre difficile mettere giù il primo piede dal letto tutte le mattine e vado a braccio, e scendere le scale di casa per chi ce l'ha, oppure scendere dal letto e andare in cucina, aprire le finestre e guardare fuori, capire che non siamo soli, capire che possiamo veramente essere un popolo pronto ad affrontare tutto quello che ci verrà addosso. Perché capiamoci bene, ci verrà addosso. Di più non posso dire, ma auguro veramente a tutti i cuori in ascolto, a tutte le anime in ascolto, di non perdere quella speranza, di non perdere la speranza di trovare sempre una buona voce che possa portare amore nei cuori, che possa portare forza ogni qualvolta abbiamo l'anima distrutta, abbiamo le lacrime agli occhi, anche quando ogni cosa ci sembra ci sfugga di mano. Un abbraccio forte a tutte quelle persone che hanno impiegato la loro vita per raccontare la verità, a tutte quelle persone che in questo momento, schiacciati dai debiti, hanno portato avanti una loro attività con la forza di chi vuole raccontare la bellezza attraverso un lavoro che gli ha portato via tempo, gli ha portato via molte volte i propri cari. Voglio mandarvi un grandissimo abbraccio a tutte le persone che sono stati in questi 6 anni, ma non solo, martoriate da questo stato di cose che non vuole mollare l'osso. Diventiamo popolo, ma ancor prima diventiamo persone vere, veri esseri umani, e torniamo veramente a sorridere dentro, fuori, e che in qualche maniera diventiamo portatori di un amore che non può essere mai sconfitto.

Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi,

0: risveglio interiore, ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione, si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata in Forma, che sostanzialmente è una rassegna stampa delle notizie che ritengo importanti, notizie della settimana, e quindi voglio condividerle con voi. Oggi è venerdì 15 maggio, sono le 10:14, e vi do il consueto numero per interagire con me, con la trasmissione, che è il 334-7102-672. Allora, cominciamo con un sottofondo musicale. Allora, eccolo qua, l'ho preparato. Sentiamoci questo, che secondo me le parole, anche se sono in inglese, sono utili in questo momento, cioè don't worry, be happy, cioè non preoccuparti, sii felice, perché l'argomento iniziale che vorrei trattare con voi è proprio di non preoccuparsi inutilmente, di non cadere in questo allarmismo per sto virus di cui tanto si parla, no? L'antivirus. Ecco, oggi parlerò soprattutto di questo, di questa propaganda sul virus per creare mercato. Questo è il titolo che La Verità di oggi dà su questa emergenza, l'ennesima emergenza. E quindi, appunto, mi sembra che ci stia proprio bene. Don't worry, be happy. Eccola qua.

0: E nel frattempo, lasciando scorrere la tabella canzone, vi ricordo che da quest'anno la radio può ricevere il 5 per 1000, che come sapete non vi costa nulla, basta scrivere il codice fiscale sulla dichiarazione dei redditi. Vi ripeto il numero che sentite anche in pubblicità, è 0159 8090 288.
1: Don't worry.
0: E la radio, oltre al 5 per 1000, può ricevere anche un lascito testamentario. Perché no? Non è un tabù il testamento.
1: Don't worry. Be happy.
0: E sul sito Radio Gamma

5.it trovate altre forme di aiuto per la radio. Nella sezione Noi la radio, contributi. Quindi trovate per esempio il conto corrente postale e il l'IBAN per fare un bonifico, magari periodico, permanente, automatico. Un altro modo per aiutare la radio e per avere informazioni sulla sua storia è comprare il libro, naturalmente. Qui in radio, in qualsiasi occasione, quando c'è qualcuno che ce l'ha, insomma, qualcuno dei responsabili del CDA. This song I wrote, I hope you learned it note for note, like good little children, don't worry. Ma anche nella cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo, nella libreria La Bassanese a Bassano del Grappa e nell'edicola Sonia e Stefania a Piove di Sacco.

questa domenica alle 12.30 c'è un pranzo per Gaza nella sala parrocchiale San Leopoldo a Bassano del Grappa. Don't worry. Anche con videochiamate in diretta con le famiglie di Gaza. Come sentite in pubblicità, anche con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto è ricavato, naturalmente, a parte insomma le spese sostenute, andrà alle famiglie di Gaza, con cui l'organizzazione è in contatto diretto. Prenotazione obbligatoria con WhatsApp a Flaviano al 334 386 0384. Ripeto, 334 386 0384. Nel frattempo è finito Don't Worry Be Happy. E allora ci sentiamo un'altra bella canzone. Mi piace il titolo e anche alcune frasi, e poi comunque è bella anche la musica, che è Grazie alla vita, interpretata da Gabriella Ferri.

0: domani c'è il gas dei resistenti, primavera resistente, resisterà anche alla pioggia, perché mi sa che domani, come oggi, pioverà in qualche momento della giornata, non, speriamo che non sia tutto il giorno. E quindi dalle 11 alle 18 c'è il gas qui in sede radio.
1: Grazie alla vita che mi ha dato tanto.
0: Ci sarà il dottor Palladini con i suoi indumenti a infrarossi, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, bello sto nome, Cuor di Prussia. E poi si può fare un mini test gratuito di biorisonanza con Silvia, e nel pomeriggio ci sarà Fiorenzo Libero che potrà insegnare delle ricette macrobiotiche. Per saperne di più c'è il gas, c'è il, scusate, il canale Telegram Gas Associ Franco Carraro 76.

Sempre al gas di domani ci sarà anche il banchetto dell'associazione, una ONG di cooperazione e solidarietà con la Palestina, per poter comprare datteri palestinesi, spezie palestinesi e kefia, sempre palestinese, oltre alla famosa, ormai famosa, Gaza Cola, oltre a materiale informativo naturalmente.

venerdì 22 maggio, quindi venerdì prossimo, ci sarà una conferenza qui in sede radio in collaborazione con Le Vibrazioni del Sapere, quindi con Valentino, sul pedagogia e tecnologia, tema importante, la nuova società del digitale, con un esperto di cyber security, Ettore Guarnaccia, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, che appunto parleranno di questo problema, l'impatto del digitale sui nostri ragazzi, bambini. Aperto a tutti, naturalmente, con un contributo libero e consapevole. Informazioni da Valentino al 349 77 80 167.

Ecco, questo era grazie alla vita, naturalmente. Ora sentiamoci, teniamoci di sottofondo questa musica africana, Back to My Roots, tornare alle proprie radici, vuol dire...

E poi c'è una conferenza stampa che mi sembra sia anche in pubblicità, di Alfredo Bellucco e di alcuni suoi collaboratori come Milena Zaggia, Patrizio Miatello, una conferenza sul DDL, cioè decreto legge 978 su pignoramenti lampo da parte di avvocati, neanche i giudici, da parte di avvocati con lo scudo penale e senza giudice, appunto. Questa sarà giovedì 28 maggio alle 6:15 presso il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese, appunto 140 a Padova. Ingresso libero, vabbè, poi per informazioni, ma insomma non serve la prenotazione, c'è un numero, il 346 361 44 69.

E il giorno dopo, cioè venerdì 29 maggio, c'è una conferenza di Paolo Girotto insieme ad una esperta delle relazioni uomo-animale-uomo, che è Paola Fulgini, dell'associazione, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, che è anche una conduttrice di Radio Gamma 5. Quindi venerdì alle 9:15 qui in sede radio, sì, sul senso profondo della relazione con i nostri animali, chi li ha almeno, da un punto di vista animico e spirituale.

E poi il 2 giugno, come sentite anche dalla pubblicità, c'è la giornata nel bosco di Faont in ricordo di Mara. Alle 9 si parte dal parcheggio della birreria Pedavena, a Pedavena ovviamente. E poi Marco Scapin, la sua bella famiglia, Danilo Leo Lazzarini, si pranza al Sacco. Per informazioni e prenotazioni c'è il numero di Luca al 329 0038 988. E poi il 7 giugno, domenica 7 giugno, c'è la gita in motonave, ma mi sembra non ci sia più posto, ma potete provare comunque se qualcuno si ritira, mi sembra che ci sia una lista d'attesa. E sempre Luca al 329 0038 988.

Poi c'è questo radioascoltatore che è Fabio Romanato, 57 anni, un operaio con a carico moglie e due figli, che ha un cancro e deve sostenere un terzo intervento, purtroppo all'estero, a Malaga, e quindi ha bisogno di soldi per fare questo intervento e sta chiedendo aiuto. Ecco, qui c'è il lungo IBAN, chissà se avete carta e penna, se qualcuno vuole aiutare Fabio Romanato, e si può versare quello che potete sul conto corrente IT94Y 0832 7629. Poi c'è un 6000, quindi 6000, altri 4 zeri e poi 80 15 15. Certo, io consiglierei a Fabio Romanato di postare questa richiesta di aiuto sul sito ciaobay.org, così uno se lo copia con calma l'IBAN e può facilmente fare questo bonifico. Così come Riccardo Rossi, con questa laurea strana in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona, ho mai sentita questa. E, persona empatica, attenta alle relazioni umane, la cooperazione, che cerca lavoro, ovviamente adeguato alla sua laurea, è disponibile per ruoli in recruiting. Riccardo, cosa usi questi inglesismi? A parte che dopo scrive selezione del personale, ecco, diciamo che la traduzione è questa: recruiting vuol dire selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e altri progetti simili. Ecco, cerca lavoro in questo senso. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, quindi quasi tutto il Veneto, insomma, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto. Ecco, Riccardo Rossi risponde al numero 349 4088 260 oppure riccardo.rossi 65 210, poi c'è una chiocciola, ma credo che sia un errore. Chiocciola cosa? Forse gmail.com, probabilmente, che è saltato. Quindi anche te, Riccardo Rossi, metti questo annuncio su ciaobay.org. Bene, allora, volevo segnalare un workshop anche qua, sti inglesismi, un lavoro di gruppo, dai, diciamo, workshop di alimentazione crudista presso la azienda agricola, la fattoria biologica al Rosmarino, che è a Marcon, con Michela Boscaro, che è un'esperta in alimentazione vegana da più di 20 anni. Ecco, l'alimentazione crudista si basa su cibo vivo, vero e crudo. Scopri come sentirti più leggero ed energico in modo naturale. Quindi ci sarà, si insegnerà a preparare estratti freschi, bevande vegetali, piatti completi e dessert crudisti, con cena finale in fattoria, che è inclusa nel prezzo, che è di 40 euro.
Ci sarà anche una dispensa con ricette inclusa e consegnata a tutti. Ecco, per avere più energia, per digerire meglio, ricette semplici da rifare a casa. Questo è sabato 23 maggio alle ore 16 presso appunto la fattoria Rosmarino a Marcon. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 379 120 3312. Aspetta che controllo perché è scritto in piccolo. Sì, e poi c'è un altro numero che è il 349 444 5761. Bene, mi sembra che ci siamo, ho letto tutto. E ora devo rispondere a un messaggio della mia segretaria. Un attimo, intanto vi lascio con l'inno della radio, la canzone che ormai conoscete bene. Eccola qua, che sta arrivando. Ancora qualche secondo.

e leggo qualche messaggio. Il primo, come spesso succede, è quello di Marica, che scrive: in questo giorno di pioggia c'è chi si sente un gatto accidioso e chi se ne sta in casa acciambellato. Chi si sente un gatto accidioso e se ne sta in casa acciambellato, e chi invece si sente una chiocciola che se ne esce fuori a passeggio, anche se forzato. Qualunque tipo siano le persone in ascolto, lieto fine settimana da Marica e genitori per loro e per il dottor Muscari. Grazie altrettanto, Marica, che mi sa che sei a casa al calduccio a scrivere appunto questi messaggi. E a tal proposito vorrei leggervi una poesia che ha scritto Marica sull'omeopatia, che mi è piaciuta molto e quindi vorrei condividerla con voi, magari appena finisce

Ecco, allora, la poesia sull'omeopatia scritta da Marica, la nostra fedele ascoltatrice, si intitola L'eco del principio. Nel silenzio sottile che abita il mondo, dove la traccia si fa spirito profondo, giace un segreto che il tempo non stanca. Scusate, scritta nell'acqua, candida e bianca. Non è la forza che rompe il vigore, ma il soffio lieve, il segreto nitido onore. Un'eco lontana di ciò che ha ferito, che torna a guarire il cerchio infinito. L'infinitesimale, la goccia nel mare, che insegna al corpo come tornare a ritrovare il centro, l'antica armonia, nell'alchimia dolce di questa via. Non è la mole, non è la pesantezza a restituire la vita e la certezza, ma la memoria che l'acqua conserva, energia pura che dentro riserva. Come il sole che filtra tra i rami stanchi, o la neve che scende su campi bianchi, così il rimedio, nel suo farsi niente, risveglia il potere che dorme latente. Similia similibus, il motto che svela, la danza sottile che l'essere vela. Il simile cura nel gioco dei riflessi, liberando l'anima dagli antichi eccessi. O omeopatia dell'invisibile custode, che in ogni granulo il tuo senso rode. Cerchi la radice, non solo l'effetto. Ascolti il lamento, ne lenisci il petto. Sei paziente attesa, sei sguardo profondo, che scava i sentieri di questo gran mondo, perché la salute non sia solo assenza, ma pienezza di vita e di trasparenza. Non gridi la cura, non imponi il sentiero, ma offri un invito, un lieve pensiero, affinché la forza che ognuno possiede ritrovi il cammino in cui il cuore si crede. Così la goccia, nel vuoto vibrante, diventa risposta, diviene brillante, e in questo mistero che l'uomo attraversa, ritrova la forma che pareva dispersa. Marica, brava, brava, veramente. La sto diffondendo anche nel mondo omeopatico, sai, Marica. Bene. Poi c'è un messaggio di Andrea Sceriffo da Verona, altro fedele ascoltatore da fuori provincia, che scrive: Ciao Doc, buongiorno e buona trasmissione in nostra sintonia. Sì, con uno strizzare d'occhio. Ininteressato ascolto. Bene, mi fa piacere, Andrea. E poi Tiz fa una precisazione. La pronuncia corretta di Teolo, comune in provincia di Padova, è Teolo, con l'accento che cade sulla O chiusa, ovvero sulla penultima sillaba. Ah, quindi neanche Teolo, ma Teolo, Teolo, la O chiusa, ma sei sicura? Strano pronunciare Teolo. Non è pedanteria, mi piace essere il suo correttore di accenti. Auguri per le amministrative, un caro saluto da Tiz. Grazie Tiz, anche se io, vabbè, mi sono candidato, ma per un pro forma, mi sono candidato alle amministrative del Comune di Venezia. Non voglio assolutamente fare il sindaco, per carità, ma semplicemente sostengo con il mio nome la lista di Zumsky,
che non è neanche lui candidato sindaco, ma ha candidato un suo uomo, diciamo, che è Roberto Agirmo, uno che la pensa come lui, diciamo. Un imprenditore veneziano, ecco, che dovrei avere in trasmissione mercoledì prossimo. Ecco, lo sentirete. Lo stimo, lo apprezzo e credo che abbia possibilità, non dico di diventare proprio sindaco, ma di entrare in consiglio comunale e di rompere le scatole, come si dice, o almeno di controllare dall'interno il consiglio comunale di Venezia, così come sta facendo Zumski nel consiglio regionale insieme all'altro suo uomo che è Lovat. Ok, Tiz, quindi cercherò di ricordare che si dice Teolo o Teolo. Teolo mi fa da ridere. Sei sicura che si dice Teolo e non Teolo? Boh, vabbè, no, no, non so, bisogna sentire chi abita da quelle parti, come dicono, cosa preferiscono. E gli abitanti come si chiamano? Teolesi? Teolini? Teolesi forse, poi... buongiorno dottor Muscari, cosa pensa dell'antivirus? È pericoloso? Giusi, come dicevo prima, adesso ne parlo, mi sono già preparato anche l'articolo sulla verità, cioè un articolo sulla verità di oggi che chiarisce alcuni aspetti importanti, insomma. Tra poco ne parlo, rimani in sintonia radiofonica, Giusi. Tiz sta scrivendo, quindi mi risponderà alle domande su Teolo. E vediamo se c'è qualche altro messaggio. Qua c'è il meteo che dice pioggia, infatti sta piovendo qui a Campodarsego, ma credo in quasi tutto il Veneto, se non anche oltre. E Tiz scrive: noi padovani abbiamo sempre pronunciato con accento sulla O. Sì, ma Tiz, tu dici O chiusa, ma è una O aperta, Teolo, oppure Teolo, capito? Quindi vocale aperta o chiusa? Bene. Allora, cominciamo con citare un infettivologo, che è quindi un medico specialista in malattie infettive e anche specializzato in igiene, che è Fabio Franchi, un friulano, che ha scritto: io sono convintissimo, quindi non convinto, convintissimo che questo virus non attecchirà, a differenza del precedente, cioè del Covid, visto che la popolazione è certamente ottusa, ma non così tanto. Percepisco uno scetticismo generalizzato e non percepisco paura. Quest'ultima è l'ingrediente indispensabile per far accettare spiegazioni e misure idiote. Ecco, quindi lui in qualche modo tranquillizza il dottor Fabio Franchi. Ma ora sentite un po' cosa dice la verità di oggi a pagina 11.
rubrica strategia dell'emergenza, propaganda sul virus per creare mercato. Questo è il titolo di questo articolo di Francesco Borgonovo, un bravo giornalista che era presente spesso anche in BioBlu, che purtroppo ha chiuso. Sottotitolo: Repubblica, il quotidiano, il pessimo quotidiano Repubblica, scrive che i medici sono preoccupati. Ma quali medici? Ma cosa dici, Repubblica? Insomma, tira aria di vaccino che per lo scopritore cileno del ceppo Andes, quindi uno dei più grandi esperti al mondo di hantavirus, oggi non è né utile né necessario, il vaccino per l'hantavirus. Ma incredibilmente la pensa uguale persino la Virostar Crisanti, che abbiamo conosciuto ai tempi del Covid, che dice: non ci sono le basi per farlo il vaccino. Allora, vediamo di approfondire un po'. Tiz mi scrive, lo dice Wikipedia, quindi Teolo, vabbè, ok, grazie Tiz. E dunque l'articolo della Verità di oggi sull'antivirus: l'allarme non è mai esistito, ma i titoli allarmistici continuano a sbocciare sulle prime pagine. C'è chi ha soffiato sul fuoco e ora se la prende con presunti complottisti. Chi, come Repubblica, insiste a scrivere che i medici sono preoccupati. Ma la verità la dice Juan Bertoglio, internista, medico internista, immunologo cileno con esperienza quarantennale, che diversi decenni fa si trovò alle prese con il primo caso di virus Andes, questo hantavirus, varietà Andes, che è questa appunto che della nave, insomma. E dice: il problema principale qui è quella che io chiamo disinfodemia, quindi una epidemia di disinformazione, una pandemia di disinformazione, una propaganda che evidentemente serve a creare un mercato. In effetti, a beneficiare della tormenta mediatica finora sono state soltanto società come Moderna, la multinazionale che era una delle più grandi produttrici del vaccino Covid ad mRNA. Lo dice il nome stesso, no? Moderna, RNA. Vedete, hanno giocato anche sulla parola. A cui è bastato annunciare questa azienda di essere al lavoro su un possibile vaccino per aumentare i suoi profitti in borsa. Basta un annuncio e la borsa subito ti premia. Parlare di vaccini è come parlare di automobili, sorride Bertoglio. Quindi propaganda, insomma. Poi salto, perché è molto lungo l'articolo, vado alle parti più salienti. E dunque dice sempre questo esperto: se parliamo di virus Andes, un antivirus Andes, un vaccino non è utile né necessario. Un vaccino ad mRNA avrebbe tutti i problemi della biotecnologia ad mRNA senza però alcun vantaggio. Poi vado oltre. L'idea di un vaccino su larga scala, di cui molto si è discusso in questi giorni, secondo Bertoglio, Juan Bertoglio, questo cileno esperto, è assurda, l'idea di un vaccino. Quante sono le persone a rischio?
In Argentina, per esempio, oppure nel sud della Bolivia, in Cile, ci sono circa 90 milioni di persone. E quanti casi abbiamo ogni anno? 80-90 casi. Quindi un caso, una persona su un milione, sparsi su un grande territorio, quello del Sud America, insomma. O perlomeno la parte bassa del Sud America. Come si fa a vaccinare la popolazione a rischio? È impossibile, si dovrebbero vaccinare almeno 10 milioni di persone che sono sparse dappertutto, lavoratori che stanno nella foresta, gente così, per cui non certo persone a rischio. Anche il focolaio sulla ormai famigerata nave da crociera Hondius, spiega sempre Bertoglio, questo esperto, non dovrebbe generare allarmi, perché, attenzione, la contagiosità di questo virus è molto bassa, nonostante la patogenicità. Cioè, la virulenza del virus è molto alta, cioè il 40% di mortalità, ma ha una trasmissibilità che dopo 45 anni di studi non siamo riusciti a confermare virologicamente, infettivologicamente. Cioè è molto bassa la contagiosità, sta dicendo, no? Quindi gli chiede il giornalista: ma si trasmette o no tra le persone? C'è evidenza e correlazione epidemiologica, ma non c'è una conferma infettivologica precisa. Correlazione non significa necessariamente un nesso di causalità. Cioè, tradotto, non sappiamo nemmeno se questo virus passa da uomo a uomo. Avete capito? Ci sono pochi casi e parlare di vaccino sostanzialmente non ha senso. Il bello è che sembra pensarla così anche Andrea Crisanti, esponente del PD e virostar di chiara fama, è diventato famoso col Covid. E gli chiediamo se sia vero che i medici, come sostiene Repubblica, sono preoccupati. Risposta di Crisanti: io non sono preoccupato. Questo è un virus che conosciamo da tantissimo tempo. È chiaro che i contatti vanno seguiti, vanno controllati, ma bisogna distinguere tra contatti e contagiati. Guardi, questa è una cosa che io continuo a leggere ed è frutto di ignoranza totale. Un conto è una persona che è entrata in contatto con il virus, un altro conto è una persona contagiata. Contagiato è chi si è ammalato. Contatto è chi, in qualche modo, ha passato del tempo insieme alla persona malata. Quindi, insomma, sta ripetendo anche lui che la contagiosità è molto bassa. Ecco, adesso tra 30 secondi arriva la pubblicità, sto attento. E quindi Crisanti ripete che allarmarsi è assurdo. Questo virus ha diverse varianti. Il virus europeo non si trasmette mai da uomo a uomo perché colpisce l'apparato urinario, punto. Quello americano è più o meno la stessa cosa. E ora c'è la pubblicità, rimanete su questa sintonia. Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi venerdì 15 maggio, stavo leggendo l'articolo sulla Verità di oggi, sul sto benedetto antivirus, varietà Andes. Allora, le parole di Crisanti, che vabbè ci sta un po' antipatico, però comunque è sempre un esperto. E stavolta spegne gli allarmi, quindi dice allarmarsi è assurdo.
Stavo dicendo, il virus non si trasmette mai da uomo a uomo perché colpisce l'apparato urinario, punto, dice. Quello americano è più o meno la stessa cosa. Quello sudamericano colpisce i polmoni, si moltiplica nelle fasi finali della malattia, il paziente tossisce ed emette delle goccioline in cui c'è il virus. Però anche in quel caso il virus è fragilissimo, non resiste nell'ambiente. Come lo dobbiamo dire? Quindi vuol dire che lo sta ripetendo in continuazione. Incredibilmente, Crisanti è ancora più duro riguardo alle discussioni sul vaccino. Guardi, il vaccino, dice Crisanti, non è possibile, non si può fare. Cominciamo a chiarire subito questa cosa. Perché un conto è realizzare una molecola, un conto è dimostrare che la molecola funziona. Ora, lei mi spiega come con 200 casi all'anno nel mondo si riesca a fare un vaccino e quali controlli possono essere fatti? Veramente sono sconcertato quando sento queste stupidaggini, veramente. Tuttavia, Moderna un vaccino lo ha annunciato, dice Francesco Borgonovo. E Crisanti risponde: penso che sia più un effetto notizia che un vero e proprio investimento. Io non credo che ci siano case che investano per fare un vaccino per una malattia che colpisce 200 persone all'anno e che ha una trasmissibilità umana bassissima, a meno che non si voglia fare un vaccino per curare i topi. Guardi, mi creda, sviluppare un vaccino è un'impresa costosissima e qui non ci sono proprio le basi né economiche né scientifiche né di sanità pubblica che la giustifichino. Insomma, a parlare non sono i presunti complottisti e pericolosi Novax evocati da alcuni giornali, dice Borgonovo, il giornalista. Sono esperti molto autorevoli, eppure medici prestati alla politica, i quali dall'antivirus non sono preoccupati nemmeno per scherzo. Restano tre domande. È un po' ironico, sarcastico, Borgonovo dice: prima, perché certi media ancora alzano i toni allarmistici? Seconda domanda: perché qualcuno parla di vaccino se non ha alcun senso? Terza domanda: secondo voi, tra la prima e la seconda domanda, c'è qualche correlazione? Capite bene che lui sta insinuando che i giornalisti allarmistici stanno facendo il gioco di Moderna e delle multinazionali interessate che semplicemente per aver annunciato un vaccino hanno guadagnato milioni in borsa come Moderna. E poi sotto c'è un altro articolo sullo stesso argomento che dice: negativi tutti i test sui casi sospetti in Italia, quindi nessun positivo in Italia. Questo è un report del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Articolo di Patrizia Floder-Reiter, sottotitolo: gli episodi registrati nel mondo restano 11 in tutto il mondo. E infatti anche il nostro ministro Schillaci predica calma. Allora, leggo: il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, CDC, ha comunicato che i casi segnalati di possibili contatti con l'antivirus sono fermi a 11, ma dei quali solo 8 confermati, 2 probabili e 1 non conclusivo, e che i decessi per questo virus restano i 3 iniziali.
e che il rischio per la popolazione, scrive l'Europa, rimane molto basso. In Italia il test dell'antivirus è risultato negativo nelle persone sotto osservazione e che rimangono in isolamento. Non c'è alcun nuovo caso. Negative anche le 26 persone in quarantena ospedaliera in Francia, che sono sotto osservazione solo per aver viaggiato sulla nave da crociera olandese Hondius, oppure sul volo KLM, dove c'era stato uno dei passeggeri per pochi minuti, ma vi rendete conto? Negativi pure il passeggero greco ricoverato ad Atene e lo statunitense che inizialmente era risultato debolmente positivo. Tutto è sotto controllo al momento e anche il ministro della salute Orazio Schillaci va ripetendo: nessun allarmismo. Nella sua circolare dell'11 maggio, di cui parlava ieri anche la Barbara Balanzoni, intervistata da Paolo Girotto, che l'ho sentita, il Schillaci ha richiamato l'attenzione sulla necessità di gestire eventuali casi sospetti, probabili, confermati o contatti ad alto o basso rischio, seguendo le misure di protezione, quali l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, i famosi DPI, basati sulle precauzioni per la trasmissione, inclusi respiratore, guanti, camice e protezione oculare e di prevenzione e controllo idonei. Misure eccessive? Qualcuno si è soffermato su eccessi di provvedimenti e incoerenza nella loro applicazione, come ha fatto ieri Peter McCullough, famoso anche questo scienziato americano, che ha parlato proprio con un messaggio su X proprio della situazione italiana. Il cardiologo, epidemiologo, esperto americano di Covid-19 e sindromi da danno vaccinale, si sta interessando anche dei danni da vaccino, infatti è stato ingaggiato da Kennedy, ha messo immagini di biosicurezza prendendo in giro una foto pubblicata dal Daily Mail del prelievo al bed and breakfast di Milano del 60enne inglese venuto a contatto con due persone contagiate dall'antivirus. E McCullough scriveva: mostrano un uso iperbolico e incoerente delle tute anticontaminazione. Quindi fanno vedere questi qua bardati di tutto punto, queste tute, avete presente, no? Che coprono tutto il corpo, la testa, tutto. E l'uomo sulla barella non ha neanche l'antivirus, è stato solo un contatto casuale. L'antivirus non si trasmette tramite contatto casuale da persona a persona. E sempre questo medico esperto, commentando la presenza a meno di un metro di una persona con il solo giubbotto di sicurezza giallo, chiedeva: perché le immagini dei lavoratori sembrano sempre mostrare qualcuno vicino alla scena senza protezione? Che fa ridere, no? Cioè, da una parte, a pochi metri di distanza ci sono questi con le tute complete, no? Tute anticontaminazione, e poi c'è un altro che ha solo un giubbotto di sicurezza giallo senza nessun'altra protezione. Quindi queste incoerenze ho visto anch'io, queste foto, già come avevano suscitato proteste le immagini pubbliche da ABC durante le operazioni di sbarco a Tenerife degli ultimi passeggeri della nave Hondius, anche questa l'ho vista, la foto. In un video si vedeva uno psichiatra incaricato di fornire supporto psicologico, mentre scendeva da uno degli autobus dell'unità di emergenza militare
con in mano il camice che avrebbe dovuto proteggerlo e senza mascherina. «Apriti cielo!» era iniziato il processo all'untore, dimenticando quanta approssimazione ci sia nello stabilire misure di contenimento. Quindi qui in questo articolo prendono in giro, in pratica, o almeno McCullough prende in giro questo uso iperbolico, dice, e incoerente delle tute anticontaminazione per un virus appunto che ha bassissima contagiosità. Vabbè, quindi don't worry, be happy, dice la canzone che ho messo prima. Non c'è da preoccuparsi più di tanto. Certo, scherzavamo stamattina con Cristina, la mia CRI, dicendo dobbiamo rimanere in vigile attesa, dobbiamo rimanere vigili comunque, perché non si sa mai questi pazzi cosa combinano, però per ora la situazione non è certo preoccupante. Allora, quanti messaggi ci sono, mamma mia. Allora, vediamo. Beh, intanto, dunque, ciao Gennaro, se ti sente la tua collega speaker Daniela, che trasmetterà oggi pomeriggio, che hai usato la sua sigla, oltre a farti la multa, ti toglie 5 punti dalla patente. Maurizio. Sì. Non sapevo neanche che avesse come sigla quella canzone. E poi, ciao Doc, mi puoi spiegare, aspetta, dunque, ciao Doc, ma guarda te, no, non vengono fuori, bisogna sistemare sto telefonino, è che non lo conosco, non ho la stessa marca. Ma ciò non si riesce. Ecco qua. Dunque, ciao Doc, mi puoi spiegare cos'è il CBG? Perché vedo che lo trovo in combinata con il CBD ed è sempre utilizzato per uso interno. Henry 77. Allora, il CBG è il cannabigerolo, uno dei più importanti principi attivi, che effettivamente viene spesso messo insieme al CBD perché si rinforzano l'un l'altro praticamente e sono simili nella loro azione

a 140 principi attivi, no? 2-3 CBD, CBG, e c'ha anche il famigerato THC, quindi è molto più efficace la cannabis completa, naturalmente, come dicevo prima a Ivana. Oh, dunque, Carla scrive: Hanta, come hantavirus, in ebraico vuol dire imbroglio, truffa, buffonata. Bella questa, non lo sapevo. Grazie Carla con la K. Non è casuale. E Fabio invece scrive: Buongiorno, purtroppo a capo dell'OMS abbiamo dei collusi criminali proni ai diktat di certi psicopatici che inoculano psicologicamente il terrore tramite megafono mediatico. Eh sì, non dobbiamo ascoltare l'OMS, speriamo che l'Italia esca anche lei, come gli Stati Uniti e altri paesi, dall'OMS, che ormai è privatizzata praticamente, non vale più nulla. Dunque, Sisto scrive: Per la verità, ho seguito un po' le varie opinioni di tanti medici che appaiono in TV e nessuno mette particolari preoccupazioni, anzi, sono più i giornalisti a creare paure infondate. Esatto, Sisto, esatto. Come scrive Borgonovo sulla Verità di oggi, no? Alla fine scrive, come dicevo prima, perché certi media ancora alzano i toni? Perché qualcuno parla di vaccino se non ha alcun senso? Ecco, quindi è chiaro che stanno eseguendo degli ordini, però sì, no, non credo che ci cascheremo di nuovo. E Gianni scrive: Ciao, ma mi viene più da chiamarlo Fantavirus anziché Anta. Giusto, giusto, Gianni da Asolo. Avevo già letto anch'io questa battuta. Un fantavirus. Proprio vero. E Adamo, l'anziano, ho scoperto che ha 80 anni, l'anziano radioascoltatore, scrive: Margherita Hack, scienziata astrofila, ha detto che credete in Dio e come credete alla Befana, e ha molta ragione Adamo. Credere in Dio è come credere alla Befana. Beh, non sono d'accordo, Adamo, assolutamente. Ma infatti lei era atea, però non si comportava da atea, era abbastanza spirituale. Forse si vantano di essere atei, ma in realtà sotto sotto ci credono più di tanti cattolici o sedicenti, credenti. Dunque, Lucia scrive: Buongiorno dottore, quello che deve accadere accadrà e io sono tranquilla, ma non per questo mi fido. A buon intenditore, puntini puntini, Lucia. E poi aggiunge: a meno che non muti, magari da solo, senza entrare in laboratorio. Sì, infatti, anche questa è una possibilità. Che creino una mutazione, però, insomma. Poi fare anche il vaccino sulla mutazione, ma insomma, la vedo dura. Poi Riccardo scrive: Buongiorno, visto che non riescono a isolare questo virus, allora è un'altra cosa, è un tipo di spora fungina, forse un micoplasma. Del resto i funghi non sono vegetali e attaccano sia il regno animale che quello vegetale ed è facile da diffondere. Si annida nei polmoni perché l'ambiente è sempre umido dalla temperatura e con la temperatura ideale. Infatti la polmonite per me è un tipo di contagio fungino, come del resto anche il cancro

sino semplicemente varietà di funghi dei parassiti, non animali. La leucemia fulminante sono spore fungine che circolano nel sangue. Il sistema immunitario ha difficoltà ad eliminarle perché si moltiplicano troppo velocemente, perciò non esiste nessun vaccino valido, sono inutili. Ciao ciao Riccardo. Sì Riccardo, conosco questa ipotesi, è un'ipotesi che ha messo in giro anche Tullio Simoncini, che poi è stato radiato anche. Ma io non credo che sia tutto riconducibile a spore e fungine. Può darsi che ci siano anche queste, ma non si può generalizzare. Come sempre, le generalizzazioni, sia nel linguaggio, diciamo, sia nella scienza, sono rischiose e spesso portano fuori strada. È un'ipotesi anche accattivante, interessante, ma fino a un certo punto. Poi, queste persone sono morte per o con antivirus? Avevano già gravi patologie? Ce la stanno raccontando giusta o la stanno creando a tavolino? No, perché sembra che l'OMS facesse già delle prove qualche giorno prima. Caro dottore, l'anta davanti al termine virus sembra tanto la HA del ha stato Putin, per esempio. Eh sì, GM mira. Sì, infatti. Ma proprio oggi ho letto un messaggio che l'ho pubblicato anche sul mio canale Telegram, che vi ricordo è muscari.t.gennaro, di uno, no, forse non l'ho pubblicato, sto guardando adesso. L'ho visto ma non ho fatto in tempo a pubblicarlo, vabbè, lo metterò. Mi sembra il capitano stesso della nave, mi sembra, o un medico della nave, che dice che uno dei deceduti non è morto per il virus, ma è morto per altre cause naturali, quindi non per un'infezione, ma morte naturale. Adesso non mi ricordo più dove l'ho visto. Accidenti. Vabbè, se lo trovo lo pubblico. Comunque, insomma, questo è il succo. Quindi, oltretutto, questi pochi decessi non sono tutti accertati, confermati, che siano da hantavirus, ma potrebbero essere anche qualcuno almeno di questi morti per altri problemi. Dunque, vediamo se c'è ancora. Ecco, sì, c'è Fabione che dice: guarda che il vaccino c'è per l'antivirus e si chiama Tinculeran Forte. Ciao bello. Sì, un'altra battuta. E poi questa: buongiorno dottore, dunque, ma perché fa questo scherzetto il telefono? Ecco, allora, buongiorno, è scorretto dire persone no vaccini, meglio no a quei vaccini Covid predisposti solo per fare soldi, Alberto. Vabbè, non è chiarissimo, ma insomma,
Buongiorno dottore, ricomincia il circo? Forza Putin, Roby da Padova. No, no, secondo me non ricomincia e non dobbiamo tenere d'occhio solo l'antivirus, che appunto è a bassissima contagiosità, ma dobbiamo tenere d'occhio, come diceva anche Leonardo Guerra, come si chiama l'altro? Ah, l'aviaria, ecco, piuttosto teniamo d'occhio quest'altro versante, ecco, l'aviaria potrebbe derivare da lì un altro circo, perché è molto più contagioso. Quindi dobbiamo rimanere vigili, come scherzavo appunto prima, vigile attesa, rimaniamo in vigile attesa, appunto guardinghi, senza farci spaventare inutilmente. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale, ecco, per esempio Monti di Mola, del caro compianto Fabrizio De André.

Ah, volevo segnalarvi anche un altro evento che è domani al Teatro del Pane, me l'ha segnalato Marco Boscarato, c'è una apericinema, invece che apericena, no? Come si usa a dire, apericinema, dove cibo e cinema sono in continuo dialogo tra loro. Dalle ore 19 c'è l'apericena con un drink e un primo piatto a 15 euro. E il menù è assaggi di lasagne con asparagi e con ragù, con possibile variante vegana o anche gluten free, senza glutine. E alle ore 21 la proiezione del film Perfetti Sconosciuti a ingresso gratuito. Ecco, c'è la descrizione del film, bello, l'ho visto qualche anno fa. Si consiglia la prenotazione, c'è la mail prenotazioni@teatrodelpane.it oppure anche il telefono che è 380 384 2008, messaggio WhatsApp. Ecco.

E poi ancora, sempre alla fattoria Rosmarino di Marcon, domenica 14 giugno, manca un mese ancora, però già lo annuncio, ci sarà Matteo Gracis, un personaggio ormai, che presenterà il suo nuovo libro, Il sorriso del guerriero. Bene, adesso passo ad un'altra notizia che nella mia rassegna stampa settimanale mi ha colpito. Allora, c'è questo monitoraggio della guida. Sentite un po', l'Unione Europea sta imponendo, o insomma vuole imporre, l'installazione di telecamere per il monitoraggio del conducente su tutti i veicoli di nuova immatricolazione a partire da luglio 2026. Globalisti non eletti da nessuno stanno introducendo un nuovo agghiacciante mandato che impone che ogni veicolo di nuova immatricolazione nell'Unione Europea, a partire da luglio, debba essere dotato di sistemi di telecamere di monitoraggio del conducente, progettati per tracciare costantemente gli automobilisti alla ricerca di segni di distrazione, errori o comportamenti pericolosi. Beh, sapete che ormai sulle nuove automobili, anche sulla mia, ci sono telecamere che ti monitorano. Se ti distrai, suona, c'è un allarme, insomma. Non puoi neanche guardare tanto in giro perché viene segnalato come distrazione del conducente. Oppure se chiudi gli occhi, anche qua suona subito, quindi per prevenire ovviamente i colpi di sonno. Quindi queste telecamere ci sono già sulla maggior parte delle automobili, non solo quelle grandi, anche su quelle piccole, però magari un po' più tecnologiche. L'Unione Europea vuole abbassare il numero di vittime sulla strada. Qui, insomma, sarebbe giusto, no? Perché ci sono ancora migliaia di morti ogni anno. Mi sembra 7-8 mila morti solo in Italia per incidenti stradali. È una strage ogni anno, quindi effettivamente bisogna cercare di ridurre queste vittime in varie maniere. Però capite bene che queste telecamere registreranno ogni movimento del conducente per tutto il tempo in cui si trova al volante. Sono i cosiddetti sistemi allarme per distrazione del conducente, allarme avanzato, ecco, tradotto dall'inglese. Dunque, promossa dai burocrati di Bruxelles nell'ambito dell'ampio programma Visione Zero, dell'Unione Europea, chissà perché Visione Zero. Gli eurocrati, bello sto nome, eurocrati, insistono sul fatto che il piano mira a eliminare o a ridurre quantomeno i decessi stradali entro il 2050. Ah no, eliminarli proprio. Ma i critici avvertono che questa tecnologia rappresenta qualcosa di ben più pericoloso, in quanto normalizza la costante sorveglianza biometrica all'interno dei veicoli privati e la costruzione di un sistema in grado di monitorare, valutare e, in ultima analisi, controllare la libertà di movimento dei cittadini. Le telecamere monitoreranno i conducenti all'interno delle proprie auto. In base alle nuove norme, i veicoli immatricolati nell'Unione Europea saranno sempre più dotati
di sistemi di monitoraggio interni in grado di tracciare movimento oculare, posizione della testa, attenzione del conducente, posizionamento della mano. Ecco, anche la mia macchina, se io stacco le mani dal volante, si mette a suonare dopo qualche secondo, non subito, e quindi almeno una mano bisognerebbe tenerla sul volante, e altri indicatori comportamentali. Ma ripeto, queste sono giuste, sono utili queste, questi sistemi di controllo. L'importante però è che l'Unione Europea non se ne approfitti, insomma. Essere costantemente monitorati dalle telecamere non sarà un'opzione, sebbene ostruire le telecamere non costituisca reato, perché effettivamente uno potrebbe mettere uno scotch nero sulla telecamera della sua automobile e quindi non viene più controllato. Per ora i veicoli attiveranno allarmi e luci di segnalazione per avvisare i conducenti in caso di ostruzione, quindi se uno mette lo scotch i veicoli creeranno un ulteriore allarme. Però i sostenitori affermano che questa tecnologia riguarda la sicurezza stradale. Ecco, vabbè, insomma, quindi i critici sostengono che ciò apra le porte a un quadro di sorveglianza molto più ampio, in cui i governi, compagnie assicurative, autorità di regolamentazione e in futuro sistemi di intelligenza artificiale otterranno un accesso senza precedenti ai dati comportamentali generati all'interno dei veicoli privati. E quindi si ha paura che questi dati possano essere utilizzati contro gli automobilisti, e quindi anche piccole distrazioni come dare un'occhiata al telefono, al semaforo, o togliere brevemente le mani dal volante, o un movimento oculare imperfetto, potrebbero essere utilizzate dalle compagnie assicurative o dagli investigatori per attribuire la responsabilità ai conducenti dopo un incidente, no? Ti possono dire, tu ti sei distratto, quindi non ti paghiamo. Secondo i critici, ciò potrebbe alterare drasticamente le statistiche sugli incidenti stradali, gonfiando indiscriminatamente le classificazioni di errore del conducente, tra virgolette. Il risultato potrebbe essere un circolo vizioso: la sorveglianza genera più dati sulla guida pericolosa, i media globalisti amplificano il panico riguardo agli automobilisti pericolosi e i governi utilizzano la crisi creata ad arte per giustificare controlli più severi. Quindi le preoccupazioni non sono del tutto teoriche. Poi l'Unione Europea ha già avviato un processo di introduzione del rinnovo obbligatorio della patente di guida dopo 15 anni in base ad una normativa aggiornata approvata all'inizio di quest'anno. Ma non c'è già questa regola, mi sembra addirittura 10 anni, o sbaglio? I critici avvertono che in futuro le autorità potrebbero facilmente collegare i requisiti per la ricertificazione agli avvisi di distrazione registrati o ai punteggi di rischio del conducente generati dall'intelligenza artificiale. Nel frattempo, in tutta Europa si stanno già sviluppando licenze digitali contenenti informazioni biometriche nell'ambito di iniziative più ampie sull'identità digitale. Alcuni analisti temono che in futuro i veicoli potrebbero richiedere l'autenticazione biometrica prima di poter circolare, consentendo di fatto alle autorità o ai sistemi automatizzati di limitare a distanza i privilegi di guida. Quindi ti potrebbero bloccare l'autoveicolo. Gli attivisti per la privacy avvertono che la tendenza a lungo termine è verso database
centralizzati che raccolgono enormi quantità di dati sul comportamento di guida. Tali informazioni potrebbero essere analizzate in futuro da sistemi di intelligenza artificiale in grado di individuare schemi pericolosi, deviazioni comportamentali o allarmi di distrazione eccessiva. Quindi se uno ha una guida pericolosa, quindi se si distrae troppo spesso, o comunque ha una guida in qualche modo ritenuta pericolosa, gli sospende la patente. L'accumulo di infrazioni potrebbe quindi avere ripercussioni sullo stato della patente, appunto, come stavo dicendo, sui costi assicurativi, quindi l'assicurazione ti alza le polizze, i premi, come si dice, o persino comportare sospensioni temporanee della patente in attesa di corsi di riqualificazione o ricertificazione obbligatori. Secondo i critici, il pericolo non risiede solo nella tecnologia in sé, ma anche nella rapidità con cui tali sistemi possono evolversi una volta che l'infrastruttura si è consolidata. Quindi questa può essere un'ampia offensiva contro la proprietà privata dell'auto. Gli scettici sostengono inoltre che i sistemi di sorveglianza si inseriscano in una campagna ideologica ben più ampia contro la proprietà privata dei veicoli. Mi ricordo la frase: non avrete nulla, nessuna proprietà, però sarete felici. Quindi piano piano anche ti sottraggono il veicolo, la macchina, perché dicono che ti distrai troppo spesso. Quindi sempre maggiore insistenza verso la riduzione dell'uso dell'auto privata a favore del trasporto pubblico, della mobilità condivisa, della vita urbana ad alta densità e del concetto di città dei 15 minuti. Quindi insomma potrebbe essere che il tutto rientri in questa agenda, no? Agenda 2030. Quindi un ulteriore strumento per scoraggiare il possesso di veicoli privati, rendendo la guida sempre più restrittiva, costosa e soggetta ad un controllo rigoroso. Crescente reazione negativa da parte dell'opinione pubblica. Quindi sì, insomma, sta ripetendo la stessa cosa. Quindi la questione va ben oltre la sicurezza stradale, che è giusta, insomma. Sostengono i critici che questa tecnologia rifletta una tendenza più ampia verso sistemi di controllo digitale, in cui i cittadini verranno continuamente monitorati, valutati e regolamentati in nome della sicurezza, della protezione o del bene pubblico. Eh sì, solita frase, no? Vuoi più sicurezza? Allora ti limitiamo la libertà. Questo era un articolo di Frank Bergman che ho postato sul mio profilo Facebook. Allora, un sacco di messaggi. Vediamo un po' se riesco a leggerli da qua. Buona giornata, dottore. Mi scrive Lumi. Per eliminare gli incidenti basta permettere alle persone di vivere decentemente, senza affogarsi nelle tasse, senza essere obbligati ad avere due o tre lavori per arrivare a fine mese con il terrore della spesa imprevista. Io eviterei la macchina nuova con telecamera per non sentirmi una stupida scimmia in gabbia. Una persona felice e riposata non provoca incidenti stradali. Certo, ma lo vedo un po' utopistica questa, questo desiderio, insomma. Buona giornata, dottore, grazie delle info. Sì, questo sarebbe l'ideale, chiaro.
Andrea Sceriffo da Verona, viva, scrive: viva la mia vecchia cara punto ignorante. Eh sì, le macchine vecchie non hanno questi sistemi di controllo. Infatti si sta parlando delle nuove immatricolazioni a partire da luglio 2026. Però sì, ripeto, le macchine già dell'anno scorso, come la mia, hanno già questi sistemi. Ce ne sono quasi tutte ormai, le nuove macchine hanno questi sistemi di controllo. Certo, per ora non sono collegati all'Unione Europea, per ora i dati vanno alla casa madre, ecco, probabilmente. Può darsi anche che ci sia una privacy molto rigida su questo, però si fa presto. Se l'Unione Europea o comunque una grossa organizzazione statale può richiedere i dati alla Toyota, alla Fiat, se c'è ancora, non so, insomma, alla casa madre, i dati appunto di tutti i conducenti, potrebbe farlo. Dunque, vediamo qua. Paolo da Mira scrive: il passo successivo sarà il collegamento in rete di tutte le auto. Esatto, l'ho appena detto, sì, infatti. Poi Roby, no, questo l'ho già letto prima. Ciao Doc, ma un tempo si cercava l'auto con i sedili ribaltabili perché con la morosa si andava in camporella. Vuoi vedere che questi sono degli incalliti guardoni? Enrico, già, è vero. Adesso con le telecamere interne all'auto, vabbè, ci metto lo scotch nero sopra la telecamera e vado in camporella. Dunque, Marino scrive: non avrete niente e sarete felici, loro invece avranno tutto ma saranno infelici. Saluti a noi che saremo felici. Sì, speriamo, Marino. Poi buondì Gennaro, e buondì a tutti. Con una macchina così non si può più fare una scappagnata con amorosa. Infatti è venuto la stessa idea anche a Massimiliano da Bassano, che mi augura buona vita. Manca un minuto e mezzo, attenzione. Dunque, Stefano scrive: siamo sempre sotto esperimenti psicologici, vogliono vedere se piangiamo dalla paura. A me fanno ridere come il villain della canzone di Iannacci. Non mi stupirebbe di telecamere che, oltre a spiare i morosi, mettessero i filmati in internet. Sì, ci mancherebbe anche questo. Buon fine settimana a tutti. A me fa ridere come il villain della canzone di Iannacci, ho visto un re. Sì, Stefano da Vicenza. E poi Enrico scrive: buongiorno Gennaro. Dunque, mamma mia, sto telefonino è tremendo. Cioè, buongiorno Gennaro, saluti a tutti i robottini, che schifo, che tristezza. Bene, mancano 20 secondi, quindi è giunto il momento di salutarvi, di darvi appuntamento a mercoledì.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma, che sostanzialmente è una rassegna stampa delle notizie che ritengo importanti, notizie della settimana, e quindi voglio condividerle con voi. Oggi è venerdì 15 maggio, sono le 10:14, e vi do il consueto numero per interagire con me, con la trasmissione, che è il 334-7102-672. Allora, cominciamo con un sottofondo musicale. Allora, eccolo qua, l'ho preparato. Sentiamoci questo, che secondo me le parole, anche se sono in inglese, sono utili in questo momento, cioè don't worry, be happy, cioè non preoccuparti, sii felice, perché l'argomento iniziale che vorrei trattare con voi è proprio di non preoccuparsi inutilmente, di non cadere in questo allarmismo per sto virus di cui tanto si parla, no? L'antivirus. Ecco, oggi parlerò soprattutto di questo, di questa propaganda sul virus per creare mercato. Questo è il titolo che la verità di oggi dà su questa emergenza, l'ennesima emergenza. E quindi, appunto, mi sembra che ci stia proprio bene. Don't worry, be happy. Eccola qua.

0: E nel frattempo, lasciando scorrere la bella canzone, vi ricordo che da quest'anno la radio può ricevere il 5 per 1000, che come sapete non vi costa nulla, basta scrivere il codice fiscale sulla dichiarazione dei redditi. Vi ripeto il numero che sentite anche in pubblicità, 0159 8090 288.
1: Don't worry.
0: E la radio, oltre al 5 per 1000, può ricevere anche un lascito testamentario. Perché no? Non è un tabù il testamento. Don't worry. E sul sito radiogamma5.it trovate altre forme di aiuto per la radio, nella sezione Noi e la radio, contributi. Quindi trovate per esempio il conto corrente postale e il l'IBAN per fare un bonifico, magari periodico, permanente, automatico. Un altro modo per aiutare la radio e per avere informazioni sulla sua storia è comprare il libro, naturalmente. Qui in radio, in qualsiasi occasione, quando c'è qualcuno che ce l'ha, insomma, qualcuno dei responsabili del CDA.
2: This song I wrote, I hope you learned it note for note like good little children, don't worry.
0: Ma anche nella cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo, nella libreria La Bassanese a Bassano del Grappa e nell'edicola Sonia e Stefania a Piove di Sacco.

questa domenica alle 12.30 c'è un pranzo per Gaza nella sala parrocchiale San Leopoldo a Bassano del Grappa. Don't worry. Anche con videochiamate in diretta con le famiglie di Gaza, come sentite in pubblicità, e anche con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto è ricavato, naturalmente, a parte insomma le spese sostenute, andrà alle famiglie di Gaza, con cui l'organizzazione è in contatto diretto. Prenotazione obbligatoria con WhatsApp a Flaviano al 334 386 0384, ripeto 334 386 0384. Nel frattempo è finito Don't Worry Be Happy. E allora ci sentiamo un'altra bella canzone, mi piace il titolo e anche alcune frasi, e poi comunque è bella anche la musica, che è Grazie alla vita, interpretata da Gabriella Ferri.

0: Domani c'è il gas dei resistenti, primavera resistente, resisterà anche alla pioggia, perché mi sa che domani, come oggi, pioverà in qualche momento della giornata, non speriamo che non sia tutto il giorno. E quindi dalle 11 alle 18 c'è il gas qui in sede radio.
1: Grazie alla vita che mi ha dato tanto.
0: Ci sarà il dottor Palladini con i suoi indumenti a infrarossi, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, bello sto nome, Cuor di Prussia. E poi si può fare un mini test gratuito di biorisonanza con Silvia, e nel pomeriggio ci sarà Fiorenzo Libero che potrà insegnare delle ricette macrobiotiche. Per saperne di più c'è il gas, c'è il, scusate, il canale Telegram Gas Associ Franco Carraro 76.

sempre al gas di domani ci sarà anche il banchetto dell'associazione, una ONG di cooperazione e solidarietà con la Palestina, per poter comprare datteri palestinesi, spezie palestinesi e kefia, sempre palestinese, oltre alla famosa, ormai famosa, Gaza Cola, oltre a materiale informativo naturalmente.

venerdì 22 maggio, quindi venerdì prossimo, ci sarà una conferenza qui in sede radio in collaborazione con Le Vibrazioni del Sapere, quindi con Valentino, sul pedagogia e tecnologia, tema importante, la nuova società del digitale, con un esperto di cyber security, Ettore Guarnaccia, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, che appunto parleranno di questo problema, l'impatto del digitale sui nostri ragazzi, bambini, aperto a tutti naturalmente, con un contributo libero e consapevole. Informazioni da Valentino al 349 77 80 167.

Ecco, questo era grazie alla vita, naturalmente. Ora sentiamoci, teniamoci di sottofondo questa musica africana, Back to My Roots, tornare alle proprie radici, vuol dire...

E poi c'è una conferenza stampa che mi sembra sia anche in pubblicità, di Alfredo Bellucco e di Alfredo

Civico 140 in via Piovese, appunto 140 a Padova. Ingresso libero, vabbè, poi per informazioni, ma insomma non serve la prenotazione, c'è un numero, il 346 361 44 69.

E il giorno dopo, cioè venerdì 29 maggio, c'è una conferenza di Paolo Girotto insieme ad una esperta delle relazioni uomo-animale-uomo, che è Paola Fulgini, dell'associazione, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, che è anche una conduttrice di Radio Gamma 5. Quindi venerdì alle 9:15 qui in sede radio, sì, sul senso profondo della relazione con i nostri animali, chi li ha almeno, da un punto di vista animico e spirituale.

E poi il 2 giugno, come sentite anche dalla pubblicità, c'è la giornata nel bosco di Faont in ricordo di Mara. Alle 9 si parte dal parcheggio della birreria Pedavena, a Pedavena ovviamente. E poi Marco Scapin, la sua bella famiglia, Danilo Leo Lazzarini, si pranza al Sacco. Per informazioni e prenotazioni c'è il numero di Luca al 329 0038 988. E poi il 7 giugno, domenica 7 giugno, c'è la gita in motonave, ma mi sembra non ci sia più posto, ma potete provare comunque se qualcuno si ritira, mi sembra che ci sia una lista d'attesa. E sempre Luca al 329 0038 9.

Poi c'è questo radioascoltatore che è Fabio Romanato, 57 anni, un operaio con a carico moglie e due figli, che ha un cancro e deve sostenere un terzo intervento, purtroppo all'estero, a Malaga, e quindi ha bisogno di soldi per fare questo intervento e sta chiedendo aiuto. Ecco, qui c'è il lungo IBAN, chissà se avete carta e penna, se qualcuno vuole aiutare Fabio Romanato, e si può versare quello che potete sul conto corrente IT94Y 0832 76 29. Poi c'è un 6000, quindi 6000, altri 4 zeri e poi 80 15 15. Certo, io consiglierei a Fabio Romanato di postare questa richiesta di aiuto sul sito ciaobei.org, così uno se lo copia con calma l'IBAN e può facilmente fare questo bonifico. Così come Riccardo Rossi, con questa laurea strana in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona.

non l'avevo mai sentita questa. E, persona empatica, attenta alle relazioni umane, la cooperazione, che cerca lavoro, ovviamente adeguato alla sua laurea, è disponibile per ruoli in recruiting. Riccardo, cosa usi questi inglesismi? A parte che dopo scrive selezione del personale, ecco, diciamo che la traduzione è questa: recruiting vuol dire selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e altri progetti simili, ecco, cerca lavoro in questo senso. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, quindi quasi tutto il Veneto, insomma, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto. Ecco, Riccardo Rossi risponde al numero 349 4088 260 oppure riccardo.rossi 65 210, poi c'è una chiocciola, ma credo che sia un errore. Chiocciola cosa? Forse gmail.com, probabilmente, che è saltato. Quindi anche te, Riccardo Rossi, metti questo annuncio su ciaobei.org. Bene, allora, volevo segnalare un workshop anche qua, sti inglesismi, un lavoro di gruppo, dai, diciamo, workshop di alimentazione crudista presso l'azienda agricola, la fattoria biologica al Rosmarino, che è a Marcon, con Michela Boscaro, che è un'esperta in alimentazione vegana da più di 20 anni. Ecco, l'alimentazione crudista si basa su cibo vivo, vero e crudo. Scopri come sentirti più leggero ed energico in modo naturale. Quindi ci sarà, si insegnerà a preparare estratti freschi, bevande vegetali, piatti completi e dessert crudisti, con cena finale in fattoria, che è inclusa nel prezzo, che è di 40 euro. E ci sarà anche una dispensa con ricette inclusa e consegnata a tutti. Ecco, per avere più energia, per digerire meglio, ricette semplici da rifare a casa. Questo è sabato 23 maggio alle ore 16 presso appunto la fattoria Rosmarino a Marcon. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 379 120 3312. Aspetta che controllo perché è scritto in piccolo. Sì, e poi c'è un altro numero che è il 349 444 5761. Bene, mi sembra che ci siamo, ho letto tutto. E ora devo rispondere a un messaggio della mia segretaria, un attimo, intanto vi lascio con l'inno della radio, la canzone che ormai conoscete bene, eccola qua, che sta arrivando. Ancora qualche secondo.

e leggo qualche messaggio. Il primo, come spesso succede, è quello di Marica, che scrive: in questo giorno di pioggia c'è chi si sente un gatto accidioso e chi se ne sta in casa acciambellato. Chi si sente un gatto accidioso e se ne sta in casa acciambellato, e chi invece si sente una chiocciola che se ne esce fuori a passeggio, anche se forzato. Qualunque tipo siano le persone in ascolto, lieto fine settimana da Marica e genitori, per loro e per il dottor Muscari. Grazie altrettanto, Marica, che mi sa che sei a casa al calduccio a scrivere appunto questi messaggi. E a tal proposito vorrei leggervi una poesia che ha scritto Marica sull'omeopatia, che mi è piaciuta molto e quindi vorrei condividerla con voi, magari appena finisce

Ecco, allora, la poesia sull'omeopatia scritta da Marica, la nostra fedele ascoltatrice, si intitola L'eco del principio. Nel silenzio sottile che abita il mondo, dove la traccia si fa spirito profondo, giace un segreto che il tempo non stanca. Scusate, scritta nell'acqua, candida e bianca. Non è la forza che rompe il vigore, ma il soffio lieve, il segreto nitido onore. Un'eco lontana di ciò che ha ferito, che torna a guarire il cerchio infinito. L'infinitesimale, la goccia nel mare, che insegna al corpo come tornare a ritrovare il centro, l'antica armonia, nell'alchimia dolce di questa via. Non è la mole, non è la pesantezza a restituire la vita e la certezza, ma la memoria che l'acqua conserva, energia pura che dentro riserva. Come il sole che filtra tra i rami stanchi, o la neve che scende su campi bianchi, così il rimedio, nel suo farsi niente, risveglia il potere che dorme latente. Similia similibus, il motto che svela, la danza sottile che l'essere vela. Il simile cura, nel gioco dei riflessi, liberando l'anima dagli antichi eccessi. O omeopatia dell'invisibile custode, che in ogni granulo il tuo senso rode. Cerchi la radice, non solo l'effetto. Ascolti il lamento, ne lenisci il petto. Sei paziente attesa, sei sguardo profondo, che scava i sentieri di questo gran mondo, perché la salute non sia solo assenza, ma pienezza di vita e di trasparenza. Non gridi la cura, non imponi il sentiero, ma offri un invito, un lieve pensiero, affinché la forza che ognuno possiede ritrovi il cammino in cui il cuore si crede. Così la goccia, nel vuoto vibrante, diventa risposta, diviene brillante, e in questo mistero che l'uomo attraversa ritrova la forma che pareva dispersa. Marica, brava, brava, veramente. La sto diffondendo anche nel mondo omeopatico, sai, Marica. Bene. Poi c'è un messaggio di Andrea Sceriffo da Verona, altro fedele ascoltatore da fuori provincia, che scrive: ciao Doc, buongiorno e buona trasmissione in nostra sintonia. Sì, con uno strizzare d'occhio, in interessato ascolto. Bene, mi fa piacere, Andrea. E poi Tiz fa una precisazione: la pronuncia corretta di Teolo, comune in provincia di Padova, è Teolo, con l'accento che cade sulla O chiusa, ovvero sulla penultima sillaba. Ah, quindi neanche Teolo, ma Teolo, Teolo, la O chiusa, ma sei sicura? Strano pronunciare Teolo. Non è pedanteria, mi piace essere il suo correttore di accenti. Auguri per le amministrative, un caro saluto da Tiz. Grazie Tiz, anche se io, vabbè, mi sono candidato, ma per un pro forma, mi sono candidato alle amministrative del Comune di Venezia. Non voglio assolutamente fare il sindaco, per carità, ma semplicemente sostengo con il mio nome la lista di Zumski,
che non è neanche lui candidato sindaco, ma ha candidato un suo uomo, diciamo, che è Roberto Agirmo, uno che la pensa come lui, diciamo. Un imprenditore veneziano, ecco, che dovrei avere in trasmissione mercoledì prossimo, ecco, lo sentirete. Lo stimo, lo apprezzo e credo che abbia possibilità, non dico di diventare proprio sindaco, ma di entrare in consiglio comunale e di rompere le scatole, come si dice, o almeno di controllare dall'interno il consiglio comunale di Venezia, così come sta facendo Zumski nel consiglio regionale insieme all'altro suo uomo che è Lovat. Ok, Tiz, quindi cercherò di ricordare che si dice Teolo o Teolo. Teolo mi fa da ridere. Sei sicura che si dice Teolo e non Teolo? Boh, vabbè, no, no, non so, bisogna sentire chi abita da quelle parti, come dicono, cosa preferiscono. E gli abitanti come si chiamano? Teolesi, Teolini, Teolesi forse. Buongiorno dottor Muscari, cosa pensa dell'antivirus? È pericoloso? Giusi, come dicevo prima, adesso ne parlo. Mi sono già preparato anche l'articolo sulla verità, cioè un articolo sulla verità di oggi che chiarisce alcuni aspetti importanti, insomma. Tra poco ne parlo, rimani in sintonia radiofonica, Giusi. Tiz sta scrivendo, quindi mi risponderà alle domande su Teolo. E vediamo se c'è qualche altro messaggio. Qua c'è il meteo che dice pioggia, infatti sta piovendo qui a Campodarsego, ma credo in quasi tutto il Veneto, se non anche oltre. E Tiz scrive: noi padovani abbiamo sempre pronunciato con accento sulla O. Sì, ma Tiz, tu dici O chiusa, ma è una O aperta, Teolo, oppure Teolo, capito? Quindi vocale aperta o chiusa? Bene. Allora, cominciamo con citare un infettivologo, che è quindi un medico specialista in malattie infettive e anche specializzato in igiene, che è Fabio Franchi, un friulano, che ha scritto: io sono convintissimo, quindi non convinto, convintissimo che questo virus non attecchirà, a differenza del precedente, cioè del Covid, visto che la popolazione è certamente ottusa, ma non così tanto. Percepisco uno scetticismo generalizzato e non percepisco paura. Quest'ultima è l'ingrediente indispensabile per far accettare spiegazioni e misure idiote. Ecco, quindi lui in qualche modo tranquillizza il dottor Fabio Franchi. Ma ora sentite un po' cosa dice la verità di oggi. A pagina 11,
rubrica strategia dell'emergenza, propaganda sul virus per creare mercato. Questo è il titolo di questo articolo di Francesco Borgonovo, un bravo giornalista che era presente spesso anche in BioBlu, che purtroppo ha chiuso. Sottotitolo: Repubblica, il quotidiano, il pessimo quotidiano Repubblica, scrive che i medici sono preoccupati. Ma quali medici? Ma cosa dici, Repubblica? Insomma, tira aria di vaccino che per lo scopritore cileno del ceppo Andes, quindi uno dei più grandi esperti al mondo di hantavirus, oggi non è né utile né necessario, il vaccino per l'hantavirus. Ma incredibilmente la pensa uguale persino la virostar Crisanti, che abbiamo conosciuto ai tempi del Covid, che dice non ci sono le basi per farlo il vaccino. Allora, vediamo di approfondire un po'. Tiz mi scrive, lo dice Wikipedia, quindi Teolo, vabbè, ok, grazie Tiz. E dunque l'articolo della Verità di oggi sull'antivirus. L'allarme non è mai esistito, ma i titoli allarmistici continuano a sbocciare sulle prime pagine. C'è chi ha soffiato sul fuoco e ora se la prende con presunti complottisti. Chi, come Repubblica, insiste a scrivere che i medici sono preoccupati. Ma la verità la dice Juan Bertoglio, internista, medico internista, immunologo cileno con esperienza quarantennale, che diversi decenni fa si trovò alle prese con il primo caso di virus Andes, questo hantavirus, varietà Andes, che è questa appunto che della nave, insomma. E dice: il problema principale qui è quella che io chiamo disinfodemia, quindi una epidemia di disinformazione, una pandemia di disinformazione, una propaganda che evidentemente serve a creare un mercato. In effetti, a beneficiare della tormenta mediatica finora sono state soltanto società come Moderna, la multinazionale che era una delle più grandi produttrici del vaccino Covid ad mRNA, lo dice il nome stesso, no? Moderna, RNA, vedete, hanno giocato anche sulla parola, a cui è bastato annunciare questa azienda di essere al lavoro su un possibile vaccino per aumentare i suoi profitti in borsa. Basta un annuncio e la borsa subito ti premia. Parlare di vaccini è come parlare di automobili, sorride Bertoglio. Quindi propaganda, insomma. Poi salto, perché è molto lungo l'articolo, vado alle parti più salienti. E dunque dice sempre questo esperto: se parliamo di virus Andes, un antivirus Andes, un vaccino non è utile né necessario. Un vaccino ad mRNA avrebbe tutti i problemi della biotecnologia ad mRNA senza però alcun vantaggio. Poi vado oltre. L'idea di un vaccino su larga scala, di cui molto si è discusso in questi giorni, secondo Bertoglio, Juan Bertoglio, questo cileno esperto, è assurda l'idea di un vaccino. Quante sono le persone a rischio?
In Argentina, per esempio, oppure nel sud della Bolivia, in Cile, ci sono circa 90 milioni di persone. E quanti casi abbiamo ogni anno? 80-90 casi. Quindi un caso, una persona su un milione, sparsi su un grande territorio, quello del Sud America, insomma, o perlomeno la parte bassa del Sud America. Come si fa a vaccinare la popolazione a rischio? Impossibile, si dovrebbero vaccinare almeno 10 milioni di persone che sono sparse dappertutto, lavoratori che stanno nella foresta, gente così, per cui non certo persone a rischio. Anche il focolaio sulla ormai famigerata nave da crociera Hondius, spiega sempre Bertoglio, questo esperto, non dovrebbe generare allarmi, perché, attenzione, la contagiosità di questo virus è molto bassa, nonostante la patogenicità. Cioè, la virulenza del virus è molto alta, cioè il 40% di mortalità, ma ha una trasmissibilità che dopo 45 anni di studi non siamo riusciti a confermare virologicamente, infettivologicamente. Cioè è molto bassa la contagiosità, sta dicendo, no? Quindi gli chiede il giornalista, ma si trasmette o no tra le persone? C'è evidenza e correlazione epidemiologica, ma non c'è una conferma infettivologica precisa. Correlazione non significa necessariamente un nesso di causalità. Cioè, tradotto, non sappiamo nemmeno se questo virus passa da uomo a uomo. Avete capito? Ci sono pochi casi e parlare di vaccino sostanzialmente non ha senso. Il bello è che sembra pensarla così anche Andrea Crisanti, esponente del PD e virostar di chiara fama, è diventato famoso col Covid. E gli chiediamo se sia vero che i medici, come sostiene Repubblica, sono preoccupati. Risposta di Crisanti: io non sono preoccupato. Questo è un virus che conosciamo da tantissimo tempo. È chiaro che i contatti vanno seguiti, vanno controllati, ma bisogna distinguere tra contatti e contagiati. Guardi, questa è una cosa che io continuo a leggere ed è frutto di ignoranza totale. Un conto è una persona che è entrata in contatto con il virus, un altro conto è una persona contagiata. Contagiato è chi si è ammalato. Contatto è chi, in qualche modo, ha passato del tempo insieme alla persona malata. Quindi, insomma, sta ripetendo anche lui che la contagiosità è molto bassa. Ecco, adesso tra 30 secondi arriva la pubblicità, sto attento. E quindi Crisanti ripete che allarmarsi è assurdo. Questo virus ha diverse varianti. Il virus europeo non si trasmette mai da uomo a uomo perché colpisce l'apparato urinario, punto. Quello americano è più o meno la stessa cosa. E ora c'è la pubblicità, rimanete su questa sintonia. Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi venerdì 15 maggio, stavo leggendo l'articolo sulla Verità di oggi sul sto benedetto antivirus, varietà Andes. Allora, le parole di Crisanti, che vabbè ci sta un po' antipatico, però comunque è sempre un esperto. E stavolta spegne gli allarmi, quindi dice allarmarsi è assurdo.
Stavo dicendo, il virus non si trasmette mai da uomo a uomo perché colpisce l'apparato urinario, punto, dice. Quello americano è più o meno la stessa cosa. Quello sudamericano colpisce i polmoni, si moltiplica nelle fasi finali della malattia, il paziente tossisce ed emette delle goccioline in cui c'è il virus. Però anche in quel caso il virus è fragilissimo, non resiste nell'ambiente. Come lo dobbiamo dire? Quindi vuol dire che lo sta ripetendo in continuazione. Incredibilmente, Crisanti è ancora più duro riguardo alle discussioni sul vaccino. Guardi, il vaccino, dice Crisanti, non è possibile, non si può fare. Cominciamo a chiarire subito questa cosa. Perché un conto è realizzare una molecola, un conto è dimostrare che la molecola funziona. Ora, lei mi spiega come con 200 casi all'anno nel mondo si riesca a fare un vaccino e quali controlli possono essere fatti? Veramente sono sconcertato quando sento queste stupidaggini, veramente. Tuttavia, Moderna un vaccino lo ha annunciato, dice Francesco Borgonovo. E Crisanti risponde: penso che sia più un effetto notizia che un vero e proprio investimento. Io non credo che ci siano case che investano per fare un vaccino per una malattia che colpisce 200 persone all'anno e che ha una trasmissibilità umana bassissima, a meno che non si voglia fare un vaccino per curare i topi. Guardi, mi creda, sviluppare un vaccino è un'impresa costosissima e qui non ci sono proprio le basi né economiche né scientifiche né di sanità pubblica che la giustifichino. Insomma, a parlare non sono i presunti complottisti e pericolosi Novax evocati da alcuni giornali, dice Borgonovo, il giornalista. Sono esperti molto autorevoli, eppure medici prestati alla politica, i quali dall'antivirus non sono preoccupati nemmeno per scherzo. Restano tre domande. un po' ironico, sarcastico, Borgonovo dice: prima, perché certi media ancora alzano i toni allarmistici? Seconda domanda: perché qualcuno parla di vaccino se non ha alcun senso? Terza domanda: secondo voi, tra la prima e la seconda domanda, c'è qualche correlazione? Capite bene che lui sta insinuando che i giornalisti allarmistici stanno facendo il gioco di Moderna e delle multinazionali interessate che semplicemente per aver annunciato un vaccino hanno guadagnato milioni in borsa come Moderna. E poi sotto c'è un altro articolo sullo stesso argomento che dice: negativi tutti i test sui casi sospetti in Italia. Quindi nessun positivo in Italia. Questo è un report del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Articolo di Patrizia Floder-Reiter. Sottotitolo: gli episodi registrati nel mondo restano 11 in tutto il mondo. E infatti anche il nostro ministro Schillaci predica calma. Allora, leggo: il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, SCDC, ha comunicato che i casi segnalati di possibili contatti con l'antivirus sono fermi a 11, ma dei quali solo 8 confermati, 2 probabili e 1 non conclusivo, e che i decessi per questo virus restano i 3 iniziali.
e che il rischio per la popolazione, scrive l'Europa, rimane molto basso. In Italia il test dell'antivirus è risultato negativo nelle persone sotto osservazione e che rimangono in isolamento. Non c'è alcun nuovo caso. Negative anche le 26 persone in quarantena ospedaliera in Francia, che sono sotto osservazione solo per aver viaggiato sulla nave da crociera olandese Hondius, oppure sul volo KLM, dove c'era stato uno dei passeggeri per pochi minuti, ma vi rendete conto? Negativi pure il passeggero greco ricoverato ad Atene e lo statunitense che inizialmente era risultato debolmente positivo. Tutto è sotto controllo al momento e anche il ministro della salute Orazio Schillaci va ripetendo: nessun allarmismo. Nella sua circolare dell'11 maggio, di cui parlava ieri anche la Barbara Balanzoni, intervistata da Paolo Girotto, che l'ho sentita, il Schillaci ha richiamato l'attenzione sulla necessità di gestire eventuali casi sospetti, probabili, confermati o contatti ad alto o basso rischio, seguendo le misure di protezione, quali l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, i famosi DPI, basati sulle precauzioni per la trasmissione, inclusi respiratore, guanti, camice e protezione oculare e di prevenzione e controllo idonei. Misure eccessive? Qualcuno si è soffermato su eccessi di provvedimenti e incoerenza nella loro applicazione, come ha fatto ieri Peter McCullough, famoso anche questo scienziato americano, che ha parlato proprio con un messaggio su X proprio della situazione italiana. Il cardiologo, epidemiologo, esperto americano di Covid-19 e sindromi da danno vaccinale, si sta interessando anche dei danni da vaccino, infatti è stato ingaggiato da Kennedy, ha messo immagini di biosicurezza prendendo in giro una foto pubblicata dal Daily Mail del prelievo al bed and breakfast di Milano del 60enne inglese venuto a contatto con due persone contagiate dall'antivirus. E McKellogg scriveva: mostrano un uso iperbolico e incoerente delle tute anticontaminazione. Quindi fanno vedere questi qua bardati di tutto punto, queste tute, avete presente, no? Che coprono tutto il corpo, la testa, tutto. E l'uomo sulla barella non ha neanche l'antivirus, è stato solo un contatto casuale. L'antivirus non si trasmette tramite contatto casuale da persona a persona. E sempre questo medico esperto, commentando la presenza a meno di un metro di una persona con il solo giubbotto di sicurezza giallo, chiedeva: perché le immagini dei lavoratori sembrano sempre mostrare qualcuno vicino alla scena senza protezione? Che fa ridere, no? Cioè, da una parte, a pochi metri di distanza ci sono questi con le tute complete, no? Tute anticontaminazione, e poi c'è un altro che ha solo un giubbotto di sicurezza giallo senza nessun'altra protezione. Quindi queste incoerenze ho visto anch'io, queste foto, già come avevano suscitato proteste le immagini pubbliche da ABC durante le operazioni di sbarco a Tenerife degli ultimi passeggeri della nave Hondius. Anche questa l'ho vista, la foto. In un video si vedeva uno psichiatra incaricato di fornire supporto psicologico mentre scendeva da uno degli autobus dell'unità di emergenza militare
con in mano il camice che avrebbe dovuto proteggerlo e senza mascherina. «Apriti cielo!» era iniziato il processo all'untore, dimenticando quanta approssimazione ci sia nello stabilire misure di contenimento. Quindi qui in questo articolo prendono in giro, in pratica, o almeno McCullough prende in giro questo uso iperbolico, dice, e incoerente delle tute anticontaminazione per un virus appunto che è a bassissima contagiosità. Vabbè, quindi don't worry, be happy, dice la canzone che ho messo prima. Non c'è da preoccuparsi più di tanto. Certo, scherzavamo stamattina con Cristina, la mia Cri, dicendo dobbiamo rimanere in vigile attesa, dobbiamo rimanere vigili comunque, perché non si sa mai questi pazzi cosa combinano, però per ora la situazione non è certo preoccupante. Allora, quanti messaggi ci sono, mamma mia. Allora, vediamo. Beh, intanto, dunque, ciao Gennaro, se ti sente la tua collega speaker Daniela, che trasmetterà oggi pomeriggio, che hai usato la sua sigla, oltre a farti la multa, ti toglie 5 punti dalla patente. Maurizio. Sì. Non sapevo neanche che avesse come sigla quella canzone. E poi, ciao Doc, mi puoi spiegare, aspetta, dunque, ciao Doc, ma guarda te, non vengono fuori, bisogna sistemare sto telefonino, è che non lo conosco, non ho la stessa marca. Ma ciò non si riesce. Ecco qua. Dunque, ciao Doc, mi puoi spiegare cos'è il CBG? Perché vedo che lo trovo in combinata con il CBD ed è sempre utilizzato per uso interno. Henry 77. Allora, il CBG è il cannabigerolo, uno dei più importanti principi attivi, che effettivamente viene spesso messo insieme al CBD perché si rinforzano l'un l'altro praticamente e sono simili nella loro azione antinfiammatoria, rilassante, migliora anche l'umore, eccetera. Ed è sempre utilizzato per uso interno, certamente volendo si può fare anche qualche pomata, qualche crema, certo, ma insomma è un po' sprecata, secondo me. Te la farebbero pagare cara, insomma, questa pomatina. Non vale la pena, meglio prenderlo per bocca. E comunque sono estratti singoli. Sarebbe meglio usare la canapa completa. Però ci vuole la ricetta galenica. La canapa completa ha 140 principi attivi, no? 2-3 CBD, CBG, e c'ha anche il famigerato THC, quindi è molto più efficace la cannabis completa, naturalmente, come dicevo prima a Ivana. Oh, dunque, Carla scrive: Hanta, come hantavirus, in ebraico vuol dire imbroglio, truffa, buffonata. Bella questa, non lo sapevo. Grazie Carla con la K. Non è casuale. E Fabio invece scrive: buongiorno, purtroppo a capo dell'OMS abbiamo dei collusi criminali proni ai diktat di certi psicopatici che inoculano psicologicamente il terrore tramite megafono mediatico. Eh sì, non dobbiamo ascoltare l'OMS, speriamo che l'Italia esca anche lei, come gli Stati Uniti e altri paesi, dall'OMS, che ormai è
privatizzata praticamente, non vale più nulla. Dunque, Sisto scrive: per la verità ho seguito un po' le varie opinioni di tanti medici che appaiono in TV e nessuno mette particolari preoccupazioni, anzi sono più i giornalisti a creare paure infondate. Esatto, Sisto, esatto, come scrive Borgonovo sulla Verità di oggi, no? Alla fine scrive, come dicevo prima: perché certi media ancora alzano i toni? Perché qualcuno parla di vaccino se non ha alcun senso? Ecco, quindi è chiaro che stanno eseguendo degli ordini, però sì, no, non credo che ci cascheremo di nuovo. E Gianni scrive: ciao, ma mi viene più da chiamarlo Fantavirus anziché Anta. Giusto, giusto, Gianni da Asolo. Avevo già letto anch'io questa battuta. Un Fantavirus. Proprio vero. E Adamo, l'anziano, ho scoperto che c'ha 80 anni, l'anziano radioascoltatore, scrive: Margherita Hack, scienziata astrofila, ha detto che credete in Dio e come credete alla Befana, e ha molta ragione Adamo. Credere in Dio è come credere alla Befana. Beh, non sono d'accordo, Adamo, assolutamente. Ma infatti lei era atea, però non si comportava da atea, era abbastanza spirituale. Forse si vantano di essere atei, ma in realtà sotto sotto ci credono più di tanti cattolici o sedicenti credenti. Dunque Lucia scrive: buongiorno dottore, quello che deve accadere accadrà e io sono tranquilla, ma non per questo mi fido. A buon intenditore, puntini puntini, Lucia. E poi aggiunge: a meno che non muti magari da solo senza entrare in laboratorio. Sì, infatti, anche questa è una possibilità, che creino una mutazione. Però insomma, poi fare anche il vaccino sulla mutazione, ma insomma la vedo dura. Poi Riccardo scrive: buongiorno, visto che non riescono a isolare questo virus, allora è un'altra cosa, è un tipo di spora fungina, forse un micoplasma. Del resto i funghi non sono vegetali e attaccano sia il regno animale che quello vegetale, ed è facile da diffondere. Si annida nei polmoni perché l'ambiente è sempre umido dalla temperatura e con la temperatura ideale. Infatti la polmonite per me è un tipo di contagio fungino, come del resto anche il cancro, sino semplicemente varietà di funghi dei parassiti, non animali. La leucemia fulminante sono spore fungine che circolano nel sangue. Il sistema immunitario ha difficoltà ad eliminarle perché si moltiplicano troppo velocemente, perciò non esiste nessun vaccino valido, sono inutili. Ciao ciao Riccardo. Sì, Riccardo, conosco questa ipotesi, è un'ipotesi che ha messo in giro anche Tullio Simoncini, che poi è stato radiato anche, ma io non credo che sia tutto riconducibile a spore fungine. Può darsi che ci siano anche queste, ma non si può generalizzare. Come sempre, le generalizzazioni, sia nel linguaggio, diciamo, sia nella scienza, sono rischiose e spesso portano fuori strada.
È un'ipotesi anche accattivante, interessante, ma fino a un certo punto. Poi, queste persone sono morte per o con antivirus? Avevano già gravi patologie? Ce la stanno raccontando giusta o la stanno creando a tavolino? No, perché sembra che l'OMS facesse già delle prove qualche giorno prima. Caro dottore, l'anta davanti al termine virus sembra tanto la HA del ha stato Putin, per esempio. Eh sì, GM mira. Sì, infatti. Ma proprio oggi ho letto un messaggio che l'ho pubblicato anche sul mio canale Telegram, che vi ricordo è muscari.gennaro, di uno, no, forse non l'ho pubblicato, sto guardando adesso. L'ho visto ma non ho fatto in tempo a pubblicarlo, vabbè, lo metterò, di un mi sembra il capitano stesso della nave, mi sembra, o un medico della nave, che dice che uno dei deceduti non è morto per il virus, ma è morto per altre cause naturali, quindi non per un'infezione ma morte naturale. Adesso non mi ricordo più dove l'ho visto. Accidenti, vabbè, se lo trovo lo pubblico. Comunque, insomma, questo è il succo. Quindi, oltretutto, questi pochi decessi non sono tutti accertati, confermati che siano da hantavirus, ma potrebbero essere anche qualcuno almeno di questi morti per altri problemi. Dunque, vediamo se c'è ancora ecco, sì, c'è Fabione che dice: guarda che il vaccino c'è per l'antivirus e si chiama Tinculeran forte. Ciao bello. Sì, un'altra battuta. E poi questa: buongiorno dottore, dunque, ma perché fa questo scherzetto il telefono? Dunque, ah, ecco, allora, buongiorno, è scorretto dire persone no vaccini, meglio no a quei vaccini Covid predisposti solo per fare soldi, Alberto. Vabbè, non è chiarissimo, ma insomma. Buongiorno dottore, ricomincia il circo? Forza Putin, Roby da Padova. No, secondo me non ricomincia e non dobbiamo tenere d'occhio solo l'antivirus, che appunto è a bassissima contagiosità, ma dobbiamo tenere d'occhio, come diceva anche Leonardo Guerra, come si chiama l'altro? Ah, l'aviaria. Ecco, piuttosto teniamo d'occhio quest'altro versante, ecco, l'aviaria. Potrebbe derivare da lì un altro circo, perché è molto più contagioso. Quindi dobbiamo rimanere vigili, come scherzavo appunto prima, vigile attesa, rimaniamo in vigile attesa, appunto guardinghi, senza farci spaventare inutilmente.
Ok. Allora, sentiamoci un altro brano musicale. Ecco, per esempio, Monti di Mola, del caro compianto Fabrizio De André.

Ah, volevo segnalarvi anche un altro evento che è domani al Teatro del Pane, me l'ha segnalato Marco Boscarato, c'è una apericinema, invece che apericena, no? Come si usa a dire, apericinema, dove cibo e cinema sono in continuo dialogo tra loro. Dalle ore 19 c'è l'apericena con un drink e un primo piatto a 15 euro. E il menù è assaggi di lasagne con asparagi e con ragù, con possibile variante vegana o anche gluten free, senza glutine. E alle ore 21 la proiezione del film Perfetti Sconosciuti a ingresso gratuito. Ecco, c'è la descrizione del film, bello, l'ho visto qualche anno fa. Si consiglia la prenotazione, c'è la mail prenotazioni@teatrodelpane.it oppure anche il telefono che è 380 384 2008. Messaggio WhatsApp. Ecco.

Marino di Marcon, domenica 14 giugno, manca un mese ancora, però già lo annuncio, ci sarà Matteo Gracis, un personaggio ormai, che presenterà il suo nuovo libro Il sorriso del guerriero. Bene, adesso passo ad un'altra notizia che nella mia rassegna stampa settimanale mi ha colpito. Allora, c'è questo monitoraggio della guida. Sentite un po', l'Unione Europea sta imponendo, o insomma vuole imporre, l'installazione di telecamere per il monitoraggio del conducente su tutti i veicoli di nuova immatricolazione a partire da luglio 2026. Globalisti non eletti da nessuno stanno introducendo un nuovo agghiacciante mandato che impone che ogni veicolo di nuova immatricolazione nell'Unione Europea a partire da luglio debba essere dotato di sistemi di telecamere di monitoraggio del conducente, progettati per tracciare costantemente gli automobilisti alla ricerca di segni di distrazione, errori o comportamenti pericolosi. Beh, sapete che ormai sulle nuove automobili, anche sulla mia, ci sono telecamere che ti monitorano. Se ti distrai, suona, c'è un allarme, insomma, non puoi neanche guardare tanto in giro perché viene segnalato come distrazione del conducente. Oppure se chiudi gli occhi, anche qua suona subito, quindi per prevenire ovviamente i colpi di sonno. Quindi queste telecamere ci sono già sulla maggior parte delle automobili, non solo quelle grandi, anche su quelle piccole, però magari un po' più tecnologiche. L'Unione Europea vuole abbassare il numero di vittime sulla strada. Qui, insomma, sarebbe giusto, no? Perché ci sono ancora migliaia di morti ogni anno, mi sembra 7-8 mila morti solo in Italia per incidenti stradali, è una strage ogni anno, quindi effettivamente bisogna cercare di ridurre queste vittime in varie maniere. Però capite bene che queste telecamere registreranno ogni movimento del conducente per tutto il tempo in cui si trova al volante. Sono i cosiddetti sistemi allarme per distrazione del conducente, allarme avanzato, ecco, tradotto dall'inglese. Dunque, promossa dai burocrati di Bruxelles nell'ambito dell'ampio programma Visione Zero, dell'Unione Europea, chissà perché Visione Zero. Gli eurocrati, bello sto nome, eurocrati, insistono sul fatto che il piano mira a eliminare o a ridurre quantomeno i decessi stradali entro il 2050. Ah no, eliminarli proprio. Ma i critici avvertono che questa tecnologia rappresenta qualcosa di ben più pericoloso, in quanto normalizza la costante sorveglianza biometrica all'interno dei veicoli privati e la costruzione di un sistema in grado di monitorare, valutare e, in ultima analisi, controllare la libertà di movimento dei cittadini. Le telecamere monitoreranno i conducenti all'interno delle proprie auto. In base alle nuove norme, i veicoli immatricolati nell'Unione Europea saranno sempre più dotati di sistemi di monitoraggio interni in grado di tracciare
Movimento oculare, posizione della testa, attenzione del conducente, posizionamento della mano. Ecco, anche la mia macchina, se io stacco le mani dal volante, si mette a suonare dopo qualche secondo, non subito, E quindi almeno una mano bisognerebbe tenerla sul volante. E altri indicatori comportamentali. Ma ripeto, queste sono giuste, sono utili queste, questi sistemi di controllo. L'importante però è che l'Unione Europea non se ne approfitti, insomma. Essere costantemente monitorati dalle telecamere non sarà un'opzione. Sebbene ostruire le telecamere non costituisca reato, perché effettivamente uno potrebbe mettere uno scotch nero sulla telecamera della sua automobile e quindi non viene più controllato. Per ora i veicoli attiveranno allarmi e luci di segnalazione per avvisare i conducenti in caso di ostruzione, quindi se uno mette lo scotch, i veicoli creeranno un ulteriore allarme. Però i sostenitori affermano che questa tecnologia riguarda la sicurezza stradale. Ecco, vabbè, insomma, quindi i critici sostengono che ciò apra le porte a un quadro di sorveglianza molto più ampio, in cui i governi, compagnie assicurative, autorità di regolamentazione e in futuro sistemi di intelligenza artificiale otterranno un accesso senza precedenti ai dati comportamentali generati all'interno dei veicoli privati. E quindi si ha paura che questi dati possano essere utilizzati contro gli automobilisti. E quindi anche piccole distrazioni come dare un'occhiata al telefono, al semaforo, o togliere brevemente le mani dal volante o un movimento oculare imperfetto potrebbero essere utilizzate dalle compagnie assicurative o dagli investigatori per attribuire la responsabilità ai conducenti dopo un incidente. No? Ti possono dire, tu ti sei distratto, quindi non ti paghiamo. Secondo i critici, ciò potrebbe alterare drasticamente le statistiche sugli incidenti stradali, gonfiando indiscriminatamente le classificazioni di errore del conducente, tra virgolette. Il risultato potrebbe essere un circolo vizioso: la sorveglianza genera più dati sulla guida pericolosa, i media globalisti amplificano il panico riguardo agli automobilisti pericolosi e i governi utilizzano la crisi creata ad arte per giustificare controlli più severi. Quindi le preoccupazioni non sono del tutto teoriche. Poi l'Unione Europea ha già avviato un processo di introduzione del rinnovo obbligatorio della patente di guida dopo 15 anni in base ad una normativa aggiornata approvata all'inizio di quest'anno. Ma non c'è già questa regola, mi sembra addirittura 10 anni o sbaglio, I critici avvertono che in futuro le autorità potrebbero facilmente collegare i requisiti per la ricertificazione agli avvisi di distrazione registrati o ai punteggi di rischio del conducente generati dall'intelligenza artificiale. Nel frattempo, in tutta Europa si stanno già sviluppando licenze digitali contenenti informazioni biometriche nell'ambito di iniziative più ampie sull'identità digitale. Alcuni analisti temono che in futuro i veicoli potrebbero richiedere l'autenticazione biometrica prima di poter circolare, consentendo di fatto alle autorità o ai sistemi automatizzati di limitare a distanza i privilegi di guida, quindi ti potrebbero bloccare l'autoveicolo. Gli attivisti per la privacy avvertono che la tendenza a lungo termine è verso database centralizzati che raccolgono enormi quantità di dati sul comportamento di guida.
Tali informazioni potrebbero essere analizzate in futuro da sistemi di intelligenza artificiale in grado di individuare schemi pericolosi, deviazioni comportamentali o allarmi di distrazione eccessiva. Quindi se uno ha una guida pericolosa, quindi se si distrae troppo spesso, o comunque ha una guida in qualche modo ritenuta pericolosa, gli sospende la patente. L'accumulo di infrazioni potrebbe quindi avere ripercussioni sullo stato della patente, appunto, come stavo dicendo, sui costi assicurativi, quindi l'assicurazione ti alza le polizze, i premi, come si dice, o persino comportare sospensioni temporanee della patente in attesa di corsi di riqualificazione o ricertificazione obbligatori. Secondo i critici, il pericolo non risiede solo nella tecnologia in sé, ma anche nella rapidità con cui tali sistemi possono evolversi una volta che l'infrastruttura si è consolidata. Quindi questa può essere un'ampia offensiva contro la proprietà privata dell'auto. Gli scettici sostengono inoltre che i sistemi di sorveglianza si inseriscano in una campagna ideologica ben più ampia contro la proprietà privata dei veicoli. Mi ricordo la frase: non avrete nulla, nessuna proprietà, però sarete felici. Quindi piano piano anche ti sottraggono il veicolo, la macchina, perché dicono che ti distrai troppo spesso. Quindi sempre maggiore insistenza verso la riduzione dell'uso dell'auto privata a favore del trasporto pubblico, della mobilità condivisa, della vita urbana ad alta densità e del concetto di città dei 15 minuti. Quindi insomma potrebbe essere che il tutto rientri in questa agenda, no? Agenda 2030. Quindi un ulteriore strumento per scoraggiare il possesso di veicoli privati, rendendo la guida sempre più restrittiva, costosa e soggetta ad un controllo rigoroso. Crescente reazione negativa da parte dell'opinione pubblica. Quindi sì, insomma, sta ripetendo la stessa cosa. Quindi la questione va ben oltre la sicurezza stradale, che è giusta, insomma. Sostengono i critici che questa tecnologia rifletta una tendenza più ampia verso sistemi di controllo digitale, in cui i cittadini verranno continuamente monitorati, valutati e regolamentati in nome della sicurezza, della protezione o del bene pubblico. Eh sì, solita frase, no? Vuoi più sicurezza? Allora ti limitiamo la libertà. Questo era un articolo di Frank Bergman che ho postato sul mio profilo Facebook. Allora, un sacco di messaggi. Vediamo un po' se riesco a leggerli da qua. Buona giornata, dottore. Mi scrive Lumi. Per eliminare gli incidenti basta permettere alle persone di vivere decentemente, senza affogarsi nelle tasse, senza essere obbligati ad avere due o tre lavori per arrivare a fine mese con il terrore della spesa imprevista. Io eviterei la macchina nuova con telecamera per non sentirmi una stupida scimmia in gabbia. Una persona felice e riposata non provoca incidenti stradali. Certo, ma lo vedo un po' utopistica questo desiderio, insomma. Buona giornata, dottore, grazie delle info. Sì, questo sarebbe l'ideale, chiaro. Andrea, sceriffo da Verona,
Scrive: viva la mia vecchia cara punto ignorante. Eh sì, le macchine vecchie non hanno questi sistemi di controllo. Infatti si sta parlando delle nuove immatricolazioni a partire da luglio 2026. Però sì, ripeto, le macchine già dell'anno scorso, come la mia, hanno già questi sistemi. Ce ne sono quasi tutte ormai, le nuove macchine hanno questi sistemi di controllo. Certo, per ora non sono collegati all'Unione Europea, per ora i dati vanno alla casa madre, ecco, probabilmente. Può darsi anche che ci sia una privacy molto rigida su questo, però sai, si fa presto. Se l'Unione Europea o comunque una grossa organizzazione statale può richiedere i dati alla Toyota, alla Fiat, se c'è ancora, non so, insomma, alla casa madre, i dati appunto di tutti i conducenti, potrebbe farlo. Dunque, vediamo qua. Paolo da Mira scrive: il passo successivo sarà il collegamento in rete di tutte le auto. Esatto, l'ho appena detto, sì, infatti. Poi Roby, no, questo l'ho già letto prima. Ciao Doc, ma un tempo si cercava l'auto con i sedili ribaltabili perché con l'amorosa si andava in camporella. Vuoi vedere che questi sono degli incalliti guardoni? Enrico, già, è vero. Adesso con le telecamere interne all'auto, vabbè, ci metto lo scotch nero sopra la telecamera. E vado in camporella. Dunque, Marino scrive: non avrete niente e sarete felici. Loro invece avranno tutto, ma saranno infelici. Saluti a noi che saremo felici. Sì, speriamo, Marino. Poi buondì Gennaro, e buondì a tutti. Con una macchina così non si può più fare una scampagnata con amorosa. Infatti è venuto la stessa idea anche a Massimiliano da Bassano, che mi augura buona vita. Manca 1 minuto e mezzo, attenzione. Dunque. Stefano scrive: siamo sempre sotto esperimenti psicologici. Vogliono vedere se piangiamo dalla paura. A me fanno ridere come il villain della canzone di Iannacci. Non mi stupirebbe di telecamere che, oltre a spiare i morosi, mettessero i filmati in internet. Sì, ci mancherebbe anche questo. Buon fine settimana a tutti. A me fa ridere come il villain della canzone di Iannacci, ho visto un re. Sì, Stefano da Vicenza. E poi Enrico scrive: buongiorno Gennaro. Dunque. Mamma mia, sto telefonino è tremendo. Cioè. Buongiorno Gennaro, saluti a tutti i robottini, che schifo, che tristezza. Bene, mancano 20 secondi, quindi è giunto il momento di salutarvi, di darvi appuntamento a mercoledì.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma, che sostanzialmente è una rassegna stampa delle notizie che ritengo importanti, notizie della settimana, e quindi voglio condividerle con voi. Oggi è venerdì 15 maggio, sono le 10:14, e vi do il consueto numero per interagire con me, con la trasmissione, che è il 334-7102-672. Allora, cominciamo con un sottofondo musicale. Allora, eccolo qua, l'ho preparato. Sentiamoci questo, che secondo me le parole, anche se sono in inglese, sono utili in questo momento, cioè don't worry, be happy, cioè non preoccuparti, sii felice, perché l'argomento iniziale che vorrei trattare con voi è proprio di non preoccuparsi inutilmente, di non cadere in questo allarmismo per sto virus di cui tanto si parla, no? L'antivirus. Ecco, oggi parlerò soprattutto di questo, di questa propaganda sul virus per creare mercato. Questo è il titolo che la verità di oggi dà su questa emergenza, l'ennesima emergenza. E quindi, appunto, mi sembra che ci stia proprio bene. Don't worry, be happy. Eccola qua.

E nel frattempo, lasciando scorrere la tabella canzone, vi ricordo che da quest'anno la radio può ricevere il 5 per 1000, che come sapete non vi costa nulla, basta scrivere il codice fiscale sulla dichiarazione dei redditi. Vi ripeto il numero che sentite anche in pubblicità, 0159 8090 288. Don't worry. E la radio, oltre al 5 per 1000, può ricevere anche un lascito testamentario. Perché no? Non è un tabù il testamento. Don't worry. E sul sito radiogamma5.it trovate altre forme di aiuto per la radio, nella sezione Noi la radio, contributi. Quindi trovate per esempio il conto corrente postale e il l'IBAN per fare un bonifico, magari periodico, permanente, automatico. Un altro modo per aiutare la radio e per avere informazioni sulla sua storia è comprare il libro, naturalmente. Qui in radio, in qualsiasi occasione, quando c'è qualcuno che ce l'ha, insomma, qualcuno dei responsabili del CDA. This song I wrote, I hope you learned it note for note like good little children, don't worry. Ma anche nella cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo, nella libreria La Bassanese a Bassano del Grappa e nell'edicola Sonia e Stefania a Piove di Sacco.

questa domenica alle 12.30 c'è un pranzo per Gaza nella sala parrocchiale San Leopoldo a Bassano del Grappa. Don't worry. Anche con videochiamate in diretta con le famiglie di Gaza. Come sentite in pubblicità, anche con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto è ricavato, naturalmente, a parte insomma le spese sostenute, andrà alle famiglie di Gaza, con cui l'organizzazione è in contatto diretto. Prenotazione obbligatoria con WhatsApp a Flaviano al 334 386 0384. Ripeto, 334 386 0384. Nel frattempo è finito Don't Worry Be Happy. E allora ci sentiamo un'altra bella canzone. Mi piace il titolo e anche alcune frasi.

questa musica africana, Back to My Roots, tornare alle proprie radici, vuol dire.

E poi c'è una conferenza stampa che mi sembra sia anche in pubblicità, di Alfredo Bellucco e di alcuni suoi collaboratori come Milena Zaggia, Patrizio Miatello, una conferenza sul DDL, cioè decreto legge 978 su pignoramenti lampo da parte di avvocati, neanche i giudici, da parte di avvocati con lo scudo penale e senza giudice, appunto. Questa sarà giovedì 28 maggio alle 6:15 presso il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese, appunto 140 a Padova. Ingresso libero, vabbè, poi per informazioni, ma insomma non serve la prenotazione, c'è un numero, il 346 361 44 69.

il giorno dopo, cioè venerdì 29 maggio, c'è una conferenza di Paolo Girotto insieme ad una esperta delle relazioni uomo-animale-uomo, che è Paola Fulgini, dell'associazione, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, che è anche una conduttrice di Radio Gamma 5. Quindi venerdì alle 9:15 qui in sede radio, sì, sul senso profondo della relazione con i nostri animali, chi li ha almeno, da un punto di vista animico e spirituale.

E poi il 2 giugno, come sentite anche dalla pubblicità, c'è la giornata nel bosco di Faont in ricordo di Mara. Alle 9 si parte dal parcheggio della birreria Pedavena, a Pedavena ovviamente. E poi Marco Scapin e la sua bella famiglia, Danilo Leo Lazzarini, si pranza al Sacco. Per informazioni e prenotazioni c'è il numero di Luca al 329 0038 988. E poi il 7 giugno, domenica 7 giugno, c'è la gita in motonave, ma mi sembra non ci sia più posto, ma potete provare comunque se qualcuno si ritira, mi sembra che ci sia una lista d'attesa. E sempre Luca al 329 0038 9.

Poi c'è questo radioascoltatore che è Fabio Romanato, 57 anni, un operaio con a carico moglie e due figli, che ha un cancro e deve sostenere un terzo intervento, purtroppo all'estero, a Malaga, e quindi ha bisogno di soldi per fare questo intervento e sta chiedendo aiuto. Ecco, qui c'è il lungo Ivan, chissà se avete carta e penna, se qualcuno vuole aiutare Fabio Romanato, e si può versare quello che potete sul conto corrente IT94Y 0832 7629. Poi c'è un 6000, quindi 6000, altri 4 zeri e poi 80 15 15. Certo, io consiglierei a Fabio Romanato di postare questa richiesta di aiuto sul sito ciaobei.org, così uno se lo copia con calma l'Iban e può facilmente fare questo bonifico. Così come Riccardo Rossi, con questa laurea strana in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona, ho mai sentita questa. E, persona empatica, attenta alle relazioni umane, la cooperazione, che cerca lavoro, ovviamente adeguato alla sua laurea, è disponibile per ruoli in recruiting. Riccardo, cosa usi questi inglesismi? A parte che dopo scrive selezione del personale, ecco, diciamo che la traduzione è questa: recruiting vuol dire selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e altri progetti simili. Ecco, cerca lavoro in questo senso. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, quindi quasi tutto il Veneto, insomma, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto. Ecco, Riccardo Rossi risponde al numero 349 4088 260 oppure riccardo.rossi 65 210, poi c'è una chiocciola, ma credo che sia un errore. Chiocciola cosa? Forse gmail.com, probabilmente, che è saltato. Quindi anche te, Riccardo Rossi, metti questo annuncio su ciaobei.org. Bene, allora, ah sì, c'è, volevo segnalare un workshop, anche qua sti inglesismi, un lavoro di gruppo, dai, diciamo, workshop di alimentazione crudista presso l'azienda agricola, la fattoria biologica al Rosmarino, che è a Marcon, con Michela Boscaro, che è un'esperta in alimentazione vegana da più di 20 anni. Ecco, l'alimentazione crudista si basa su cibo vivo, vero e crudo. Scopri come sentirti più leggero ed energico in modo naturale. Quindi ci sarà, si insegnerà a preparare estratti freschi, bevande vegetali, piatti completi e dessert crudisti, con cena finale in fattoria, che è inclusa nel prezzo, che è di 40 euro.
Ci sarà anche una dispensa con ricette inclusa e consegnata a tutti. Ecco, per avere più energia, per digerire meglio, ricette semplici da rifare a casa. Questo è sabato 23 maggio alle ore 16 presso appunto la fattoria Rosmarino a Marcon. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 379 120 3312. Aspetta che controllo perché è scritto in piccolo. Sì, e poi c'è un altro numero che è il 349 444 5761. Bene. Mi sembra che ci siamo, ho letto tutto e ora devo rispondere a un messaggio della mia segretaria. Un attimo, intanto vi lascio con l'inno della radio, la canzone che ormai conoscete bene. Eccola qua, che sta arrivando. Ancora qualche secondo.

e leggo qualche messaggio. Il primo, come spesso succede, è quello di Marica, che scrive: in questo giorno di pioggia c'è chi si sente un gatto accidioso e chi se ne sta in casa acciambellato. Scusate, chi si sente un gatto accidioso e se ne sta in casa acciambellato, e chi invece si sente una chiocciola che se ne esce fuori a passeggio anche se forzato. Qualunque tipo siano le persone in ascolto, lieto fine settimana da Marica e genitori per loro e per il dottor Muscari. Grazie altrettanto, Marica, che mi sa che sei a casa al calduccio a scrivere appunto questi messaggi. E a tal proposito vorrei leggervi una poesia che ha scritto Marica sull'omeopatia, che mi è piaciuta molto e quindi vorrei condividerla con voi, magari appena finisce

Ecco, allora, la poesia sull'omeopatia scritta da Marica, la nostra fedele ascoltatrice, si intitola L'eco del principio. Nel silenzio sottile che abita il mondo, dove la traccia si fa spirito profondo, giace un segreto che il tempo non stanca. Scusate, scritta nell'acqua, candida e bianca. Non è la forza che rompe il vigore, ma il soffio lieve, il segreto nitido onore. Un'eco lontana di ciò che ha ferito, che torna a guarire il cerchio infinito. L'infinitesimale, la goccia nel mare, che insegna al corpo come tornare a ritrovare il centro, l'antica armonia, nell'alchimia dolce di questa via. Non è la mole, non è la pesantezza a restituire la vita e la certezza, ma la memoria che l'acqua conserva, energia pura che dentro riserva. Come il sole che filtra tra i rami stanchi, o la neve che scende su campi bianchi, così il rimedio, nel suo farsi niente, risveglia il potere che dorme latente. Similia similibus, il motto che svela, la danza sottile che l'essere vela. Il simile cura nel gioco dei riflessi, liberando l'anima dagli antichi eccessi. O omeopatia dell'invisibile custode, che in ogni granulo il tuo senso rode. Cerchi la radice, non solo l'effetto. Ascolti il lamento, ne lenisci il petto. Sei paziente attesa, sei sguardo profondo, che scava i sentieri di questo gran mondo, perché la salute non sia solo assenza, ma pienezza di vita e di trasparenza. Non gridi la cura, non imponi il sentiero, ma offri un invito, un lieve pensiero, affinché la forza che ognuno possiede ritrovi il cammino in cui il cuore si crede. Così la goccia, nel vuoto vibrante, diventa risposta, diviene brillante, e in questo mistero che l'uomo attraversa, ritrova la forma che pareva dispersa. Marica, brava, brava, veramente. La sto diffondendo anche nel mondo omeopatico, sai, Marica. Bene, poi c'è un messaggio di Andrea Sceriffo da Verona, altro fedele ascoltatore da fuori provincia, che scrive: Ciao Doc, buongiorno e buona trasmissione in nostra sintonia. Sì, con uno strizzare d'occhio. Ininteressato ascolto. Bene, mi fa piacere, Andrea. E poi Tiz fa una precisazione. La pronuncia corretta di Teolo, comune in provincia di Padova, è Teolo, con l'accento che cade sulla O chiusa, ovvero sulla penultima sillaba. Ah, quindi neanche Teolo, ma Teolo, Teolo, la O chiusa, ma sei sicura? Strano pronunciare Teolo. Non è pedanteria, mi piace essere il suo correttore di accenti. Auguri per le amministrative, un caro saluto da Tiz. Grazie Tiz, anche se io, vabbè, mi sono candidato, ma per un pro forma, mi sono candidato alle amministrative del Comune di Venezia. Non voglio assolutamente fare il sindaco, per carità, ma semplicemente sostengo con il mio nome la lista di Zumski,
che non è neanche lui candidato sindaco, ma ha candidato un suo uomo, diciamo, che è Roberto Agirmo, uno che la pensa come lui, diciamo, un imprenditore veneziano. Ecco, che dovrei avere in trasmissione mercoledì prossimo. Ecco, lo sentirete. Lo stimo, lo apprezzo e credo che abbia possibilità, non dico di diventare proprio sindaco, ma di entrare in consiglio comunale e di rompere le scatole, come si dice, o almeno di controllare dall'interno il consiglio comunale di Venezia, così come sta facendo Zumski nel consiglio regionale insieme all'altro suo uomo che è Lovat. Ok, Tiz, quindi cercherò di ricordare che si dice Teolo o Teolo. Teolo mi fa da ridere. Sei sicura che si dice Teolo e non Teolo? Boh, vabbè, no, no, non so, bisogna sentire chi abita da quelle parti, come dicono, cosa preferiscono. E gli abitanti come si chiamano? Teolesi, Teolini, Teolesi forse. Buongiorno dottor Muscari, cosa pensa dell'antivirus? È pericoloso? Giusi, come dicevo prima, adesso ne parlo, mi sono già preparato anche l'articolo sulla verità, cioè un articolo sulla verità di oggi che chiarisce alcuni aspetti importanti, insomma. Tra poco ne parlo, rimani in sintonia radiofonica, Giusi. Tiz sta scrivendo, quindi mi risponderà alle domande su Teolo. E vediamo se c'è qualche altro messaggio. Qua c'è il meteo che dice pioggia, infatti sta piovendo qui a Campodarsego, ma credo in quasi tutto il Veneto, se non anche oltre. E Tiz scrive: noi padovani abbiamo sempre pronunciato con accento sulla O. Sì, ma Tiz, tu dici O chiusa, ma è una O aperta, Teolo, oppure Teolo, capito? Quindi vocale aperta o chiusa? Bene. Allora, cominciamo con citare un infettivologo, che è quindi un medico specialista in malattie infettive e anche specializzato in igiene, che è Fabio Franchi, un friulano, che ha scritto: io sono convintissimo, quindi non convinto, convintissimo che questo virus non attecchirà, a differenza del precedente, cioè del Covid, visto che la popolazione è certamente ottusa, ma non così tanto. Percepisco uno scetticismo generalizzato e non percepisco paura. Quest'ultima è l'ingrediente indispensabile per far accettare spiegazioni e misure idiote. Ecco, quindi lui in qualche modo tranquillizza il dottor Fabio Franchi. Ma ora sentite un po' cosa dice la verità di oggi, a pagina 11.
rubrica strategia dell'emergenza, propaganda sul virus per creare mercato. Questo è il titolo di questo articolo di Francesco Borgonovo, un bravo giornalista che era presente spesso anche in BioBlu, che purtroppo ha chiuso. Sottotitolo: Repubblica, il quotidiano, il pessimo quotidiano Repubblica, scrive che i medici sono preoccupati. Ma quali medici? Ma cosa dici, Repubblica? Insomma, tira aria di vaccino che per lo scopritore cileno del ceppo Andes, quindi uno dei più grandi esperti al mondo di hantavirus, oggi non è né utile né necessario, il vaccino per l'hantavirus. Ma incredibilmente la pensa uguale persino la Virostar Crisanti, che abbiamo conosciuto ai tempi del Covid, che dice: non ci sono le basi per farlo il vaccino. Allora, vediamo di approfondire un po'. Tiz mi scrive, lo dice Wikipedia, quindi Teolo, vabbè, ok, grazie Tiz. E dunque l'articolo della Verità di oggi sull'antivirus: l'allarme non è mai esistito, ma i titoli allarmistici continuano a sbocciare sulle prime pagine. C'è chi ha soffiato sul fuoco e ora se la prende con presunti complottisti. Chi, come Repubblica, insiste a scrivere che i medici sono preoccupati. Ma la verità la dice Juan Bertoglio, internista, medico internista, immunologo cileno con esperienza quarantennale, che diversi decenni fa si trovò alle prese con il primo caso di virus Andes, questo hantavirus, varietà Andes, che è questa appunto, che della nave, insomma, e dice: il problema principale qui è quella che io chiamo disinfodemia, quindi una epidemia di disinformazione, una pandemia di disinformazione, una propaganda che evidentemente serve a creare un mercato. In effetti, a beneficiare della tormenta mediatica finora sono state soltanto società come Moderna, la multinazionale che era una delle più grandi produttrici del vaccino Covid ad mRNA, lo dice il nome stesso, no? Moderna, RNA, vedete, hanno giocato anche sulla parola, a cui è bastato annunciare questa azienda di essere al lavoro su un possibile vaccino per aumentare i suoi profitti in borsa. Basta un annuncio e la borsa subito ti premia. Parlare di vaccini è come parlare di automobili, sorride Bertoglio. Quindi propaganda, insomma. Poi salto, perché è molto lungo l'articolo, vado alle parti più salienti. E dunque dice sempre questo esperto: se parliamo di virus Andes, un antivirus Andes, un vaccino non è utile né necessario. Un vaccino ad mRNA avrebbe tutti i problemi della biotecnologia ad mRNA, senza però alcun vantaggio. Poi vado oltre. L'idea di un vaccino su larga scala, di cui molto si è discusso in questi giorni, secondo Bertoglio, Juan Bertoglio, questo cileno esperto, è assurda l'idea di un vaccino. Quante sono le persone a rischio?
In Argentina, per esempio, oppure nel sud della Bolivia, in Cile, ci sono circa 90 milioni di persone. E quanti casi abbiamo ogni anno? 80-90.